0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro. C'è.

All'interno della tradizione italiana delle grandi voci femminili, un ruolo fondamentale è quello ricoperto da Tiziana Donati in arte tosca. Non solo perché le sue doti da interprete del repertorio nazionale, regionale e internazionale di ieri e di oggi è davvero un'eccellenza del nostro paese, ma anche e soprattutto perché Tosca è un'operatrice culturale di grande livello nel mondo della popular music e dello spettacolo. Attrice, cantante, autrice, direttrice della Scuola di Alta Formazione della Regione Lazio, Officina Pasolini, Premio Tenco 2025, Tosca crea relazioni, immagina e organizza l'incontro con spirito intraprendente, visionario e, aggiungiamo, femminile. È uscita con un nuovo album dal titolo Femine, un titolo non confondibile, suggerito da Arbore, dove questa arte dell'incontro, la coralità artistica potremmo dire, la fanno da protagonista. Arrangiato e prodotto da Gio Barbieri, che ha anche curato le versioni italiane delle canzoni straniere dell'album, per la realizzazione di questo lavoro l'interprete romana si è avvalsa della collaborazione di un parterre di artisti di altissimo livello, da Rita Marcotulli a Paolo Fresu, da Gnut a Pacifico, da Tony Canto a Pietro Cantarelli, da Carmen Consoli a Ornella Vanoni, da Maria Bethania a Silvia Perez Cruz. E questa è solo una parte. Lasciamo il racconto direttamente alla sua voce e alle sue riflessioni. Buon ascolto.

0: Tiziana, io partirei dal titolo, che sarà la domanda che ti avranno già posto tutto. Però questa attenzione al femminile, no? Ma il femminile in che senso?
1: Il femminile nel senso positivo della parola, perché per troppo tempo abbiamo utilizzato e abbiamo anche introiettato questa parola in maniera negativa. Femmine vuol dire solo seduzione, solo competizione, solo isteria. Cioè, è un aggettivo che viene utilizzato per sottolineare questo. In realtà femmine è tanto altro, femmine intanto, diciamo che la radice viene da fecundus, cioè da colei che dà la vita. Questo è già un termine bellissimo, no? Perché in effetti è colei che dà la vita, è colei che insegna la lingua madre, infatti la lingua è madre, non è padre, è la lingua madre perché è la mamma, il bambino guardando il labiale, il suono della mamma, impara la lingua. Femmine è accoglienza, perché io se penso alla più grande femmina della mia vita è mia nonna, mia mamma, l'accoglienza, quelle braccia che ti accolgono da quando sei piccolo e piangi a quando torni da scuola e ti accolgono anche con il classico piatto di pasta romano, che per me è l'accoglienza più grande, ma anche nello stare ad ascoltare, l'ascolto è femminile. Infatti noi abitualmente chiacchieriamo, ma perché ascoltiamo l'un l'altra, no? È una caratteristica femminile. E riconoscersi anche, perché le donne si riconoscono, si stimano, si vogliono bene, si aiutano. È più la concezione consumistica che ci vuole ridurre a qualche cosa di seduttivo, a qualche cosa che investe sul proprio corpo e lo fa diventare quasi un'azienda, che è molto grave questo, che pensa che la libertà di spogliarsi, cioè c'è un'induzione a pensare che la libertà di spogliarsi sia sinonimo di emancipazione e libertà. In realtà è l'inizio della schiavitù, quella a cui noi ci siamo ribellate, no? Cioè io se mi voglio spogliare mi spoglio perché ho voglia di farlo, non perché se non mi spoglio non mi guardi. E questo poi quando è arrivato all'arte è diventato anche molto pericoloso, perché poi non importa cosa canti, cosa fai, ma l'importante è che mi mostri i gioielli. Ecco, io non appartengo proprio a questo tipo di femminilità. Non che una donna debba essere non curata, brutta, ma una donna debba assolutamente tenere alla propria bellezza, alla propria avvenenza. Però è un po' come raccontare una storia e partire da un cuore di questa storia, no? Quindi parti dalla superficie o parti dal cuore? A me piace partire dal cuore. Tutto quello che irradia da dentro poi arriva anche fuori, no? Quante donne non belle, ma piene di fascino, fascino diventano mille volte più belle di donne meravigliose, ma che in realtà sono vuote. Ecco, questo mio pensiero di femminilità è tutto racchiuso in questo disco, dove ci sono tantissime donne, quindi femmine perché siamo tutte donne, tranne Paolo Fresu, che però ha un amore per il femminile unico. E poi, vabbè, ci sono tanti autori che sono tutti uomini. E queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro.
0: Ecco, io ci aggiungo una cosa che ovviamente nasce dalla mia riflessione all'ascolto del disco, che c'è anche un'altra cosa molto femminile che è la grazia, proprio la grazia intesa nel senso più alto del termine, la grazia. E poi una cosa a cui in qualche maniera hai fatto anche accenno e che comunque secondo me ho notato in questi anni che contraddistingue il tuo modo anche proprio di lavorare, di progettare, che anche questo è molto femminile comunque, che è la coralità. Cioè, non c'è quell'autoreferenzialità che è anche legittima, in un artista, perché ci mancherebbe, però c'è questo senso di condivisione, di facciamo questa cosa insieme, come adesso mi hai mostrato anche tutto il lavoro che avete fatto sul supporto, è veramente una cosa estremamente curata. Questo possiamo riconoscerlo che è un po' femminile, no?
1: È anche un po' antico, se anche un po' antico, sì. Io poi devo dire che ho una squadra tutta di donne. È strano, no? Perché comunque ogni tanto litighiamo, ci azzuffiamo, ma quello è normale, perché noi comunque, ecco, questo è il bello, no? Che comunque delle volte ti mandi a quel paese e dopo un minuto, vabbè, dai, su, le cose passano. Però è anche questa cura molto femminile che porta alla cura del dettaglio, no? E quindi ognuna di noi, dalla parte della stampa alla parte proprio della scelta degli abiti, della scelta della location, del fotografo, degli arrangiamenti, appunto, che vabbè, diciamo un capitolo a parte, io lo voglio aprire per Joe Barbieri.
0: Te lo stavo per chiedere, era la prossima domanda.
1: La sua anima per me è il mio corrispettivo al maschile. Joe ha una grazia e una delicatezza e un rispetto raro. È un grande artista, è tanto grande la sua arte e tanto grande è il suo rispetto che ha per l'arte e anche per l'arte altrui. Io mi sono sentita amata, accolta, come mai? Infatti per questo credo che questo disco abbia una luce particolare, perché ha una consapevolezza della maturità, forse, diciamo così, di quando hai raggiunto un'età dove non so se, cioè, sempre lì, no? Sempre dove metti la macchina che riprende, che per qualcuno può rappresentare un fallimento. Per me rappresenta la consapevolezza, cioè di quando tu hai smesso di essere in gara e ti godi la vita. Questo è stato l'obiettivo mio e di Joe, quello di goderci questo percorso insieme, senza paletti, senza aspettative, senza classifiche, senza quello. Noi siamo così e ci riallineiamo naturalmente con quello che ci piace fare. Naturalmente in controtendenza, non lo so, si chiama controtendenza? Non lo so, come si chiama? Si chiama che facciamo quello che ci interessa fare. Poi però ti rendi conto che al festival Miami, questo festival che hanno fatto a Milano, io ho visto finalmente una cosa che mi ha riempito il cuore. I ragazzi suonano e si grida al miracolo, una cosa naturale. Il cantante canta, il musicista suona, lo spettatore ascolta. Abbiamo vissuto 20 anni dove suonare sembrava un optional. Ma non sto facendo un discorso da vecchia, sto facendo un discorso di civiltà, di come dire, il chirurgo fa l'operazione, taglia col bisturi, ma quello fa, è chirurgo, e musicista suona, dai.

0: ti voglio dire un'altra cosa che ho pensato ascoltando questo lavoro, è che il viaggio inteso sia nel tempo che invece nello spazio, e quindi ha questo respiro non antico, però un po', come potrei dire, mi viene una parola che forse è classico, e dall'altra parte internazionale, anzi cosmopolita, mi verrebbe da dire. Ci sono talmente tante collaborazioni, talmente tante traduzioni che ha fatto Joe, eccetera. Quindi, insomma, parliamo un po' di questo. Poi ti chiederò di alcune canzoni in particolare.
1: Non c'è cosa più moderna che la classicità. È una cosa che ho imparato tanto, tanto tempo fa. C'era questo maestro con cui lavoravo che si chiamava Gianfranco Lombardi. Un uomo molto schivo, che intanto mi ha insegnato, in un certo senso, ad amare la musica brasiliana, perché noi apparteniamo a una tradizione italiana, 30 anni fa ti parlo, anche di più, era il 92, 91, 92, quindi parecchio tempo fa. Io ero una bambina, però l'interprete ancora era qualcosa di molto, non classico, antico, perché c'è differenza tra classico e antico. Classico non va mai fuori moda, è come un cappotto, io sempre il cappotto di cashmere. Ci sarà sempre. La roba de plastica va de moda, però poi tramonta. E lui mi insegnò a cantare sul tempo, che è una cosa assolutamente... Mi ricordo, mi faceva fare questi esercizi con gli ovetti, no? E io di lì dovevo andare sul tempo e non indietro. Fu un esercizio fondamentale. Poi mi insegnò a studiare la musica brasiliana. E da lì io l'ho amata, perché... per studiarla, per togliermi quella polvere di italiano antico, ho imparato da Javan, Jobim. Javan era uno che in quel periodo lo amavo tanto, c'erano i Manhattan Transfer che avevano fatto Paio Maio, Jimina, quello lì. Quindi Gilberto Gil, Joao Gilberto, insomma, Chico Buarque, con cui poi ho anche collaborato, insomma. Quello è stato un passo molto molto importante per me, per capire che appunto esiste un modo per portare una tradizione che alla fine diventa il tuo bagaglio e diventa la tua modernità. E non ho avuto mai paura di affondare le mie mani in qualche cosa di più classico, che diventasse però la mia comfort zone. E quello è stato per me la mia chiave. Cioè, se io vado in Brasile, se non sono stazzata con me stessa, la mia cultura, il mio essere una musicista italiana, intanto non mi sento all'altezza, prima cosa. Seconda cosa, io che faccio? La prima cosa che ho pensato è che faccio? Mi perdo in qualcosa, li copio. In realtà, quando tu sei forte delle tue radici, non copi e non perdi niente, ma innesti la tua radice con la loro e trovi te. E quindi trovi il tuo essere brasiliana nella tua italianità. E quello è una cosa senza... non so spiegartelo, cioè te lo sto cercando di codificare, ma è una cosa che con la musica è molto facile. Ti dico solo che Ivan Lins mi ha dato un po' la chiave, perché molti mi chiedevano, ma che senso ha che tu canti? Cioè, è meglio una brasiliana che canta, no? Le cose brasiliane. E lui invece mi diceva, tu quando canti in brasiliano si sente il mare, perché il mio suono non è il loro, la mia vita è qua. Sotto questo cielo, queste piante, questo rumore, la mia lingua suona diversa e la mia codificazione è diversa dalla loro. Quindi il mio suono sarà assolutamente diverso, e per loro era molto affascinante. Stessa cosa come noi quando sentiamo cantare nella nostra lingua.
0: Sono d'accordo, ci sono delle interpreti di canzoni napoletane in particolare che vengono da tutte le parti del mondo e che sono delle interpretazioni fantastiche, quindi no.
1: Tu pensa a Amalia Rodriguez.
0: Stavo per dirti la stessa cosa.
1: Quando fece quel disco in italiano, come il suo fado entrava, sì, in ogni cosa nostra, no? Però non è che tu sentivi il tuo suono, ma sentivi che veniva da lontano. Questo è un po' un'arte che è persa, si è perduta, perché adesso più che altro si tende a copiare le altre, soprattutto inglese, americano. E a parte, io non sono d'accordo, nel senso che, anzi, io non ridisco quando dicono che l'italiano diventerà il nostro dialetto. e che l'inglese diventerà la lingua di tutti. Per me, un popolo che perde la propria lingua è un popolo che è morto, è finito. Non è perdersi perché tu, un italiano e un marocchino, una marocchina o viceversa fanno dei figli. Tu perdi quando la tua lingua non c'è più, perché la tua lingua è il tuo passato, il tuo vissuto, no?
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. A questo punto io ti faccio delle domande, in realtà ho tantissime curiosità, però insomma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Io ti volevo fare delle domande su alcune canzoni, quindi anche su alcune collaborazioni, su alcune scelte. E proprio ripartendo da questo discorso, la musica italiana e anche un po' sull'impegno, perché è un'altra tua caratteristica, io intanto vorrei parlare della scelta che hai fatto, bellissima secondo me, di reinterpretare la canzone popolare di Ivano Fossati, dandogli una lettura estremamente popolare. Hai fatto quindi una scelta molto, come potrei dire, in senso generale militante, ecco.
2: Non lo so.
1: Volevo, no, no, no, guarda, è andata proprio così. A parte una canzone che amavo da sempre. Poi negli ultimi anni ho cominciato nei concerti a cantarla con questo, col tamburo, la suonavo io da sola, proprio tribale, perché sto ascoltando moltissime cose, soprattutto messicane, Honduras, e sto seguendo dei gruppi che suonano e cantano tutto con le percussioni, e quindi mi sono divertita a sperimentare. Quando ho cominciato a cantare questa canzone, ho capito, cioè, è come se all'interno ci fosse un messaggio ancestrale, perché mi riportava a qualche cosa di antico, ed è così, perché alla fine sono andata a capire perché questo testo in me destava questa cosa. È perché è la verità, perché la storia è stata raccontata dalla canzone popolare. La canzone popolare è stata fatta fino a che si è fermata, perché adesso è ferma, nel nostro paese è ferma, perché non c'è necessità, perché la canzone popolare nasce dalla necessità di dire, di cantare, di far conoscere. Quindi era gente povera, gente umile, che scriveva o d'amore, o di guerra, o di soprusi, cioè era un modo per denunciare, cioè aveva una funzione la canzone popolare. La canzone popolare racconta la nostra storia e la parola alzati, che si sta alzando la canzone popolare, dice tutto. Cioè, quando la canzone popolare si alza, significa che c'è esigenza di dire. I paesi arabi, cosa teme di più il regime? Il Tarab, che è la sublimazione attraverso la musica, che può essere o attraverso l'innalzamento dell'anima, quindi quando tu provi un'estasi, ma il Tarab può essere anche che ti fa muovere e quindi che ti fa denunciare. Non a caso i più perseguitati sono i rapper, gli unici che in questo momento stanno facendo in tanti paesi la canzone popolare. Non a caso viene ripreso il nostro Bella Ciao. Per questo io ho voluto cantare un inno alla canzone popolare. Io amo, lo sai, la canzone popolare per me è una continua scoperta. Ogni giorno ne trovo una diversa e mi appassiona e mi emoziona a pensare, che ne so, che quell'uomo che magari faceva il barbiere ha scritto questo capolavoro, o il ferroviere che scrive la canzone toscana contro il padrone, no? È bellissimo questo, proprio sentirsi parte di qualche cosa di più importante.

0: ti parlo di un altro brano, che è un brano di Ornella Vanoni. E quindi ti volevo chiedere un po' del tuo incontro con la Vanoni, che è stato un incontro nel tempo, forse anche mi pare di capire di stima reciproca, un po' da lontano. Come l'hai conosciuta?
1: Allora, Ornella è stata fondamentale per tante interpreti, perché in un momento in cui imperversava la dance, lei fa un disco con Toquinho e Vinicius de Moraes. Io quel disco penso di averlo sentito 5 volte al giorno per tutti i giorni. Poi ho scoperto, per esempio, parlando con Ferruccio Spinetti, con Peppe Servillo, Mario Tronco, che loro a Caserta si radunavano per sentire questo disco. Quindi tanti musicisti, è stato uno spartiacque, perché era un po' come quello che è successo adesso in questo festival, no? Uno dice, ma allora si può fare? Quindi noi ci aggrappavamo all'industria che andava con One for You, One for Me, ti ricordi, era quel periodo, era un momento tosto, no? E lei uscì con questo disco. Io la amavo, e quando io poi sono stata la supporter di Lucio Dalla, lei veniva lì a Bologna, e quando arrivava Ornella arrivava davvero un ciclone, e io mi inibivo perché ne subivo la presenza, il fascino di questa donna meravigliosa, allegra, bellissima tra l'altro, veramente di un fascino incredibile, quindi mi chiudevo. E lei mi chiamava la Musona. E Lucio mi diceva, ma non ti è simpatica? Dico, ma non è vero! Io non so che dire, capito? Perché comunque c'avevo 22 anni, ero una creatura proprio, e quindi mi chiudevo. Ogni volta, comunque, io cercavo di essere tranquilla con lei, ma non ci riuscivo. E l'ultima volta che abbiamo parlato, lei è venuta a fare un tributo a Rosa Balistreri. Eravamo di rimpettai distanza, un tributo che era organizzato da Carmen Consoli. Carmen gli fece fare Mi vuoto o mi rivuoto. E lei però non era convinta della pronuncia, quindi mi bussava alla porta. Mi dice, ma la faccio bene? Dico, ma sì, la fai benissimo. Ah, secondo me mi prendete in giro tu e quell'altra. Poi vabbè, insomma, è stata una serata bellissima. E guarda, una cosa che mi ricordo tanto, che mi fa tanto ridere, gli hanno chiesto l'età e lei ha detto 82. 82, ti sto parlando di un po' di tempo fa, era quando si è allontanato questo. Ho detto, Madonna Ornella, ma come te li porti bene? E lei fa, la prima volta che avevo detto una cosa, e lei fa, ma ne ho 72, se ne dicevo 82, se dicevo la mia vera età, mica la facevate quella faccia. È stupenda! È stupenda! Io quando c'è uno inopportuno e mi chiede l'età, io le dico 10 di più, e mi dico questo, così, guarda, è questa cosa, io e Carmen ridevamo, infatti ogni volta che c'è questa cosa, niente, facciamo, quanti anni hai? 70! Ti guardano, perché non è possibile, te ne dici 10 di più, no? Poi ho saputo della stima reciproca negli ultimi tempi, sia da Pacifico che da Pietro Cantarelli, mi mandava i saluti. E poi diceva, digli che si deve far vedere di più, dille che si deve far vedere di più. Io pensavo, da lei. Invece no, lei diceva di buttarmi di più, ma tanto quello è più forte di me, insomma non mi piace stare nel mucchio, non sono capace. Io nel mucchio divento come quella alle feste che stava seduta. Quindi non so capace, non mi piace sgomità. E è venuto il capo della BMG, Dino Stewart, che mi ha detto che lei aveva questo desiderio di far adottare le sue orfanelle da altre artiste. Le orfanelle sono quelle canzoni che lei amava tanto, ma che non avevano avuto il successo sperato. In questa lista c'era Per un'amica, che io trovo sia una delle più belle canzoni.
0: Un inno alla sorellanza, no?
1: Sì, di due amiche che si rincontrano. Io ho detto, ma io sono onorata di questo. E poi continuava a dire, ma siete sicuri? E lui, basta, smettila però, perché... Vabbè, insomma, ho fatto questa cosa, ansia da prestazione, ne ho fatte 4 versioni con Gio. E lei ha scelto questa col quartetto d'archi 3 giorni prima di morire. 3 giorni. Infatti, quando è arrivata questa cosa, c'erano i discografici da BMG che mi dicevano, però mandacela presto, perché sapevano che lei non stava bene, credo, no? Infatti io ho detto, mandiamogliele tutte, io non sapevo scegliere, e lei ha scelto questa.

0: Ne ho altre due di canzoni perché poi devo chiudere. Questo che è uscito da pochissimo il video, perché anche io amo molto Newt, che considero veramente non il futuro della canzone napoletana, il futuro della canzone italiana in generale, un grande artista secondo me. E c'è questo pezzo che è veramente di una grande delicatezza.
1: Guarda, è un po' un fil rouge che lega tutte queste canzoni, la delicatezza, perché è proprio la fase della mia vita. L'irruenza, anche la prepotenza, no? Molti dischi dei sentirli, perché io invece ho questo desiderio di accompagnarti durante il giorno. Se vuoi ascoltare questo disco, mi piace che tu lo consideri un amico che è lì e che ti fa compagnia. E questa è la canzone più dolce, è una dichiarazione d'amore incredibile, che infatti io l'ho dedicata a mio marito, è perché proprio quando tu ti rendi conto di quando c'è qualche cosa che va al di là dell'amore, della promessa, del sesso, della gelosia, del possesso, ma che è quella cosa che tu ti chiedi quando... Cioè io mi perdo a guardarti quando tu non mi ascolti, quando sei presa da mille cose, io ti parlo e non mi senti. Cioè, sai quante volte io parlo e di questo non mi sente? Però poi sono quegli attimi che guardi e dici: però come sono fortunata, tutti i giorni io per te, tutti i giorni mi farei il mondo a piedi, io con te dolce dolce mi addormenterei tutte le sere. Questa sensazione di pace, che è una conquista incredibile in un amore, in un'amicizia, in una complicità. Ecco, è una canzone di una potenza amorosa pazzesca.
0: E infine l'ultima che faccio, l'ultima canzone, che è Dimmi tutto di Primavera.
1: Primavera nasce in un momento, mentre ecco la canzone di Newt, di Claudio, che è veramente, lui è un poeta vero, un grande grande autore. Secondo me erede di Pino Daniele, è una maniera incredibile, Newt. Gino Pacifico è un altro artista incredibile. Io ho fatto un concerto a Parigi questo 3 anni fa e non stavo più andando a Parigi, dovevo fare questo concerto sulla Senna, chiedere se l'esterno, un posto stupendo, ma papà se ne stava andando e quindi io ho detto non me la sento. Poi mia mamma, in un momento di lucidità sua, perché anche lei poi è andata via 1 anno e mezzo dopo, ha detto parlaci, diglielo. E io ho detto mamma, tanto non mi capisce, ma tu provaci. Io gliel'ho detto a mio padre, ho detto papà devo andare ma non credo che andrò, e lui, sono state le ultime parole che mi ha detto. Poi quando sono tornata lui non c'era già più quella testa. Fai quello che devi fare, mi ha detto, e sono andata, sono partita. Puoi capire come, con il cuore piccolo come un pugno. E lì mi sono venuti a trovare degli amici italiani che vivono lì, tra questi Pacifico. Io ero talmente sconvolta dal fatto di stare lontano da casa in un momento, e anche con tanti sensi di colpa, no? Perché dici, ma... Per cui ho cominciato a parlare con lui, anche per esorcizzare il momento. Ho cominciato a parlare, a raccontare, a raccontare, a raccontare. E lui mi guardava, poi a un certo punto ho visto il suo sguardo, ho pensato, questo pensa che sono pazza, perché l'avevo visto due volte, tre volte, so. Mi ne avevano parlato tutti, Cantarelli, Samuele, Bersani, molti amici in comune, però non avevo mai lavorato con lui. Vabbè, insomma, poi ho detto, mamma mia, che figuraccia, e gli ho chiesto scusa mille volte, ma perché ti scusi? Mi hai fatto rivivere mio padre, mi disse. Un anno dopo la partenza di papà, giugno di 2 anni fa, mi arriva questo messaggio e mi dice: un anno fa quella sera a casa ho scritto questa canzone, non te l'ho mandata per paura di farti male. E vabbè, puoi immaginare, ho singhiozzato, però è arrivato lì, è arrivato, erano da giorni che dicevo non riesco, non viene questo disco, erano passati 5 anni già da Amore a Bezza, non viene, non riesco. E invece è arrivata questa perla, perché per me è una canzone meravigliosa. Mi piace tanto cantarla, È una canzone che parla di assenza. Non è una canzone necessariamente che parla di morte, ma parla di assenza, di quando tu fai pace col senso di assenza e di distacco, anche un trasloco, anche una divisione con una persona che ami. La cosa più dolorosa è rinunciare a un amore nonostante questo amore non sia morto, ma si sia modificato. Magari, sai, due persone diventano come fratello e sorella e si devono lasciare. E forse credo che sia il dolore più grande, no? Quello di sapere che la tua vita deve andare da un'altra parte. Ma quella è un'assenza che devi trasformare, quindi devi traslocare, devi andare via, devi dividere le tue cose dalle sue, no? E quindi io ci vedo tanto, tanto nel dolore tanta bellezza, che è un po' la saudaggine, no? La gioia di essere tristi.
0: Grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato dai teatri alla radio a Laura Betti, una delle artiste più versatili, stravaganti e fascinose del panorama culturale italiano del secondo Novecento, vi proponiamo una conversazione con Renzo Paris, romanziere e critico letterario. Paris è stato per lunghi anni amico della Betti e all'attrice, cantante e regista bolognese, vissuta ben presto a Roma, ha dedicato recentemente

0: Renzo Paris, che cosa l'ha spinta a scrivere un libro su Laura Betti? Qual è stato il punto di partenza per questa sua, diciamo, esplorazione intorno alla figura della Betti?
1: Ma niente, intanto c'è stato, lo racconto anche, c'è stato un sogno in cui lei mi veniva in sogno, aveva una faccia molto molto severa e io ho chiesto: ma che cosa c'è? E lei ha risposto: ma insomma, hai scritto su Amelia Rosselli, su Moravia, su Pasolini, ma quando è che scrivi di me? Questo è l'inizio della cosa. Poi naturalmente io avevo un progetto, avevo scritto Miss Rosselli e poi adesso ho scritto Madame Betti, e vi do una notizia, perché in primavera uscirà la favolosa Elsa, che è Elsa Morante, e sono le tre donne di cui volevo parlare, le donne estreme che ho incontrato e di cui volevo parlare, diciamo, attraverso ricordanze, tutto quello che mi era capitato con loro. E quindi Madame Betti, in realtà, appunto, la Rosselli era la poetessa, Madame Betti era l'attrice e la Morante la scrittrice. Sono queste tre donne degli anni 60-70 che erano molto, diciamo, vivaci. Per esempio, con la Betti la Morante aveva una cosa in comune, cioè che era istintiva, l'istinto puro. Solo che mentre la Betti questo istinto poi lo continuava anche insultando, eccetera, la Morante dopo gli insulti, anche quelli verso sua madre, poi si pentiva e cercava di farsi perdonare. Comunque Madame Betti, rispetto alle due che ho citato, era un personaggio già di per sé, cioè recitava continuamente se stessa sia in casa che fuori, che a cinema. E questa è una cosa che mi era tornato in mente, e quindi volevo raccontare questi anni 60 e 70 di cui magari i giovani non sanno nulla e che invece potrebbero interessare, perché questi sono stati gli ultimi fuochi del Novecento.
0: Infatti il suo libro ripercorre uno spaccato di un'epoca che non esiste più, di un periodo d'oro della cultura italiana che vede protagonisti Pasolini, Moravia, Arbasino, Elsa Morante, appunto Enzo Siciliano, figure che ruotavano tutte intorno alla Betti, Madame Betti appunto. Perché l'ha intitolato in questo modo il suo libro?
1: Ma perché lei si riteneva, lo diceva lei stessa, Madame. Io una volta gli ho detto: ma scusa, ma perché non signorina, che ne so. Invece lei diceva che era una Madame, perché era convinta di aver sposato Pasolini e quindi di essere una signora.
0: L'amore impossibile di Laura Betti, poi arriveremo senz'altro a Pasolini, perché è imprescindibile parlare della Betti senza Pasolini. Invece, in che modo ha cercato lei, Renzo Paris, di restituire la complessità del personaggio di Laura Betti, così pieno di contrasti?
1: Sì, io mi sono chiesto, come leggendo un brano di Proust molto famoso, che non si trattava nel ricordo di radiografare il personaggio, ma si trattava di entrarci dentro attraverso se stessi. E quindi ho cominciato. Ho trovato imprescindibile non raccontare, diciamo, anche della mia vita con loro, e quindi per proiettare meglio la figura della Betti ho dovuto anche raccontare un po' della mia, e quindi diciamo che ho narrato gli aneddoti, le cose che succedevano, i ricordi. Non sono dei flash, sono proprio delle narrazioni, quasi capitoli di romanzo. E così ho cercato di ritrovare il personaggio della Betti e di farlo innamorare anche al lettore, possibile.
2: Signore e signori, buongiorno. Io mi chiamo Laura Betti, che è poi come dire un'attrice, una cantante, un numero, un'ipotesi, una donna, una rompianima, un cordon bleu della cucina emiliana, una giaguara coi reumi e chissà cosa d'altro. E me lo sento dire da tutte le parti che in fondo non si sa bene che cosa io sia. Sì, per esempio, il tè è tè, senza ombra di dubbio, no? Non potrebbe mai essere altro che una bevanda con relativo odorino pseudo-esotico, eccetera. Invece io, per una buona parte del pubblico, non riesco ad essere un prodotto ben definito. E questo è un gravissimo errore, perlomeno sul piano industriale. Pazienza. D'altra parte io non posso farci niente, sono proprio così. tante cose e nessuno in particolare. Sono una cantante, perché non canto? Boh, perché non ne ho più voglia, perché in Italia cantano tutti. Non so, manca la zona politica, ma lì ci si arriva fra un po'. Quindi mi astengo. Sono un'attrice, e allora perché recito una volta ogni morte di papa? Perché? Perché mi va di recitare solo determinate cose. Personaggi in cui posso identificarmi, ritrovare cose che mi appartengono. In altre parole, non mi va di fingere in teatro, ma di essere sempre e comunque me stessa. Per cui capirete la difficoltà. Infatti, una delle mie più intense e regolari attività è quella della cucina, questo è chiaro.
0: E questa era Laura Betti che si presentava nel suo modo stravagante agli ascoltatori del ciclo Una commedia in 30 minuti, prima della messa in onda di Lulù di Carlo Bertolazzi, da lei stessa ridotta, oltre che interpretata per Radio 1 nel 1971 con la regia di Andrea Camilleri. Renzo Paris, e quale aspetto della personalità di Laura Betti l'ha colpita di più durante il suo processo di scrittura?
1: Dunque, Laura era diverse persone, come tutte le altre di cui ho parlato prima, e era cattiva innanzitutto, aveva come approccio c'era sempre questo istinto di cattiveria, che poi diventava invece buona e generosa soprattutto. Lei fece la regia di uno spettacolino che fece al Bit 72 proprio con entusiasmo, e lì io capii che lei non era come la dipingevano molti, soltanto la giaguara, personaggio diciamo che aggredisce, soprattutto il maschile, però aggrediva anche le donne, perché però per le donne c'era il problema di Pasolini, perché tutte le amiche di Pasolini, dalla Callas alla Morante e alle altre, lei ne sentiva una gelosia terribile, quindi
0: le viveva tutte
1: male, diciamo.
0: Le viveva tutte in maniera conflittuale.
1: Sì, appunto. Molto conflittuale. Naturalmente il mio problema era, in parte che stavo sempre a teatro con lei, perché lei anche quando si muoveva con questo caftano arabeggiante oppure nel suo salotto, era sempre come se stesse recitando, e quindi per me era un piacere molto intimo anche stare a vederla in questo modo, perché poi in realtà tutto quello che volevo raccontare, e spero di esserci riuscito, era il suo dolore per la morte di Pasolini, perché il giorno dei funerali la incontrai lì ai funerali di Pasolini, e lei mi disse che voleva che collaborassi all'archivio Pasolini, il primo, quello che poi diventerà Fondo Pasolini, allora si chiamava Archivio, e lei mi fece vedere questi primi articoli che gli arrivavano probabilmente da Casarsa, di quando era ragazzo, che scriveva su giornali naturalmente fascisti, perché i giornali erano tutti di quel tipo, però lui scriveva di letteratura. Io mi ricordo un articolo su Gide, per esempio, molto bello, e la Betti voleva che catalogassi questi articoli, eccetera. E, insomma, io mi accorsi subito che lei era una donna molto addolorata, sembrava addirittura una paesana che organizzava un consolo privato per il suo amore morto, no?
0: Sì.
1: E quindi questo dolore, questo aspetto mi colpì molto.
0: Infatti nel libro lei esplora il rapporto della Betti con Pierpaolo Pasolini. E come descriverebbe questa relazione, e quanto poi questa relazione ha influenzato la vita e il lavoro di Laura Betti, sia quando l'ha incontrato, appena l'ha conosciuto perché se n'è innamorata immediatamente, e poi soprattutto dopo la morte precoce di Pasolini?
1: Dunque, io ho avuto nel libro, ho scritto che non era nel 55 che arrivò a Roma lei, c'era già nel 47, perché Citto Maselli raccontò che l'aveva incontrata in quel periodo alla Garbatella, in un appartamento della Garbatella, e poi ho trovato anche la testimonianza di Giovanna Marini, la cantante di quel periodo, che ha raccontato che vivevano insieme in un buco alla Garbatella, e che lei, Giovanna, vedeva entrare Pasolini quasi da subito e tornava, non dico giornalmente, ma insomma ogni 3-4 giorni c'era Pasolini lì nell'appartamento. Quindi lei lo conosceva molto prima del 55, Pasolini. E quello fu un incontro molto speciale per lei, perché lei si innamorò subito. Naturalmente Pasolini era un timido terribile, parlava pochissimo e lei non sapeva come
0: giustificare questo
1: Come giustificare anche questa sua attrazione. Il problema di Pasolini è che lui voleva che lei diventasse un intellettuale. Infatti io racconto a un certo punto che ai primi tempi la portava in giro con la macchina e gli diceva: ma tu devi studiare Freud, devi leggere Freud, devi leggere Dostoevskij. E lei poi lo racconterà anche in Teta Veleta, questi nomi gli sembravano interessanti ma non li aveva letti, e quindi diciamo che quello che a Pasolini, diciamo, quello che riceveva Pasolini dalla Morante, cioè il rapporto intellettuale, Colabetti ci ha provato in tutti i modi e non ci è mai riuscito, perché lei non era disposta a crearsi ancora un'altra immagine rispetto a quello che pensava che fosse, perché insomma c'è anche nella fine del libro, nella copertina, la prima cosa che disse a Pasolini fu: ma lei, scusi, non se li toglie mai quegli occhiali neri? Non ha voglia di vedermi con il colore giusto? Ho i capelli biondi e gli occhi azzurri, sa? E questa cosa continuò. Pasolini la accettò, perché poi l'ha fatta recitare in quasi tutti i suoi film. Teorema, per esempio, che uscì nel 68, Labetti prese la Coppa Volpi a Venezia come attrice. Cioè il loro rapporto era un rapporto dovuto anche forse agli incontri che Labetti, diciamo, proponeva la sera quando aveva a cena scrittori, registi, eccetera, e c'era sempre pure Pasolini, quindi era una specie di appuntamento artistico quello che lei desiderava che fosse a Via del Babuino, quando aveva la casa a Via del Babuino. Naturalmente dal punto di vista sessuale era una disperazione, perché credo che ci sia stato qualche bacio, perché poi Pasolini baciò anche la Callas, ma il sesso proprio non poteva esserci nel caso di Pasolini. Pasolini era convinto che se uno fa all'amore con una donna tradisce sua madre.
0: Sì, e poi aveva altre tendenze sessuali ovviamente, sì. Pasolini.
1: Però a me mi incuriosiva molto questo fatto che una donna potesse pensare, io avevo molte amichette in quel periodo, diciamo, quando ero ragazzino, che volevano convertire gli omosessuali. E questa è una cosa che mi stupiva molto, perché dico: com'è possibile che uno pensa che un omosessuale possa essere convertito alla eterosessualità? E Pasolini in questo senso poi era stato chiarissimo anche con uno psicanalista che voleva analizzarlo, che gli disse: no, guardi, l'omosessualità è natura. E con questo bloccò qualsiasi forma di analisi.
3: Tu come l'avevi conosciuto Pierpaolo Pasolini?
4: Ma Pierpaolo era arrivato al Babuino quando arrivavano tutti, perché appunto c'era Moravia, e quindi arrivò anche Pierpaolo. Arrivò anche Pierpaolo a casa mia, e lì, insomma, siccome non c'era mai posto, pensavo comunque lui si mise lì e da allora rimase lì a guardarmi.
3: Non parlava mai, no?
4: No, però dopo con me parlava, allora erano tutti incazzati, perché con me parlava e con gli altri no.
3: E sul set della Ricotta com'era? C'era un feeling tra l'attrice Laura Betti e il regista Pasolini?
4: Ma il feeling, cosa vuoi? C'era dall'inizio, quindi dove se ne andava a spasso durante i film? No, anzi, rimaneva bello preciso, anche nel mandarci a quel paese.
3: Allora dici se c'era feeling con Orson Welles.
4: C'era feeling,
3: che faceva il regista.
4: Paolo era a do...
3: No, tra te e Orson Welles.
4: Io sto dicendo che Pierpaolo era adorato da tutte le troupe, da tutte, ma adorato, perché li teneva di buon umore, ma nel senso che lui non si provava a tenere di buon umore, ma siccome parlava sempre nello stesso modo con tutti, e lui parlava con gli elettricisti come se fossero dei professori, capito?
3: Certo.
4: Di semiotica, dei gran Tullio De Mauro sparsi in tutti gli angoli con le prese e cose. Allora era successo che tutti godevano pazzamente, dicevano: ah, dottor, Andò a metto semioticamente parlando questa spina perché non l'ho capito.
3: La semiotica dell'elettricista.
4: Sì, sì, sì. E godevano tutti, gli piaceva pazzamente di essere trattati in questo modo. Quindi lui era adorato. Io un po' meno. Cos'è che mi avevi chiesto prima? Non me lo
3: ricordo. Il rapporto con Orson.
5: Con Orson Welles.
4: Con Orson divino, perché Orson è stato molto carino, perché poteva distruggermi in un soffio, perché abbiamo fatto un'altra litigata, io e Paolo insomma litigavamo veramente molto spesso, ma anche non mi voleva mai dar retta, insomma quando si è trattato che dovevo fare la diva, dico: caro, chi caccia i soldi? Perché le dive devono essere vestite come delle dive, insomma.
5: E invece tu dovevi ricorrere alla standa, no?
4: Infatti è l'unica cosa, no, sono stata io che ho detto: una vera diva prende, va perlomeno alla standard, hai capito fino a che punto l'ho ridotta.
3: Ma c'era già Piero Donati?
4: No, Donati non se ne guardava proprio di starmi a accosare, lui andava
3: Piero
4: solo...
3: Donati, ricordiamo il grande costumista.
4: Però qui c'entra anche qua, ma non il vestire me, perché di vestire me non l'ha mai voluto, se non 30 anni dopo. Anche Teorema, lui vestì tutta la Mangano, ma la Coppa Volpi per la grande attrice l'ho avuta io.
5: Sono con quel maglioncino nero, no?
4: Col maglioncino dei nero castelli. E la parrucca che mi scendeva fin qua. Ma Dalilo non aveva voluto fare niente. Allora io sono andata alla standa con Pierpaolo, dico: vieni con me perché ti faccio vedere fino a che punto. Allora sono riuscita a avere il coraggio di comprare una mantella di quelle che sembravano i fanti, quelle grigio-verdi, quelle degli alpini, sul cappello che ne portiamo. E poi ho detto: beh, questa è meravigliosa, avevo visto una bertocca di lana d'angora.
3: Cos'è una bertocca per i non romani?
4: Una bertocca come una cuffia da notte, oh, cosa vuoi che sia? Insomma, una bertoccona, una roba di lana d'angora che non era mai stata molto chic. E ce l'ho trovata molto chic, me la sono messa, poi sono andata da Orson, ignorando che proprio la cosa era disgustosamente orripilante, e lui mi ha detto: fantastic! Così.
5: Ecco, così.
4: E siamo rimasti tutti così ben impalati, mi ha detto: così. Fantastic!
5: E ha dato il beneplacito.
4: Ha dato il beneplacito, ha detto che più di me neanche a Hollywood.

0: Ed era Laura Betti che ricordava con Roberto Andreotti e Federico De Melis per I Luoghi della Vita, programma di Radio 3 in onda nei primi anni del 2000, il suo incontro con Pierpaolo Pasolini e la collaborazione nel film La Ricotta. Renzo Paris, lei ha fatto cenno anche alle cene, le cene famose che c'erano a casa di Laura Betti con Pasolini, anche dopo Pasolini, sia nella prima casa al Babuino che nella seconda e quella di Via Montoro. Queste cene luculliane, perché tra le altre cose Laura Betti era anche un'ottima cuoca, ecco, facevano sì che alla sua tavola ci fossero molti artisti, intellettuali, eccetera.
1: E qual era il top model?
0: E qual era il fascino di Laura Betti che, nonostante il suo dispotismo, riusciva a coinvolgere tante persone?
1: Perché ha questo modo di fare, cioè era istintiva, per cui se si parlava di un film o si parlava, cioè lei era pronta a dire la sua, che a volte non era affatto favorevole o poteva essere offensiva nei confronti. Lì c'erano personaggi, si andava da Monicelli a Bertolucci come registi, no? Poi c'erano gli scrittori, c'era Moravia, Pasolini, all'inizio anche Parise, anzi Parise fu quello che la fece incontrare con Pasolini al Babuino. Secondo me erano interessati anche alle cene, perché lei era bravissima. Io non voglio dire che erano interessati soprattutto alle cene, però alle cene sicuramente, perché gli artisti romani che conoscevo io non si sapevano fare neanche due uova al tegamino, quindi andare a cena da una che era bravissima, non brava, come cuoca, la cosa era diventava divertente, perché c'era il cibo e c'era l'intelletto, c'era la possibilità di discutere, poi anche di fare film per lei, di incontrare sempre gente diversa.
2: I luoghi della vita di Laura Betti. Vorremmo cominciare con lei che arriva da Bologna, dunque fine anni 50 romani, e vorremmo parlare delle case che vive a Roma Laura Betti. La prima casa è a Via del Babuino.
3: Poi, quella era molto carina perché avevo...
2: Puoi ricordare un po' questo?
4: Parlo io o parli tu?
2: Parla te.
3: Quella era molto carina perché non ero riuscita a trovare i soldi, perché non avevo soldi. Una camera con il bagno, insomma, col gabinetto. E allora avevo invece una camera col gabinetto e terrazza, per cui bisognava scappare fuori all'aperto e in paltò.
2: Via del Babuino era una casa, diciamo così, dove si incontravano in quegli anni tutta una serie di scrittori e di personaggi che si imponevano sulla scena romana in quel momento. No?
3: Si incontravano perché io avevo conosciuto Moravia e tutti mi dicevano: se poi riesci ad avere una canzone da Moravia è fatta, la tua carriera è fatta. Allora io volevo cantare, però appunto mi sembrava che fosse meglio cantare dei testi che nessuno conosceva. E quindi attaccai con Moravia. E con Moravia era divino, era tutto bellissimo, ancora adesso non riesco a farne a meno, ma insomma, non farne mai prima della sua telefonata mattutina: sono le 7, il pesce è arrivato, vai a piare il pesce, se vai subito lì a Piazza del Campo dei Fiori, a sinistra c'è sta il pescivendolo che c'ha sempre l'orata fresca.
5: E Moravia come aveva queste informazioni sul pesce?
3: Perché lui era un grande pesciaiolo, perché aveva deciso e detto comunque che il mio medico ha sempre obiettato che insomma forse non bastava, ma che insomma se si mandava pesce poi si diventava sempre più intelligenti.
5: Beh, in questo caso insomma.
3: Allora insomma la preoccupazione sempre era di mangiare pesce. Allora io gli facevo trovare pesce, poi si andava al cinema, ma lui lì al cinema diceva: questo sonoro non va bene. Non c'era cinema in cui il sonoro non andasse bene, finché non si è scoperto che insomma non ci sentiva. Allora dico: smettiamola.
2: Già a quel tempo non ci sentiva,
3: già da lungo tempo. Cioè, ma lui era un grande saggio, un filosofo, per cui lui non gliene fregava neanche un po' del capire e di sentire.
2: Ma non è che lo usava un po' questo?
3: Lui voleva non sentire, ne andava benissimo di non sentire.
2: Laura, che canzoni scrisse per te Moravia?
3: Fu un disastro. Allora subentrarono i musicisti di musica contemporanea, per cui Alberto Era uno messo in musica da dei grandi aspetti di musica contemporanea che vuol poi dire papi papu pu papi papu.
2: Ma chi erano?
3: Ma c'erano di quelli bravissimi, Mario Buzzi, cioè,
2: anche
3: dei
2: Bussotti
3: grandi,
2: anche Bussotti. Bussotti anche.
3: No, Bussotti no, non no. Fece Moravia, no.
5: Quali erano gli altri scrittori oltre a Moravia che si esercitavano in questo?
3: Tutti. Uno dei più bravi
5: Parise?
3: Era... Parise me ne ha fatto una, un po' stitica, non granché, però non male. Bravi era Fabio Mauri, Arbasino e Pierpaolo.
0: Ed era un altro estratto dell'intervista a Laura Betti nel 2002 di Roberto Andreotti e Federico De Melis per I luoghi della vita. Renzo Paris. La Betti amava anche i vincenti, questo lei lo dice nel suo libro, addirittura i produttori per la loro potenza. Non le interessavano le persone innamorate di lei, le venivano a noia quasi subito.
1: Sì, è vero, questo sì. Io ho dovuto fare i salti mortali per... perché lei era anche una persona affascinante. Adesso quando l'ho conosciuta io era già ingrossata perché mangiava tanto, soprattutto dopo
0: la morte
1: di Pasolini. E siccome anch'io mangiavo, lei mi diceva forse ci unisce questo fatto che siamo i due mangioni, mi disse una e niente, quindi c'era, insomma, che uno cosa voleva di più? C'era l'arte, il cibo, la conversazione sempre molto... tesa, e quindi
0: era piacevole diventare il suo amico. Renzo Paris nel suo libro ha raccontato episodi che mostrano sia il lato fragile che quello feroce di Laura Betti.
1: Sì.
0: E quale crede che fosse il suo vero io? Perché voi siete stati amici, se non ricordo male, per tantissimi anni.
1: Per decenni, dal 63, 64 così, fino al 1992, quando poi io rifiutai questa sua immagine di Pasolini come pop, come un personaggio pop, l'aveva fatto diventare così, e scrissi un articolo sull'Espresso in cui mettevo insieme Pasolini e Moravia e su Pasolini, almeno come era stato pubblicizzato fino allora, avevo qualche riserva, e lei si arrabbiò al punto che non ci siamo più visti.
0: Parliamo degli episodi che mostrano sia il lato fragile appunto che quello invece duro di Laura Betti. Come potrebbe definire questa persona, questo quasi diventata poi un personaggio, eh?
1: Sì, no, lei non ha mai abbandonato quella recita e quindi quel personaggio, anche fin dall'inizio, fin da quando incontrò Fellini, l'incazzatura con Mastroianni, eccetera, e poi gli procurò la piccola breve comparsa nella Dolce Vita, no? E poi ci furono moltissimi altri film, lei ne ha fatti una settantina, non è uno. Però come protagonista quasi mai, anzi era sempre presa con le molle dai registi, anche perché con i registi a volte aveva da dire, perché lei sosteneva se gli facevano fare un tale personaggio era spesso disubbidiente nei confronti. Però poi ti ho detto, era generosa e fragile proprio sui problemi sentimentali, su tutto il rapporto con Pasolini era giocato su questa faccenda della fragilità sua, perché era una persona che aveva un amore impossibile e quindi doveva essere anche fragile, come diceva Pasolini, la pupattola bionda. A volte diceva la pazza, a volte la pupattola bionda, e la definiva così.
0: Ma Pasolini, come dire, era interessato, soggiogato da questa adorazione che la Betti aveva nei suoi confronti, o anche infastidito? Perché da questi appellativi, ecco, non sembrerebbe tanto proprio entusiasta.
1: Sì, ma Pasolini era così anche con la Morante, cioè nel senso che amava dire la verità. Cioè era preso sempre dalla verità femminile, ma su lei però ha scritto un pezzo, su lei poi ha scritto Teta Veleta, il romanzo, in cui Pasolini immaginava la morte di Laura nel 2001, e in questo racconto, in questo ritratto di Laura, la vede come preannunciatrice del 68, poi la vede come un'eroina, diciamo. E quindi Pasolini poi alla fine non è che non avesse stima di lei, aveva stima di questa sua, di questo suo coraggio, anche come persona, di dire anche lei la verità con le persone che incontrava, e quindi a volte erano verità sgradevoli, insomma.
0: E anche Laura Betti, come dicevamo prima, in realtà provava una sorta di irritazione nei confronti delle persone che erano troppo prese da lei, quindi in questo senso poi erano speculari entrambi, no? È come se avessero delle affinità che poi non potevano sfociare in qualcosa di più importante, ecco, di un rapporto sentimentale.
4: Anche un ascoltatore che vuol complimentarsi con Laura Betti.
3: Cara Laura, so che sei molto brava, ma questo fa sempre piacere, ma mi dicono che forse, per troppo scrupolo, non riesci mai ad andare d'accordo con i tuoi colleghi, dai. Forse è per quello che in teatro hai lavorato sempre, preferibilmente da sola, ma non sempre vai d'accordo nemmeno con il regista, anche se sei da sola. Laura, io sono disposta ad amarti lo stesso. Ah, che carino, ma ti prego, discolpati.

0: Questo qui è un frivolo, è molto simpatico. Cos'è? Ludovico Raimondi di Caserta. Senti, Ludovico, detto in confidenza, effettivamente io non vado molto d'accordo con quasi nessuno, perché sono una che in verità dice in faccia quello che pensa ed è un gran disastro. Però non è affatto vero che non vado d'accordo con i miei colleghi. Io con i miei colleghi ci lavoro benissimo. Quelli che rompono l'anima li mando a quel paese, come giusto, ma però in genere lavoro molto bene, soprattutto per esempio in cinema non so, credo che di stabilire veramente un rapporto abbastanza eccezionale in genere coi colleghi, soprattutto coi tecnici magari, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E il fatto che io abbia lavorato preferibilmente da sola, che è vero, ma per un certo momento della mia vita, perché poi invece ho fatto anche del teatro con tanti altri attori, non significava affatto che non sopportassi i colleghi, significa che sono estremamente ambiziosa e che ho voluto misurarmi col massimo, con l'apice se vuoi, col massimo della difficoltà, perché ti assicuro che essere solo in scena è una scelta abbastanza impegnativa, abbastanza densa di responsabilità e anche faticosa. E i registi ci vado d'accordo, così come ho detto ormai migliaia di volte in questa rubrica, se si può lavorare a au pair, cioè al 50%, altrimenti sì, è vero che non sopporto un'egemonia totale da parte del regista, non mi interessa neanche. E quindi continua ad amarmi, anche perché in questo momento, che sono innamorata, te lo confesso, sono estremamente amabile. Ciao Ludovico.
1: Ed era una delle tante risposte argute e provocatorie che Laura Betti dava agli ascoltatori nella rubrica La posta di Laura Betti, contenuta nel programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda su Radio 2 negli anni 70. Renzo Paris. Quanto è stato complesso separare Laura Betti dalla leggenda che lei stessa ha contribuito a costruire intorno alla sua figura?
2: Sì, dunque, per me è stato semplice, perché poi in realtà raccontando le scene oppure il Circeo, allora viene fuori una Betti, soprattutto verso la fine del nostro rapporto, una Betti molto, come al solito, aggressiva con i politici, perché lei con Pasolini soprattutto, lei pensava che l'avessero ammazzato quelli di Ordine Nuovo e quindi tutta la destra italiana, e poi aveva cominciato a far vedere i suoi film in tutto il mondo. L'eroina di cui parlava Pasolini era questa, che si era messa contro tutti, anche i suoi amici, perché Naldini pensava che invece Naldini, che era il parente di Pasolini, aveva scritto un libro dicendo che quella morte era una morte da addebitare agli omosessuali, mentre lei proprio il contrario. Però se la Betti aveva una convinzione, quella convinzione la portava fino in fondo, non aveva paura neanche di incontrare Andreotti o un qualsiasi altro capo della Democrazia Cristiana per farsi dare la possibilità di andare magari in Sud America, in India, eccetera, a propagandare Pasolini. A me insieme a Magrelli e a Naldini ci spedì in India.
1: Ecco, quindi oltre che la leggenda, in realtà lei era davvero una persona che combatteva con tutta se stessa, sì, per gli obiettivi che si era prefissa. E dal 75 in poi, Pasolini, ricordiamo, è morto il 2 novembre del 75 al Lido di Ostia. Lei proprio si è dedicata completamente,
2: sì,
1: anima e corpo.
2: Tutto sacrificata a cercare i responsabili di quella strage, perché quella fu una cosa orrenda.
1: Infatti, c'è qualche episodio, aneddoto su Laura Betti che più di altri le sembra emblematico della sua vita e del suo carattere, che ha vissuto a lungo con la Betti?
2: Beh, insomma, ci sono delle cose che l'ho pure dette nel libro, però erano veramente divertenti. Una volta al Bar Rosati stavamo con un regista e lei mi disse: perché non andiamo in una radio popolare che era lì proprio vicino a Piazza del Popolo, in cui si parla di sport? E mi guardò ironica. Andammo in questa radio e il giornalista mi chiese se un intellettuale andava a vedere le partite. Io risposi che non ero andato a vedere mai nessuna partita partita e che lo sport proprio non era nelle mie corde. Naturalmente lì era tutta gente, la Roma, la Lazio, c'erano tutti molto sfegatati e non so, io ebbi anche paura di finire alle mani perché erano proprio sconcertati da questa mia espressione. Uscendo gli ho detto: ma scusa, ma tu sapevi che io non andavo mai in nessuna partita? Perché l'hai fatto apposta? E lei era divertitissima da questa cosa.
1: Quindi era anche giocherellona, ovviamente.
2: Sì,
1: infatti c'è stato un aspetto di Laura Betti che ha scoperto durante la ricerca e che l'ha sorpresa particolarmente. Cioè, lei ha scritto questo libro ovviamente riproponendo ricordi, no, della lunga esperienza con Laura Betti, e poi magari scrivendolo c'è qualcosa che non aveva compreso durante la vostra amicizia e che poi è diventata un'illuminazione.
2: No, è che la nostra fu un'amicizia fin dall'inizio amorosa. Devo dire che da parte mia era quando vedevo perché c'aveva un volto veramente particolare ed ero molto preso dalle sue espressioni. Io quello che volevo capire attraverso il libro era anche se lei mi corrispondesse in questa amicizia un po' spinta, diciamo. E io, mentre raccontavo le cose, anche le cose più ironiche, per esempio quella in cui mi diede la chiave la sera di casa sua, mi disse: domani mattina ci vediamo alle 8, vieni e andiamo a fare colazione insieme. Io sono stato tutta la sera a pensare: ma questa perché mi ha dato la chiave? Che vuole fare? Ho pensato che lei volesse suicidarsi, perché tra altre cose ogni tanto c'erano dei problemi, lei era molto arrabbiata con i magistrati, con il processo, i vari processi che sono venuti dopo la morte di Pasolini. E quindi pensava che io dovessi aprire la porta e trovarla stesa per terra. Invece aprì la porta, la trovai stesa per terra, ma stava infilata nella porta che dava alla cucina. La cucina c'aveva una porta tipo film americani sul Texas,
1: sì.
2: Cioè quelle
1: con le porte a ventola.
2: Però lei si era infilato sotto e stava mezza in cucina e mezza fuori, perché essendo molto ormai grassa non riusciva a entrare. Lei voleva entrare in cucina per spazzarsi le robe che aveva cucinato la sera prima e che non tutti avevano mangiato, le lasagne, e quindi non c'era riuscita. Quindi lei già prevedeva questa cosa e mi aveva dato le chiavi per liberarla da quella situazione. Poi dopo divenne tutto molto simpatico, perché poi cercai anche di abbracciarla e diciamo alzarla, e lei diceva: ma è stupido, mi fai solletico, eccetera. No, lei aveva una parte di tenerezza, cioè io l'aggressività che della sua gioventù nei confronti degli uomini, perché nella gioventù era lei che decideva con chi andare a letto e quindi era lei che prendeva
1: l'iniziativa.
2: Invece dopo era diventata una cosa che non lo so che cosa era successo in lei, perché io non ero affatto un omosessuale, però ero una persona timida come Pierpaolo, e forse perché poi alla fine io in tutto questo archivio, in tutti questi anni, io non facevo altro che leggere le cose che mi procurava lei, e quindi il lavoro vero lo faceva tutto lei, voleva essere vista mentre faceva il lavoro.
1: Anche al fondo, prima archivio e poi fondo,
2: sì.
1: Pierpaolo Pasolini.
2: No, al fondo poi noi avevamo già litigato, quindi io non sono... Nel 92 io con quell'articolo sull'Espresso lei mi rispose male e quindi finimmo. Poi l'ho rivista anche una volta, l'ho raccontato qua, che lei stava proiettando al centro, in una sala cinematografica, un film su Pasolini, e io gli chiesi di entrare con lei, e lei si voltò e mi disse: ma tu non avevi scelto Moravia?
1: Eh sì, perché lei aveva o forti amori o forti
2: amicizie.
1: Con
2: Pasolini non si doveva discutere di niente.
1: Senta, quale messaggio spera che i lettori colgano da Madame Betti, dal suo libro, su una figura così enigmatica e influente nella storia culturale italiana?
2: Beh, proprio questo, cioè la figura enigmatica e soprattutto anche tutto il contesto in cui lei si muoveva, che era il contesto di quelli che, che hanno fatto la letteratura e l'arte del Novecento, cioè, che stavano tutti a casa sua, e quindi in questo senso, da Arbasino a Monicelli, eccetera, in questo senso forse un ragazzo di oggi che non sa più nulla di quel periodo, rientrare in quel tunnel e andare a guardare un po' cosa succedeva, forse. Ma infatti mi hanno detto che qualche ragazzo mi ha anche detto che l'aveva letto.
1: Ebbene, infatti, e secondo lei appunto l'eredità artistica e culturale di Laura Betti oggi esiste ancora, c'è ancora, è stata compresa appieno o resta in parte da riscoprire?
2: Ma io ho avuto moltissime recensioni per questo libro, tutte, quasi tutte femminili, di persone che l'avevano incrociata o che l'avevano... Invece no, sarà che quelli che poi andavano alle cene sono tutti morti, quindi non possono più dire la loro. Però mi aspettavo, sì, c'è stata anche una serata per parlare della Betti, di questo ventennale della morte, a Casalecchio, no?
1: Sì, dove lei è nata.
2: Dove sono andato anch'io, dove lei è nata, sì. E quindi ci sono state delle cose... Ma io però mi aspettavo molto di più, per esempio a Roma, che era la sua città, io avrei voluto, che ne so, al Teatro Argentina, non sei riuscito a combinare niente.
1: Ecco, perché l'Italia dimentica un po',
2: Dimentica, ma soprattutto lei era feroce con tutti e quindi probabilmente quelli che ancora vivi non se la sentono di andare a fare una cosa sulla Betti.
1: Sì, è creata parecchia inimicizia anche, perché parecchio, era poco diplomatica, e mediava per nulla. Questo era anche il suo fascino, perché
2: certo,
1: era ribelle. Perché...
2: Era la sua identità.

0: dont il ne reste
1: Ed era la celebre Barbara di Jacques Prévert e Joseph Cosma, interpretata da Laura Betti, che abbiamo estratto dalla Canzone degli Intellettuali, un programma di Filippo Crivelli e Tullio Kezic in onda su Radio 3 nel 1962. E Lorenzo Paris, se dovesse scegliere un solo episodio della vita di Laura Betti per rappresentare la sua essenza, quale sceglierebbe?
2: Ma ce ne so, io nel libro ne ho messi tanti. Non saprei rispondere a questa domanda, perché in realtà tutte quei flash, quelle narrazioni erano poste in modo tale che in un crescendo si arrivasse poi al ritratto, no? Al ritratto della Betti. Però io di episodi così, ti ho detto, molti sono stati esilaranti, per esempio il Circeo. Lei affittava queste ville al Circeo, dove ogni estate si andava là pagando un piccolo prezzo, eccetera, e Pasolini non pagava mai, era l'unico che non doveva pagare. Allora, in questo Circeo, a me la cosa che mi stupì è che ritrovare dopo, quando uscì Salò, ritrovare lo stesso tipo, come se Pasolini si fosse ispirato a quelle estati, perché, a parte la politica, perché lì la Betti faceva la padrona, proprio stabiliva i tempi, chi doveva andare a comprare il pranzo, chi doveva, e poi soprattutto stabiliva le penalità per quelli che si accoppiavano, quando invece non bisognava accoppiarsi.
1: Quindi una sorta di capo, insomma.
2: Una sorta di capo era diventata allora.
1: Però perché le persone che condividevano con lei la casa, le vacanze, eccetera, glielo permettevano?
2: Ma perché alla fine lei riusciva, con la sua ironia, col suo modo di presentarsi, eccetera, a farli diventare allegri, perché poi queste sue, per esempio, una volta andò lei e una grande sceneggiatrice di cui adesso non ricordo il nome.
1: Ah, lei parla di una costumista, Gabriella Pescucci.
2: La Pescucci, bravissima, eccetera, andava quasi sempre lei, loro due, a comprare delle cose. Davanti al negozio di uno, lei cadde e si fece parecchio male alla gamba, e il racconto che ne fece al ritorno, in cui questo commerciante era stato naturalmente preso di mira con tutte le parolacce che impossibili, immaginabili, che gli aveva detto Laura, soprattutto col fatto che lei doveva fare un film un mese dopo, e che con la gamba così, quindi voleva anche
1: essere risarcita.
2: E quindi c'aveva questo risvolto di vita, diciamo, di vita vissuta e di allegria per le cose anche piuttosto sgradevoli che gli succedevano, che raccontate a cena o raccontate a Roma oppure lì al Circeo, diventavano subito argomento. Era piacevole, non era una donna che uno dice vabbè, questa qua è una pazza, no, era proprio piacevole, perché riusciva a creare queste situazioni surreali, un po' surreali.
1: Esercitava una sorta di malia,
2: sì, infatti.
1: Un incantamento. E lei, infatti, Renzo Paris, alla fine del libro parla di amicizia incantata tra lei e la Betti.
2: Sì, ecco perché questa l'incanto era dovuto al fatto che a lei, ripeto, io poi ero molto poco, parlavo anche molto poco come Pasolini con lei. Intanto lei era contenta che io pensassi che erano i fascisti che avevano ammazzato Pasolini, eccetera. E ci avevo avuto anche dei piccoli riscontri, poi dovevo andare a parlare anche con un magistrato, poi questo magistrato non mi chiamò e quindi non feci questa deposizione. Ma il fatto che io parlassi con un gran rispetto di Pasolini, perché poi il problema era quello che lei era la vedova di Pasolini in tutti i momenti della giornata, e trovare uno che la seguisse su questo piano era difficile a Roma, perché a Roma, cominciando da Dario Bellezza ed altri, pensavano esattamente il contrario, che lei fosse una folle a pensare tutte queste retroscene della morte di Pasolini.
1: E infine, a suo avviso, che cosa lascia Laura Betti?
2: Laura Betti lascia, intanto, è stata un'attrice formidabile di Novecento, dei film di Pasolini, cominciando da Cartone, eccetera. Lascia una traccia molto visibile del suo modo di recitare, di essere una grande attrice. Poi però era anche una che aveva scritto questo romanzo, Teta Veleta, che io poi per l'occasione l'ho riletto, e che era pieno di cose, diciamo, un po' misteriose, un po', sembrava quasi un romanzo d'avanguardia rispetto al solito, dove racconta, per esempio, c'è un episodio veramente esilarante, una cosa che è successa a Chi dice io, lì nel romanzo, quindi lei, a lei e a Gérard Depardieu. Adesso Gérard Depardieu in Francia è dentro uno scandalo terribile con le donne, sì, ha accusato di essere un maschilista pazzesco, cioè. E lei se n'era accorta subito e racconta in Teta Veleta che quando lui la aspettava per fare l'amore, eccetera, lei lo, non so, in qualche modo lo addormentò, tipo gli fece una magia, e poi adesso non so se si può dire per radio,
1: lo evirò, ecco,
2: dicendo che l'amore non è quello lì, insomma, quello è l'amore maschile e lei voleva un altro amore.
1: E Renzo Paris, un'ultima battuta su Laura Betti, definita la giaguara per il suo passo felpato o Miss Flash perché costantemente paparazzata durante gli anni della dolce vita?
2: Io la giaguara l'ho vista nel modo di camminare, eccetera. Non ho visto Miss Flash, mi sarebbe tanto piaciuto vederla quando si faceva fotografare a Via Veneto in quel periodo della dolce vita, eccetera. A me ancora manca adesso, cioè io adesso vivo in solitudine, quindi, però insomma quegli anni 60 e 70 con quelle scene, quei discorsi che si facevano sulla letteratura, a me mi mancano.
1: E ringraziamo molto Renzo Paris per il suo commosso ricordo di Laura Betti, alla quale ha dedicato recentemente un libro edito da Elliott, Madame Betti, in cui vengono rievocati gli anni della loro lunga amicizia. E noi vi lasciamo ancora un po' in compagnia della voce di Laura Betti, facendovi ascoltare un altro brano da lei interpretato e contenuto sempre nel programma La canzone degli intellettuali. È La Valse, scritta da Françoise Sagan. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

al comizio pomeridiano delle cicale, alla musica romantica dei

0: ce ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un
1: Rai Radio Tekete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 347, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla puntata che dà il via all'estate e che dedichiamo al Parco Archeologico di Pestum Evelia. Ci accompagna nella visita la direttrice Tiziana D'Angelo, bentornata a Radio Rai.
4: Grazie infinite, sempre bello essere con voi.
3: Anche per noi. Cominciamo da Velia, la bella sconosciuta che afferisce al Parco Archeologico che lei dirige dal 2022. Come avete organizzato l'estate a Velia, direttrice? Intanto, Velia o Elea? Partiamo dai nomi.
4: Allora, è Elea Velia, perché? Perché la storia ovviamente di questo meraviglioso sito è una storia stratificata e fatta di incontri di popoli, quindi nasce come la colonia magno-greca di Elea alla metà del VI secolo avanti Cristo e poi appunto si trasforma successivamente in una città romana con il nome di Velia, che poi conserva appunto tutt'oggi. Quindi diciamo è proprio una terra, il Cilento, che rimane sempre un po' l'incontro di culture e di civiltà.
3: E perciò Pestum o Posidonia in realtà, no?

0: Esattamente, quindi diciamo un'altra colonia magno-greca, Poseidonia, colonia di una colonia, perché in realtà viene fondata all'inizio del VI secolo avanti Cristo dalla città di Sibari in Calabria, quindi che era a sua volta una colonia. Anche Poseidonia vede appunto l'incontro dei greci prima, poi appunto le popolazioni lucane che provenivano dall'entroterra della nostra meravigliosa regione, e poi si trasforma nel III secolo avanti Cristo nella pestum appunto romana. Quindi riusciamo a seguire in entrambi i siti queste bellissime trasformazioni, e poi entrambi i siti hanno questa riscoperta nel periodo del Grand Tour, e poi a partire dal Novecento appunto scavi archeologici che vanno avanti ancora oggi e che restituiscono ogni giorno dei tasselli di questa storia entusiasmante.
1: Andiamo in onda la prima volta il 24 giugno, poi qualche replica magari nel corso dell'estate si fa pure. Perciò credo che ci possiamo permettere di dare il cartellone degli eventi a Velia e a Pestum, direttrice.
0: L'estate di Velia e Pestum sarà un'estate frizzante, un'estate fatta di teatro, fatta di concerti, quindi di musica, di passeggiate sotto le stelle, di esplorazione di cantieri. Abbiamo iniziato il 21 giugno con la festa della musica proprio a Velia, e a Velia si prosegue con la rassegna Musica e Parole. Quindi il 1 agosto abbiamo Enrico Pierannunzi, poi l'8 agosto ci spostiamo invece sul teatro, con il Teatro del Giullare, la rappresentazione di Moby Dick proprio sul Teatro dell'Acropoli di Velia, e poi ancora il 16 agosto Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, e il 21 agosto un We Ensemble con i solisti del Teatro alla Scala di Milano. E poi ancora abbiamo un ciclo di passeggiate tematiche, i nostri racconti della luna, che a Velia il 28 agosto ci accompagnerà in una esplorazione della città bassa, appunto anche alla ricerca delle nuove scoperte che stanno restituendo i nostri scavi. Anche a Pestum si parla di musica, la rassegna Musica e Parole a Pestum ci porta il 2 agosto il concerto lirico sinfonico dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi il 7 agosto Viaggio nel Tempo con Michele Ricciardi, e poi il 19 agosto torna il teatro, con il Teatro del Giullare abbiamo il meraviglioso Edipo Re di Sofocle, e poi appunto chiudiamo la rassegna il 23 agosto con I Neri per Caso, abbiamo un live in concerto. Anche a Pestum i racconti della luna questa volta ci accompagnano non solo nel santuario meridionale che normalmente apriamo al pubblico nelle nostre serate di apertura straordinaria, ma questa volta appunto apriremo anche il resto dell'area archeologica, quindi per la prima volta, per il primo anno. I racconti della luna saranno il 18 luglio, il 13 agosto e il 22 agosto, quindi aperture serali con queste visite accompagnate che saranno appunto guidate da me e dai miei colleghi archeologi. E poi ancora il 25 luglio lo scenario insomma pestano, la sacralità dei tempi, accompagnerà il festival curato appunto dal Dipartimento per la Valorizzazione del Ministero della Cultura, Ierofanie, quindi queste apparizioni sacre, quindi un'altra apertura straordinaria. E poi appunto anche quest'anno Pestum ci regalerà una notte bianca l'11 agosto con un'apertura straordinaria che dalle 8 arriva fino alle 2 di notte. Apriremo anche in questo caso tutta l'area archeologica, che sarà disseminata di postazioni che ci regaleranno appunto balli popolari, ci regaleranno teatro, ci regaleranno laboratori, fotografia, insomma, e molto altro. E quest'anno vogliamo sperimentare anche qualcosa di diverso, e quindi il 5 agosto avremo un'alba, un'apertura straordinaria la mattina presto, quindi l'alba degli dèi dalle 5:30 alle 8:30, per appunto guardare a Pestum dall'inizio con i suoi templi che tornano appunto a nascere ogni mattina.

0: al Parco Archeologico di Pestum e Velia insieme alla direttrice Tiziana D'Angelo e illustriamo un progetto espositivo in stretta relazione con le ultime campagne di scavo a Pestum. Direttrice, che cos'è e cosa sarà la città nel Tempio?
1: La città nel Tempio nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, con tutti i nostri pubblici in realtà, l'emozione e anche appunto le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni qui a Pestum. Uno scavo importantissimo che è stato avviato nel 2022 e che prosegue ancora oggi. Uno scavo che ha portato alla luce non semplicemente un tempio dorico, ma bensì un santuario. Santuario che nasce nei pressi del tratto occidentale delle mura di Pestum, quindi al limite occidentale della città antica, proprio nel VI secolo avanti Cristo, poco dopo la fondazione della colonia magno-greca di Poseidonia, e che continua a vivere per oltre mezzo millennio, fino a quando la città appunto diventa la città romana di Pestum, fino al primo secolo dopo Cristo, che vive poi anche un momento di abbandono, di crollo, e poi appunto questa importante riscoperta. La città nel Tempio vuole proprio raccontare questo, vuole raccontare come attraverso l'esplorazione di questo spazio sacro, noi abbiamo avuto la possibilità di aggiungere delle informazioni importantissime alla nostra conoscenza della città antica. Quindi noi guardiamo a Pestum da quella prospettiva, proprio da ovest, riguardiamo alla città proprio come se il Tempio e il Santuario fossero una sorta di microcosmo. È una mostra a cui stiamo lavorando già da molto tempo e che sarà inaugurata nell'autunno del 2026, appunto a settembre del 2026, anche in un certo senso per promuovere la destagionalizzazione del sito, quindi una Pestum che è davvero da vivere tutto l'anno e una Pestum che si racconta nelle sue vesti più inedite. Questa è una mostra che racconta di paesaggio, perché racconta della trasformazione del paesaggio pestano attraverso i secoli e millenni, la linea di costa che in passato era arretrata, era molto vicina appunto a dove ora sono le mura, una città che a cavallo tra il VI e il V secolo si monumentalizza, che vede appunto la costruzione di nuovi templi, la nascita di nuovi culti, vede l'arricchimento, anche la prosperità di una città che assume un ruolo centrale nel Mediterraneo. Quindi nel Museo di Pestum offriremo da una parte appunto una ricostruzione tra l'immersivo, il multimediale del Tempio e poi anche delle ricostruzioni proprio molto concrete di parte di queste strutture sacre, quindi lo vedremo questo Tempio che riprende forma all'interno del Museo Archeologico di Pestum. Ci sono moltissimi materiali che sono emersi in questi anni dallo scavo, oltre 400 cassette di materiali, quindi davvero un santuario e una città appunto che torna a vivere e che ci racconta tanti segreti insomma del passato di Pestum. Quindi siamo molto emozionati per questa mostra e, come dicevo, la mostra vuole anche raccontare dei parchi che non dividono un dietro le quinte, un davanti le quinte. Sono parchi archeologici in cui i nostri visitatori devono e sono invitati ogni giorno a entrare a far parte delle attività, del lavoro che noi portiamo avanti. Quindi vogliamo condividerlo con loro e non semplicemente mostrarlo, ma farglielo vivere, quindi creare davvero un'esperienza. Quindi lo scavo stesso diventerà una tappa importante della mostra. Noi abbiamo già aperto il cantiere in diverse occasioni al pubblico, lo abbiamo aperto anche di notte durante la notte europea dei musei a maggio ed è stata sia per noi sia appunto per tutti i visitatori un'esperienza assolutamente emozionante.
0: Senta, invece com'è cambiato nel tempo il Museo Archeologico Nazionale? A che tipo di pubblico si rivolge?
1: Il Museo di Pestum, diciamo che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Da una parte, diciamo nel modo più ovvio, consiste nel fatto che è stato ristrutturato e completamente riallestito dall'inizio alla fine in tutte le sue sale, quindi abbiamo lavorato duramente alla ridefinizione di un percorso, o meglio di molteplici percorsi di visita, quindi un museo che aveva bisogno di questo riallestimento per continuare a parlare a nuove generazioni, generazioni, per continuare a parlare a un pubblico che ha esigenze sempre diverse. Quindi il museo adesso, per esempio, è concepito proprio come fosse uno scavo stratigrafico, con gli strati più antichi della storia di Poseidonia, quelli che risalgono alla preistoria e alla protostoria della città, nel seminterrato, quindi gli strati più profondi, passando poi invece al piano terra, al primo piano, per la città greco-lucana, che quindi racconta i santuari di Pestum, che ricostruisce l'agorà proprio all'interno del museo, quindi una piazza in cui davvero i visitatori possono incontrarsi e possono confrontarsi, e poi ancora le necropoli, le meravigliose tombe dipinte. E poi appunto all'ultimo piano abbiamo invece una storia che ci accompagna dalla città romana fino all'età contemporanea, quindi gli strati più recenti della storia, dal momento in cui Pestum nel 273 a.C. diventa una colonia latina, fino ad arrivare al Grand Tour. Quindi abbiamo costruito una sezione dedicata proprio alle incisioni e alle vedute pestane del 700 e dell'800, con opere importantissime del Piranesi o ancora opere del Catel, fino ad arrivare poi anche alle evidenze degli scavi in corso, quindi cercando davvero di accompagnare i nostri visitatori in un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Ma il museo soprattutto si è trasformato da dentro, nella concezione della sua missione e del suo obiettivo, perché il museo, i parchi in generale, non sono più solo degli spazi culturali, ma sono degli spazi sociali. Quindi sono degli spazi in cui, per esempio, l'accessibilità, non solo l'accessibilità fisica, ma anche quella cognitiva, sensoriale, sono diventati assolutamente cruciali. Quindi abbiamo percorsi tattili distribuiti attraverso tutto il museo, abbiamo degli itinerari all'interno del museo in LIS, quindi nel linguaggio internazionale dei segni. Abbiamo regolarmente laboratori che sono rivolti a tutti, quindi inclusivi, ma in particolar modo a persone che soffrono di disabilità cognitive, quindi laboratori inclusivi di ceramica o ancora corsi di Tai Chi, che sono appunto per tutti. Io stessa appunto ho partecipato, ma anche e soprattutto, per esempio, per persone che soffrono di Parkinson. E ancora stiamo costruendo nuovi progetti di welfare culturale che possano quindi rivolgersi anche a delle categorie fragili di visitatori, quindi da bambini malati appunto di lunga degenza a anziani dalle RSA. E in questo ovviamente noi, in questo percorso molto complesso di inclusione sociale, ci stiamo facendo accompagnare da associazioni che appunto hanno fatto di questa inclusione sociale anche la loro, ovviamente, il loro obiettivo e la loro missione, quindi il Tulipano, l'associazione Nasi Rossi di Clown Therapy, in modo tale appunto da riuscire anche a costruire una vera e propria mediazione e da riuscire ad attivare poi a tutti i livelli questa esperienza di visita che possa davvero funzionare per tutti. Però l'idea è proprio che il museo e l'area archeologica diventino spazi di incontro, diventino spazi di integrazione sociale, proprio come Pestum e Velia erano in antico, perché erano delle colonie, quindi erano luoghi di immigrazione, luoghi in cui giungevano delle popolazioni che venivano da lontano, popolazioni che hanno dovuto ricostruire da zero la propria storia in una nuova terra. E quindi in questo senso i nostri parchi si rivolgono appunto a tutte queste categorie di visitatori.

0: Siamo in chiusura, Tiziana D'Angelo, ci salutiamo parlando di una riapertura avvenuta alcuni mesi fa. Che cos'è, dov'è il santuario di Hera e perché era chiuso?
1: Sì, il santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, quindi usciamo dalle mura di Pestum, proseguiamo circa 9 chilometri a nord e troveremo appunto il fiume Sele, che in antico era una sorta di confine, di spartiacque tra il mondo greco della polis di Poseidonia e il mondo etrusco invece a nord. E il santuario di Hera Argiva è un luogo appunto che la leggenda vuole essere stato proprio creato, un tempio poi costruito dagli Argonauti, quindi una spedizione guidata dal famoso eroe Giasone. È un santuario che viene realizzato nel VI secolo avanti Cristo e che marca appunto, come dicevo, l'estremità settentrionale della Cora, ossia del territorio pestano. È stato chiuso a lungo, quindi per oltre un decennio. Le motivazioni sono legate alla natura, sono legate al paesaggio, alla meravigliosa complessità del paesaggio pestano, perché appunto sul fiume Sele, in una zona che anche in antico era una zona comunque paludosa, e quindi le esondazioni del fiume Sele purtroppo l'hanno reso inagibile, inaccessibile per molti anni. Quindi noi abbiamo lavorato duramente alla realizzazione di un giardino di Hera, quindi di uno spazio che consentisse ai visitatori di esplorare questo santuario, dove ancora appunto sopravvive il basamento di questo monumentale tempio dedicato alla dea Hera. Ma abbiamo voluto renderlo accessibile, quindi abbiamo realizzato dei percorsi accessibili anche a persone con disabilità fisiche, abbiamo realizzato delle mappe tattili in modo tale appunto che fosse accessibile anche a persone con disabilità sensoriali, e poi appunto abbiamo creato un giardino mediterraneo partendo dalla ricerca, partendo da quelle evidenze che l'archeologia appunto conserva e che riguardano le specie arboree, le specie vegetali che erano presenti in quell'area in antichità. Quindi l'abbiamo ricreato per poter offrire ai nostri visitatori anche un luogo accogliente, sempre però rispettando quella natura, rispettando anche la presenza dell'acqua, che in inverno rende il luogo ovviamente più bagnato e anche insomma alcune volte anche con un po' di pozzanghere, ma è parte del paesaggio, noi non vogliamo alterare quella natura. Quindi questa è stata una tappa molto importante di un percorso che stiamo portando avanti, che è di ampliamento dei parchi archeologici, quindi non si lavora più solo all'interno della città antica, sia a Pestum sia a Velia, ma si guarda al territorio, quindi a nord il santuario di Hera e nei prossimi 2 anni lavoreremo anche alla riapertura del museo dell'Eraion, che è appunto nei pressi dell'area archeologica. Anche in questo caso era stato chiuso proprio a causa di esondazioni del Sele. Noi abbiamo fatto degli interventi importanti, sia agli impianti, sia appunto abbiamo fatto le paratie, quindi ci sono già stati dei lavori importanti di ristrutturazione, e adesso abbiamo avviato il riallestimento del museo, che vuole essere un museo didattico. Che cosa vuol dire? Vuole essere un museo che narra, che racconta appunto questa storia, e ovviamente appunto la didattica è uno di quei settori che è in continua trasformazione, in continua evoluzione, e quindi stiamo ripensando il percorso allestitivo da una prospettiva ovviamente del 2026, insomma, quindi lo stiamo aggiornando. E poi appunto in questo percorso di ampliamento, fanno parte anche i lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento di pomodori della Cirio, nei pressi di un altro santuario dedicato questa volta ad Afrodite Venere, appena a sud delle mura di Pestum. E poi appunto prima si era parlato dello scavo di questo tempietto, di questo santuario nei pressi della cinta muraria occidentale di Pestum. Ecco, anche in questo caso, dopo lo scavo, stiamo lavorando alla realizzazione di un vero e proprio percorso di fruizione che integri queste incredibili scoperte all'interno appunto del percorso di visita dei parchi.
0: E allora, tanto lavoro fatto, ma anche tanto lavoro da fare. Salutiamo Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Pestum e Velia, e con l'occasione Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della 10ª edizione di Stendhal. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Grazie e buona estate a tutti.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Arriva il Natale e torniamo, come ogni anno, a immaginare il fenomeno astronomico che guidò i magi alla grotta di Betlemme. Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo, appunto, della luce che indicò la strada a questi tre signori arrivati dall'Oriente? Di stella, di cometa, che non ha niente a che fare con una stella? Di quale astro, di quale corpo celeste parliamo? Ce lo dirà l'ospite di oggi, qui su Radio Tech e Te, e ne sapremo di più anche ascoltando una puntata del 1980 del ciclo Appuntamento con la Scienza. Stelle, comete, pianeti, scienza, fede, allegorie, tradizioni. Per tutto questo abbiamo un cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore dell'Osservatorio Astronomico della Santa Sede, la Specola Vaticana. Padre Gabriele Gionti, benvenuto.
2: Grazie, ben trovati.
1: Padre Gabriele, vogliamo sapere più di lei, del suo lavoro, ma subito le chiedo, così mettiamo le cose in chiaro, secondo le ipotesi più accreditate, cosa ha guidato i Re Magi fino a Gesù Bambino?
2: Ci sono varie ipotesi. Una ipotesi possibile è che sostanzialmente l'evento della nascita di Gesù sia stata associata a qualche congiuntura astrale. Qui per congiuntura astrale si intende un particolare fenomeno di congiunzione di pianeti fra di loro, perché nell'antichità una particolare congiunzione astrale era connessa alla nascita di un personaggio molto importante, per esempio la nascita di Giulio Cesare, oppure di Augusto, oppure di altri imperatori romani, per esempio. Il problema è esegetico, è che comunque anche i Vangeli sono stati scritti in un

0: in un modo in cui è stata filtrata il messaggio divino con la cultura umana del tempo.
1: Il termine improprio, stella cometa, è il simbolo del Natale. Improprio senza nulla togliere alla poesia, alla magia del racconto che accompagna i bambini soprattutto da sempre.
0: O è una stella o una cometa, che sono due oggetti astronomicamente differenti.
1: Padre Gionti, da dove arrivano le comete?
0: Sono dei corpi celesti molto antichi, per lo più formati di ghiaccio, che hanno delle orbite differenti da quelle dei pianeti. Di solito si dice che hanno un'ellisse molto schiacciata, con un'eccentricità molto grande, e che a un certo punto si trovano vicino al Sole. Il Sole, per il vento solare, fa sì che parte di questo ghiaccio si sciolga e quindi si vede questa scia.
1: E lo scopo di missioni spaziali per studiare le comete, come la missione Rosetta che si è conclusa nel 2016?
0: Il problema è raccogliere il materiale roccioso di cui è formata la cometa, perché dallo studio di questo materiale roccioso si può risalire all'origine e formazione del Sistema Solare, perché l'origine e formazione del Sistema Solare è ancora un argomento ignoto, cioè è ancora argomento di ricerca scientifica.
1: Padre Gabriele Gionti, lei è ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana, l'osservatorio astronomico dipendente dalla Santa Sede, gestito dalla Compagnia di Gesù. Lei è infatti un sacerdote gesuita. Siete in 15 in questo centro di ricerca scientifica, quasi tutti sacerdoti.
0: La maggior parte sono sacerdoti, però ci sono anche due fratelli, cioè due gesuiti che non sono sacerdoti, e ci sono nello staff anche due sacerdoti diocesani.
1: La Specola Vaticana ha una lunga storia. Nasce nel XVI secolo a Roma, istituita ufficialmente alla fine del XIX secolo. Con la crescita della capitale e l'eccessiva luminosità, negli anni 30 del XX secolo, la specola è stata trasferita a Castel Gandolfo, nel Palazzo Pontificio, quello, per intenderci, dove i papi, prima di Francesco, trascorrevano alcuni giorni di vacanza in estate. Negli anni 70, con l'aumento della luminosità per la crescita delle città intorno a Castel Gandolfo, siamo nei Castelli Romani, è stata aperta un'altra sede, questa volta un po' più lontano, Stati Uniti, Arizona, esattamente a Tucson. Quali le differenze tra le due sedi?
0: Per essere precisi, non esiste una vera e propria ripartizione, perché dal punto di vista di comunità siamo la stessa comunità, però qui a Castel Gandolfo, che è considerata la sede principale dalla Santa Sede, si fanno per lo più ricerche teoriche che non hanno bisogno di osservazioni, mentre invece a Tucson in Arizona, dove abbiamo gli uffici nell'Università dell'Arizona, il telescopio su Mount Graham, a 3100 metri di altezza, lì si fanno osservazioni astronomiche che qui non si possono più fare, come lei diceva, a causa dell'inquinamento luminoso delle luci di Roma.
1: Si può visitare la Specola Vaticana a Castel Gandolfo. L'osservatorio astronomico ha riaperto al pubblico dalla scorsa estate.
0: La Specola Vaticana attualmente è visitabile. Inoltre, fino a poco tempo fa, la visita della Specola Vaticana era per lo più guidata da membri della Specola stessa, che occasionalmente guidavano i visitatori amici, cioè persone più o meno correlate a noi per motivi di ricerca astronomica. Però adesso è cominciato un programma guidato dai musei vaticani e da guide addestrate dalla Specola, e che appunto tramite i musei vaticani si può visitare la specola prenotando una visita direttamente al sito dei Musei Vaticani.
1: museivaticani.va, questo è il nome del sito. Padre Gionti, lei su quali studi è concentrato attualmente?
0: Attualmente io sono concentrato su un campo di investigazione che si chiama gravità quantistica, che cerca di unificare la forza gravitazionale con le leggi della meccanica quantistica, che sono le leggi che funzionano nella fisica atomica e subatomica. Perché questo? Perché al Big Bang la fisica che noi crediamo abbia guidato i primi istanti dell'universo, dove primi istanti intendo da 0 a 10 almeno 43 secondi, è una fisica che deve unificare fra loro la forza gravitazionale con la legge della meccanica quantistica. Ma questa fisica non è ancora nota.
1: Quando si parla con un sacerdote, che è anche uno scienziato, viene da porre domande sul rapporto tra scienza e fede, quanto possano camminare insieme. Ci ha appena detto dei suoi studi sul Big Bang e quindi ci ha già in parte risposto. Ma proprio la sua storia personale, Padre Gionti, è una risposta. Lei è sempre stato un uomo di fede, perlomeno in ricerca, e fu proprio questa sua tensione, quando ancora ovviamente non era sacerdote, a spingerla a iscriversi all'università, al Dipartimento di Fisica. Volle mettersi alla prova. Disse a se stesso: «Vediamo se studiare a fondo una materia scientifica mette in crisi la mia fede». Successe esattamente il contrario. La fede venne rafforzata.
0: Sì, dunque, io, come lei ha sottolineato, durante il periodo degli anni del liceo nacque dentro di me una ricerca. La ricerca era la seguente: la fede che io vivevo interiormente era autentica oppure come l'ambiente, diciamo, secolare del liceo in cui vivevo suggeriva era una mera superstizione? Allora, per rispondere a questa domanda, uno dei motivi per cui mi iscrissi a fisica fu quello di capire se la scienza, come molte persone dicevano, riusciva a spiegare cose che anche la fede, che era considerata una superstizione. Allora, il risultato finale fu che io, diciamo, studiando fisica, non trovai contraddizione tra, diciamo, la mia fede e la scienza. Anzi, diciamo, faceva senso pensare che questo universo, così ben regolato dalle leggi della fisica, potesse essere il prodotto di un creatore benevolente che aveva creato l'universo per amore.
1: Uomo di scienza, Gionti, uomo di fede, una fede che esprime anche e soprattutto attraverso il servizio. Lei fa servizio presso il carcere di Velletri. Apriamo una parentesi e la richiudiamo subito. Non è questo il centro della trasmissione, ma non posso evitare di chiederglielo. Qui parliamo della luce che ha guidato i magi. Prendiamola in prestito. Lei quale luce si sente chiamato ad aiutare a scorgere alle persone detenute che accompagna, tanto più in questo Natale?
0: Come lei sa benissimo, le persone che sono recluse, soprattutto quelle che visito io, che sono quelle ex collaboratori di giustizia che hanno pene molto lunghe da scontare, sono persone che hanno bisogno molto profondo di relazioni con esseri umani, perché vivono condizioni di reclusione che in molti casi è molto dura, e loro hanno bisogno di parlare con persone. La luce che io posso vedere e che il Natale può portare per loro è una speranza di poter vivere un futuro prossimo diverso da quello che stanno vivendo adesso. E come operatori, diciamo, pastorali, noi siamo anche chiamati a portare questa speranza, la speranza di un Dio che comunque non li giudica e che è al loro fianco, nonostante che in alcuni casi abbiano commesso crimini molto pesanti.
1: E torniamo alla luce che guidò i magi. Lo facciamo prima ascoltando Appuntamento con la Scienza da Radio 3, nello specifico la puntata del 1 gennaio 1980. Interviene l'astronomo Piero Tempesti. Ascoltiamo Padre Gionti e poi ne parliamo.
0: Ascoltiamo questa puntata.

0: All'appuntamento con la scienza di questa sera è con me in studio il professor Piero Tempesti, astronomo e professore di spettroscopia all'Università di Roma. Piero Tempesti è qui per discutere con me di cui tutti si ricordano quando siamo tra Natale e l'Epifania: la stella, i magi, eventi astronomici, memorie antiche della nostra cultura. C'è in questo qualcosa di scientifico e di favoloso. Sentiamo da Tempesti, ecco, come ci può raccontare questa storia, partendo dalle testimonianze del Vangelo di Matteo, che è l'unica fonte disponibile.
1: Della stella di Betlemme si sono interessati molti astronomi per tentare di individuare un fenomeno astronomico che corrispondesse alla narrazione evangelica. E molte sono state le conclusioni. Molte perché la narrazione è estremamente concisa e molto generica. Ne parla dei quattro Vangeli solamente il Vangelo di Matteo. Ed ecco che cosa dice. Essendo Gesù nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella sorgere e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere.
0: Scusa, quindi vuol dire che questi non sapevano niente?
1: Non sapevano niente, o comunque il fenomeno celeste non era stato interpretato come avverarsi della profezia.
0: Ne è associato, né ne è notato forse.
1: Quindi. Ed è strano che questo non l'avessero fatto nemmeno i capi dei sacerdoti.
0: Che avevano esperienza.
1: Che avevano esperienza, certo, astronomica e biblica.
0: Ecco.
1: Ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa.
0: Ecco.
1: E mandatoli in Betlemme, disse loro: andate e domandate diligentemente il bambino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Ed essi dunque, udito il re, partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Questo è molto bello.
1: Molto bello.
0: E qui si confonde la scienza con la favola.
1: E con la poesia.
0: E con la poesia. Con la poesia. Dovremmo districare, tentare di districare questa storia. Ecco.
1: Matteo accenna alla stella ancora pochi versetti dopo. I magi, come si sa, partirono avvisati in sogno, senza farsi rivedere da Erode. Allora Erode, dice Matteo, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi. E questo è importante, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi, cioè del tempo in cui era apparsa la stella. Questa è tutta l'informazione che abbiamo, tutta la narrazione.
0: Ecco.
1: Questo è il come. Vediamo ora il quando.
0: Sì.
1: La risposta sembrerebbe ovvia. Noi contiamo, il nostro calendario conta gli anni dalla nascita di Cristo, quindi Gesù è nato nell'anno 1.
0: Certo.
1: E invece non è così. Perché questa datazione fu stabilita da Dionisio il Piccolo 500 anni dopo. In base a una certa cabala astronomica, astrologica, fissò la data di Gesù nell'anno 754 dalla fondazione di Roma, il famoso computo ab urbe condita, no?
0: Certo.
1: I riferimenti storici tra la narrazione del Vangelo e altri fatti storicamente accertati, fatta però 1000 anni dopo, in epoca rinascimentale, ha mostrato che Gesù è nato prima.
0: Ecco, quanto prima?
1: Basta pensare che Erode è morto nel 4 avanti Cristo.
0: Questo si sa da precise.
1: Si sa da riferimenti e testimonianze storiche precise.
0: Sì.
1: Poi c'è la questione famosa del censimento, che Giuseppe e Maria si portarono da Nazaret a Betlemme per essere censiti.
0: Certo.
1: Ora, Luca, l'evangelista Luca, parla di questo censimento, del censimento decretato dal Cesare Augusto.
0: E
1: noi sappiamo che questo censimento, da altre fonti storiche non evangeliche, si sa che avvenne nell'8 a.C. Quel decreto imperiale fu dell'8 a.C.
0: Quindi poi magari sarà passato
1: sì,
0: un po' di tempo.
1: Sì, sarà successo allora come ora, che si fanno le leggi e poi si fanno le proroghe. Sì. Quindi
0: ci avranno messo tempo. Ecco.
1: Si può pensare che questo censimento sia stato portato, sia stato attuato nel
0: l'anno
1: 6, nel 7, forse nel 5. Comunque, concludendo, la nascita di Gesù è posta dagli storici fra il 5 e il 7 avanti Cristo.
0: Ecco.
1: Allora ecco il problema.
0: Questo da un punto di vista delle testimonianze storiche. Del censimento
1: e della morte di Erode,
0: che conosciamo bene. Oh, dal punto di vista astronomico,
1: vediamo come si pone il problema. Ecco. Trovare un fenomeno astronomico avvenuto in quegli anni, in quell'epoca, e che non sia però un fenomeno che si ripete, periodico, prevedibile. Perché i magi, si chiamano magi, erano astrologi, sacerdoti, si pare.
0: Da dove provenivano esattamente?
1: Si pensa che venissero dalla Caldea, dalla Mesopotamia,
0: dove c'era
1: qualcuno dice dalla Persia, il Vangelo dice dall'Oriente.
0: Sì.
1: Un'affermazione molto generica.
0: Certo.
1: Comunque, erano sacerdoti e anche astronomi. Anzi, la versione modernissima della Bibbia americana, quella fatta dall'Associazione Americana per la Diffusione della Bibbia, associazione cattolica, porta invece dalla parola magi, la parola astrologi.
0: Addirittura
1: astrologi.
0: Beh, avranno le loro ragioni, immagino.
1: Perché era magi, astrologi, saggi,
0: certo.
1: Erano concetti che si confondevano l'uno con l'altro, si fondevano spesso con stessa persona.
0: Queste persone non potevano cambiare un evento eccezionale.
1: Che venivano da una cultura di antica tradizione astronomica, come era la Mesopotamia, perché l'Egitto e la Mesopotamia, con le loro osservazioni astronomiche, hanno costituito le colonne dell'antica astronomia antica.
0: Certo.
1: Quindi, questi non potevano scambiare un fenomeno periodico in grado certamente di prevedere osservatori abili come erano del cielo, non potevano scambiarlo per l'avverarsi come un fatto straordinario.
0: Certo. Allora, quindi deve essere un fatto rarissimo.
1: Un fatto o imprevedibile o comunque rarissimo.
0: Sì.
1: E cosa c'è di fatti astronomici imprevedibili? O comunque rarissimi. L'apparizione delle comete, e oggi sappiamo che le comete sono anche periodiche. Per esempio la cometa di Halley, che è apparsa nel 1910, qualche vecchio se ne ricorda ancora, e tornerà nell'86, ogni 76 anni riappare. Ma questo lo sappiamo noi, ora che ci sono delle comete periodiche, sono meno di 3 secoli che lo sappiamo. Anticamente tutte le comete, tutte, erano imprevedibili, apparizioni
0: certo.
1: Imprevedibili.
0: Quindi erano sempre nuove, diciamo.
1: Poi c'è le stelle nuove o supernove, del tutto imprevedibili ancora oggi. Oppure una congiunzione di pianeti, cioè l'apparire di due o più pianeti molto vicini tra loro in cielo,
0: sì.
1: Che di solito è un fenomeno periodico, ma ci sono delle congiunzioni eccezionali che si verificano molto raramente.
0: Ecco, poi a queste congiunzioni gli astrologi assegnavano dei significati particolari.
1: Sì, certo, a seconda della costellazione in cui avvenivano,
0: certo.
1: Come fanno gli astrologi oggi, del resto.
0: Certo. Ecco, quindi ci sono queste tre ipotesi fondamentalmente.
1: Queste tre categorie di ipotesi.
0: Sì.
1: Ora, quali fenomeni astronomici sono avvenuti secondo le fonti storiche in quell'epoca? Sono da escludere, in base a quello che dicevo, le eclissi di Sole, perché perfettamente prevedibili anche allora. Conoscevano i caldei il ciclo di Saros, il ciclo delle eclissi solari, quindi non potevano prendere per un fatto eccezionale un fenomeno che potevano prevedere e che avveniva con una certa frequenza.
0: Date esatte, ecco.
1: Noi abbiamo, nel 12 avanti Cristo, la cometa di Halley.
0: Un po' troppo un po' presto, però non tanto.
1: Però ci torniamo sopra dopo.
0: Sì.
1: Poi ci fu nel 12 avanti Cristo una congiunzione di Marte, Saturno e Venere. Nel 7 avanti Cristo,
0: sì.
1: Congiunzione tripla di Giove con Saturno.
0: Quindi questa è interessante.
1: La congiunzione tripla è un fenomeno particolare. A causa del moto orbitale della Terra e dei due pianeti, succede molto
0: Saturno,
1: raramente.
0: Saturno
1: e Giove sono in congiunzione tra loro ogni 20 anni.
0: Sì.
1: E questo è un fenomeno prevedibile, quindi non poteva essere preso per un segno eccezionale. Ma la congiunzione tripla avviene molto raramente. Cioè capita molto raramente che prima Giove appare superare Saturno, apparentemente nel cielo, poi rallentare il suo moto ed essere superato da Saturno. Poi, infine, Giove, per la terza volta, supera l'altro pianeta.
0: Quindi,
1: questo avviene nel corso di un anno. L'ultima volta è avvenuto nel 40-41.
0: Sì.
1: La volta precedente nel 1682.
0: Quindi 300 anni.
1: E dei calcoli fatti dall'astronomo tedesco Hiedeler 150 anni fa mostrarono che questo fenomeno avvenne nel 7 a.C.
0: Ecco, questa è un'ipotesi interessante.
1: Ed avvenne nella costellazione dei Pesci, che astrologicamente era associata al popolo ebraico. Allora ecco la coincidenza necessaria perché quel fenomeno eccezionale potesse essere preso per il segno, per l'avverarsi della profezia biblica,
0: della profezia di Balaam,
1: sì, la profezia risaliva, che si trova nei numeri, quindi nel Pentateuco, prima di Mosè. Poi abbiamo nel 5 a.C. una cometa, questa è la notizia delle cronache cinesi, che apparve una cometa. Sì. Nel 4 a.C. una stella nuova, nella costellazione dell'Aquila. Nel 3 a.C. una congiunzione di Giove con Venere. Nel 2 a.C. un'altra congiunzione di Giove con Venere, entrambe nella costellazione del Leone, e il Leone era il simbolo della tribù di Giuda.
0: Quindi di interpretazioni possibili
1: ce ne sono tante.
0: Tutte quante ce più ne o sono meno tante. Plausibili per questo per quel
1: Però
0: motivo.
1: Però bisogna stare attenti ad una cosa, che se si pone attenzione a quello che abbiamo letto qui nella narrazione di Matteo, sembra che i fenomeni siano stati due, perché i magi prima hanno visto la stella, e poi l'hanno rivista dopo il colloquio con Erode, perché Matteo dice: essi dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro, ecco, come se fosse riapparsa. Allora si può pensare a due fenomeni distinti: uno che è stato preso da loro come il segnale della nascita di Gesù, l'altro come il faro che li orientava verso Betlemme. E un astronomo recentemente, diciamo 20 anni fa, dico recentemente perché di questa cosa si sono occupati da secoli, ha pensato che potesse essere una cometa. Come sappiamo, le comete girano attorno al Sole e quindi noi le vediamo, per esempio, alla sera, sì, al tramonto, poi scompaiono a poco col passare dei giorni nella luce solare e riappaiono al mattino dall'altra parte.
0: Anche parecchio tempo dopo,
1: Dopo alcune settimane riappaiono. O viceversa, le vediamo la sera e poi riapparire al mattino. Quindi, quella cometa che passò il 5 a.C. può essere stata vista dai magi al mattino, per qualche motivo che noi non sappiamo, essere stata associata dai magi alla profezia biblica, essere partiti e al termine del viaggio averla nuovamente vista la sera.
0: Ecco, quindi, perché il viaggio è stato lungo, perché immagini...
1: Anche se veniva dalla Mesopotamia, non dico la Persia, settimane ci stavano sempre in viaggio.
0: Ecco, quindi questo potrebbe corrispondere.
1: Però, a questo punto, bisogna fare una precisazione. O questo fatto si considera un fenomeno prodigioso, un miracolo, allora siamo fuori dall'ordine della natura, diciamo, ed è inutile chiamare in causa i lumi dell'astronomia. Certo. Sentire i lumi dell'astronomia. Dobbiamo cercare, allora, l'astronomo deve cercare una spiegazione nell'ordine naturale dei fenomeni astronomici.
0: Naturale è quello che stiamo facendo qui, noi non è appunto la nostra intenzione di interpretare le sacre scritture, per carità.
1: Quindi, allora succede questo, che se prendiamo la lettera, la narrazione evangelica, nessun singolo fenomeno astronomico corrisponde esattamente a questa descrizione. Perché un astro, una stella, può indicare un orientamento, certo.
0: Come la stella polare,
1: l'est, l'ovest, il sud, ma non è in grado di indicare esattamente una casa fra le tante case di Betlemme e dintorni.
0: O una località ristretta.
1: Per esempio lo zenit, ma tramite lo zenit un astro può indicare una località, ma in un raggio, ma una località piuttosto vasta,
0: certo.
1: A meno che non si facciano osservazioni precise e strumentali. Con stima a occhio nudo, se uno stima, senza l'ausilio di strumenti,
0: errori di centinaia di chilometri,
1: senza l'ausilio di strumenti, uno stima che una stella sia, poniamo, lo zenite di Milano, appare lo zenite anche di Pavia. E quindi se non riesce a distinguere fra Milano e Pavia, tantomeno una casa dall'altra di Betlemme.
0: Vabbè, ma qui ho impressione,
1: allora,
0: siamo nella favola, però.
1: Quella che si può accettare è l'interpretazione simbolica allegorica, che magari ha tratto spunto da un fenomeno astronomico realmente accaduto, ma forse alcuni anni prima, senza una precisa identità nel tempo.
0: Certo.
1: Tanto più che allora era tradizione di associare eventi importanti con la nascita di un re, con un avvenimento importante. Quindi l'evangelista può essersi, ha sentito la necessità di esaltare questo avvenimento importantissimo con un fenomeno celeste, straordinario, prodigioso,
0: certo,
1: mettendosi in questo nella scia della consuetudine, nel solco della tradizione, insomma. E questo non sminuisce niente il valore e nemmeno, diciamo, il livello, perché non si vive come un falso. Nello stesso modo, come uno che vede un prelievo giapponese, il bambino Gesù e Maria con gli occhi a mandorla, sì, non lo accetta come un falso. Anzi, questa visione, direi, soggettiva,
2: sì,
1: egocentrica, rappresenta partecipazione, conferisce poesia.
0: Sì, certo, ecco. Questa è la questione del Gesù bambino negro. E
1: ecco, conferisce poesia.
0: Questo, ovviamente.
1: Quindi, ovviamente, l'interpretazione letterale delle sacre scritture è da evitare, perché altrimenti...
0: Vabbè, ma questo io credo che oggi problema. Questa
1: oggi
0: sia una cosa
1: più
0: che
1: risolta. C'è intervenuto recentemente anche il Papa poche settimane fa sulla questione galileiana, vero? Quindi ecco, è più che risolta. E la tendenza proprio delle teologie moderne, delle scuole più moderne di teologia, è proprio di dare un'interpretazione allegorica. E questo,
0: però, scusa,
1: soddisfa.
0: In questo modo, scusa, sì, se io ti faccio un'osservazione, dando un'interpretazione allegorica, sì, queste scritture diventano puramente delle favole, perché nell'allegoria può essere contenuta qualunque cosa.
1: Sì,
0: si può forzare l'allegoria come si vuole, ecco,
1: ma dice,
0: il limite
1: sì,
0: questo,
1: ma
0: ecco,
1: dice il mi sfugge il nome,
0: no, ma
1: l'autore di un'opera che dice Astronomia nella Bibbia,
0: sì,
1: dice Maunder, ecco, mi è venuto in mente il nome, Maunder, dice che mentre quando parla il Vangelo della figura di Gesù è ben preciso e circostanziato, quando espone fatti naturali, allora è vago.
0: Eh beh, sì, capisco, è la cultura del tempo.
1: La Bibbia non è fatta per insegnare verità scientifiche, è fatta per insegnare verità di fede.
0: Questo si capisce, questo. È un racconto religioso.
1: Non solo, ma mi pare a me che anche da un punto di vista del contenuto,
0: sì,
1: prescindendo dall'atteggiamento fideistico o no del lettore, sia a un livello elevatissimo proprio nell'accettarlo come l'accettare questa descrizione della stella, ad esempio, o altre, come allegoria. Cioè, ha più significato se si pensa agli uomini che hanno sentito il bisogno di ideare questo segno prodigioso per esaltare il fenomeno, per esaltare, anzi volevo dire, l'avvenimento, sì, che non piuttosto un intervento del creatore.
0: Beh,
1: che
0: certo,
1: interviene sulla legge della natura.
0: Infatti, sono d'accordo, però la mia osservazione era un po' più generale, nel senso che, per esempio, il racconto della Genesi è circostanziato, però oggi sappiamo l'allegoria,
1: certo,
0: la biologia ha gli stessi problemi,
1: certo,
0: anche se questo non è stato discusso bene fino in fondo, è stato, sì, lasciato cadere, però la sostanza della soluzione è questa, si tratta,
1: sì, certo,
0: di una bellissima allegoria, di una poesia meravigliosa,
1: sì, tanto,
0: ecco, da non farci però far troppo il contropelo.
1: Basta
0: pensare
1: anche una cosa, che di solito la rappresentazione che si fa del tradizionale del presepio, con i re magi davanti al neonato riscaldato dal bue e l'asinello, non corrisponde alla narrazione evangelica, perché i magi sono arrivati quando il bambino aveva un anno e mezzo o due, tant'è vero che Erode,
0: addirittura,
1: sì, perché Erode dette ordine di uccidere i bambini da 2 anni in giù. Secondo, dice Matteo,
0: non ci avevo fatto caso.
1: Che Matteo dice, infatti, secondo il tempo di cui si era esattamente informato dai magi.
0: Ah, quindi siccome ha dato ordine di ammazzare tutti quelli di 2 anni...
1: Sicuramente i magi hanno detto, sì, quando è apparsa la stella, domandò Erode, e i magi risposero un anno fa, un anno e mezzo fa. Per sicurezza lui avrà posto un limite di 2 anni.
0: Sì, in maniera di essere sicuro di
1: quindi
0: farlo.
1: Quindi già
0: fuori,
1: la tradizione del presepio non è fedele al Vangelo. Questo mostra come le tradizioni possono servire, certo, creano, vero, certo, questi miti.
0: Non vorrei che noi turbassimo adesso i bambini che stanno vicino al presepio.
1: No, perché anzi, ha questa bellezza. Direi, è bellissima il mito della stella che li guida, sì, che li guida sulla casa, non sul presepio, ma sulla casa di Gesù, sì, se si pensa al significato degli astri. Le stelle, sì, che per millenni hanno servito di orientamento agli uomini.
0: Certo.
1: La stella polare indica direzione. Le stelle servono ai naviganti per trovare la rotta.
0: Certo.
1: Attraverso i moti degli astri...
0: Nel deserto.
1: Ma attraverso i moti degli astri si computano... Il volgere delle stagioni, si misura il volgere delle stagioni,
0: certo,
1: e poi è come un punto fermo nella cosa mutevole del mondo, della società umana, circonda,
0: certo,
1: è un punto fermo.
0: Questi astri immutabili.
1: E quindi c'è un collegamento scientifico e direi anche psichico, l'uomo si sente rassicurato, certo, e questo dall'astra, gli
0: perché
1: astri.
0: Nell'astro ecco c'è perché, scritto qualcosa.
1: Ecco, quella bella frase, qualcosa, quella bella frase che dice,
0: sì,
1: che Matteo mette nell'animo dei magi, quando dice videro la stella nuovamente e si rallegrarono di grandissima allegrezza,
0: certo,
1: a me questo mi fa venire in mente,
0: sì,
1: Dante quando parlando di Venere dice lo bel pianeta che ad amar conforta, vede nel chiarore dell'alba, nel celestino del cielo, sì, dolce colore d'orientale zaffiro, sì, vede, splende Venere, la stella del mattino, e dice, lo bel pianeta che ad amar conforta faceva tutto ridere l'Oriente. Ecco. Qui siamo per me al medesimo livello poetico, certo, della frase si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Voi astronomi siete anche poetici.
1: A noi piace vedere il cielo. Si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Siete dei poeti.
1: Quindi, questo è più bello, ed è più bello se si pensa non tanto ai magi, a questi personaggi mitici che realmente hanno provato questa sensazione, quanto se si pensa a Matteo, sì, che sente il bisogno di immaginare,
0: era un popolano poi Matteo,
1: questa senza, di mettere in cuore ai magi questo sentimento, e questo è molto bello. Senti, conferisce poesia.
0: Si potrebbe fare un'osservazione a questo riguardo, che questo sottofondo psichico, sì, molto forte, certamente sono, sì, d'accordo, sì, con te, che è alla base di questa narrazione, che ne spiega l'importanza per quei tempi, diciamo. E forse qui è anche la spiegazione della popolarità che ancora, certo, c'è, certo, dell'astrologia, certo, che scientificamente forse, è del tutto infondata,
1: forse,
0: per quello
1: è
0: che noi
1: facciamo. Completamente infondata.
0: Ecco, e che, sì, certo, che però, certo, è popolarissima. E questo, certo, perché la gente ama essere, sì, rassicurata, certo, dalle cose immutabili scritte
1: negli astri. Bisogna ricordarsi, ecco, che è un bellissimo mito. Ma direi, vorrei, sì, se il tempo non è,
0: sì, abbiamo ancora 5
1: scaduto,
0: minuti, certamente.
1: Vorrei fare ancora
0: minuti,
1: un'osservazione. Che accettare questo come un mito, a parte la considerazione scientifica, cioè l'impossibilità di trovare un fenomeno astronomico che corrisponda alla lettera della descrizione, certo, anche si può vedere la necessità di ricorrere all'interpretazione non letterale anche dal punto di vista semantico, cioè del significato del segno celeste. Ora, un segno celeste, un prodigio celeste, ha significato soltanto, a mio parere, se è visto, vissuto come tale dalla gente, dalle
0: comunità di persone.
1: Se lo vedono soltanto i magi, o si pensa a un dono dei magi, un carisma, che soltanto loro hanno visto questo segno, e allora siamo in fenomeni di parapsicologia, erano, sì, sensitivi, eccetera.
0: Sì.
1: Altrimenti, questo segno, sensibile sulle magi, certo, bastava, allora, l'onnipotente poteva mandar loro in sogno,
0: certo,
1: l'avvertimento. Come il sogno di aver
0: la fantasia,
1: di andare.
0: E come hai detto tu.
1: Direi anche un'altra cosa. Quindi, dal punto di vista semantico, del contenuto del segnale, c'è molto più denso di significato se pensiamo ai magi come personaggi mitici. Tant'è vero, sono tre, ma in realtà nelle catacombe ce ne trovano rappresentati 2, 4, 6. Diventarono tre in epoca carolingia. Diventarono 3 perché 3 sono i doni simbolici. Ed è il simbolo importantissimo perché i magi, sacerdoti e anche astronomi, rappresentavano quale simbolo? L'omaggio della scienza e delle antiche religioni orientali alla nuova fede.
0: Esatto.
1: Quindi è importante questo.
0: Quindi, ecco, no, quindi questo è molto interessante.
1: Certo.
0: Senti una cosa, ma lasciamo per un momentino, mi pare che abbiamo abbastanza capito,
1: sì,
0: l'argomento.
1: Sì.
0: Siamo nelle tradizioni, in altre tradizioni religiose, a tua conoscenza, ci sono fenomeni analoghi? Cioè di fatti straordinari legati alla fede o alla,
1: sì,
0: religione,
1: sempre, ci sono sempre,
0: e che siano,
1: ma,
0: diciamo, associati a fenomeni.
1: Ho già
0: celesti.
1: Premesso che era tradizione,
0: ecco, tu hai fatto questo accenno.
1: Per esempio, quando nacque Mitridate del Ponto, ci fu una stella nuova in cielo. Probabilmente questa stella nuova è apparsa 2 anni prima o 3 anni dopo,
0: certo,
1: quell'anno associata.
0: Un po' lo stesso problema.
1: Insomma, nel 1910 passò la famosa cometa di Halley. Nel 14 scoppiò la prima guerra mondiale.
0: La gente.
1: Con la. Secondo la consuetudine degli storici, dei narratori di allora, si direbbe ora, si scriverebbe, quando scoppiò la grande guerra europea, passò una grande cometa.
0: Certo, questo se l'avessero scritta la storia allora,
1: certo,
0: diciamo. Senti, ma anche probabilmente in altre tradizioni religiose, a parte quella giudaico-cristiana, la nostra storia,
1: sì,
0: del popolo,
1: sì,
0: mediterraneo,
1: sì, allora
0: io credo che anche
1: sì,
0: nelle religioni, diciamo, una religione cinese,
1: sì, certo,
0: una tradizione,
1: certo,
0: cinese,
1: certo,
0: io credo che sia universale,
1: vedi,
0: questo fenomeno.
1: C'era la necessità di associare a questo re dei giudei, che poi disse, il mio regno non è di questa terra, però fu accolto come un re terreno anche.
0: Certo.
1: Questo re, associarlo a una stella. Di fronte alle moltitudini, niente stella, niente re. Insomma, è come in una, certo, famiglia tradizionale, le nozze senza banchetto. Anzi, per essere in argomento evangelico, le nozze senza vino, che una volta famosa che mancò il vino, intervenne Gesù in persona a rimediare.
0: A fare il miracolo.
1: E quindi non ci poteva essere una nascita così importante senza il fenomeno celeste e l'accompagnante.
0: Un'ultima cosa, perché solo Matteo parla di questo? Probabilmente non lo si sa, ma cosa
1: probabilmente,
0: si può immaginare?
1: Probabilmente si può immaginare che Matteo abbia raccolto notizie di un fenomeno astronomico che non necessariamente è accaduto in quella data, ma in data abbastanza vicina dalla tradizione orale delle prime comunità cristiane.
0: È lui che abbia costruito.
1: Perché succede questo, che in questo caso, con un'interpretazione così più larga, non più ristretta alla data della nascita,
0: certo,
1: pensando cioè che il fenomeno astronomico abbia servito a Matteo o ai primi cristiani come ispirazione per la narrazione, può andar bene
0: come
1: anche,
0: controprova ecco, anche
1: può andar certo bene senso. Anche la cometa di Halley che è apparsa il 12 avanti Cristo.
0: Certo.
1: Perché
0: certo, quello deve essere un fenomeno molto più appariscente.
1: Era appariscente, un fenomeno da cui Matteo ha tratto spunto per la sua allegoria.
0: Ecco.
1: Allora, ecco, in questo senso si può dire che quando nell'86 apparirà nuovamente, fra 6 anni, la cometa di Halley, guardandola, il credente potrà dire: ecco, io sto guardando quella medesima cometa, una cui apparizione molti secoli fa servì di spunto all'evangelista per la sua narrazione.
0: Questo sì, è molto bello, questo è molto poetico. Beh, certo, l'astronomia l'abbiamo sentito qui altre volte a questo appuntamento con la scienza. L'astronomia è così intrisa di tradizione, di storia antica, che parlare con gli astronomi è sempre piacevole, si sentono tante cose interessanti per la verità, quindi io ti sono molto
1: grato. E per parlare il linguaggio accademico, trovare le materie affini all'astronomia non è semplice.
0: Ma sì, è questo, diciamo, nel tuo caso sembrerebbe quasi la teologia, ma diciamo, questa è una battuta, sì, naturalmente, no, questa è soltanto una battuta. Ecco, io direi allora che ci possiamo fermare qui. Io ringrazio Piero Tempesti per questa sua brillante esposizione, diciamo, il commento di questo fatto, a cui generalmente si guarda con molta poesia, però senza rifletterci sopra in tutti i suoi significati. E insieme con Tempesti ringraziamo anche il pubblico che ci è stato ad ascoltare. Buonasera.
1: Grazie.

0: Avete ascoltato Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: La puntata sulla stella di Betlemme, che stella non era, diciamo la luce di Betlemme. Puntata contenuta in questo appuntamento prenatalizio di Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, abbiamo ascoltato questa trasmissione dal 1980 insieme a padre Gabriele Gionti, cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. Gionti, anzitutto abbiamo sentito parlare tempesti di astronomi e di astrologi, quasi indifferentemente. Nell'antichità chi studiava le stelle ne interpretava anche le influenze sulla vita dei popoli, delle comunità, dei singoli.
2: Sì, nella cosiddetta astronomia pre-galileana, astrologia e astronomia è la stessa cosa, anzi, i nostri destini, come un po' oggi ancora si leggono questi oroscopi sui giornali, che non sono scientifici, gli astri nella concezione antica potevano influenzare il destino degli uomini. Non a caso concetti come l'influenza, cioè di cui noi siamo vittime ogni inverno, ogni autunno-inverno, era una conseguenza anche degli astri, secondo le credenze antiche. Comunque astrologia e astronomia erano unite, quindi lo studio anche degli astri aveva un'influenza determinante sulla vita degli uomini.
1: Tempesti, nella puntata di Archivio, pensa a due fenomeni diversi. Il primo è il segnale della nascita di Gesù. Il secondo, la luce, il faro che ha orientato i magi a Betlemme. Gionti.
2: Attenzione al messaggio che i Vangeli hanno voluto dare. I Vangeli non sono e non vogliono essere un racconto storico dell'evento. Come tutte le scritture sono un racconto che vogliono consegnare a noi credenti, ma anche ai non credenti che leggono la Bibbia, un messaggio con un contenuto di fede, oppure in generale di speranza. Il messaggio evangelico, come già avevo capito Galilei per quanto riguarda l'interpretazione delle scritture, va analizzato alla luce di ciò che questo messaggio evangelico voleva comunicare alle prime comunità cristiane. Allora, a me piace ricordare, al di là del mero fatto astronomico, che il messaggio voleva indicare due cose. Uno, come ho detto all'inizio, la nascita di un personaggio importante, che qui è il Messia. E quindi questa nascita è associata probabilmente a una congiuntura di pianeti e che è associata alla nascita di un personaggio importante secondo ciò che si credeva nelle culture dell'epoca. La seconda è sicuramente a che fare con quest'idea che è appunto una cometa può avere vari significati. Uno di quei significati era quello che i gentili, cioè le persone non necessariamente ebree dell'ortodossia ebraica, erano incluse nella salvezza. Infatti i magi non erano ebrei, venivano probabilmente dall'Egitto oppure dalla Babilonia ed erano, diciamo, astrologi, cioè scienziati dell'epoca che avevano visto questo evento astronomico e che cercavano, diciamo, la causa di questo evento, che era appunto nella nascita di questo personaggio che è il Messia.
1: E la cometa di Halley, che abbiamo sentito citare da Tempesti, apparve il 12 avanti Cristo. Secondo lei può aver rappresentato uno spunto per l'evangelista Matteo?
2: Questa ovviamente è un'ipotesi, ma non è accreditata. È più probabile, al di là, diciamo, dell'identificazione con la cometa di Halley, in genere, nell'antichità, poi l'altra cosa bisogna dire, che le comete rappresentavano per tutte le culture un evento nefasto. Qui invece la cometa viene introdotta come un evento, diciamo, in favore dell'umanità, quindi un primo esempio diverso, proprio per dire che appunto la salvezza adesso è aperta per tutte le genti.
1: Siamo abituati in questo programma ad andare avanti e indietro nel tempo. Avanziamo di oltre 1000 anni, perché all'inizio del XIV secolo Giotto vide la cometa di Halley, non sapendo fosse la cometa di Halley, e la dipinse sulla capanna della Sacra Famiglia, l'Adorazione dei Magi, nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Da allora la stella sulla grotta si è trasformata in una cometa. Giotto quindi diede inizio all'associazione Magi-Cometa.
2: È chiaro che al di là del significato che la stella ha guidato i magi, il significato è che anche i popoli che non appartenevano al popolo eletto, anche per loro si iniziava la salvezza, cosa che prima non era minimamente concepibile. E quindi si sottolinea che con la nascita di Gesù la salvezza è per il mondo intero.
1: Padre Gionti, ci abbiamo alla chiusura. Ne abbiamo dette e ascoltate. Quando durante le omelie delle sante messe che celebrerà durante il periodo di Natale verrà il momento di citare i magi e la luce che li guidò, Gionti, lo scienziato Gionti, dirà la sua?
2: Chiaramente io non me la sentirò e non me la sento di dire che necessariamente la venuta del Signore è legata a un evento astronomico. La cosa, come ho detto prima, va intesa più in senso, come diceva qualcuno, allegorico, o meglio esegetico. Cioè qui ha a che fare con il fatto che i popoli stranieri, come diciamo i Caldei, gli Assiro-Babilonesi, eccetera, eccetera, vengono dal fuori Israele e vengono a adorare un bambino ebreo. E questo è il messaggio principale. Che siano stati guidati dalla cometa oppure che siano stati guidati dalla stella, qualunque cosa, dimostra di fatto che questi popoli che erano legati alla scienza del tempo riconoscono che attraverso la scienza si può anche arrivare a Dio, perché diciamo la loro scienza le ha condotte a conoscere il Signore.
1: Una scienza dunque che può anche portare a Dio se uno lo vuole cercare, e che ha caratterizzato la sua storia personale, padre Gabriele Gionti, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. La ringraziamo di essere stato con noi.
2: Buon Natale a tutti voi.
1: Grazie e grazie alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Archimede, il racconto della scienza, è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli e buon Natale. Alla prossima.

infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti sta

Rai Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Tech e Te con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Giambattista Vico, il figlio di Napoli che cambiò il modo di vedere il mondo. Ancora oggi, quando si passa per via San Biagio dei Librai al Civico 112, si può leggere questa targhetta. In questa cameretta nacque il 23 giugno 1668 Giambattista Vico. Qui dimorò fino ai 17 anni e nella sottoposta piccola bottega del padre libraio usò passare le notti nello studio, vigilia giovanile della sua opera sublime, La città di Napoli pose. Ed è strano pensare che quest'opera sublime rischiò di non realizzarsi affatto quando il piccolo Giambattista, di indole assai vivace, a 7 anni, cadde violentemente fratturandosi il cranio. Tutto sembrava perduto. I medici dicevano che, quand'anche fosse riuscito a sopravvivere, sarebbe rimasto meno matto cognitivamente. Restò a 3 anni a casa, infermo, senza frequentare scuole o altro. Beh, alla fine le sue facoltà cognitive rimasero intatte. Il lungo periodo di degenza però gli intaccò il carattere, rendendolo malinconico, taciturno e introverso. Più che il dolore, insomma, poté la solitudine. Ma il carattere ombroso, se magari lo portava a chiudersi con le altre persone, non impediva alla sua mente di viaggiare con l'immaginazione verso epoche lontane e verso orizzonti futuri, verso la storia, insomma,

teatro delle azioni della più imprevedibile delle creature, l'uomo. Vico è stato un grande indagatore della genialità dell'uomo e forse la sua origine partenopea, il suo essere figlio della più inventiva e immaginifica città italiana, è stato il più grande dono fatto a un uomo ombroso, ma indubbiamente fantasioso.

Come detto prima, Giambattista Vico nasce il 23 giugno del 1668 a Napoli, figlio di un contadino di Maddaloni divenuto poi un non particolarmente fortunato libraio e di una donna analfabeta, Candida Masullo. La sua infanzia fu segnata da quella spiacevole caduta ricordata in precedenza. Studiò profondamente, anche se non in maniera continuativa e organizzata, in parte a scuola, nel Collegio dei Gesuiti di Napoli, ma in maggior parte per conto proprio, approfondendo i classici della metafisica della scolastica barocca, specialmente Francisco Suarez, Platone e il platonismo italiano. Per compiacere la sua famiglia e per assicurarsi un futuro professionale dignitoso, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, senza però frequentare le lezioni, preferendo, di nuovo, lo studio privato di diritto civile e canonico. Consegue la laurea nelle due tipologie di diritto, forse a Salerno, fra il 1693 e il 1694. Ma ciò che davvero lo interessava erano i problemi filosofici connessi al diritto. Date le scarse disponibilità finanziarie della famiglia, Vico accettò l'invito del vescovo di Ischia, Geronimo Rocca, di fare da precettore per i figli del marchese Domenico Rocca, presso il loro castello a Vatolla, nel Cilento, dove Vico poté usufruire della ricca biblioteca per approfondire le sue conoscenze filosofiche. Ritorna a Napoli nel 1695, a 27 anni, affetto dalla tubercolosi, e torna a vivere con la sua famiglia. I genitori erano molto vecchi, i suoi fratelli non molto capaci, quindi per sopravvivere doveva tenere ripetizioni di retorica e grammatica. Prova invano a ottenere un posto come segretario al municipio partenopeo. Nel 1699 vinse con striminzita maggioranza la cattedra di eloquenza e retorica all'Università di Napoli. La cattedra meno retribuita, 100 ducati annui, 35 lire al mese, che tenne fino alla morte, senza mai riuscire però a passare a quella che invece lui tanto bramava, quella di diritto. Anche dopo la nomina accademica deve continuare ad adoperarsi per la sua famiglia, totalmente dipendente da lui. Quindi apre uno studio privato dove dà lezioni di retorica e di grammatica elementare e scrive per commissione poesie, epigrafi, orazioni funebri, panegirici e altri tipi di discorsi. Sposa la sua giovane donna, Teresa Caterina Destito, da cui ebbe 8 figli, 3 morirono in tenera età e uno, Ignazio, gli fece passare i guai con una condotta di vita discutibile. Un altro invece, Gennaro, nel 1741 riuscì a succedergli nella sua cattedra all'università. La vita familiare gli rendeva molto più difficoltoso lo studio e la meditazione filosofica, anche se la sua produzione accademica non sembrava risentirne molto. Fra il 1699 e il 1706 pronunzia in latino le 6 orazioni inaugurali dell'anno accademico nella sua università. Nel 1708 anche una 7ª, molto importante, sul metodo degli studi giuridici. Nel 1710 è aggregato all'Accademia dell'Arcadia, un'importante istituzione culturale romana. Nel 1725 pubblica la prima edizione del suo capolavoro, La Scienza Nova, che però non venne subito apprezzato, sia per la sostanziale estraneità di Vico agli ambienti intellettuali che allora contavano, sia per l'eccezionale novità del suo contenuto, sia anche per un certo modo di scrivere troppo involuto da parte dell'autore. Per farla pubblicare, infatti, Vico dovette togliere alcune parti così che ne divenisse meno costosa la stampa. Vico continuò a lavorare alla Scienza Nova per tutto il resto della sua vita. Nel 1730, anche a seguito delle critiche ricevute, la riscrive completamente per una seconda edizione, il cui contenuto rimase sostanzialmente uguale anche nella terza edizione, pubblicata pochi mesi dopo la sua morte dal figlio Gennaro. I suoi ultimi anni furono molto sofferenti per via di una malattia che lo aveva annebbiato cognitivamente e costretto a letto. Morì il 23 gennaio 1744 e, dopo una triste polemica fra i suoi colleghi professori dell'Università di Napoli e una congregazione religiosa di cui faceva parte, venne sepolto nella famosa chiesa dei Gerolamini in via dei Tribunali a Napoli.

0: Per la presentazione del pensiero di Vico ci serviremo di alcuni materiali, interviste o interventi vari, presenti negli archivi RAI. Indubbiamente il pensiero di Vico risentì molto dell'ambiente culturale partenopeo in cui era cresciuto, molto interessato alle nuove dottrine filosofiche europee di Cartesio, Hobbes, Gassendi, Malebranche e Leibniz. Queste dottrine però venivano filtrate alla luce di un modo di leggere la realtà, tipicamente italiano. Ascoltiamo come il famoso filosofo Roberto Esposito, professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, presenta la figura di Vico come tipico esponente di una filosofia specificamente italiana.
1: Giambattista Vico è un filosofo meridionale, ambientato a Napoli tra la fine del 1600 e la prima metà del 1700. È nato peraltro in una famiglia popolare con dei forti problemi addirittura economici, ebbe a un certo punto una cattedra universitaria di retorica. Insomma, è un filosofo quindi immerso nella vita, nella Napoli del suo tempo, e quindi ha proprio quei caratteri che prima si dicevano caratterizzare la filosofia italiana. Vico ebbe un grande rapporto con gli autori del suo tempo, appunto Cartesio, Spinoza, Grozio, Hobbes, solo che interpretava la filosofia in un modo del tutto diverso, come si vedrà soprattutto dal suo capolavoro che è La Scienza Nuova. C'è in particolare una sua orazione del 1708, in cui Vico confronta il metodo degli studi usato dagli antichi e quello usato dai moderni, in cui sostiene che mentre i moderni privilegiano l'elemento della critica, vale a dire della continua separazione del falso dal vero, appunto del vero assoluto dal probabile, al contrario i filosofi antichi, e Vico si schiera con loro, davano grande risalto alla topica, cioè a quella capacità di indagare non le verità assolute, ma il mondo del probabile, dell'eventuale, cioè il mondo effettivo della vita e della storia. In un altro testo di quegli anni, il De Antiquissima Italonum Sapienza, sulla sapienza antica degli antichi popoli italiani, Vico contrappone al cogito ergo sum di Cartesio, la famosa frase di Cartesio, penso dunque esisto, il criterio secondo cui gli uomini conoscono le verità che essi stessi hanno fatto, in particolare dunque il mondo della storia, all'astrazione della filosofia e della logica del suo tempo. Vico contrappone a questo appunto la vita stessa con i suoi movimenti, con le sue contraddizioni, la storia con i suoi passaggi e soprattutto rifiuta di Cartesio, che è il grande filosofo del suo tempo, insomma del Seicento, la separazione tra la mente e il corpo. Per Vico la mente, le idee, le immagini appunto ideali sono sempre immerse in un mondo fatto di corpi, i nostri corpi, i corpi appunto collettivi delle moltitudini, delle masse che hanno di volta in volta fatto la storia. Quindi ha del pensiero una concezione anche sempre pratica, politica. Il soggetto umano non è autosufficiente perché da un lato fa riferimento a Dio che l'ha creato e dall'altro appunto alla comunità degli uomini all'interno della quale è immerso e dunque anche pensa.

Come abbiamo detto, un interesse fondamentale di Vicco è la dimensione del diritto. Che cosa, come intende Vicco questa dimensione? L'orizzonte in cui situa la sua riflessione sul diritto è il rapporto tra la forza e la legge. Gli uomini sono dominati e sono soggetti di forza, anche di violenza, ma questa forza e questa violenza è in qualche modo contenuta, corretta, sempre più dalla dimensione della legge. Nei primi anni del Settecento Vico scrive una biografia di un certo Antonio Carafa, che è un napoletano, peraltro maresciallo di Austria, di cui ricostruisce appunto la vita e le gesta. E dentro questa biografia si vede sempre come il mondo della forza e della violenza deve necessariamente nel tempo, attraverso i passaggi storici, venire in qualche modo circondato e corretto e contenuto dalla legge, dal mondo appunto giuridico della legge. Da questo punto di vista si può anche fare un paragone con un autore a cui Vico fa spesso riferimento, anche italiano, che è Niccolò Machiavelli. Mentre Machiavelli vede l'uomo politico sempre, come dire, immerso in un mondo di forza e di astuzia, l'uomo politico per Machiavelli sta sempre tra il leone e la volpe, e invece per Vico questa dimensione deve sempre entrare in un processo di progressiva universalizzazione, cioè si deve passare dalla dimensione dell'interesse personale particolare alla dimensione universale che riguarda tutti gli uomini. Il diritto è ciò che mette in rapporto la conservazione del singolo uomo, tutti noi cerchiamo di conservare la nostra vita, con la conservazione del mondo comune, della società, della comunità. La comunità non reggerebbe se ciascuno si governasse solamente in base ai propri interessi. Quindi guarda sempre la dialettica tra mondo, vita, storia, forza e legge. Un punto di riferimento fondamentale che ritornerà anche nella Scienza Nuova per Vico è la storia di Roma. Anche Machiavelli aveva a lungo lavorato sulla storia di Roma, in particolare nei discorsi, e anche Machiavelli, come Vico, individua il centro della storia di Roma antica nel conflitto, nella lotta tra patrizi e plebei. Il diritto nasce a Roma e si diffonde poco alla volta nel mondo moderno. Vico segue con il suo sguardo acutissimo, attraverso i suoi grandi affreschi storici, questi continui passaggi, questo passaggio dal mondo ferino, fatto di appunto pura violenza bestiale, che caratterizza le prime età dell'uomo, alla fase civile in cui attraverso le repubbliche, i regni, si costituisce il mondo della politica e della storia.

0: La filosofia di Vico nasce anche come polemica anticartesiana di difesa del valore delle discipline letterarie, storiche e morali, contro l'idea di Cartesio, appunto, che aveva riconosciuto un primato epistemologico alle sole scienze matematiche e fisiche. Per Vico andavano cioè ritrovati dei fondamenti metafisici differenti da quelli cartesiani, quali presupposti della fisica. Se Cartesio riduceva la materia a estensione, Vico gli opponeva la sua dottrina dei corpi come costituiti da centri di forza o conati, indivisibili e metafisicamente prioritari rispetto ai corpi estesi. Se Cartesio poneva il cogito a fondamento della possibilità umana di avere scienza del mondo, Vico gli ribatteva che così facendo non si esce da un piano di certezza meramente soggettivo. Secondo Vico può essere criterio di verità e fondamento di una vera scienza quella che lui chiama la conversione del vero con il fatto. Verum et factum reciprocantur seu convertuntur, nell'originale vicchiano. Il principio e la regola della verità risiedono nel poter conoscere la genesi delle cose e quindi nella capacità di produrle. Nell'ottica di Vico, solo Dio conosce davvero le cose della natura, perché ne è il creatore. L'uomo potrà conoscerne solo gli aspetti esteriori, non la loro intima struttura. L'uomo, però, può invece conoscere pienamente la matematica e la geometria, solo perché qui lui ne è il creatore. E cioè il creatore di quel mondo di figure e numeri di cui la matematica e la geometria sono costituite. Nella visione di Vico, queste discipline hanno carattere convenzionale e arbitrario, sono insomma fatte dagli uomini, in quanto appunto costruzioni umane e quindi possono essere perfettamente conosciute dal loro autore, dall'uomo, ma di per sé stesse non possono ritenersi anche costitutive della realtà esterna. Ascoltiamo allora come il filosofo Biagio De Giovanni, già rettore dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, parla della vena anticartesiana di Vico.
1: Io nel 62 pubblicai nell'archivio di filosofia dell'Università di Bari un saggio intitolato L'anticartesianesimo di Vico, esattamente così. Vi ricordo se aveva anche un sottotitolo. Sì, perché Vico ha svolto questa operazione impressionante per lucidità di argomentazioni, per asprezza di critica verso l'idea che la filosofia potesse improvvisamente cominciare da capo nella testa dell'uomo, nel cogito umano, e libera dal passato potesse costruirsi la sua avventura futura, il suo destino futuro. Vico inventa il continente della storia, questo è il punto, e contrappone il continente della storia capriccioso, terribile, tragico, origini incestuose del mondo. Rileggere la descrizione delle origini nel primo libro della Scienza Nuova è una cosa commovente, non è semplicemente una lettura riflessiva di un testo, è una cosa che commuove, nel senso che è una descrizione di una lingua in quel lessico filosofico che Vico ha inventato in una forma geniale. E quindi vede questa origine oscura, però c'è un problema che Vitiello ha messo in grande evidenza negli ultimi lavori che molto mi hanno suggestionato e con i quali sono in continua interna e anche esterna discussione. E cioè che sì, questo è vero naturalmente, nessuno può negare che Vico indichi un'altra strada del pensiero contemporaneo, un'altra strada della modernità. Quindi Cartesio e Vico come due, poi arriva Kant da un lato, arrivano Hegel e Spinoza, Vico in dialogo con Spinoza, che formalmente dica, filosofia da mercatanti, dice di Spinoza, ma in realtà è travolto dallo spinozismo e dalla problematica dello spinozismo. Ma dicevo questo, il saggio di Vitiello che ha introdotto il lavoro Bompiani, le scienze nuove di Vico per Bompiani, mette in evidenza un aspetto che ripropone il tema Cartesio-Vico, perché dice attenzione, sì è vero tutto questo, è vero questa origine, i giganti erranti per la gran selva della terra e così via, l'ingensiva, l'incestuosità, l'immediatezza, la rozzezza delle origini, ma l'amatesis universalis, cioè la storia ideale eterna che permette di vivere e di raccontare queste cose. Che cos'è se non una ragione spiegata in qualche modo, una ragione... Quindi questo tema, diciamo, di un assorbimento non esplicito della lezione fondamentale di Cartesio, cioè di una matesis universalis da cui non si può prescindere più, anche da chi, avendo, come dire, inventato il continente della storia, è soggiogato da questa scoperta e deve produrla e portarla avanti in tutte le forme, insomma. Quindi c'è un doppio aspetto questo problema.

0: In precedenza si era detto che il capolavoro di Giambattista Vico è La Scienza Nova, l'opera a cui lavorò letteralmente fino alla fine dei suoi giorni. Sentiamo così come ce la presenta ancora il professor Esposito.
1: L'opera fondamentale di Vico, che ne ha determinato la fama nel tempo, è La Scienza Nuova sulla comune natura delle nazioni. Questo testo fu scritto a più riprese in diverse edizioni dal 1725 al 1744, l'ultima edizione, e narra la storia degli uomini e la storia del mondo. Si può dire che forse per la prima volta nella filosofia mondiale le vicende degli uomini sono guardate dal punto di vista della loro storicità, della loro storia. Naturalmente una storiografia esisteva già dall'antica Grecia, ma Vico è il primo a guardare le vicende umane da un punto di vista scientificamente storico, ad applicare un sapere scientifico alla storia dell'uomo. Naturalmente, come la storia per Vico ha un carattere scientifico, anche la scienza, anche il sapere ha una sua dimensione storica. L'immagine del frontespizio della Scienza Nuova è molto significativa al riguardo. Vi si vede un occhio da cui parte un raggio che colpisce una fanciulla, questa fanciulla rappresenta la metafisica, e poi a sua volta si rifrange questo raggio su una statua, la statua di Omero, che segna per Vico l'importanza decisiva della poesia. Sullo sfondo poi c'è una grande selva che, diciamo, si innalza fino al cielo, che sta a simboleggiare l'origine appunto selvatica dell'uomo, no? Che dai primordi di questa ingens silva, grande selva, arriva poi appunto al mondo della storia compiuta. E quindi La Scienza Nuova rapporta il mondo della provvidenza divina, il raggio di luce che scende, con il mondo appunto degli uomini, fatto di contraddizione, di contrasti, fatti di ritorno all'indietro. Quindi nella Scienza Nuova, che è rassomigliabile a un grande quadro barocco, no? Fatto di luce, di ombra, di storia e di mitologia, di poesia e di diritto, tutto questo viene fuso in uno straordinario e affascinante affresco. Forse le tre questioni fondamentali di questo grande libro di Vico sono intanto il rapporto tra origine e storia. La storia si origina dentro la mente divina, quindi è il rapporto tra eternità e tempo. Vico costruisce questo straordinario meccanismo per cui esiste un ordine temporale eterno e poi i tempi dei diversi popoli, delle diverse nazioni, che in qualche modo ripercorrono tutti gli stessi passaggi fondamentali.

0: Una scienza della storia è quindi possibile per Vico, perché il mondo della storia è fatto dagli uomini, quindi i suoi principi e le sue leggi vanno ritrovati entro le modificazioni della nostra medesima mente umana, come dice lui stesso. Il mondo storico dell'evoluzione civile umana diviene allora l'oggetto proprio della scienza nuova, il cui metodo unisce filosofia e filologia. La filosofia, in un certo senso, contempla, come egli dice, questo mondo delle nazioni nella sua idea eterna. La filologia verifica sperimentalmente i dati, le fonti, cioè, delle produzioni culturali umane. La storia, nell'ipotesi di Vico, si svolge secondo una successione di momenti che riproducono le tappe dello sviluppo stesso dell'uomo. Se la mente umana si sviluppa in una successione di senso, fantasia e ragione, nella storia si succedono diverse età, l'età degli dèi, degli eroi e degli uomini. Nella prima, gli uomini vivono in una condizione di vita bestiale, da cui riescono lentamente a uscire, scoprendo, attraverso i miti e la loro immaginazione, la divinità, le leggi morali e quindi istituendo i primi legami sociali. Qui inizia il processo di incivilimento, dice Vico, processo in cui si dispiegano le potenzialità della ragione umana, processo guidato, secondo lui, dalla divina provvidenza, secondo disegni grandiosi che sovrastano i particolari fini perseguiti dagli uomini nel loro agire. Ma la storia umana non realizza un processo lineare. Dalla dispiegata ragione, come lui la chiama, gli uomini possono cadere nella barbarie della riflessione. Esempio di questa caduta è il Medioevo, nuova barbarie, come la definisce lui. La storia per Vico si compie invece secondo corsi e ricorsi che non comportano necessariamente il ripetersi uguale di certi eventi particolari, ma bensì il ritorno di analoghe forme storiche. Particolare importanza assume, nel quadro storico così tracciato da Vico, lo studio delle prime fasi della storia umana, i momenti primitivi in cui nasce il linguaggio quale piena espressione della fantasia umana, come creazione, cioè, poetica dei grandi miti e dei poemi fondativi delle varie civiltà. Sul ruolo del linguaggio e della fantasia nella storia dell'uomo, ascoltiamo ancora il professor Esposito.
1: La seconda questione decisiva della scienza nuova riguarda il rapporto tra questi tempi diversi e il linguaggio che gli uomini usano. Vico fa una straordinaria innovazione perché, a differenza dei filosofi contemporanei che immaginavano che il proprio linguaggio dovesse essere universale, al contrario ritiene che ogni età, e Vico parla fondamentalmente di tre età, l'età degli dèi, l'età degli eroi e l'età degli uomini, adotti lingue diverse. Per esempio, l'età degli eroi è caratterizzata da una lingua mitologica, non astratta, non logica, ma mitologica, e poi l'elemento del corpo, a cui abbiamo già fatto riferimento prima. Le origini della storia sono segnate per Vico dal mondo appunto dei giganti che vagano in questa grande selva, i cui corpi sono appunto deformi, smisurati, grandissimi e commisti tra di loro, no? Il corpo è una dimensione che avvolge tutta la storia in qualche modo, la storia si origina dal corpo e anche la mente, anche il linguaggio, anche le idee hanno sempre a che vedere con la corporeità. Questo è un altro carattere tipico della filosofia italiana, appunto la continua unità tra cervello, linguaggio, idee e corpo. Il corpo non è una dimensione secondaria, in qualche modo priva di autenticità e priva di verità. No, il corpo è il luogo da cui nasce il mondo, da cui si comincia a misurare il tempo e anzi, quando gli uomini tendono a dimenticare la propria dimensione corporea per privilegiare solamente il mondo della logica e delle astrazioni, perdono i contatti con la propria origine e sperimentano a volte un fallimento decisivo. Si può immaginare l'impressione, la meraviglia, anche lo sconcerto dei primi lettori della Scienza Nuova di Vico e anche un po' la diffidenza in cui questo grande affresco filosofico suscita nei filosofi veri e propri che si trovano di fronte a questo grande quadro fatto di parole, di cose, di corpi, di immagini a cui appunto la filosofia del tempo non è abituata. Un grande peso per esempio ha la poesia nella Scienza Nuova di Vico, perché Vico ritiene che appunto l'immaginazione poetica, proprio per questo suo carattere figurale, corporeo, ha addirittura a volte un peso superiore a quello della stessa ragione. La mente è appunto immersa nei corpi, come abbiamo detto, la vita stessa ha un carattere corporeo, i giganti della selva originaria vengono per la prima volta colpiti dalla forza del fulmine, un lampo che squarcia le tenebre, quindi il bisogno di immaginare una dimensione trascendente, la necessità di seppellire i loro morti, insomma, l'inizio della civiltà.

Ma forse l'elemento, la scoperta, se vogliamo chiamarla così, più importante di Vico, che poi è rimasta a caratterizzare il suo grande libro, è questo tema del ricorso. Che significa ricorso? L'idea, cioè, che la storia non procede sempre linearmente in avanti, che ci sono dei momenti, delle stagioni in cui la storia quasi sembra regredire, tornare all'antica barbarie e in qualche modo ripiegarsi su se stessa. E questa è una caratteristica per Vico della storia stessa, il fatto di non procedere sempre verso il progresso. La storia non ha una dimensione continuamente progressiva e l'ordine della storia è un ordine ciclico, non è né un ordine circolare come nella tradizione antica, né un ordine lineare come nella concezione, diciamo, cristiana e poi moderna, ma ha un ordine ciclico, cioè appunto la storia arrivata a un certo livello di maturità e di sofisticazione torna indietro e poi riparte non da zero, ma insomma, riparte da alcune conquiste della civiltà precedente, ma deve ricostruirsi, ricostituirsi. E quando è per Vico che la storia si ripiega su se stessa e appunto torna allo stato iniziale di barbarie? Paradossalmente quando gli uomini fanno troppo affidamento nella propria ragione dispiegata, quando una civiltà, come dire, è troppo sicura di sé, perde il senso della propria materialità corporea, della propria energia originaria, anche della finitezza di cui gli uomini sono fatti, appunto, rischia di cadere in quella boria dei dotti, come dice Vico, che in qualche modo determina un momento di crisi. Tutte le civiltà sperimentano, quantomeno rischiano, questi momenti di grande crisi quando, come dire, in loro prevale un eccesso di autoconservazione, no? Potrei dire addirittura che Vico è forse il primo autore che lega costitutivamente storia e crisi. La crisi non è un momento, una vertigine che poi viene superata, ma è una dimensione costitutiva della storia. La storia ha sempre implicita dentro di sé la possibilità, la potenzialità di entrare in una fase critica. Noi lo sappiamo molto bene, in questo tempo la nostra non si può dire una crisi di civiltà, è una crisi economica profondissima, ma anche per certi versi una crisi generale di civiltà, e appunto noi sappiamo bene che la crisi è un elemento costitutivo del mondo storico, non è una pura eccezione e non si riparte appunto mai da capo, ma appunto dalla riformulazione dei valori che appartenevano prima alla crisi. E quindi in Vico si fa chiaro il concetto di eterogenesi dei fini, che significa questa espressione difficile, che appunto gli uomini muovono in una certa direzione, ma non sempre raggiungono la direzione verso cui muovono, anzi alcune volte questo tentativo ottiene un effetto contrario a quello che si voleva.

0: In definitiva, è indubbio che la figura di Vico rivesta una importanza storica decisiva per comprendere alcune dimensioni del pensiero filosofico italiano. Ma questa attestazione di merito non dice nulla riguardo al fatto che Vico possa essere ancora oggi rilevante con la sua peculiare visione della storia e della natura umana. A conclusione di questa puntata, ascoltiamo il contributo del giornalista e scrittore Marcello Veneziani, che dà una chiave di lettura interessante sulla figura di Giambattista Vico.
1: Giambattista Vico è probabilmente l'autore più conosciuto nel mondo tra i filosofi italiani ed è l'autore più tradotto nel mondo. Vico è stato un autore cruciale nella cultura italiana, soprattutto nella prima metà del Novecento, perché quasi tutte le culture prevalenti del nostro paese si innamorarono del pensiero di Vico, non solo nel nome dello storicismo. Mi riferisco al pensiero di Croce, al pensiero di Gentile, anche al pensiero di Gramsci e della tradizione italo-marxista, e poi da parte di alcuni autori e pensatori cattolici che naturalmente trovavano in Vico un punto di riferimento importante. Vico è stato un pensatore originale che ha vissuto però tragicamente l'incomprensione del suo tempo, nel senso che nella sua epoca Vico non è stato affatto riconosciuto innanzitutto come filosofo. Molti hanno considerato Vico un latinista, un umanista, un retore, tutto meno che un filosofo. Soltanto dopo si è conosciuta la grandezza e la statura di Vico. Bisogna anche dire che ha concorso all'incomprensione di Vico anche il suo linguaggio non propriamente comprensibile, non solo da parte dei suoi contemporanei, ma soprattutto dai posteri. Tanto è vero che, curiosamente, la sua fortuna comincia quando viene tradotto all'estero e quando, per esempio, Michelet in Francia lo traduce. Allora, nella traduzione diventa stranamente più comprensibile, e diventando più comprensibile si comincia a cogliere la genialità di alcune intuizioni di Vico. Io credo che il tratto specifico più originale di Vico non sia, come si ripete sempre, la sua visione storicistica, ma sia al contrario la sua capacità di una filosofia che fosse comprensiva di stagioni fondamentali del pensiero umano. Cioè, Vico riesce a convogliare nella sua visione l'idea del mito come fondazione in realtà di ogni civiltà, e prima del mito della poesia come fondazione del mito e fondazione del linguaggio, e in questo precorre molti pensatori, compreso Martin Heidegger, cioè la convinzione che sia stata la poesia il primo linguaggio primitivo che è riuscito a mettere a fuoco la fantasia e insieme la capacità mnemonica di ricordare, diciamo, ciò che è comune nelle tradizioni dei popoli. E quindi il pensiero di Vico si allarga dal mito alla poesia, dalla poesia alla letteratura, dal mito alla teologia, dal mito alla filosofia, e la capacità e originalità di Vico è di considerare tutti questi saperi all'interno di un sapere organico. Bisogna concepire questa idea di Vico in particolare tenendo presente il rapporto con il suo tempo. Nell'epoca in cui cominciava a profilarsi l'illuminismo e nell'epoca in cui prevaleva la passione cartesiana, soprattutto a Napoli, ecco, Vico riusciva a non delegittimare il pensiero teologico, la fede, i miti, facendoli passare come oscurantismo o come puro primitivismo, ma al contrario aveva questa capacità di considerare il mito, la poesia, la fede, la tradizione religiosa all'interno di un cammino del sapere umano. Quindi umanisticamente in Vico la fede, la ragione, la poesia concorrevano a generare la sapienza umana. Quindi credo che questo sia il tratto più importante del pensiero vichiano. Se poi a questo aggiungiamo la sua visione storica, che era una visione originale perché non era legata né alla teoria progressista che si profilava nel suo tempo e che era la secolarizzazione dell'idea cristiana, cioè la convinzione che il mondo e la storia degli uomini andasse sempre avanti in una visione, diciamo, lineare della storia, né il ritorno alla concezione pagana classica della storia che si ripete continuamente, il ciclo della natura che viene ripetuto nella storia, come credeva per esempio anche Machiavelli. Vico ha un'idea originale diversa, perché considera il cammino della storia nel senso della spirale. Cioè, da una parte procede, va avanti, ma andando avanti disegna dei circoli che in qualche modo analogicamente ripetono le esperienze precedenti, ma in contesti nuovi, attraverso soggetti nuovi. Quindi questa visione della storia è una visione straordinariamente originale rispetto al suo tempo, e vorrei dire anche rispetto al nostro tempo. Quindi credo che tutto questo concorra a ritenere veramente Vico un autore cruciale, uno di quegli autori che abbiamo ingenerosamente abbandonato, ma che costituisce indubbiamente uno dei riferimenti più alti della filosofia italiana, insuperato. E aggiungo, per concludere questa, diciamo, lettura vichiana, che Vico non è importante soltanto per la filosofia, ma le sue intuizioni hanno avuto un riflesso importantissimo nell'estetica, nella pedagogia, nella concezione appunto dell'infanzia come laboratorio in qualche modo della mente umana, stabilendo un parallelo geniale tra l'infanzia e i primitivi, cioè coloro i quali poeticamente conoscevano il mondo e con animo perturbato e commosso avvertivano, diciamo, lo stupore dell'esistenza. E quindi attraverso questi elementi, attraverso questi fattori, Vico è riuscito a dare un contributo importante nella psicologia, nella pedagogia, nell'estetica, e a risultare ancora inesplorato dal punto di vista della scienza, proprio perché in Vico ci sono anche intuizioni sulla scienza che sono rimaste ancora a uno stato non del tutto conosciuto. Quindi Vico è un autore ancora da esplorare, la sua scienza è ancora veramente nuova.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Il racconto del venerdì. Gian Maria Volonté legge La rimozione di Leonardo Sciascia.

Rincasò come ogni sera alle 8 in punto, dopo la solita partita per Di Vinci in cui, per aver vinto, aveva perso 200 lire. Chiamò Filomena e dalla camera da letto venne un piccolo tonfo, un fruscio. Entrò, ancora sentì un fruscio da sotto il letto. E che si è cacciato sotto il letto? Si domandò. Sollevò un lembo della coperta, c'era il gatto. Gnaulò da orfano, da morto di fame. E dove se n'è andata? A quest'ora poi? Forse l'hanno chiamata da sua madre. Vide la suocera sul letto di morte. Era tempo. Una vecchia ferrigna, 85enne passa, e cattiva, velenosa di lingua, piena di puntigli e capricci. Ci vado, decise. Ma la vecchia stava bene, vivace come una ciaula. C'è Filomena? Non c'è, disse la vecchia, e come congedo? Tira forte la porta, che non chiude bene. A casa non c'è, dove posso trovarla? Insistette Michele. Sarà in chiesa, disse la vecchia ritirandosi e spegnendo la luce. Michele si tirò dietro la porta con un colpo che parve una cannonata. In chiesa? E che ci fa in chiesa a quest'ora? Che funzione ci può essere alle 9 di sera? La chiesa di Santa Filomena, a 2 passi da casa sua, e aveva attraversato il paese per andare dalla suocera, senza dire del sangue che gli veniva alla testa ogni volta che vedeva la vecchia. Mi sentirà. Le farò perdere la voglia di andare in chiesa finché campa. C'era gente davanti alla chiesa. Forse c'è festa. O hanno inventato una funzione nuova, una messa notturna, non sanno più che inventare. Avvicinandosi notò molti carabinieri. Sarà festa grossa, forse già il vescovo. Tricò! Si sentì chiamare. Era il brigadiere. Desidera? Domandò Tricò risentito, pronto a romperla col brigadiere e con chiunque. Anche lei vuol fare la rivoluzione per Santa Filomena? Chiese con minacciosa ironia il brigadiere. Che rivoluzione, che Santa Filomena?

0: Come, lei non sa niente? Disse il brigadiere ironico, minaccioso, incredulo. Non so niente di niente, disse Tricot, con così evidente innocenza che il brigadiere gli credette. Le donne stanno in chiesa, spiegò il brigadiere, e non vogliono uscire. Temono che calino giù dall'altare la statua di Santa Filomena. Non si muoveranno, dicono, se l'arciprete non giura che la statua resterà dov'è. Ho capito. La storia di Santa Filomena. È da un pezzo che se ne parla. Ma chi glielo fa fare ai preti? Una chiesa dedicata a Santa Filomena, un paese pieno di filomene, una festa per Santa Filomena che dura una settimana intera con fiere fiaccolate, processioni cavalcate, le case che tremano per i mortaretti, i dolci impastati col miele, e di colpo viene fuori il decreto che Santa Filomena non è mai esistita. Io vengo a prendere mia moglie, disse al brigadiere. Vada, se ci riesce, e magari venissero tutti i mariti a prendere le loro mogli. Questa è una grana forte, caro Tricot. Il brigadiere gli sorrise di alleanza, di amicizia. Aveva creduto che i comunisti c'entrassero in qualche modo nella protesta delle donne. Ma ora, per il fatto che Tricot, segretario della Federterra, gli era parso sinceramente all'oscuro dell'affare, il brigadiere aveva tirato respiro. Michele entrò in chiesa, per modo di dire che appena superata la porta si trovò schiacciato contro il muro come una sogliola. Cristo, e tante donne ci sono nel paese, come trovare sua moglie in quell'arruffo di donne e di bambini? Si spinse in avanti gridando: fatemi passare, Cristo di Dio, espressione che suonò tanto scandalosa da consentirgli, per l'orrore intorno suscitato, uno slargo, un passaggio tra le facce che intorno gli si aprivano come le liquidi pareti di un gorgo. Ne distinse una, sua nipote Filomena. Aveva il bambino attaccato al petto. Dov'è Filomena? Le domandò. Più avanti, verso il coro. È andata a piazzarsi in prima fila, pensò, come a teatro, e alla nipote disse: e porta fuori il bambino, non lo senti che qui si soffoca? Un mormorio di disapprovazione accolse le sue parole. La nipote non si mosse. Faticosamente avanzò verso il coro. Quando giunse alla balaustrata vi si appoggiò contro stremato. Dall'alto Santa Filomena lo guardava, uno sguardo di quelli che si sogliono fare alle statue in modo che comunque uno si sposti non ti lasciano, ma benigno, dolce, non come quello del Padre Eterno di Monreale che ti incenerisce. E non esiste più Santa Filomena, non è mai esistita, acquietò con questo pensiero l'infantile sentimento di devozione, di paura che sentiva crescersi dentro, e voltò le spalle all'altare, agucchiando tra le prime file. Ad un tratto scoprì sua moglie, la faccia insoggolata da un velo nero come per lutto, gli occhi spauriti puntati su di lui. Sperava che non la scoprissi. Le si avvicinò, traboccante di collera ma in apparenza calmissima. Andiamo a casa, disse. Non posso, disse Filomena, staremo qui finché l'arciprete non ci fa giuramento che la santa resterà sull'altare. Andiamo a casa, ti dico. Non vengo. Ah, non vieni, disse Michele. Il tono era di fredda minaccia, ma in verità non sapeva che fare. Si era cacciato in una di quelle situazioni in cui è difficile pigliar partito tra i drammi e la farsa. La rivolta della moglie apriva un baratro nella sua visione del mondo. Non vengo, disse di nuovo Filomena. Tua madre, disse Michele. Gli era venuta improvvisa l'idea di armare un piccolo inganno, uno scherzo in cui rifarsi del trattamento della suocera e della rivolta della moglie. Mia madre che... Si allarmò Filomena. Niente, disse Michele, fingendosi imbarazzato come chi porta grave notizie e vuole usare precauzione a comunicarla. Una cosa da niente. Che è successo? Quasi gridò Filomena alzandosi di scatto. Una cosa da niente, ti dico. A pensarci bene puoi anche restartene qui. Tanto c'è il medico, c'è il parroco, il medico, il parroco. E dunque cosa grave? Un piccolo insulto. Ha solo perduto la parola e pensò magari fosse vero. Filomena si volse alle donne che le sedevano vicine e disse: avete sentito? Mia madre ha avuto un insulto. Debbo andare. Attraversò la fila e al marito disse: andiamo. E verso l'altare di Santa Filomena si voltò a segnarsi di croce, a chiedere perdono prima di avviarsi. Michele guardò di nuovo la santa, la tunica bianca, la cintura d'oro, la palmetta verde in mano. Pare una comparsa del Quo Vadis. La traversata fu agevolata dal fatto che sua moglie andava giustificando la defezione dicendo: mia madre ha avuto un insulto, debbo correre. E le donne, compiangendola, aprivano loro il passo. Ma prima di arrivare alla porta, Michele si fermò per dare un ultimo avvertimento a sua nipote Filomena, che se ne stava in piedi a cullare tra le braccia il bambino in pianto, a sussurrargli una canzone di sonno. Brutalmente le disse: com'è vero il Dio, questo bambino demuore in gloria di Santa Filomena, sollevando intorno una marea di indignazione. Scomunicato! Gli gridarono. Scomunicate siete voi che vi state mettendo contro il Papa, gridò Michele, subito svicolando appresso alla moglie dalla porta. squagliava di sudore, le orecchie gli bruciavano e si fermò sulla soglia della chiesa a prendere respiro. «Congratulazioni», disse il brigadiere, «ce l'ha fatta». «Andiamo», si impazientì Filomena. «Ti è venuta la prescia», constatò Michele muovendosi dietro di lei come se stesse a godersi una passeggiata. «È certo che mi è venuta, mia madre! A proposito, perché non te la sei tirata dietro a fare lo sciopero per Santa Filomena? Forse un insulto le veniva davvero dentro quel calderone». «E allora non è vero?» «Che ha avuto un colpo? È certo che non è vero. L'idea appunto mi è venuta che l'avevo visto un momento prima e stava meglio di me. La vuoi morta, povera vecchia? Che ti ha fatto?» disse con voce di pianto Filomena. «Tu lo sai meglio di me quello che mi ha fatto, ma ora il discorso è un altro. Dobbiamo parlare di quello che stasera mi hai fatto tu. E come ti viene in mente, sapendo come io la penso, a metterti in quella cagnara?» Erano già a casa e Filomena aveva cominciato ad affaccendarsi in cucina, muovendosi più precipitosamente del solito per preparare la cena. «Non era una cagnara. Le cagnare sono quelle che fai tu. La nostra era una cosa muda. Ci vogliono togliere la santa e noi ce ne stiamo in chiesa a guardarla. Ignorante sei, ignorante come una mucca. Io so che la santa c'è sempre stata, che ha protetto questo paese ed ha fatto miracoli, che per lei ci sono state messe. E questo che vuol dire? Un tizio aveva letto nelle catacombe una lapide, l'aveva capita per il verso sbagliato, che sotto c'erano le ossa di una vergine di nome Filomena, e non era vero niente, l'iscrizione voleva dire un'altra cosa. Non può essere. E i miracoli? Dove li metti i miracoli? Li metto...» Michele si portò una mano alla bocca a sigillarvi la greve espressione che stava per pronunciare. «Lasciamo perdere, il problema non è questo. Il problema è se tu e tutte quelle sventurate che stanno in chiesa siete o non siete cattoliche». «Certo che siamo cattoliche. E allora, quando vi dicono che Santa Filomena non esiste, che non è mai esistita, mettetevi la coda tra le gambe e tirate via senza guardare né a dritta né a manca. Se l'arciprete vi dice che chi non vota per la Democrazia Cristiana va all'inferno, gli credete. Se vi dice che Santa Filomena non esiste, fate la rivolta. Ma queste sono cose da pazzi!» Gettando manate di cavoli nella pentola che bolliva, Filomena silenziosamente piangeva. Piangeva la sua croce di avere un marito che non credeva né a Dio né ai santi. «Piangi sulla tua ignoranza, che è più nera della morte. I miracoli», insorse Filomena, «ci sono i miracoli, non li può negare nessuno. Questo è il bello della storia, che ci sono i miracoli. Io mi ricordo quando tua madre vide in sogno Santa Filomena e aveva tre numeri in mano e la vecchia li giocò e vinse in terno. Santa Filomena che porta i numeri del lotto, già la cosa era da ridere. Ma c'è di peggio. C'è che un prete che aveva visioni di Santa Filomena, per queste visioni è diventato quasi santo. Un prete francese, non ricordo come si chiamasse. Lo vedi che Santa Filomena c'è? Caspita che testa! Santa Filomena non c'è, bestia che sei. Ed è il Papa stesso che lo dice. E che interesse può avere il Papa in questo caso a dirti una cosa per un'altra, per far nascere cagnara? Santa Filomena non esiste e basta. Ed il bello è che pur non essendo mai esistita, quel prete francese, tua madre e tanti altri preti e tante altre donne l'hanno vista così come io vedo te. C'è, disse Filomena, ferma come una roccia. Non c'è, non c'è mai stata, disse Michele. E la caleranno giù dall'altare. E al posto di Santa Filomena metteranno un'altra santa e tu continuerai a portare i ceri in chiesa, a far dire messe, a votare secondo il consiglio dell'arciprete e tua madre vincerà qualche altro terno coi numeri che le darà la nuova santa finché non verranno a dirvi che un tizio aveva sbagliato ancora a leggere una lapide. Uscì dalla cucina e sedette a tavola aspettando che Filomena gli portasse i cavoli e l'uovo bollito. Tirò dalla tasca il giornale come ogni sera, lo aprì, se n'era dimenticato. Invece di fare quella discussione inutile, che discutere con una donna è come lavare la testa all'asino, avrebbe potuto leggersi in pace l'unità. Il suo occhio corse per i titoli. Registrata dagli osservatori di tutto il mondo, esplosa nella nuova Zemlya la superbomba sovietica, disarmo generale. Quando ci vuole ci vuole. Ora lo sanno che la nostra bomba è più forte della loro. Al 22° congresso del PCUS decisa la rimozione di Stalin dal mausoleo. «Gli occhiali!» gridò. «Portami gli occhiali, che per lo scritto piccolo ne aveva bisogno. Filomena, porto subito gli occhiali». Michele si immerse nella lettura. Il piatto dei cavoli gli fumava davanti. Continua, pagina 9, colonna 3. Squassò freneticamente il giornale in cerca della pagina 9 della terza colonna, eccola. se è accaduto per colpa di Stalin, che sia riconosciuto come irrazionale conservare la tomba di Stalin nel mausoleo. La risoluzione messa ai voti, i delegati alzano il mandato rosso. La proposta di rimozione della salma di Stalin è approvata alla unanimità. Violentemente la mano di Michele Tricò lanciò il giornale verso il soffitto. I fogli planarono parte sul pavimento, parte sulla macchina da cucire. «Che c'è?» domandò Filomena. Michele affondò la forchetta nel piatto dei cavoli. La moglie lo guardava, preoccupata che si riprendesse la questione della santa.
1: «Niente», disse Michele. «Niente».

0: amore.
1: Per Il racconto del venerdì, Gian Maria Volonté ha letto La rimozione di Leonardo Sciascia.
2: Il racconto del venerdì. Giorgio Albertazzi legge Uno scherzetto di Anton Chekhov.

È un limpido mezzogiorno d'inverno. Tutto intorno il ghiaccio è duro e scricchiolante e i riccioli delle tempie di Nadia, che mi tiene sotto braccio, si coprono di una brina argentea. Ci troviamo sulla cima di una montagnola e dai nostri piedi fino al basso si stende una discesa ghiacciata, ripidissima, dove il sole si riflette come in uno specchio. Tutto intorno ci sono delle piccole slitte rivestite di panno scarlatto. Scivoliamo giù, Nadia, le dico. Vi garantisco che arriveremo sani e salvi. Ma Nadia ha paura. Lo spazio in discesa che comincia dalle nostre soprascarpe e arriva al terreno che si stende in fondo le sembra un abisso. Solo a guardare in basso le si arresta il respiro. E se si arrischiasse a scendere giù con la slitta, morirebbe, impazzirebbe. Facciamo una sola scivolata, Nadia, io insisto. Una soltanto. La vostra è pusillanimità, è viltà. Infine ella cede. La faccio sedere, pallida, tremante, nella slitta. Poi la stringo a me, passandole un braccio attorno alle spalle. E scendiamo insieme nell'abisso. La slitta precipita giù per la discesa. L'aria ci sferza il viso, urla, ci morde, vuole strapparci la testa dal collo. Sembra che il diavolo in persona ci abbia stretti a sé con le unghie, urlando, ci conduca all'inferno. E tutto intorno le cose si confondono, formano una striscia senza fine che fugge vertiginosamente. Ecco, ecco, ancora un attimo e sarà la fine. Io vi amo, Nadia, dico allora sottovoce. La slitta rallenta, le urla del vento si calmano, il nostro respiro torna regolare e finalmente arriviamo in fondo. Nadia è più morta che viva. L'aiuta ad alzarsi dalla slitta. Non ci tornerò a nessun costo, sussurra con gli occhi ancora dilatati dallo spavento. Mai più, mai più. Per poco non sono morta. Ma in breve si riprende, fissandomi con uno sguardo interrogativo. Sono stato io a pronunciare quelle quattro parole oppure le è parso di udirle nel rumore del vento? Distolgo lo sguardo dal suo e fumo, osservando con attenzione un mio guanto. Lei mi prende allora sotto braccio e cominciamo a passeggiare tutto intorno alla montagnola. Evidentemente il dubbio non le dà pace. Sono state dette quelle quattro parole o no? Sì o no? Sì o no? È una questione di vita, di felicità. È una questione importantissima, la più importante di tutte. Nadia riprende a fissarmi con uno sguardo penetrante, impaziente e malinconica, aspetta che io parli. Intuisco la lotta che fa con se stessa. Vorrebbe chiedere, ma non trova le parole. È a disagio, ha paura. La gioia glielo impedisce. Beh, sapete, mi dice infine, che cosa? Rifacciamo la scivolata in slitta, ancora una volta. Salendo per la scaletta, torniamo in cima alla montagnola. E di nuovo faccio sedere la povera Nadia nella slitta, di nuovo precipitiamo nell'abisso ghiacciato e di nuovo, nel momento in cui il vento ci investe con più forza, le sussurro all'orecchio: io vi amo, Nadia. La slitta si ferma. Lei solleva lo sguardo sulla montagnola dalla quale siamo scesi, poi fissa a lungo il mio viso ascoltando, intenta il tono della mia voce impassibile e indifferente. E tutto, tutto in lei, perfino il manicotto, il cappuccio e tutta la sua figurina esprimono la perplessità. Osservandole il volto leggo i suoi pensieri. Di che cosa si tratta dunque? Chi ha pronunciato quelle parole? Lui oppure mi è sembrato di udirle? L'incertezza la rende impaziente, irrequieta. Risponde a sproposito alle domande o non risponde affatto. È sul punto di piangere. Non è l'ora di andare a casa? Le dico col solito tono indifferente. Nadia trasale, arrossisce. Ma a me? A me piace questo scivolare, risponde. Facciamo ancora una corsa. Ma le piace davvero questo scivolare? La osservo mentre rientra nella slitta. È pallida, tremante, respira appena. Per la terza volta voliamo giù nell'abisso ghiacciato. E a un tratto sorprendo lo sguardo di Nadia fisso sulle mie labbra. Fingo un colpo di tosse coprendomi la bocca col fazzoletto. Poi, mentre raggiungiamo la metà della montagnola dove la discesa è più ripida, le sussurro in fretta: io vi amo, Nadia! A questo modo l'enigma resta per lei insoluto. Mentre l'accompagno dallo sdrucciolo a casa, tace, pensa a qualcosa, lo sguardo fisso davanti a sé. E man mano che ci avviciniamo alla casa, il suo passo rallenta nella speranza che io pronunci quelle quattro parole. Intuisco il suo sforzo per impedire a se stessa di gridare. Ma non è possibile che le abbia pronunciate il vento, e io non voglio che le abbia dette il vento. La mattina dopo ricevo un suo bigliettino. Se oggi andrete allo scivolo, passate a prendermi. Io ci vado. E da allora torno a prenderla tutti i giorni. E tutti i giorni, scivolando giù con la slitta, le ripeto la frase: io vi amo, Nadia. E lei vi si è abituata.
Non può vivere senza sentirsela ripetere. Tuttavia, le scivolate in slitta le fanno sempre tanta paura. Ma la paura rende quelle parole ancora più misteriose, elettrizzanti. Sospettati di pronunciarle siamo sempre io e il vento. Ma quale dei due le offre il suo amore? Nadia non lo sa. Un giorno mi avvio da solo allo sdrucciolo e, confondendomi alla folla, scorgo a un tratto Nadia che si avvicina. Gira lo sguardo qua e là, evidentemente in cerca di me. Poi si dirige alla scaletta e comincia a salire verso la cima della montagnola. Pallida e tremante, sembra vada al supplizio. Tuttavia procede senza voltarsi indietro. È chiaro che vuol risolvere l'enigma. Scendendo da sola potrà udire nel vento quelle quattro parole? Entra esitante nella slitta, le labbra socchiuse dalla paura, poi girando lo sguardo saluta la terra che forse non rivedrà più. Ed ecco, la slitta si avvia nella discesa, acquista velocità, scende a precipizio, il vento le entra fischiando nelle orecchie. Arrivata in fondo la slitta si ferma, ma Nadia vi resta ancora seduta, lo sguardo assente, prossima a svenire. Ma poi si alza con uno sforzo, debole, esausta. Dal suo viso si capisce che lei stessa non sa se ha udito la frase o se non l'ha udita. Scivolando nel baratro, il terrore le ha impedito di distinguere nel vento suoni, parole. Così ancora una volta l'enigma resta insoluto. È arrivato un tiepido mese di marzo. Il sole si fa più caldo ogni giorno, la nostra candida montagnola si scurisce e noi non possiamo più scivolare. Ed ora nessuno può sussurrare alla povera Nadia quelle quattro parole che tanto la esaltano. Il vento se n'è andato e io mi preparo a partire per Pietroburgo, dove resterò a lungo, forse per sempre. È l'antivigilia della mia partenza e sono seduto solo nel mio giardinetto, diviso dal cortile di Nadia da un alto steccato. Fa ancora piuttosto freddo, gli alberi spogli, ma nell'aria c'è il profumo della primavera. È il crepuscolo e le cornacchie lanciano i loro ultimi gridi prima di addormentarsi. Mi dirigo verso lo steccato, accosto l'occhio a una fessura. Nadia è sul terrazzino. Lo sguardo triste, pieno d'angoscia, fissa il cielo. Soffi d'aria primaverile le sfiorano il viso, riportandola col ricordo alle discese in slitta, i soffi gelidi e sferzanti nei quali udiva, appena sussurrate, quelle quattro parole. Il suo viso si fa serio, una lacrima le scivola sulla guancia, poi tende le mani verso i soffi primaverili come a pregarli di riportarle quelle parole. Ed io, dopo aver atteso il passaggio di altri soffi più forti, accosto la bocca alla fessura dello steccato mormorando: «Io vi amo, Nadia». Ed ecco, un lieve grido le sfugge dalle labbra. Le mani si sollevano di slancio verso i soffi primaverili. È felice, piena di gioia. È così bella. Ma io rientro in casa a fare le valigie. Tutto questo è accaduto già da un pezzo. Ora Nadia è sposata al segretario del consiglio nobiliare di tutela e ha già tre bambini. Ma le nostre scivolate in slitta e quelle quattro parole d'amore che udiva nel vento non le ha dimenticate. Resteranno il più felice e il più commovente ricordo della sua vita. E a me riesce ancora incomprensibile, benché ora sia più vecchio, perché le abbia sussurrato nel vento quelle parole e a quale scopo scherzassi.

0: Per una voce sola.
1: Nando Gazzolo legge La casa venduta di Federico Tozzi.

Io sapevo che quei tre venivano a trovarmi perché vendevo la mia casa, ma nonostante fui contento di sentire dalla mia stanza che domandavano di me. La serva non voleva farli entrare, voleva dire che non c'ero, ma io aprii la porta. Li condussi prima a girare l'appartamento che abitavo io, che era il più piccolo, e si guardavano tutto. Si fermavano perfino davanti a un mattone smosso. Uno, il signor Achille, che aveva il bastone, batteva sui muri per sentire quanto erano grossi. Prendevano in mano gli oggetti che erano sopra i miei mobili, toccavano le tende. Un altro, il signor Leandro, s'affacciò a una finestra per sputare. Poi andammo negli altri appartamenti, dove erano i miei pigionali che m'accoglievano con segni di meraviglia ostile. E io guardavo, forse per l'ultima volta, le pareti della mia casa. Poi non guardavo nemmeno più. Entravo e uscivo come se non sapessi quello che facevo e perché mi trovavo lì. Quando risalimmo nel mio appartamento, mi disse il terzo, che di soprannome si chiamava Piombo: «Noi abbiamo già perso troppo tempo. Ci dica lei quanto vuole, signor Torquato». Io volevo spicciarmi, non volevo nemmeno farmi consigliare da qualcuno. Avrei potuto chiedere 10.000 lire e ne chiesi soltanto 8.000. Ebbi paura che fosse troppo e che se ne andrebbero senza combinare. Allora il signor Achille mi rimproverò severamente: «Ma a chi la vuole vendere? Qui siamo in tre». Io risposi: «Credevo che la volessero comprare tutti e tre insieme». Piombo rispose: «Io invece non gliene darei nemmeno 3.000. Ero confuso e m'arrischiai a dire: «Non basterebbero per l'ipoteca, che è di 7.000 lire. Ne ho chieste 8.000 perché almeno 1.000 restino a me». E sorridendo arrossii: «E che ne vuol fare lei di 1.000 lire? Io non mi resta altro. Qualche mese mi basteranno. Un mese più o uno meno, che conta?» «È vero», io risposi. «Ma tutti e tre insieme non si può contrattare». «È quel che penso anch'io». «Allora lei doveva star zitto». Ma il signor Leandro propose: «Gliene do 7.000. Quante ce ne vogliono per l'ipoteca?» «E a me?» «Non mi riguarda». Ma gli altri due finsero di essere scontenti, perché avevo già capito che il compratore era uno solo. Gli altri due dovevano soltanto fingere di comprare, offrendo meno di lui. Il vero compratore, il signor Leandro, era un negoziante non so di che, forse di grano. Il signor Achille era un biondino e Piombo un vecchio con i capelli bianchi. Mentre si discorreva così, dissi alla serva, a Tecla, che facesse il caffè per loro e per me. Quelli non ci badarono nemmeno. E il vero compratore mi disse con impazienza: «Pochi discorsi, le piace o no? Il caffè lo prendiamo fuori, con i nostri denari». Io risposi: «Ma ho detto che lo facesse perché credevo che gradissero una mia gentilezza. Ho voluto accoglierli come meglio posso». Il signor Leandro riprese: «Se sta bene come ho ormai detto, benché ne sia più che pentito, venga oggi dal mio notaio, dove si stenderà il contratto. Il notaio Bianchi. Lo sa dove sta? Lo domanderò per non sbagliare». Intanto Tecla aveva portato il caffè. Ma siccome non aveva nessun sapore ed era troppo bollito, io non sapevo più che parole inventare. Avevo paura che lo trovassero cattivo. Il signor Achille, il biondino, disse: «Ora che ha voluto farci prendere anche il caffè, non dà la senseria a me e a lui?» E accennò con la punta del bastone Piombo. Io chiesi, come rientrando in me: «La senseria? Certo. Crede che siamo venuti per fare una passeggiata?» Io volevo dire che se la facessero dare dal compratore, ma avevo paura che Piombo mi rispondesse troppo male. Volsi gli occhi attorno e dissi, pallido di commozione: «Se credono, potrò regalare questa mobiglia». «C'è soltanto questa?» Risposi lesto perché fosse più amabile. «C'è di là il letto, poi le casseruole di rame in cucina». Piombo, il vecchio, disse: «Credevo che avremmo fatto un affare meno magro». E mi dette un'occhiata di compatimento. A me si stringeva il cuore, ma che potevo dare ancora? Cercai con gli occhi perfino sul soffitto. Non c'era proprio più niente. Bevvero il caffè e mi finirono lo zucchero, mangiandolo a pezzetti. Io invece non avevo nemmeno empito la tazza, per far vedere che il caffè l'avevo fatto fare soltanto per loro. Ci tenevo che ne fossero certi. Ma non mi fecero nemmeno un complimento. E Piombo disse: «Le tazze ce le mette nella senseria, signor Torquato?»
Il signor Achille gli assestò un colpo sul collo. E a chi le deve dare? Allora, perché il signor Achille si rassicurasse, dissi: io non le adopererò più. Il compratore si puliva il naso con le dita, pensando già ai suoi progetti di come poteva utilizzare la casa, e perciò mi chiese: lei, quando me le lascia libere queste stanze? Io avevo pensato di trattenermi ancora qualche giorno, ma siccome egli me le chiedeva subito, risposi: oggi stesso, dopo il contratto. Va bene, va bene. Mi dispiace di non potergliele lasciare magari prima, poco male. Ma a questo punto cominciai a sentire come se mi fosse strappato il cuore. Se ne accorsero subito e il compratore mi chiese, con una voce che minacciava: s'è pentito, forse? Io feci uno sforzo e risposi: no, no, tutt'altro. Pensavo a un'altra cosa. Ormai, se Dio vuole, cosa fatta, capo a. Andò a una parete e disse: domani stesso ci mando il muratore perché ripulisca tutte le stanze e rinforzi gli architravi dove ce ne sarà bisogno. Poi farò scialbare anche la facciata e verniciare le persiane. Mi ci vorrà la spesa di un altro migliaio di lire, le pare poco? Io ammiravo la sua possibilità di fare tutte quelle cose e dissi: vedrà che bella casa diventa. O che credeva, che la lasciassi deperire come ha fatto lei? Mi parlava così, senza nessun riguardo, con un tono come se io gli avessi fatto qualche cattiva azione. Se la pigliava di tutto con me e io ne ero molto addolorato e non mi preoccupavo d'altro. Allora dissi: lascio attaccate anche le fotografie della mia famiglia perché non so dove portarle. Quella le può buttar via. Le danno noia? O non gliel'ho detto che dovrò ripulire tutto? Allora si fece dare il bastone dal signor Achille e ne buttò giù quasi una fila, quelle che erano senza cornice. Io avrei voluto raccattarle, ma pensai di aspettare che se ne fossero andati. Volevo non di meno far loro sapere che erano proprio quelle di mia madre e della mia sorella morte. Forse avrebbero capito il mio sentimento, ma non mi arrischiavo, giacché il signor Leandro, ormai padrone, le aveva buttate giù a quel modo. Non volevo fare una cosa che non ero sicuro se facesse piacere. Allora, siccome era restata un poco più alto una fotografia di mio padre, dissi: butti giù anche quella. Ma egli non pensava a queste sciocchezze e alzò una spalla. Prese in mano invece un vecchio vaso di fiori che io avevo sempre tenuto. Era un ricordo della mia sorella. Ma accortosi che la polvere gli aveva insudiciato le dita, disse: ho fatto male a toccarlo. Io gli chiesi: si vuole lavare? Ma il signor Leandro si servì del suo fazzoletto, benché gli dispiacesse di sporcarlo. Ora ero tutto impaurito che per la sua curiosità gli potesse accadere un'altra cosa simile, e perciò dissi: se credono, possiamo scendere. Ma gli altri due domandarono: c'è caso che la sua serva si porti via qualche cosa? Badi che lei è ora responsabile di tutta questa roba, che è già nostra. Io risposi mettendomi una mano sul petto: giuro che non mancherà nemmeno una briccica. Del resto, per essere più sicuri, ci può dare subito le chiavi, così la serva si fa escire e noi chiudiamo. Già che hanno sospettato di me, si fa come dicono. Tecla, risciamo insieme. La serva, una vecchia vedova, disse: e il fagotto dei miei cenci? Quando me lo dai il tempo di farlo? Rispose il compratore: tornerai stasera, t'aprirò io. Ma ho da avere anche il salario di questo mese. Tutti e tre si misero a ridere e io mi sentii così imbarazzato che non sapevo quel che dire. Poi escimmo tutti e cinque insieme. Tecla fu l'ultima e chiuse la porta. M'era rimasto tanto da andare a pranzo e alle 2 fui puntualissimo dal notaio. Anzi, arrivai prima degli altri. Firmai il contratto, scritto in carta bollata, e feci la firma più bella che potessi, benché mi tremasse la mano. Il notaio disse: è fatto tutto. E mise il polverino rosso sulla carta bollata. Il signor Leandro mi mandò via dicendo: può andarsene, signor Torquato. Io salutai, sempre con rispetto, ma nessuno mi rispose. E non ero ancora giunto alla porta che già parlavano per conto loro. Scesi le scale del notaio come se mi fossi tolto un peso d'addosso. Poi non ricordo più quel che feci e dove passai il resto della giornata. Per la sera non avevo né da mangiare né da dormire e mi sentivo affranto.
ma facevo di tutto per resistere. Quando fu buio, cominciò a piovere dirottamente. Io allora andai a ripararmi sotto le grondaie della mia casa venduta. M'ero tanto triste, ma avrei voluto essere contento, almeno come la mattina, perché a quell'ora sapevo che i miei pigionari cenavano e quelli del quartiere di mezzo avevano l'abitudine di suonare il pianoforte. Sempre qualche polca nuova.

0: Nando Gazzolo ha letto La casa venduta di Federico Tozzi.
1: Regia di Luciana Corda.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: testa e ho fritto in gola, già non sento rintallos.
1: Ezra Pound, Bertolt Brecht, Allen Ginsberg, Evtushenko, Goffredo Mameli, questo è il parterre della raccolta numero 13 di questo ciclo che prende le mosse dal programma di poesie di Radio 2 1974-1976, Una poesia al giorno. Tutti poeti simbolo, perciò quelli di oggi, tirati per la giacca a seconda delle esigenze e del clima politico e letterario, con un'etichetta da strappare o da venerare, forse pure da aggiornare rispetto alla messa in onda originale. Mi preme sottolineare che le schede su Pound e su Ginsberg sono state scritte in occasione del programma da Fernanda Pivano, che è stata la più grande delle nostre americaniste. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Considerato dai denigratori un enfant terribile della letteratura di lingua inglese della prima metà del nostro secolo e dagli ammiratori il grande padre della poesia americana contemporanea, Ezra Pound, morto di recente in Italia, rimane un sapiente innovatore della poesia americana e un raffinato erudito della poesia cinese, provenzale pre-raffaellita. Nel decennio che precedette la Prima Guerra Mondiale fu un instancabile fondatore e sostenitore di piccole riviste letterarie d'avanguardia, un'attività che il poeta svolse soprattutto in Europa, dove emigrò a 21 anni specializzandosi nella traduzione dall'italiano e dal francese, ma anche dal cinese e dal giapponese. La sua aggressività contro ogni forma di conformismo letterario gli procurò non poca ostilità, e l'ostilità di molti gruppi crebbe quando Pound si interessò alla teoria monetaria di Douglas e la propose a Mussolini come una possibile soluzione della crisi che stava conducendo alla Seconda Guerra Mondiale. Non si può dire se la guerra sarebbe stata evitata qualora le sue proposte fossero state realizzate. Pound le sostenne tenacemente, fino ad accettare di fare alcune trasmissioni per conto della radio fascista. In America le trasmissioni vennero giudicate anti-americane e tali da poter venire giudicate per alto tradimento, dato che ebbero luogo mentre l'America era in guerra con l'Italia. Il poeta venne così incarcerato e trattenuto in un ospedale psichiatrico per molti anni prima di venire dimesso e condotto in Italia per intervento unanime di quasi tutti i poeti d'America. In Italia Pound divise il suo tempo tra Venezia e Rapallo e lavorò fino all'ultimo alla preparazione dei suoi cantos. Le sue poesie che il poeta americano Allen Tate definì conversazioni, riferendosi forse al ritmo e alla forma del linguaggio parlato introdotto da Pound nella poesia, sono dense di riferimenti, allusioni, intrecci spesso inaccessibili e richiedono per essere capite una vasta preparazione europea e orientale, classica e moderna. La poesia che leggiamo si riferisce soprattutto a un allargamento della sua teoria monetaria alla situazione umana. Le arti e le virtù non possono resistere al logorio esercitato dalla corruzione del denaro. L'espressione usura rappresenta appunto questo logorio.
1: Giulio Bosetti legge dal canto 45esimo di Ezra Pound.
2: Con usura nessuno ha una casa di buona pietra. Ogni pietra ben levigata e incastrata. Con usura nessuno ha un paradiso dipinto sulla parete della sua chiesa. Arpes et lutes, o dove la Vergine riceve il messaggio e l'aureola sbalza dall'incisione. Con usura nessuno vede Gonzaga come suoi eredi e sue concubine. Nessun quadro

0: è fatto per durare o per viverci, ma è fatto per vendere e vendere in fretta, con usura, peccato contro natura. Il tuo pane sempre più di ranci, di brandelli, il tuo pane è asciutto come carta, senza grano di montagna, senza forte farina, con usura il verso diventa rozzo, con usura non c'è chiara demarcazione e nessuno trova posto per la sua dimora.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Quando si fa il nome di Bertolt Brecht, si pensa immediatamente all'autore di Madre Coraggio o del Galileo, ai drammi della maturità che lo resero famoso come autore politico e come uomo impegnato. Così ci si lascia spesso ingannare dalla sua epicità, quasi che il suo tentativo di guardare con distacco le passioni nasca da un atteggiamento di freddezza piuttosto che da una volontà di maggior comprensione della condizione umana. Ma leggendo certe sue liriche, soprattutto le poesie giovanili e gli ultimi versi, si trovano spunti di autentica commozione che forse ci aiutano a comprendere la vera sostanza dell'impegno politico e le radici della sua produzione drammatica. Il punto d'incontro, infatti, è l'attenzione per tutto quel che fa l'uomo rotondo e umano, come dice Brecht in una delle ultime poesie, e cioè l'importanza di avere un paio di scarpe comode insieme a quella di combattere per l'uguaglianza. Il guaio è che se l'attenzione è molteplice, il bisogno di sentire e comprendere è grande. La concentrazione, al contrario, è difficile. Difficile è far coesistere tutte le cose che fanno l'uomo rotondo e umano, perché di esse, alla fine, resta solo il ricordo della loro brevità, la coscienza della precarietà che acquistano nella memoria momenti vissuti un tempo come assoluti. Nella lirica giovanile Il ricordo di Maria A, l'evocazione di un amore lontano del quale non resta più nulla di concreto, solo l'immagine di una nuvola scomparsa insieme all'anima nel vento, Brecht sembra denunciare la fugacità delle cose con un atteggiamento tutt'altro che astratto. Anzi, è terribilmente concreto e certo, quello stesso atteggiamento che lo spinge a cercare nella costruzione della solidarietà e quindi attraverso l'impegno politico la risposta alla precarietà della condizione umana.
2: Giulio Bosetti legge In ricordo di Maria A, di Bertolt Brecht.
3: Un giorno di settembre, il mese azzurro, tranquillo sotto un giovane susino, io tenni l'amor mio pallido e quieto tra le mie braccia come un dolce sogno. E su di noi nel bel cielo d'estate c'era una nube ch'io mirai a lungo. Bianchissima nell'alto si perdeva e quando riguardai era sparita. E da quel giorno molte, molte lune trascorsero nuotando per il cielo. Forse i susini ormai sono abbattuti. Tu chiedi che ne è di quell'amore? Questo ti dico, più non lo ricordo. Eppure, certo, so il tuo pensiero. Forse il suo volto più non lo rammento. Questo rammento l'ho baciato un giorno. Ed anche il bacio avrei dimenticato senza la nube apparsa su nel cielo. Questa ricordo e non potrò scordare. Era bianca e scendeva giù dall'alto. Forse i susini fioriscono ancora e quella donna ha forse 7 figli. La nuvola fiorì solo un istante e quando riguardai sparì nel vento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La celebrità del poeta americano Allen Ginsberg è esplosa in California verso la fine degli anni 50, in una serata durante la quale alcuni poeti lessero le loro poesie davanti a un pubblico polemico di pre-contestatori. Quella sera Ginsberg lesse Urlo. Il poeta aveva già 30 anni. Era figlio di un professore di liceo, poeta egli stesso e affranto dal destino toccato alla moglie Naomi, una discendente di emigrati russi allevata in una cerchia di comunisti ferventi che, dopo avergli dato due figli, era impazzita. Allen Ginsberg era bambino quando la madre ebbe il collasso nervoso che la condusse in un manicomio. Questa esperienza diede per sempre una piega alla sua fantasia e gli ispirò, quando Naomi morì, quella che rimase una delle sue poesie più belle, intitolata Kaddish, dal nome della cerimonia israelita praticata per la celebrazione dei familiari morti. Quando scrisse Kaddish, Ginsberg aveva già conquistato la fama con Urlo, che si era subito delineato come una specie di ritratto manifesto dei giovani che negli anni 50 si opposero al neofascismo di Joseph McCarthy, proponendo un nuovo stile di vita inteso come alternativa al neomaterialismo d'America, cioè all'atteggiamento che attirava grandi masse di americani nella trappola del consumismo. Ginsberg, con la sua poesia e con la sua vita, denunciò quella trappola. Attirò l'attenzione sulla realtà delle minoranze che cercavano altri valori fuori dalla corsa verso il benessere, iniziando una ricerca spirituale che lo condusse, attraverso l'esperienza dello Zen e del buddismo, a interessarsi sempre più da vicino alle religioni orientali. Quando la fama gli procurò una certa sicurezza economica, il poeta riversò la maggior parte dei suoi guadagni in una fondazione che si proponeva, e continua a proporsi, di aiutare poeti e artisti non ancora riconosciuti dalla critica. E quando l'America entrò nella crisi politica che condusse allo scandalo di Watergate, Ginsberg si affiancò agli attivisti della cosiddetta nuova sinistra, lasciando tracce del suo impegno, per esempio, nella testimonianza che fece in occasione del processo per le dimostrazioni avvenute durante la convenzione di Chicago nel 1968. La poesia Urlo, che gli diede la fama descrivendo la situazione delle minoranze pre-contestatarie, incomincia così.
2: Giulio Bosetti legge Urlo di Allen Ginsberg.
3: Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa, hipsters dal capo d'angelo brucianti per l'antico contatto celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte, che in miseria e stracci e occhi infossati stavano su imbottiti a fumare nel buio soprannaturale di soffitte acqua fredda galleggiando sulle cime delle città contemplando jazz, che si squarciavano cervelli al cielo sotto la Elevated e vedevano angeli maomettani illuminati barcollanti su tetti di casermette, che passavano per le università con freddi occhi radiosi allucinati di Arkansas e tragedie blechiane fra gli eruditi della guerra, che venivano espulsi dalle accademie come pazzi e per aver pubblicato odio scene sulle finestre del teschio.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'ultima sortita, diciamo così, pubblica di Evgeny Evtushenko è avvenuta qualche mese fa, in occasione dell'espulsione dall'URSS del romanziere Solženicyn. Evtushenko, con pochissimi altri letterati sovietici, prese coraggiosamente posizione a favore dello scrittore perseguitato, attirandosi sul capo i fulmini dell'autorità. Sembrava che dovesse accadere il finimondo. Invece, dopo un certo periodo di silenzio intorno al suo nome, Evtushenko, che intanto aveva scritto un poema sulle grandi conquiste dell'Unione Sovietica, è stato perdonato. Non è la prima volta che gli accade qualcosa del genere, anzi, più volte nella sua carriera di poeta e di uomo pubblico, egli ha fatto scandalo con i suoi atteggiamenti eterodossi e poi è tornato all'ovile. Quest'alternarsi di intemperanze e di pentimenti corrisponde bene al suo carattere, insieme focoso e generoso, ma forse non molto saldo di intendimenti, del più famoso dei giovani poeti sovietici. Il poeta è nato nel 1933. È stato studente, calciatore, giornalista e ha cominciato a soli 16 anni a pubblicare poesie. Scrive con grande facilità e abbondanza ed è bravissimo a declamare i suoi versi come un autentico attore. Infatti, tra l'altro, è stato anche attore cinematografico. Queste capacità, soprattutto a partire dal 1960, gli hanno procurato un'enorme fama, non solo letteraria, ma anche personale e mondana, come idolo delle fanciulle che fanno ressa alle sue serate poetiche e portavoce della moderna gioventù sovietica. Nel 61 ha sposato la bellissima poetessa Anna Akhmadulina, dalla quale ha divorziato qualche anno dopo. I temi della sua poesia seguono due grandi filoni: quello di una poesia civica e politicamente impegnata, con l'esaltazione del lavoro e delle grandi imprese dell'uomo sovietico, ma anche con la denuncia dell'inerzia burocratica, dell'immobilismo e dei difetti del sistema, e un secondo filone, più sommesso, di poesia d'amore, legata alla tenerezza dei ricordi e in cui, come accade spesso nella poesia russa, il pensiero della donna amata si fonde con un sentimento struggente della natura. A tale stato d'animo appartiene la poesia Nel parco.
2: Corrado Pani legge Nel parco di Evgeny Evtushenko.
1: Camminavamo io e te per i labirinti del parco. Tutto in quel mezzogiorno ci rallegrava: l'arco sul padiglione delle meraviglie, le attrazioni, la calca agli sportelli della biglietteria, il verde lucido dei praticelli rasati, i due filari di acacia davanti al tirassegno e i gelati incartati sulla stagnola, sulla bancarella blu. Tu e io andavamo sempre più felici, sorridendo ai bambini, agli uccelli, ai fiori, alle erbe, quando improvvisa, venuta da chissà dove, la pioggia si rovesciò a scroscio sul nostro capo. Con passo schioccante, sollevando alti spruzzi, attraverso i prati, respirando ozono, la pioggia camminava e noi correvamo per non farci raggiungere. Con un'allegra caccia all'uomo, l'acqua galoppò dietro a noi, urtando contro i rami, ora raggiungendoci, ora di nuovo perdendoci. E in un chioschetto avvolto dal vento, dove le gocce saltellavano in una danza frenetica, in mezzo ai lustrini trasparenti delle cascatelle d'acqua, noi alzammo gli occhi e l'inchiostro dei nostri sguardi fu una dichiarazione d'amore. Poi l'acquazzone cessò, d'improvviso, com'era venuto. Il rombo del tuono morì in lontananza. Il profumo dei lillà dischiusi si confuse con l'odore umido della terra. Sorridendo camminavano i passanti. Nei tuoi occhi liquidamente scorrevano fiori, navigavano nuvole. E quale che sia il futuro che il mondo mi prepara, io gli perdono. E anzi l'amerò sempre, in grazia se non altro di questo, che un giorno l'ho guardato riflesso nella felicità dei tuoi occhi.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Il ritocco voluto dal presidente Giscard d'Estaing alla Marsigliese perché sia suonata più velocemente nel suo ritmo di marcia riporta l'attenzione sugli inni nazionali, di cui spesso le parole, contrariamente alla musica, sono oscure o poco note. Autore del Nostro Fratelli d'Italia fu un poeta genovese che visse per 22 anni soltanto e precisamente fra il 1827 e il 1849. Per 20 anni Goffredo Mameli fu un giovane come tutti gli altri, distintosi soltanto per avere maltrattato un professore subendone come castigo un anno di università in più nella facoltà di filosofia. È nei due ultimi anni di vita che Mameli, preso dalla politica, sposa le idee liberali e si infiamma per la liberazione e l'unità d'Italia. L'inno Fratelli d'Italia fu scritto appunto dal Mameli ventenne. Cantato per giorni e giorni nelle strade di Genova, musicato più tardi dal maestro Novaro, bastò a dargli improvvisa popolarità. Mameli, se si può usare questa espressione, si specializzò nello scrivere inni. Allora non c'erano il cinema né la grande stampa a rendere possibile la diffusione di massa degli ideali politici. Compose un'ode a Carlo Alberto, una a Roma, un'altra ode per i fratelli Bandiera. Pochi sanno che scrisse anche un inno militare, ispiratogli dal Mazzini e musicato da Giuseppe Verdi. Forse il Mameli non fu un grande poeta, ma certo la sua inquieta personalità generosa avrebbe avuto modo di lasciare frutti interessanti se, dopo essere stato compagno di Bixio e perfino di Garibaldi, non fosse rimasto ferito durante la battaglia del Gianicolo. Quella ferita, degenerata in cancrena, lo condusse a morire appena 22enne. Ecco dunque 3 delle 5 strofe dell'inno Fratelli d'Italia, che ricompensa del giovane sfortunato poeta è diventato, da quando l'Italia ha riconquistato la pace e la democrazia, l'inno nazionale della nostra Repubblica.
2: Corrado Pani legge Fratelli d'Italia di Goffredo Mameli.
1: Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Noi siamo da secoli calpestati, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, diffonderci insieme, già allora suonò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Uniamoci, amiamoci. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincer ci può. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Non aveva mai amato le svolte a sinistra a Pio XII e quando con Don Sturzo stabilì l'alleanza tra Democrazia Cristiana e Movimento Sociale Italiano in vista delle amministrative di Roma del 1952, pensò di aver fondato una sorta di centrodestra ante litteram. Ma si sbagliava.
1: Ecco Nitti, il vegliardo, che ha accettato di capeggiare una lista eterogenea, la quale partendo da lui arriva al comunista Di Vittorio.
2: Stamattina non devo dichiarare altro che vado al Quirino con un amico per l'apertura di questa campagna di pace che ho fatto, di unione, non di disunione.
1: Parole che sembrano chiare ma non lo sono per questo manifesto che esprime su Nitti un parere di così netta sfiducia.
0: Alcide De Gasperi, il presidente del Consiglio, spinto da un sospettoso Giulio Andreotti che temeva la perdita di potere per la balena bianca, si ribellò all'alleanza consigliata dal pontefice e Salvatore Rebecchini venne eletto sindaco con l'alleanza del Partito Socialdemocratico, i liberali e i repubblicani.

0: Rebecchini.
1: Era alla sua seconda esperienza come primo cittadino della capitale. Una prima volta era stato eletto nel 1947 con i voti determinanti dei consiglieri del Movimento Sociale Italiano. Al primo mandato aveva formato una giunta con l'Uomo Qualunque, il Partito Liberale e il Partito Monarchico.

0: Pio XII non perdonò mai De Gasperi per lo strappo e da quel momento si rifiutò di riceverlo ancora in Vaticano. Alla sua morte, il leader democristiano venne seppellito fuori dal cimitero del Verano, sotto la statua dello scultore comunista Manzù.
1: Adesso a Borgo Valsugana passa la bara, portata dagli uomini che gli furono accanto nel lavoro. Comincia il grande viaggio lungo il paese. Se da vivo De Gasperi si conquistò maggioranze ignote dagli statisti democratici, oggi lo accompagna l'unanimità del rimpianto. Si vede come quest'uomo, alieno dalle facili demagogie, si fosse accaparrato anche l'amore del popolo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine. Uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile. Ed ogni volta non mi salvo mai.

Stavano complessi e dalla sera andando a letto non le piegavi con lo scotch.

Un saluto a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Oggi celebriamo il primo ed unico scudetto del Cagliari, conquistato grazie a quello che è oggi un vero e proprio simbolo della Sardegna, Gigi Riva, e al tecnico Manlio Scopigno, dopo una cavalcata di 30 giornate, di cui ben 26 in testa alla classifica. Il campionato iniziò il 14 settembre 1969. Partirono bene i campioni uscenti della Fiorentina, sorpassati alla quinta giornata dal Cagliari dopo la sconfitta interna del 12 ottobre contro gli stessi rossoblù. La squadra sarda iniziò la sua fuga, ottenendo subito buoni risultati grazie ad un collettivo votato alla difesa, che approfittava in attacco dell'estro del veloce Riva. Un mese dopo, il vantaggio su Fiorentina e Inter era di 4 lunghezze.

0: Nel corso di dicembre il tecnico cagliaritano Manlio Scopigno fu squalificato per 5 mesi per aver insultato un guardialinea a Palermo. Con la squadra affidata al secondo Ugo Conti, il Cagliari mantenne a bada le inseguitrici, alle quali si aggiunse in seguito la Juventus. Comunque i sardi ressero e il 28 dicembre si fregiarono del titolo simbolico di campione d'inverno con un turno di anticipo. Nelle prime 7 gare di ritorno i bianconeri incamerarono 13 punti. Il 15 febbraio 1970 batterono i lanerossi Vicenza, mentre il Cagliari pagò dazio a San Siro contro l'Inter, venendo punito nel finale dall'ex Boninsegna e ritrovandosi i piemontesi ad un solo punto di distacco. Ed è da questa partita che comincia il nostro racconto. Il commento è di Enrico Ameri e la trasmissione è Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Siamo al 16° della ripresa, 0-0 fra Internazionale e Cagliari. In questo momento si porta l'attacco al Cagliari dopo che l'Inter è riuscita a mantenere l'iniziativa per 5 minuti nel corso del quale ha effettuato diversi tiri a rete. Ecco in questo momento Domenghini lanciato verso la porta avversaria, tira ancora Nenè al limite, recupera Domenghini, traversone effettuato, il pallone termina sul fondo. Domenghini era terminato in questa azione a terra. Ripetiamo, l'azione dell'Inter è sempre più continua e qualche volta diventa massiccia. Ecco Vieri che ha recuperato il pallone, si appresta con la collaborazione di Cello ad effettuare la rimessa in gioco. Parte il tiro di rimessa indirizzato verso Bedin solo, blocca la palla quest'ultimo e avanza nella posizione di ala destra. Ecco ancora Bedin in possesso della palla, ha superato la linea centrale del campo, sta per portarsi su Bedin Greatti. Bedin allunga il pallone a Raif che ha superato il suo diretto avversario Zignoli, su di lui piomba quasi cera. Raif effettua un cross, attende Boninsegna, manca l'intervento Nicolai, ancora Mazzola che va a terra al limite dell'aria, l'azione prosegue, Nenè ha recuperato il pallone, lo dà sulla destra a Gori che scavalca la palla, si fa precedere dal pallone, poi lo insegue, lo colpisce, ha superato la linea centrale del campo, scatto improvviso di Gori che cerca di superare Bedin che lo insegue, traversone effettuato, Cella in tuffo di testa, ha mandato fuori aria, recupera ancora Corso che avanza colpendo la palla col sinistro e col destro e sta per superare la linea centrale del campo, si smarca Bertini sull'estremo settore destro, invece recupera in questo momento Mazzola, controllato sempre da Martina Donna, finta di Mazzola, colpo di tacco e passaggio molto bello verso Corso, al limite dell'area Corso cerca di superare Cera, recupera ancora la difesa con Nicolai, respinge il pallone mentre è inseguito in questo momento il pallone da Raif, la palla è terminata in fuori laterale, alla destra dell'Internazionale è effettuata la rimessa in gioco, recupera Facchetti, rilancia il pallone ancora in

Avanti quasi al limite dell'area, a colpo di testa però di Nicolai che anticipa Boninsegna. E Nenè ora in possesso della palla nella propria metà campo, la scambia con Riva, arretratissimo. Ancora Nenè in possesso del pallone, lo dà sulla sinistra dove avanza Greatti che si appresta a superare la linea centrale del campo. Lascia quindi il pallone a Domenghini. Domenghini dà il pallone sulla sinistra dove in questo momento Gori, poi ancora Domenghini ha ricevuto la palla, fermato da Suarez. Suarez lungo il pallone a Bertini che manca la sfera, la recupera Nenè, cerca di scambiarla con Riva, vi è riuscito, Riva ha superato Suarez nella posizione di ala sinistra, avanza ancora, ha superato Burnic, scambia, ecco Suarez, ecco Riva che entra in aria, tiro, la palla va a rimbalzare contro il palo all'esterno della rete e termina quindi sul fondo.

il 24esimo della ripresa, il risultato non è mutato, ma in questo momento c'è un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari ed è Riva, mentre si sta formando la barriera davanti al giocatore incaricato del tiro, che effettuerà il calcio di punizione. Barriera controllata da Sbardella con il solito arretramento degli uomini che la compongono, mentre Riva prende la rincorsa. Ancora non è partito il cannoniere del Cagliari e del campionato, ora parte, tiro, ha parato Vieri a terra. Una bella stangata di Riva, parata da Vieri a terra. Ora il pallone è terminato a corso, gli ha lanciato il portiere, poi Corso scambia subito con Burnic che si porta in avanti verso la linea centrale del campo, sbaglia però il passaggio, recupera quindi Greatti, controllato da Suarez, passaggio a Brunieri, in avanti ancora verso Domenghini, intervento di Facchetti che va a terra, Domenghini prosegue l'azione, cerca di liberarsi di Cella, dà ancora a Riva, ancora sulla destra a Brunieri al limite, ancora Facchetti in azione, tiro e parata ancora di Vieri. In queste due occasioni il Cagliari si è fatto pericoloso e ha obbligato Vieri per due volte a tuffarsi sulla sinistra per bloccare il pallone. Ha ricevuto in questo momento dal portiere Suarez, da Facchetti che si porta subito all'attacco, ha superato la linea centrale del campo, stop improvviso della palla, si fa superare da Bruniera, poi rilancia ancora in avanti, colpisce involontariamente la palla Bruniera, respinge ancora la difesa, recupera Suarez, ecco Suarez in lotta con Martiradonna, ha dato a Corso sul settore di estrema sinistra, Corso però manca l'intervento e la palla termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera del libero del Cagliari Cera, che già è in possesso del pallone, leggermente zoppicante per lo scontro avuto con Corso, ha passato indietro allo stopper del Cagliari Nicolai, il quale si trova spostato sul settore di destra. Ecco Nicolai che fa partire un tiro indirizzato verso il proprio attacco, intervento da parte di Gori con palla che però termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera dell'internazionale e Bedin che ha servito Mazzola, il quale avanza verso la linea centrale del campo. Mazzola è ancora in possesso del pallone, lo segue sulla sinistra Suarez, Mazzola lunga invece in avanti a Raif che ha scattato molto bene sul settore di sinistra, è controllato da Zignoli, cross effettuato, colpo di testa di un difensore, pallone ancora al limite dell'area del Cagliari, lo ha fermato Martiradonna, poi ecco che Cera viene in suo soccorso, comunque Martiradonna è riuscito a portare il pallone in avanti, lo calcia in questo momento di destra verso la linea centrale del campo, sfiora il pallone di testa Gori, lo recupera nelle retrovie dell'Inter Cella, ma in questo momento l'arbitro Sbardella fischia un fallo commesso dai difensori nerazzurri. Un 10 metri oltre la linea centrale del campo assisteremo ad un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari. 0-0 è il risultato di San Siro esattamente al 26esimo minuto del secondo tempo. È Domenghini che fa partire un tiro indirizzato verso Riva, al quale gira di testa il pallone verso la rete di Vieri che non ha difficoltà a fermare la palla e con le mani a servire Cella al limite dell'area. Cella allunga subito a Burnic che si è smarcato, su di lui si porta Nenè, Burnic si libera di Nenè, avanza ancora in dribbling, viene quasi messo a terra, prosegue nella sua azione, fermato da Sbardella. L'intervento di Nenè ai danni di Burnic, mentre Burnic già si era liberato dell'avversario e stava procedendo in attacco. Ora ha ricevuto il pallone sul calcio di punizione Boninsegna, ha dato a Facchetti giunto in corsa dalle retrovie. Facchetti però sbaglia il passaggio di ritorno a Boninsegna, la troppo arretrato il centravanti, sicché la palla termina sulla sinistra della rete difesa da Albertosi, controllata da Greatti, il quale la scambia subito con Nenè. Da Nenè il pallone è ancora a Cera, mentre si riporta in avanti Greatti. Ecco Cera controllare la sfera, si sposta verso il centro, un suo tentativo di rinvio viene fermato da Boninsegna. Ecco Boninsegna che si riporta ancora sulla palla che è terminata sulla sinistra, cerca di accerchiare Cera, cerca di centrare il pallone, ne viene fuori un tiro piuttosto lento che viene fermato prima da Nicolai, poi da Albertosi che è uscito fuori dai pali, trascina il pallone coi piedi al limite dell'area, lo recupera con le mani ed effettua in questo momento la rimessa in gioco sulla linea centrale del campo, colpo di testa di Burnic, c'è stato però un intervento falloso di Riva, calcio di punizione proprio sulla linea del centrocampo in favore dell'internazionale. È Corso che batte la punizione, serve Facchetti solo sulla destra, avanza il terzino sinistro dell'Inter alla posizione di mezzo destro, scambia il pallone con Bertini, quest'ultimo restituisce ancora la palla, sta per fermarlo nella sua azione e l'intervento di Martiradonna, comunque recupera ancora la palla Raif, eccolo in lotta con uno o due avversari, se ne libera, avanza ancora Raif, rimette verso il centro al limite a Bertini che cerca lo spiraglio per tirare, Bertini ancora, tiro fiacco respinto da un difensore e poi ancora il Cagliari si libera con Bruniera che in questo momento in azione è controllato da Bertini, ha lasciato il pallone a Nenè, quest'ultimo lo dà subito a Greatti mentre si sposta in avanti in azione d'attacco Nicolai, Martiradonna rettifichiamo, ecco Martiradonna sulla linea centrale del campo, siamo giunti al 28esimo della ripresa con risultato internazionale 0 Cagliari 0.

0: mancano 7 minuti alla conclusione della partita, c'è una rimessa in gioco per l'Internazionale, ecco Mazzola che ha recuperato la palla, la rimette ancora verso il limite dell'area per Facchetti, colpo di testa Bertini, viene anticipato un'azione da Greatti, mentre è terminato a terra Facchetti che si era portato all'attacco e l'arbitro Sbardella concede un calcio di punizione in favore dell'Inter, proprio al limite dell'area, in una posizione centrale rispetto alla rete difesa d'Albertosi, che comincia a uscire fuori dai pali a dare le istruzioni all'eventuale barriera che si deve formare. Ancora Nicolai si è portato nella zona dove formerà la barriera con i propri compagni, Facchetti si è già rialzato, calcio di punizione concesso a 7 minuti dal termine in favore dell'Inter. Ecco assembramento di giocatori ancora attorno a Sbardella, c'è il capitano Cera, Corso è vicino al pallone, più indietro c'è Suarez, Bedin, Bertini, Boninsegna e Mazzola accanto alla palla, Facchetti in questo momento si trova sulla destra della barriera, si mantiene in zona d'attacco e anche in zona d'attacco giunge Burnic, tutto il Cagliari è in difesa, tutto, nemmeno Riva è rimasto sulla fascia centrale del campo, si è portato ad Armanforte e compagni in difesa e lo vediamo far parte in questo momento della barriera, anche Gori è nell'area del Cagliari mentre Corso cerca di far rettificare la posizione della barriera, sono sempre complicate, lo sappiamo, queste operazioni nel corso delle nostre partite del nostro campionato. Ora Facchetti si è portato un po' più avanti, tiro, rete, ha segnato in questo momento l'Internazionale con Boninsegna. Boninsegna ha segnato con un secco rasoterra che Albertosi ha toccato ma non è riuscito a fermare e pertanto a 5 minuti dal termine il Cagliari sta perdendo per una rete a zero. Ripetiamo, Boninsegna ha segnato per l'Internazionale a 5 minuti, esattamente al 40° minuto.
1: I rossoblù riuscirono ad aumentare il vantaggio a più 2 la settimana dopo, mantenendo le distanze fino allo scontro diretto del 15 marzo al Comunale di Torino. Ottenuto il 2-2 sul finire della gara, il Cagliari poté lanciare la volata finale. La settimana dopo la Juventus cadde a Firenze e mollò la presa, lasciando il secondo posto all'Inter. La partita del Comunale di Torino non fu solo la svolta del campionato, ma segnò una pagina importante per la comunicazione radiofonica. Ascoltiamo con quale epicità i giornalisti Enrico Ameri e Beppe Viola introducono rispettivamente il secondo tempo di Juventus-Cagliari e di Inter-Lanerossi-Vicenza. Ricordo che allora la seconda frazione era l'unica parte dell'incontro che veniva trasmessa in diretta. Al microfono c'è anche la voce di un altro giornalista che diventerà importante anni dopo come conduttori del TG1, Massimo Valentini, ed un inedito Italo Moretti che gli ascoltatori di lungo corso ricorderanno come volto e voce del TG3 al commento di Napoli-Milan.
0: Siete collegati nuovamente col Comunale di Torino, ripetiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Juventus 1, Cagliari 1. Marcatori, autogol di Nicolai al 28esimo, Riva per il Cagliari al 45esimo. Sono in 70.000 sugli spalti del Comunale ad assistere all'incontro più importante del nostro campionato, alla partita che si dice sarà determinante ai fini dell'assegnazione dello scudetto. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento per il secondo tempo. Una folla che parla tutti i dialetti della penisola, in quanto i tifosi juventini sono giunti da tutte le regioni italiane. Fortissima la rappresentanza bianconera della nuova provincia di Isernia. È notevole anche il tifo per il Cagliari, dall'isola, soprattutto attraverso voli charter, sono giunti a Torino migliaia di sardi. Ad Armanforte, a quei corregionali, si calcola che siano 40.000 nel capoluogo piemontese che assistono oggi all'incontro. Il cielo è coperto, il terreno allentato per la pioggia caduta anche durante la mattinata. Non fa molto freddo. Per un incontro così importante, fa il suo rientro sui campi di gioco Concetto Lobello, un sardo tra le file juventine, si tratta di Cocureddo, un ex juventino fra le file sarde, si tratta di Nenè. 28esimo del primo tempo, dalla bandierina del calcio d'angolo, Furino, che ha ricevuto la palla da Cocureddo, centra quasi all'altezza del palo alla sinistra di Albertosi. Nicolai, che è già intervenuto di testa altre volte per liberare o buttare in angolo la palla, salta ancora e questa volta in fila con un preciso colpo di testa alla rete dell'esterrefatto Albertosi. 45esimo del primo tempo. La Juve in calcio d'angolo, tira Domenghini, respinge alto Roveta. La palla carambola sulla testa di qualche giocatore e infine su quella di River, che insacca di testa in rete. Questi gli episodi che hanno determinato il risultato dei primi 45 minuti di gioco. Prima dell'autogol di Nicolai, i bianconeri avevano attaccato con insistenza, ma l'attenta difesa del Cagliari si era difesa molto bene. Anzi, mentre la Juventus attaccava, il Cagliari, su rapidi cambiamenti di fronte, si faceva pericoloso con tiri di Riva al terzo, di Brunieri al 17esimo, di Riva ancora al 24esimo e al 25esimo. Superiorità platonica dunque sembrava quella della Juventus, invece veniva l'autogol sul colpo di testa di Nicolai che abbiamo già descritto. La Juve continuava nei suoi attacchi, ma il Cagliari, dopo un primo sbandamento, tornava a farsi nuovamente pericoloso ancora al 40esimo e al 41esimo con Riva e Gori. Poi, come già abbiamo descritto, il gol del pareggio. Due colpi di testa dunque hanno deciso del risultato di questi primi 45 minuti di gioco. Sta per iniziare il secondo tempo, la partita è ancora tutta da giocare. A voi Milano.
2: A San Siro siamo al terzo minuto della ripresa, 0-0 tra Lanerossi Vicenza e Internazionale. Un Inter veloce e concentrata che ha finora dominato il Lanerossi Vicenza, arrivando almeno 6 volte in zona gol e mancando puntualmente il guizzo conclusivo. A parte alcuni precisi interventi di Pianta, il più delle volte sono stati gli interisti a fallire il bersaglio. Buoninsegna ha avuto almeno 4 occasioni d'oro, tutte mancate per un soffio. Partita a senso unico comunque, con l'Inter cioè costantemente nella metà campo avversaria. Al secondo minuto della ripresa, vale a dire 2 minuti fa, Corso ha colpito la traversa con un bolide scoccato dal limite dell'area vicentina.

0: A Napoli scocca in questo istante il 20° del secondo tempo, come avete già ascoltato il punteggio di 1-1, i gol di Manservisi al 19°, pareggio di Rivera al 30° sul passaggio di Prati, è stato un cross quello di Prati, è una partita velocissima per quanto lo consente il terreno allentato dalla pioggia. Priva di una punta autentica, l'attacco del Napoli ha scelto l'arma del pressing con Manservisi insidioso, con Montefusco in trote e Barisson ha spesso gettato scompiglio nelle retrovie del Milan. Un Milan che si difende retrocedendo costantemente gli interni Sormani e Rivera e affidandosi per i contropiedi allo stesso Rivera, oggi in ottima forma. Al 37° del secondo tempo, occorre ricordarlo, se ne parlerà in sede di commento anche fotografico e televisivo, Schnellinger ha evitato in estremis Moretti, un gol. Dimmi.
1: Scusa, siamo a San Siro.
0: Prego,
1: l'Inter gode in questo momento di un calcio di rigore assegnato dall'arbitro, il signor Toselli, per fallo di Volpato ai danni di Mazzola. C'è stata una discesa di Mazzola condotta in posizione di ala sinistra, l'attaccante interista è arrivato quasi sulla linea di fondo in area di rigore si intende ed è stato atterrato dal difensore vicentino Volpato. L'arbitro Toselli non ha avuto dubbi, ha concesso la massima punizione. C'è ora un po' di assembramento nell'area vicentina mentre vediamo che Bertini sta assestando la palla sul dischetto del rigore, hanno protestato un po' i vicentini, ma ormai la cosa è fatta. Vediamo che Bertini è incaricato del tiro. Ripetiamo, siamo al 19° della ripresa, Internazionale 0, Vicenza 0. Parte Bertini in questo momento, fuori, la palla calciata da Bertini, ha lambito il montante alla destra di Bardin ed è finita sul fondo. Qui San Siro 0-0 tra Internazionale e Vicenza. A voi Napoli.
0: Concludo brevemente da Napoli, dove intanto l'incontro è giunto al 22°. Vi dicevo di un salvataggio in extremis di Schnellinger sull'1-1. Schnellinger liberato dall'angolo quando la porta era ormai vuota dopo che Cudicini era uscito intempestivamente. Qualche istante fa c'è stata un'altra occasione mancata per il Napoli, continua ad attaccare, uno scontro a pochi passi dalla porta tra Cudicini ancora una volta uscito e Barisson ha liberato definitivamente un difensore milanista. 1-1 fra Napoli e Milan al 23° del secondo tempo.
2: Gioco fermo a Torino, dove l'incontro fra la Juventus e il Cagliari prosegue con una lotta continua, animata e sempre serrata fra le due squadre. Pochi sono gli attimi di pausa che si concedono i giocatori in campo. Ecco ancora fermo il gioco, mentre il Cagliari arretra nella propria area. A difendere il pareggio e la Juventus si appresta a battere un calcio di punizione con Salvadore, che è pronto a battere il tiro. Accanto a Salvadore c'era anche Del Sol. Sta per prendere la rincorsa Salvadore. Parte in questo momento il tiro, spiove in aria, colpo di testa di un difensore, all'indietro anziché in avanti, Leonardi ostacolato, calcio di rigore in questo momento concesso per fallo commesso su Leonardi. Il Cagliari si porta attorno allo bello, c'era Nenè, Nicolai, Martina Donna, sono tutti intorno allo bello e stanno discutendo sulla decisione che ha preso l'arbitro di concedere la massima punizione alla Juventus. Il fallo è avvenuto su Leonardi, che è stato trattenuto mentre stava per proseguire l'azione. Anche una parte dei giocatori cagliaritani si porta verso il segnalinee. Se l'arbitro Lobello continua a discutere in questo momento, ma naturalmente conoscendo Lobello e ovviamente poi conoscendo gli arbitri italiani, il calcio di rigore è stato decretato e difficilmente Lobello potrà negare questo calcio di rigore che ha concesso alla Juventus. Siamo giunti al 22° minuto della ripresa, un minuto che potrebbe essere importante nella storia di questo campionato di calcio edizione 1969-70. Calcio di rigore concesso in favore della Juventus, mentre mancano circa 23 minuti alla conclusione dell'incontro. Lobello al passo si porta verso il retro della porta di Albertosi. Albertosi ritorna lentamente in porta, sono pronti i giocatori della Juventus per battere il calcio di rigore. Credo che l'uomo incaricato del tiro sia Haller. Fuori dall'area i giocatori del Cagliari, fuori anche quelli della Juventus. Haller, l'uomo incaricato del tiro, Albertosi è pronto. Haller al piede accanto alla linea che limita l'area, parte il tiro, parata di Albertosi! Albertosi ha parato e subito vediamo che l'arbitro Lobello fa ripetere il calcio di rigore. Fa ripetere il calcio di rigore in quanto dice Albertosi si è mosso prima del tempo. Ancora il pallone sul dischetto del rigore. Si riporta ancora indietro Haller. Ecco Nenè che ha tolto il pallone dal dischetto del rigore. Ci sono ancora discussioni in campo fra l'arbitro Labello, che resta sempre dietro la linea che delimita il campo, ossia in attesa che venga battuto il calcio di rigore, mentre un giocatore del Cagliari, l'arbitro Labello aveva lanciato il pallone verso il disco del rigore, ha preso il pallone e l'ha buttato fuori. Sono all'opera i fotografi, gli operatori della televisione, dietro la porta, mentre Albertosi si porta ora ancora verso la propria rete. Continuano le discussioni fra Lovello e i giocatori del Cagliari. Il pallone è stato messo ancora sul dischetto del rigore. Vedremo se sarà ancora Haller a effettuare il tiro. Ecco Haller, lo vediamo che al passo si reca verso la rete di Albertosi. Albertosi accanto a un palo e ci sembra che sia quasi disperato, che stia piangendo quasi, almeno da vedere anche la mossa di Haller che lo sta consolando. Comunque ripetiamo, si ripete il calcio di rigore in quanto il portiere Albertosi si è mosso nel precedente tiro che è stato effettuato da Haller. Anche altri giocatori della Juventus, vediamo, si avvicinano all'estremo difensore del Cagliari, mentre Vieri è stato l'ultimo a consolare Albertosi, che aveva già effettuato una bella prodezza parando il tiro che gli ha scagliato contro l'ala destra della Juventus Haller. Vediamo che Anastasi è l'uomo incaricato del tiro. Ecco Anastasi che è fuori dell'area di rigore. C'è Riva che attraversa l'area di rigore in questo momento. Si porta in questo momento fuori area. Lobello è ora accanto al disco del rigore e si avvia sempre a passo lento verso la linea che delimita il campo. Oltrepassa ora. Albertosi è piegato sulle ginocchia, mani protese in avanti, rincorsa di Anastasi, tiro, rete! Al 25esimo della ripresa, Juventus 2, Cagliari 1, a voi Milano.
1: A San Siro hanno sentito tutti e stanno ancora esaltandosi per quanto sta avvenendo a Torino, ma gli unici a non accorgersi di questo fatto importante sembrano i propri giocatori dell'Inter, che dovrebbero essere i più interessati. 0-0 il risultato a San Siro, mentre vediamo una rimessa laterale su Corso che però è fermato al limite da Biasiolo. L'Inter, dicevamo, ha ridotto notevolmente il proprio ritmo in questa seconda parte dell'incontro e finora non è ancora riuscito a vincere la robusta difesa vicentina, malgrado le due grosse occasioni, l'ultima delle quali ve l'abbiamo descritta, cioè quella fornita a Bertini sul calcio di rigore. Ripetiamo il risultato qui a San Siro: Internazionale 0, Vicenza 0, quando manca esattamente un quarto d'ora alla conclusione dell'incontro.

0: alla fine a pista e nessuna novità tra pista e Varese che sono...
1: Attenzione, attenzione per cortesia, studio, attenzione studio.
2: Sì, va bene a me, riparla.
1: Dunque, in questo momento l'arbitro Lovello ha assegnato un calcio di rigore al Cagliari. Non abbiamo visto l'azione che ha permesso a Lovello di concedere il calcio di rigore in favore del Cagliari, ma se Lovello l'ha dato vuol dire che era molto vicino ai giocatori e l'ha visto. Molto ovviamente si tratta di una spinta. Calcio di rigore in favore del Cagliari, esattamente al 37esimo minuto del secondo tempo. Mancano 7 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. Riva si incarica di battere il calcio di rigore. Lovello si trova vicino al dischetto e controlla che tutto sia regolare. Poi lentamente si avvia, come ha fatto in precedenza, oltre il fondo campo, mentre Riva si appresta a battere il calcio di rigore. Rincorsa di Riva, tiro, parata di Anzolin, ma il pallone entra in rete. Il pareggio è stato realizzato dal Cagliari con Riva. 2-2 il risultato. Cediamo la linea al collega che l'aveva.
3: Il 12 aprile l'ormai lanciato Cagliari chiuse all'Amsicora la miglior stagione della sua storia, mandando in Serie B il Bari e festeggiando il suo primo e fin qui unico scudetto. A soli 6 anni dall'approdo in massima serie, la squadra rossoblù portò per la prima volta il titolo nel Mezzogiorno d'Italia, lontano dalle grandi città del nord e dal centro, conquistando una vittoria ricca di significati per l'intera Sardegna. Ascoltiamo le fasi finali di Cagliari-Bari, il cui commento è affidato alla voce di Sandro Ciotti. Anche qui si tratta di un brano passato alla storia della radiofonia.
4: D'accordo Portoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari a 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto. Gli spalti sono tutti in piedi. La partita frattanto prosegue con qualche nervosismo, ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione alla destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi. Cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spimi. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per il Bari Pienti, la manovra ancora per la squadra ospite Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero, il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancini e da questi verso Nenè. Siamo a 3/4 di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Amsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martire Donna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolti i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti.

0: e avete ascoltato i momenti salienti dello scudetto conquistato dal Cagliari nella stagione 1969-70. Grazie a tutto il calcio minuto per minuto avete potuto apprezzare la qualità delle voci indimenticabili ormai di Enrico Ameri, Beppe Viola e Sandro Ciotti, che riuscivano a restituire emozioni uniche in un'epoca nella quale non solo era assente internet, ma anche la televisione dava un'idea parziale e soprattutto non in diretta di quello che avveniva nei campi. Fin qui la cronaca. Adesso ascoltiamo una serie di interviste realizzate molto tempo dopo, tratte da Extra Time, programma condotto e curato da Massimiliano Graziani. Precisamente ascoltiamo la puntata dell'11 aprile 2015. Le voci sono quelle di Angelo Domenghini, l'ala destra della squadra, del portiere Enrico Albertosi e dell'allenatore Manlio Scopigno.
1: Il Cagliari che vince lo scudetto era un evento impensabile fino a qualche anno prima per una società che aveva da poco conquistato la Serie A. Quella squadra inevitabilmente divenne l'orgoglio di tutta la Sardegna, come dicevamo. Cosa ricorda di quei giorni di grande entusiasmo per il popolo sardo?
2: Direi un grande entusiasmo e grande emozione, perché era impensabile vincere uno scudetto a Cagliari. Però il Cagliari era stato formato già all'inizio del campionato con una formazione molto, molto competitiva, perché l'anno prima era arrivata seconda dietro la Fiorentina, per cui era già una squadra forte. Poi magari probabilmente con l'innesto di Domenghini, con Gori e Poli, che siamo andati dall'Inter, probabilmente la squadra è diventata più competitiva, più forte.
1: La Sardegna è ancora legatissima, ancora oggi, a quella squadra che vinse lo scudetto. Siete stati e siete ancora amatissimi dal popolo sardo. Eravate coscienti dell'impresa che stavate realizzando? E a che punto della stagione avete capito che ce l'aveste fatta?
2: Ma direi subito dall'inizio. Avevamo, non dico questa grande convinzione o sicurezza, però i risultati e il gioco che facevamo era competitivo, per cui eravamo una squadra completa, un organico con molto equilibrio, soprattutto nei tre reparti fuoco di un gioco di squadra: il reparto difensivo, il reparto di centrocampo e il reparto offensivo. Per cui abbiamo capito subito che potevamo lottare per lo scudetto, anche perché poi le altre squadre viste non erano certamente più forti di noi. Forse noi avevamo qualcosa di più rispetto a tante altre squadre quell'anno.
1: E il condottiero in panchina di quella squadra indimenticabile era Manlio Scopigno, un allenatore molto particolare, un vero e proprio personaggio del calcio italiano, come emerge dall'intervista di Lello Bersani alla Domenica Sportiva dell'epoca.
3: Scopigno, di lei hanno detto lo scettico blu, l'enigmatico, il filosofo, il sornione, lo squalificato. Ma insomma, Scopigno, lei chi è? Come si può definire lei?
4: Uno che c'ha sonno in questo momento.
3: Un umorista. Aspetta, Scopigno, veniamo al suo Cagliari. Ha vinto lo scudetto, lo ha vinto forse con un anno di ritardo, secondo lei?
4: No. L'ha vinto l'anno giusto, forse con un anno di anticipo, direi.
3: Ha vinto l'anno giusto, forse con un anno?
4: Forse un anno di anticipo.
3: Senti, lei passa per essere l'allenatore più anticonformista che esista per quanto riguarda il suo metodo di lavoro. Lei come definisce la figura dell'allenatore? Chi è l'allenatore per lei?
4: Ma io direi che anticonformisti sono gli altri, no?
3: Beh, però lei niente ritiri.
4: Andiamo a dire, no?
3: Scopigno, niente ritiri, libertà massima, fiducia massima ai calciatori, quindi.
4: E allora?
3: E allora lei.
4: Il Cagliari dice che sono pochi, non è vero che siano tanto pochi, no? Sono 16, mi sembrano sufficienti. E stanno sempre bene. Sono liberi di fare quello che vogliono, ma sanno quello che fanno, nessuno ha mai mancato alle regole di un vivere civile, no? Non credo che sia merito mio, penso che sia merito loro.
1: Domenghini, Scopigno era un personaggio molto simpatico. In quel Cagliari c'era un'atmosfera particolare. Innanzitutto, come si diceva, niente ritiri, niente controlli. Per i tempi era una filosofia innovativa, molto nord-europea, direi. Si sa poi che i calciatori sono dei ragazzi che sono da sempre inclini alle distrazioni. Nel vostro caso invece non fu così. Mancavano le distrazioni a Cagliari e dintorni, oppure eravate un miracoloso gruppo di giovani responsabili?
2: Ma eravamo un gruppo responsabilizzati, certamente. Anche perché poi le regole andavano rispettate, come diceva Scopigno. Queste regole noi le abbiamo accettate con professionalità, perché poi nel calcio se ti comporti bene puoi comportarti in un modo diverso, se ti comporti male le cose non vanno bene. Per cui lui ha trovato diciamo questa responsabilità nei nostri riguardi e noi le abbiamo rispettate. Probabilmente era un gruppo consapevole di quello che facevamo durante la preparazione, durante poi finito gli allenamenti ci si comportava, l'alimentazione, andare a letto presto, però non eravamo certamente controllati.
1: Volevo dire, lei quell'anno arrivava peraltro dall'Inter, fu un po' il valore aggiunto di quella squadra, fu uno degli ultimi interpreti di un ruolo, quello dell'ala destra, che è quasi scomparso nel calcio moderno. Fra l'altro segnava anche tanti gol, più di 90 in Serie A con varie maglie, era uno che segnava parecchio, Domenghini.
2: Sì, aveva un po' queste caratteristiche, forse se avessi fatto centravanti avrei fatto molti più gol sicuramente, come è successo nell'Inter, perché ho fatto per quasi 5 anni centravanti vicino a Mazzola. Lì poi è venuto Gori e io poi ho fatto il tornante. Si avvicinava con questo ruolo con Nenè, perché Nenè l'anno prima faceva il tornante, poi invece quando sono arrivato io faceva la mezzala, un po' centrocampista, un po' tornante, anche perché tornante non è che mi piacesse poi molto, mi piaceva svariare in tutto il campo. Il mio ruolo, diciamo, specificamente per me era un centrocampista.
1: Le piaceva il centrocampo, però fu una grande ala destra. E poi in quel Cagliari c'era chi i gol li segnava, come Domenghini, Riva, Gori, Nenè, e chi invece li evitava, come il mitico Ricky Albertosi, che in quella stagione fu battuto solo 11 volte, stabilendo il record del minor numero di reti subite in un campionato a 16 squadre. Nico Forletta lo ha intervistato per noi.
5: Io non ti conosco.
6: Albertosi, in questo racconto io le chiederei di iniziare con il ritratto di Manlio Scopigno, questo allenatore così naif, definito all'epoca il filosofo.
7: Giustamente il filosofo, era un allenatore che dava completa fiducia ai suoi giocatori, non ci portava mai in ritiro, mangiavamo insieme solamente il sabato sera, poi andavamo a dormire a casa quando giocavamo in casa, quando giocavamo in trasferta invece col fatto che dovevamo prendere l'aereo, tante volte partivamo il venerdì sera, ci fermavamo a Roma, dormivamo a Roma, per cui il venerdì sera noi eravamo tutti liberi e andavamo al cinema, tornavamo, sabato mattina facevamo allenamento e poi ripartivamo per dove dovevamo andare a giocare.
6: Quante sigarette fumava Scopigno?
7: Ah, tantissime, ne fumava tantissime.
6: E voi gli facevate compagnia sostenendo il vizio oppure no?
7: Certamente, Riva, Domenghini, io, Gori, fumavamo quasi tutti, Nicolai, eravamo veramente dei grandi fumatori allora.
6: Lei ha ricordato Nicolai, non è che poi alla fine fu il suo avversario più pericoloso, visto gli autogol che le faceva?
7: No, certamente mi ha fatto qualche autogol, ma era per la troppa generosità che aveva. Quando vedeva un avversario che si avvicinava alla porta, che poteva tirare, si buttava all'ultimo momento in scivolata e tante volte mi deviava la palla e me la metteva dentro, però è stato un grande stopper.
6: Albertosi, se non ricordo male, in quella squadra non militava un sardo che fosse uno, anzi...
7: Beh sì, venivamo tutti da su. Io toscano, Domenghini lombardo, Riva lombardo, Poli vicentino, Gori lombardo, Martira Donna veniva da Bari.
5: La lontananza sai è come il vento.
7: Eravamo una grande squadra, ognuno sapeva quello che doveva fare, perché Scopigno non era un tattico. Scopigno dava delle indicazioni di massima, nel senso che Martina Donna doveva prendere una punta, Nicolai doveva prendere quella centrale, e poi dice: sapete quello che dovete fare, cercate di farlo meglio possibile.
6: Poi dopo quello scudetto arrivarono i mondiali, quelli mitici di Messico 70, e l'ossatura principale della nazionale era
7: del Cagliari. Eravamo sei giocatori del Cagliari, sì. C'era Nicolai, c'era Riva, c'era Poletti, c'ero io e Domenghini.
6: Lei poi se ne andò al Milan, mai rimpianto di aver dovuto lasciare Cagliari?
7: Io sono andato al Milan che avevo 35 anni, ormai il Cagliari aveva dato tutto, secondi l'anno prima, primi l'anno dopo, molto probabilmente avremmo rivinto ancora il campionato se non si faceva male Riva in Austria. Eravamo già in testa alla classifica dopo 7-8 partite con 5 punti di vantaggio, mi sembra, sull'Inter, per cui probabilmente l'avremmo rivinto. Poi c'è stata l'occasione che il Cagliari mi ha ceduto al Milan, non è che io potevo scegliere.
6: Ah certo, perché all'epoca il cartellino era di esclusiva proprietà della società.
7: Certo.
6: Vi rivedrete per celebrare questo 45esimo anniversario?
7: Ma sa, ci siamo rivisti per il 40esimo, però
6: sicuramente per il 50esimo.
7: Ecco, so che ci intitoleranno una via a Cagliari a giugno, per cui probabilmente ci ritroveremo tutti lì, anche se io una volta ogni 2 o 3 mesi prendo l'aereo qui da Pisa, vado in Sardegna a salutare i miei ex compagni di squadra che sono rimasti lì a Cagliari.
1: Domenghini, allora Albertosi torna spesso in Sardegna per andare a trovare gli ex compagni. In quella squadra, come si diceva, non c'era neppure un sardo, venivate tutti dal nord, eppure molti di quei calciatori hanno deciso di rimanere a Cagliari. Lei, che è della provincia di Bergamo, ha mantenuto un legame con quell'isola meravigliosa che è la Sardegna?
2: Ah, ma io sono residente in Sardegna, per cui...
1: Anche lei, quindi...
2: Io ho fatto una casa qui in Costa Smeralda, ho avuto la fortuna, il coraggio di fare un investimento qui a Porto Cervo, per cui per questioni anche economiche ho dovuto fare la residenza qui. Sono molto legato, anche come diceva Albertosi, ogni tanto ci troviamo, però ci troviamo troppo poco, perché poi a lungo andare passano gli anni, poi passano le abitudini, uno fa un lavoro, uno fa un altro, e per cui poi si perdono queste abitudini, che sono brutte abitudini, non trovarsi e non essere più legati con affetto e con grande serenità di trovarsi tutti assieme a fare una cena. Però bisogna sempre prendere l'aereo, ognuno poi ha i suoi problemi, tanti non vengono, tanti vengono, per cui è molto, molto difficile anche questa cosa che succede anche a Milano o a Bergamo, da dove ho militato a giocare. Le amicizie poi si perdono piano piano per la strada.

0: Chiudiamo la puntata di oggi con lui, Gigi Riva, il principale protagonista dello scudetto, in una breve intervista dove l'ala sinistra più famosa d'Italia dimostra la sua intelligenza e umiltà che lo porterà ad essere un uomo di sport a livello dirigenziale molto importante sia nel suo club il Cagliari che nella nazionale. Un saluto da Ugo Coccia, a presto.
1: Riva, secondo lei si può parlare oggi finalmente di una scuola calcistica italiana?
2: Ma per me è una scuola completamente particolare, diversa dalle altre. Abbiamo quella degli inglesi e un modo di giocare completamente diverso dal nostro. Inglesi, tedeschi. Noi forse abbiamo assimilato un qualcosa dagli oriundi che abbiamo avuto qui in Italia. Non so, il tocco magari, i numeri, quelle cose che loro sapevano fare molto bene.
1: Il passato della nazionale è pieno di grandi giocatori. Ce n'è uno in particolare al quale lei pensa in qualche modo di assomigliare?
2: Ma non saprei perché da piccolo non avevo certo la possibilità di andare allo stadio. Quindi non ho mai visto giocare quasi nessuno.
1: Perché dice che non aveva questa possibilità di andare allo stadio?
2: Beh, se andate in un paesino per arrivare a Milano, per esempio, ci volevano 100 km abbondanti.

non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

Uomini, uomini del mio presente, non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa, umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro. C'è.

0: Parlami
1: All'interno della tradizione italiana delle grandi voci femminili, un ruolo fondamentale è quello ricoperto da Tiziana Donati in arte tosca. Non solo perché le sue doti da interprete del repertorio nazionale, regionale e internazionale di ieri e di oggi è davvero un'eccellenza del nostro paese, ma anche e soprattutto perché Tosca è un'operatrice culturale di grande livello nel mondo della popular music e dello spettacolo. Attrice, cantante, autrice, direttrice della Scuola di Alta Formazione della Regione Lazio, Officina Pasolini, Premio Tenco 2025, Tosca crea relazioni, immagina e organizza l'incontro con spirito intraprendente, visionario e, aggiungiamo, femminile. È uscita con un nuovo album dal titolo Femine, un titolo non confondibile, suggerito da Arbore, dove questa arte dell'incontro, la coralità artistica potremmo dire, la fanno da protagonista. Arrangiato e prodotto da Gio Barbieri, che ha anche curato le versioni italiane delle canzoni straniere dell'album, per la realizzazione di questo lavoro l'interprete romana si è avvalsa della collaborazione di un parterre di artisti di altissimo livello, da Rita Marco Tulli a Paolo Fresu, da Gnut a Pacifico, da Tony Canto a Pietro Cantarelli, da Carmen Consoli a Ornella Vanoni, da Maria Bethania a Silvia Perez Cruz. E questa è solo una parte. Lasciamo il racconto direttamente alla sua voce e alle sue riflessioni. Buon ascolto.

0: Tiziana, io partirei dal titolo, che sarà la domanda che ti avranno già posto tutti. Però questa attenzione al femminile, no? Ma il femminile in che senso?
1: Il femminile nel senso positivo della parola, perché per troppo tempo abbiamo utilizzato e abbiamo anche introiettato questa parola in maniera negativa. Femmine vuol dire solo seduzione, solo competizione, solo isteria. Cioè, è un aggettivo che viene utilizzato per sottolineare questo. In realtà femmine è tanto altro, femmine intanto, diciamo che la radice viene da fecundus, cioè da colei che dà la vita. Questo è già un termine bellissimo, no? Perché in effetti è colei che dà la vita, è colei che insegna la lingua madre, infatti la lingua è madre, non è padre, è la lingua madre perché è la mamma, il bambino guardando il labiale, il suono della mamma, impara la lingua. Femmine è accoglienza, perché io se penso alla più grande femmina della mia vita è mia nonna, mia mamma, l'accoglienza, quelle braccia che...

0: ti accolgono da quando sei piccolo e piangi a quando torni da scuola e ti accolgono anche con il classico piatto di pasta romano, che per me è l'accoglienza più grande, ma anche nello stare ad ascoltare. L'ascolto è femminile. E infatti noi abitualmente chiacchieriamo, ma perché ascoltiamo l'un l'altra, no? È una caratteristica femminile. E riconoscersi anche, perché le donne si riconoscono, si stimano, si vogliono bene, si aiutano. È più la concezione consumistica che ci vuole ridurre a qualche cosa di seduttivo, a qualche cosa che investe sul proprio corpo e lo fa diventare quasi un'azienda, che è molto grave questo, che pensa che la libertà di spogliarsi, cioè c'è un'induzione a pensare che la libertà di spogliarsi sia sinonimo di emancipazione e libertà. In realtà è l'inizio della schiavitù, quella a cui noi ci siamo ribellate, no? Cioè, io se mi voglio spogliare, mi spoglio perché ho voglia di farlo, non perché se non mi spoglio non mi guardi. E questo poi, quando è arrivata all'arte, è diventato anche molto pericoloso, perché poi non importa cosa canti, cosa fai, ma l'importante è che mi mostri i gioielli. Ecco, io non appartengo proprio a questo tipo di femminilità. Non che una donna debba essere non curata, brutta, ma una donna debba assolutamente tenere alla propria bellezza, alla propria avvenenza. Però è un po' come raccontare una storia e partire da un cuore di questa storia, no? Quindi parti dalla superficie o parti dal cuore? A me piace partire dal cuore, tutto quello che irradia da dentro poi arriva anche fuori, no? Quante donne non belle, ma piene di fascino, diventano mille volte più belle di donne meravigliose, ma che in realtà sono vuote. Ecco, questo mio pensiero di femminilità è tutto racchiuso in questo disco, dove ci sono tantissime donne, quindi femmine perché siamo tutte donne, tranne Paolo Fresu, che però ha un amore per il femminile unico. E poi, vabbè, ci sono tanti autori che sono tutti uomini. E queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro.
1: Ecco, io ci aggiungo una cosa che ovviamente nasce dalla mia riflessione all'ascolto del disco, che c'è anche un'altra cosa molto femminile, che è la grazia, proprio la grazia intesa nel senso più alto del termine, la grazia. E poi una cosa a cui in qualche maniera hai fatto anche accenno, e che comunque secondo me ho notato in questi anni che contraddistingue il tuo modo anche proprio di lavorare, di progettare, e che anche questo è molto femminile comunque, che è la coralità. Cioè, non c'è quell'autoreferenzialità che è anche legittima, in un artista, perché ci mancherebbe, però c'è questo senso di condivisione, di facciamo questa cosa insieme, come adesso mi hai mostrato anche tutto il lavoro che avete fatto sul supporto. È veramente una cosa estremamente curata. Questo possiamo riconoscerlo che è un po' femminile, no?
0: È anche un po' antico, se
1: Anche un
0: vuoi.
1: po' antico,
0: Io
1: sì.
0: poi devo dire che ho una squadra tutta di donne. È strano, no? Perché comunque ogni tanto litighiamo, ci azzuffiamo, ma quello è normale, perché noi comunque, ecco, questo è il bello, no? Che comunque delle volte ti mandi a quel paese e dopo un minuto, vabbè, dai, su, le cose passano. Però è anche questa cura molto femminile che porta alla cura del dettaglio, no? E quindi ognuna di noi, dalla parte della stampa alla parte proprio della scelta degli abiti, della scelta della location, del fotografo, degli arrangiamenti, appunto, che, vabbè, diciamo un capitolo a parte, io lo voglio aprire per Gio
1: Te lo
0: Barbieri,
1: stavo per chiedere, era
0: che
1: la prossima domanda.
0: la sua anima per me è il mio corrispettivo al maschile. Gio ha una grazia e una delicatezza e un rispetto raro. È un grande artista. È tanto grande la sua arte e tanto grande è il suo rispetto che ha per l'arte e anche per l'arte altrui. Io Io mi sono sentita amata, accolta. Come mai? Infatti, per questo credo che questo disco abbia una luce particolare perché ha una consapevolezza della maturità, forse, diciamo così, di quando hai raggiunto un'età dove non so se, cioè, sempre lì, no? Sempre dove metti la macchina che riprende. Che per qualcuno può rappresentare un fallimento, per me rappresenta la consapevolezza, cioè di quando tu hai smesso di essere in gara e ti godi la vita. Questo è stato l'obiettivo mio e di Joe, quello di goderci questo percorso insieme, senza paletti, senza aspettative, senza classifiche, senza quello. Noi siamo così. E ci riallineiamo naturalmente con quello che ci piace fare. Naturalmente in controtendenza, boh, non lo so, si chiama controtendenza? Non lo so, come si chiama? Si chiama che facciamo quello che ci interessa fare. Poi però ti rendi conto che al festival Miami, questo festival che hanno fatto a Milano, io ho visto finalmente una cosa che mi ha riempito il cuore. I ragazzi suonano, suonano. E si grida al miracolo, una cosa naturale. Il cantante canta, il musicista suona, lo spettatore ascolta. Abbiamo vissuto 20 anni dove suonare sembrava un optional. Ma non sto facendo un discorso da vecchia, sto facendo un discorso di civiltà, come dire, il chirurgo fa l'operazione, taglia col bisturi. Oh, ma quello fa. È chirurgo e musicista suona. Dai.

0: ti voglio dire un'altra cosa che ho pensato ascoltando questo lavoro, è che il viaggio inteso sia nel tempo che invece nello spazio, e quindi ha questo respiro non antico, però un po', come potrei dire, mi viene una parola classico. Che forse è classico, e dall'altra parte internazionale, anzi cosmopolita, mi verrebbe da dire. Ci sono talmente tante collaborazioni, talmente tante traduzioni che ha fatto Joe, eccetera. Quindi, insomma, parliamo un po' di questo. Poi ti chiederò di alcune canzoni in particolare.
1: Non c'è cosa più moderna che la classicità. È una cosa che io ho imparato tanto, tanto tempo fa. C'era questo maestro con cui lavoravo che si chiamava Gianfranco Lombardi. Un uomo molto schivo, che intanto mi ha insegnato... in un certo senso ad amare la musica brasiliana, perché noi apparteniamo a una tradizione italiana, 30 anni fa ti parlo, anche di più, era il 92, 91, 92, quindi parecchio tempo fa. Io ero una bambina, però l'interprete ancora era qualcosa di molto, non classico, antico, perché c'è differenza tra classico e antico. Classico non va mai fuori moda, è come un cappotto, io sempre il cappotto di Kashmir. Ci sarà sempre. La roba de plastica va de moda, però poi tramonta. E lui mi insegnò a cantare sul tempo, che è una cosa assolutamente... Mi ricordo, mi faceva fare questi esercizi con gli ovetti, no? E io di lì dovevo andare sul tempo e non indietro. Fu un esercizio fondamentale. Poi mi insegnò a studiare la musica brasiliana. E da lì io l'ho amata, perché... per studiarla, per togliermi quella polvere di italiano antico, ho imparato da Javan, Jobim. Javan era uno che in quel periodo lo amavo tanto, c'erano i Manhattan Transfer che avevano fatto Paio Maio, Jimina, quello lì. Quindi Gilberto Gil, Joao Gilberto, insomma, Chico Buarque, con cui poi ho anche collaborato, insomma. Quello è stato un passo molto molto importante per me, per capire che appunto esiste un modo per portare una tradizione che alla fine diventa il tuo bagaglio e diventa la tua modernità. E non ho avuto mai paura di affondare le mie mani in qualche cosa di più classico, che diventasse però il mio, la mia comfort zone. E quello è stato per me la mia chiave. Cioè, se io vado in Brasile, se non sono stazzata con me stessa, la mia cultura, il mio essere una musicista italiana, intanto non mi sento all'altezza, prima cosa. Seconda cosa, io che faccio? La prima cosa che ho pensato è che faccio? Mi perdo in qualcosa, li copio. In realtà, quando tu sei forte delle tue radici, non copi e non perdi niente, ma innesti la tua radice con la loro e trovi te. E quindi trovi il tuo essere brasiliana nella tua italianità. E quello è una cosa senza... non so spiegartelo, cioè te lo sto cercando di codificare, ma è una cosa che con la musica è molto facile. Ti dico solo che Ivan Lins mi ha dato un po' la chiave, perché molti mi chiedevano, ma che senso ha che tu canti? Cioè, è meglio una brasiliana che canta, no? Le cose brasiliane. E lui invece mi diceva, tu quando canti in brasiliano si sente il mare, perché il mio suono non è il loro, la mia vita è qua. Sotto questo cielo, queste piante, questo rumore, la mia lingua suona diversa e la mia codificazione è diversa dalla loro, quindi il mio suono sarà assolutamente diverso, e per loro era molto affascinante. Stessa cosa come noi quando sentiamo cantare nella nostra lingua.
0: Sono d'accordo, ci sono delle interpreti di canzoni napoletane in particolare che vengono da tutte le parti del mondo e che sono delle interpretazioni fantastiche, quindi no.
1: Tu pensa a Amalia Rodriguez.
0: Stavo per dirti la stessa cosa.
1: Quando fece quel disco in italiano, come il suo fado entrava, sì, in ogni cosa nostra, no? Però non è che tu sentivi il tuo suono, ma sentivi che veniva da lontano. Questo è un po' un'arte che è persa, si è perduta, perché adesso più che altro si tende a copiare le altre... soprattutto inglese, americano, e a parte io non sono d'accordo, nel senso che, anzi, io non ridisco quando dicono che l'italiano diventerà il nostro dialetto. e che l'inglese diventerà la lingua di tutti. Per me, un popolo che perde la propria lingua è un popolo che è morto, è finito. Non è perdersi perché tu, un italiano e una marocchina o viceversa fanno dei figli. Tu perdi quando la tua lingua non c'è più, perché la tua lingua è il tuo passato, il tuo vissuto, no?
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. A questo punto io ti faccio delle domande, in realtà ho tantissime curiosità, però insomma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Io ti voglio fare delle domande su alcune canzoni, quindi anche su alcune collaborazioni, su alcune scelte. E proprio ripartendo da questo discorso, la musica italiana e anche un po' sull'impegno, perché è un'altra tua caratteristica, io intanto vorrei parlare della scelta che hai fatto, bellissima secondo me, di reinterpretare la canzone popolare di Ivano Fossati, dandogli una lettura estremamente popolare. Hai fatto quindi una scelta molto, come potrei dire, in senso generale militante, ecco.
2: Non lo so.
1: Volevo, no, no, no, guarda, è andata proprio così. A parte una canzone che amavo da sempre. Poi negli ultimi anni ho cominciato nei concerti a cantarla. Col tamburo la suonavo io da sola, proprio tribale, perché sto ascoltando moltissime cose, soprattutto messicane, Honduras, e sto seguendo dei gruppi che suonano e cantano tutto con le percussioni, e quindi mi sono divertita a sperimentare. Quando ho cominciato a cantare questa canzone, ho capito, cioè, è come se all'interno ci fosse un messaggio ancestrale. Perché mi riportava a qualche cosa di antico ed è così, perché alla fine sono andata a capire perché questo testo in me destava questa cosa. È perché è la verità, perché la storia è stata raccontata dalla canzone popolare. La canzone popolare è stata fatta fino a che si è fermata, perché adesso è ferma, nel nostro paese è ferma, perché non c'è necessità, perché la canzone popolare nasce dalla necessità di dire, di cantare, di far conoscere. Quindi era gente povera, gente umile, che scriveva o d'amore, o di guerra, o di soprusi, cioè era un modo per denunciare, cioè aveva una funzione la canzone popolare. La canzone popolare racconta la nostra storia e la parola alzati, che si sta alzando la canzone popolare, dice tutto. Cioè, quando la canzone popolare si alza, significa che c'è esigenza di dire. I paesi arabi, cosa teme di più il regime? Il Tarab, che è la sublimazione attraverso la musica, che può essere o attraverso l'innalzamento dell'anima, quindi quando tu provi un'estasi, ma il tarab può essere anche che ti fa muovere e quindi che ti fa denunciare. Non a caso i più perseguitati sono i rapper, gli unici che in questo momento stanno facendo in tanti paesi la canzone popolare. Non a caso viene ripreso il nostro Bella Ciao. Per questo io ho voluto cantare un inno alla canzone popolare. Io amo, lo sai, la canzone popolare per me è una continua scoperta. Ogni giorno ne trovo una diversa e mi appassiona e mi emoziona pensare, che ne so, che quell'uomo che magari faceva il barbiere ha scritto la capolavoro, o il ferroviere che scrive la canzone toscana contro il padrone, no? È bellissimo questo, proprio sentirsi parte di qualche cosa di più importante.

0: ti parlo di un altro brano, che è un brano di Ornella Vanoni. E quindi ti volevo chiedere un po' del tuo incontro con la Vanoni, che è stato un incontro nel tempo, forse anche mi pare di capire di stima reciproca, un po' da lontano. Come l'hai conosciuta?
1: Allora, Ornella è stata fondamentale per tante interpreti, perché in un momento in cui imperversava la dance, lei fa un disco con Toquinho e Vinicius de Moraes. Io quel disco penso di averlo sentito 5 volte al giorno per tutti i giorni. Poi ho scoperto, per esempio, parlando con Ferruccio Spinetti, con Peppe Servillo, Mario Tronco, che loro a Caserta si radunavano per sentire sto disco. Quindi tanti musicisti, è stato uno spartiacque, perché era un po' come quello che è successo adesso in questo festival, no? Uno dice, ma allora si può fare? Quindi noi ci aggrappavamo all'industria che andava con One for You, One for Me, ti ricordi, era quel periodo, eh? Era un momento tosto, no? E lei uscì con questo disco. Io la amavo, e quando io poi sono stata la supporter di Lucio Dalla, lei veniva lì a Bologna, e quando arrivava Ornella arrivava davvero un ciclone. E io mi inibivo, perché ne subivo la presenza, il fascino di questa donna meravigliosa, allegra, bellissima tra l'altro, veramente di un fascino incredibile, quindi mi chiudevo. E lei mi chiamava la Musona. E Lucio mi diceva, ma non ti è simpatica? Dico, ma non è vero! Io non so che dire, capito? Perché comunque c'avevo 22 anni, ero una creatura proprio. E quindi mi chiudevo. Ogni volta, comunque, io cercavo di essere tranquilla con lei, ma non ci riuscivo. E l'ultima volta che abbiamo parlato, lei è venuta a fare un tributo a Rosa Balistreri. Eravamo di rimpettare distanza, un tributo che era organizzato da Carmen Consoli. Carmen gli fece fare Mi vuoto e mi rivuoto. E lei però non era convinta della pronuncia, quindi mi bussava alla porta. Mi diceva, ma la faccio bene? Dico, ma sì, la fai benissimo. Ah, secondo me mi prendete in giro tu e quell'altra. Poi vabbè, insomma, è stata una serata bellissima. E guarda, una cosa che mi ricordo tanto, che mi fa tanto ridere. Gli hanno chiesto l'età e lei ha detto 82. 82? Ti sto parlando di un po' di tempo fa. Ma sì, era quando si è allontanato questo, ho detto, Madonna Ornella, ma come te li porti bene? E lei fa, la prima volta che avevo detto una cosa, e lei fa, ma ne ho 72, se ne dicevo 82, se dicevo la mia vera età, mica la facevate quella faccia. È stupenda! È stupenda! Io quando c'è uno inopportuno e mi chiede l'età, io le dico 10 di più, e vedi questo, così, guarda, è questa cosa, io e Carmen ridevamo, infatti ogni volta che c'è questa cosa, niente, facciamo, quanti anni hai? 70! Ti guardano, perché non è possibile, te dici 10 di più, no? Poi ho saputo della stima reciproca negli ultimi tempi, sia da Pacifico che da Pietro Cantarelli, mi mandava i saluti. E poi diceva, digli che si deve far vedere di più, dille che si deve far vedere di più. Io pensavo, da lei. Invece no, lei diceva di buttarmi di più, ma tanto quello è più forte di me, insomma non mi piace stare nel mucchio, non sono capace. Io nel mucchio divento come quella alle feste che stava seduta. Quindi non so capace, non mi piace sgomità. E è venuto il capo della BMG, Dino Stewart, che mi ha detto che lei aveva questo desiderio di far adottare le sue orfanelle da altre artiste. Le orfanelle sono quelle canzoni che lei amava tanto, ma che non avevano avuto il successo sperato. In questa lista c'era Per un'amica, che io trovo sia una delle più belle canzoni.
0: Un inno alla sorellanza, no?
1: Sì, di due amiche che si rincontrano. Io ho detto, ma io sono onorata di questo. E poi continuava a dire, ma siete sicuri? E lui, basta, smettila però, perché... Vabbè, insomma, ho fatto questa cosa, ansia da prestazione, ne ho fatte 4 versioni con Gio. E lei ha scelto questa, col quartetto d'archi, 3 giorni prima di morire. 3 giorni. Infatti, quando è arrivata questa cosa, c'erano i discografici da BMG che mi dicevano, però mandacela presto, perché sapevano che lei non stava bene, credo, no? Infatti io ho detto, mandiamogliele tutte, io non sapevo scegliere, e lei ha scelto questa.

0: Ne ho altre due di canzoni perché poi devo chiudere. Questo che è uscito da pochissimo il video, perché anche io amo molto Newt, che considero veramente non il futuro della canzone napoletana, il futuro della canzone italiana in generale, un grande artista secondo me. E c'è questo pezzo che è veramente di una grande delicatezza.
1: Guarda, è un po' un fil rouge che lega tutte queste canzoni, la delicatezza, perché è proprio la fase della mia vita. L'irruenza, anche la prepotenza, no? Molti dischi dei sentirli, perché io invece ho questo desiderio di accompagnarti durante il giorno. Se vuoi ascoltare questo disco, mi piace che tu lo consideri un amico che è lì e che ti fa compagnia. E questa è la canzone più dolce, è una dichiarazione d'amore incredibile, che infatti io l'ho dedicata a mio marito. È perché proprio quando tu ti rendi conto di quando c'è qualche cosa che va al di là dell'amore, della promessa, del sesso, della gelosia, del possesso, ma che è quella cosa che tu ti chiedi quando... Cioè io mi perdo a guardarti quando tu non mi ascolti, quando sei presa da mille cose, io ti parlo e non mi senti, cioè sai quante volte io parlo e dico tu non mi senti, però poi sono quegli attimi che guardi e dici però come sono fortunata, tutti i giorni io per te, tutti i giorni mi farei il mondo a piedi, io con te dolce dolce mi addormenterei tutte le sere, questa sensazione di pace che è una conquista incredibile in un amore, in un'amicizia, in una complicità. Ecco, è una canzone di una potenza amorosa pazzesca.
0: E infine l'ultima che faccio, l'ultima canzone, che è Dimmi tutto di Primavera.
1: Primavera nasce in un momento, mentre ecco la canzone di Newt, di Claudio, che è veramente, lui è un poeta vero, un grande grande autore, secondo me erede di Pino Daniele, in una maniera incredibile, Newt. Gino Pacifico è un altro artista incredibile. Io ho fatto un concerto a Parigi questo 3 anni fa e non stavo più andando a Parigi, dovevo fare questo concerto sulla Senna, a Chiede Celestiano, un posto stupendo, ma papà se ne stava andando e quindi io ho detto non me la sento. Poi mia mamma, in un momento di lucidità sua, perché anche lei poi è andata via 1 anno e mezzo dopo, ha detto parlaci, diglielo. E ho detto mamma tanto non mi capisce, ma tu provaci. Io gliel'ho detto a mio padre, ho detto papà devo andare ma non credo che andrò, e lui, sono state le ultime parole che mi ha detto. Poi quando sono tornata lui non c'era già più quella testa, fai quello che devi fare, mi ha detto, e sono andata, sono partita. Puoi capire come, con il cuore piccolo come un pugno. E lì mi sono venuti a trovare degli amici italiani che vivono lì, tra questi Pacifico. Io ero talmente sconvolta dal fatto di stare lontano da casa in un momento, e anche con tanti sensi di colpa, no? Perché dici, ma... Per cui ho cominciato a parlare con lui, anche per esorcizzare il momento. Ho cominciato a parlare, a raccontare. E lui mi guardava, poi a un certo punto ho visto il suo sguardo, ho pensato, questo pensa che sono pazza, perché l'avevo visto due volte, tre volte, sa. Me ne avevano parlato tutti, Cantarelli, Samuele, Bersani, molti amici in comune, però non avevo mai lavorato con lui. Vabbè, insomma, poi ho detto, mamma mia, che figuraccia, e gli ho chiesto scusa mille volte, ma perché ti scusi? Mi hai fatto rivivere mio padre, mi disse. Un anno dopo la partenza di papà, giugno di 2 anni fa, mi arriva questo messaggio e mi dice: un anno fa quella sera a casa ho scritto questa canzone, non te l'ho mandata per paura di farti male. E vabbè, puoi immaginare, ho singhiozzato, però è arrivato lì, è arrivato, erano da giorni che dicevo non riesco, non viene questo disco, erano passati 5 anni già da Amore a Vezza, non viene, non riesco. E invece è arrivata questa perla, perché per me è una canzone meravigliosa. Mi piace tanto cantarla. È una canzone che parla di assenza. Non è una canzone necessariamente che parla di morte, ma parla di assenza, di quando tu fai pace col senso di assenza e di distacco, anche un trasloco, anche una divisione tra una, con una persona che ami. La cosa più dolorosa è rinunciare a un amore nonostante questo amore non sia morto, ma si sia modificato. Magari, sai, due persone diventano come fratello e sorella e si devono lasciare. E forse credo che sia il dolore più grande, no? Quello di sapere che la tua vita deve andare da un'altra parte. Ma quella è un'assenza che devi trasformare, quindi devi traslocare, devi andare via. Devi dividere le tue cose dalle sue, no? E quindi io ci vedo tanto, tanto... Nel dolore tanta bellezza, che è un po' la saudaggi, no? La gioia di essere tristi.
0: Grazie.
1: A te.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato dai teatri alla radio a Laura Betti, una delle artiste più versatili, stravaganti e fascinose del panorama culturale italiano del secondo Novecento, vi proponiamo una conversazione con Renzo Paris, romanziere e critico letterario. Paris è stato per lunghi anni amico della Betti e all'attrice, cantante e regista bolognese, vissuta ben presto a Roma, ha dedicato recentemente un libro uscito per le edizioni Elliot, Madame Betti.

0: intorno alla figura dell'Abetti?
1: Ma niente, intanto c'è stato, lo racconto anche, c'è stato un sogno in cui lei mi veniva in sogno, aveva una faccia molto molto severa e io ho chiesto ma che cosa c'è? E lei ha risposto, ma insomma hai scritto su Amelia Rosselli, su Moravia, su Pasolini, ma quando è che scrivi di me? Questo è l'inizio della cosa. Poi naturalmente io avevo un progetto, avevo scritto Miss Rosselli e poi adesso ho scritto Madame Betty e vi do una notizia perché in primavera uscirà la favolosa Elsa, che è Elsa Morante. E sono le tre donne di cui volevo parlare, le donne estreme che ho incontrato e di cui volevo parlare, diciamo, attraverso ricordanze, tutto quello che mi era capitato con loro. E quindi Madame Betty, in realtà, appunto, la Rosselli era la poetessa, Madame Betty era l'attrice e la Morante la scrittrice. Sono queste tre donne degli anni 60-70 che erano molto, diciamo, vivaci. Per esempio, con la Betty la Morante aveva una cosa in comune, cioè che era istintiva, l'istinto puro. Solo che mentre la Betty questo istinto poi lo continuava anche insultando eccetera, la Morante dopo gli insulti, anche quelli verso sua madre, poi si pentiva e cercava di farsi perdonare. Comunque Madame Betty, rispetto alle due che ho citato, era un personaggio già di per sé, cioè recitava continuamente se stessa sia in casa che fuori, che a cinema. E questa è una cosa che mi era tornato in mente e quindi volevo raccontare questi anni 60 e 70 di cui magari i giovani non sanno nulla e che invece potrebbero interessare, perché questi sono stati gli ultimi fuochi del Novecento.
0: Infatti il suo libro ripercorre uno spaccato di un'epoca che non esiste più, di un periodo d'oro della cultura italiana che vede protagonisti Pasolini, Moravia, Arbasino, Elsa Morante, appunto Enzo Siciliano, figure che ruotavano tutte intorno alla Betty, Madame Betty appunto. Perché l'ha intitolato in questo modo il suo libro?
1: Ma perché lei si riteneva, lo diceva lei stessa, Madame. Io una volta gli ho detto, ma scusa, ma perché non signorina, che ne so. Invece lei diceva che era una Madame perché era convinta di aver sposato Pasolini e quindi di essere una signora.
0: L'amore impossibile di Laura Betty, poi arriveremo senz'altro a Pasolini, perché è imprescindibile parlare della Betty senza Pasolini. Invece in che modo ha cercato lei, Renzo Paris, di restituire la complessità del personaggio di Laura Betty così pieno di contrasti?
1: Sì, io mi sono chiesto, come leggendo un brano di Proust molto famoso, che non si trattava nel ricordo di radiografare il personaggio, ma si trattava di entrarci dentro attraverso se stessi. E quindi ho cominciato... ho trovato imprescindibile non raccontare diciamo anche della mia vita con loro, e quindi per proiettare meglio la figura della Betty ho dovuto anche raccontare un po' della mia, e quindi diciamo che ho narrato gli aneddoti, le cose che succedevano, i ricordi. Non sono dei flash, sono proprio delle narrazioni, quasi capitoli di romanzo. E così ho cercato di ritrovare il personaggio della Betty e di farlo innamorare anche al lettore, possibile.
2: Signore e signori, buongiorno. Io mi chiamo Laura Betty, che è poi come dire un'attrice, una cantante, un numero, un'ipotesi, una donna, una rompianima, un cordon bleu della cucina emiliana, una giaguara coi reumi e chissà cosa d'altro. E me lo sento dire da tutte le parti che in fondo non si sa bene che cosa io sia. Sì, per esempio, il tè è tè, senza ombra di dubbio, no? Non potrebbe mai essere altro che una bevanda con relativo odorino pseudo-esotico, eccetera. Invece io, per una buona parte del pubblico, non riesco ad essere un prodotto ben definito. E questo è un gravissimo errore, perlomeno sul piano industriale. Pazienza. D'altra parte io non posso farci niente, sono proprio così. Tante cose e nessuno in particolare. Sono una cantante, perché non canto? Boh, perché non ne ho più voglia, perché in Italia cantano tutti. Non so, manca la zona politica, ma lì ci si arriva fra po'. Quindi mi astengo. Sono un'attrice, e allora perché recito una volta ogni morte di Papa? Perché? Perché mi va di recitare solo determinate cose. Personaggi in cui posso identificarmi, ritrovare cose che mi appartengono. In altre parole, non mi va di fingere in teatro, ma di essere sempre e comunque me stessa. Per cui capirete la difficoltà. Infatti, una delle mie più

0: Tense regolari attività è quella della cucina, questo è chiaro.
1: E questa era Laura Betti che si presentava nel suo modo stravagante agli ascoltatori del ciclo Una commedia in 30 minuti, prima della messa in onda di Lulù di Carlo Bertolazzi, da lei stessa ridotta, oltre che interpretata per Radio 1 nel 1971, con la regia di Andrea Camilleri. Renzo Paris, e quale aspetto della personalità di Laura Betti l'ha colpita di più durante il suo processo di scrittura?
2: Dunque, Laura era diverse persone, come tutte le altre di cui ho parlato prima, e era cattiva, innanzitutto, aveva come approccio, c'era sempre questo istinto di cattiveria, che poi diventava invece buona e generosa, soprattutto. Con me lei fece la regia di uno spettacolino che fece al Biz 72, proprio con entusiasmo. E lì io capii che lei non era, come la dipingevano molti, soltanto la giaguara, personaggio, diciamo, che aggredisce, soprattutto il maschile, però aggrediva anche le donne, però per le donne c'era il problema di Pasolini, perché tutte le amiche di Pasolini, dalla Callas alla Morante e alle altre, lei ne sentiva una gelosia terribile e quindi si trattava male,
1: Le
2: diciamo.
1: viveva tutte in maniera conflittuale,
2: Sì, molto
1: appunto.
2: conflittuale. Naturalmente il mio problema era, in parte, che stavo sempre a teatro con lei, perché lei, anche quando si muoveva con questo caftano arabeggiante oppure nel suo salotto, era sempre come se stesse recitando, e quindi per me era un piacere molto intimo anche stare a vederla in questo modo, perché poi in realtà tutto io lo, quello che volevo raccontare, e spero di esserci riuscito, era il suo dolore per la morte di Pasolini, perché il giorno dei funerali la incontrai lì ai funerali di Pasolini e lei mi disse che voleva che collaborassi all'archivio Pasolini, il primo, quello che poi diventerà Fondo Pasolini, allora si chiamava archivio. E lei mi fece vedere questi primi articoli che gli arrivavano probabilmente da Casarsa, di quando era ragazzo, che scriveva su giornali naturalmente fascisti, perché i giornali erano tutti di quel tipo, però lui scriveva di letteratura. Io mi ricordo un articolo su Gide, per esempio, molto bello, e la Betti voleva che catalogassi questi articoli, eccetera. E, insomma, io mi accorsi subito che lei era una donna molto addolorata, sembrava addirittura una paesana che organizzava un consolo privato per il suo amore morto, no? E quindi questo dolore, questo aspetto mi colpì molto.
1: Infatti nel libro lei esplora il rapporto della Betti con Pierpaolo Pasolini e come descriverebbe questa relazione e quanto poi questa relazione ha influenzato la vita e il lavoro di Laura Betti, sia quando l'ha incontrato, appena l'ha conosciuto perché se n'è innamorata immediatamente, e poi soprattutto dopo la morte precoce di Pasolini.
2: Dunque, io ho avuto nel libro, ho scritto anzi, che non era nel 55 che arrivò a Roma lei, c'era già nel 47, perché Citto Maselli raccontò che l'aveva incontrata in quel periodo alla Garbatella, in un appartamento della Garbatella. E poi ho trovato anche la testimonianza di Giovanna Marini, la cantante di quel periodo, che ha raccontato che vivevano insieme in un buco alla Garbatella e che lei, Giovanna, vedeva entrare Pasolini quasi da subito e tornava, non dico giornalmente, ma insomma ogni 3-4 giorni c'era Pasolini lì nell'appartamento. Quindi lei lo conosceva molto prima del 55, Pasolini. E quello fu un incontro molto speciale per lei, perché lei si innamorò subito. Naturalmente Pasolini era un timido terribile, parlava pochissimo e lei non sapeva
1: Come giustificare questo
2: sì, come
1: submutismo?
2: giustificare anche questa sua attrazione. Il problema di Pasolini è che lui voleva che lei diventasse un intellettuale. Infatti io racconto a un certo punto che i primi tempi la portava in giro con la macchina e gli diceva: ma tu devi studiare Freud, devi leggere Freud, devi leggere Dostoevskij. E lei poi lo racconterà anche in Teta Veleta, questi nomi gli sembravano interessanti, ma non li aveva letti. E quindi diciamo che quello che a Pasolini, diciamo, quello che riceveva Pasolini dalla Morante, cioè il rapporto intellettuale, Colabetti ci ha provato in tutti i modi e non ci è mai riuscito, perché lei no, non era disposta a crearsi ancora un'altra immagine rispetto a quello che pensava che fosse, perché insomma c'è anche nella fine del libro, nella copertina, la prima cosa che disse a Pasolini fu: ma lei, scusi, non se li toglie meglio quegli occhiali neri? Non ha voglia di vedermi con il colore giusto? Ho i capelli biondi e gli occhi azzurri, sa? E questa cosa continuò. Pasolini l'accettò, perché poi l'ha fatta recitare in quasi tutti i suoi film. Teorema, per esempio, che uscì nel 68, Labetti prese la Coppa Volpi a Venezia come attrice. Cioè il loro rapporto era un rapporto dovuto anche forse agli incontri che Labetti, diciamo, proponeva la sera quando aveva a cena scrittori, registi, eccetera, e c'era sempre pure Pasolini, quindi era una specie di appuntamento artistico quello che lei desiderava che fosse a Via del Babuino, quando aveva la casa a Via del Babuino. Naturalmente dal punto di vista sessuale era una disperazione, perché credo che ci sia stato qualche bacio, perché poi Pasolini baciò anche la Callas, ma il sesso proprio non poteva esserci nel caso di Pasolini. Pasolini era convinto che se uno fa all'amore con una donna tradisce sua madre.
1: Sì, e poi aveva altre tendenze sessuali, ovviamente, sì, sì. Pasolini.
2: Però a me mi incuriosiva molto questo fatto che una donna potesse pensare, io avevo molte amichette in quel periodo, diciamo, quando ero ragazzino, che volevano convertire gli omosessuali. E questa è una cosa che mi stupiva molto, perché dico: com'è possibile che uno pensa che un omosessuale possa essere convertito alla eterosessualità? E Pasolini in questo senso poi era stato chiarissimo anche con uno psicanalista che voleva analizzarlo, che gli disse: no, guardi, l'omosessualità è natura. E con questo bloccò qualsiasi forma di analisi.
3: Tu come l'avevi conosciuto Pierpaolo Pasolini?
4: Ma Pierpaolo era arrivato al Babuino quando arrivavano tutti, perché appunto c'era Moravia, e quindi arrivò anche Pierpaolo. Arrivò anche Pierpaolo a casa mia, e lì, insomma, siccome non c'era mai posto, pensavo comunque lui si mise lì e da allora rimase lì a guardarmi.
3: Non parlava mai, no?
4: No, però dopo con me parlava, allora erano tutti incazzati, perché con me parlava e con gli altri no.
3: E sul set della Ricotta com'era? C'era un feeling tra l'attrice Laura Betti e il regista Pasolini?
4: Ma il feeling, cosa vuoi? C'era dall'inizio, quindi dove se ne andava? A spasso durante i film? No, anzi, rimaneva bello preciso. Anche nel mandarci a quel paese.
3: Allora dici se c'era feeling con Orson Welles.
4: C'era feeling,
3: che faceva il regista.
4: Paolo era a do...
3: No, tra te e Orson Welles.
4: Io sto dicendo che Pierpaolo era adorato da tutte le troupe, da tutte, ma adorato, perché li teneva di buon umore, ma nel senso che lui non si provava a tenere di buon umore, ma siccome parlava sempre nello stesso modo con tutti, e lui parlava con gli elettricisti come se fossero dei professori, capito?
3: Certo.
4: Di semiotica, dei gran Tullio De Mauro sparsi in tutti gli angoli con le prese e cose. Allora era successo che tutti godevano pazzamente, dicevano: adò tu, andò a metto semioticamente parlando questa fila perché non l'ho capito.
3: La semiotica dell'elettricista.
4: Sì. E godevano tutti, gli piaceva pazzamente di essere trattati in questo modo. Quindi lui era adorato, io un po' meno. Cos'è che mi avevi chiesto prima? Non me lo ricordo.
3: Il rapporto con Orson Welles.
4: Con Orson divino, perché Orson è stato molto carino, perché poteva distruggermi in un soffio, perché avevamo fatto un'altra litigata, io e Pierpaolo, insomma, litigavamo veramente molto spesso, ma anche non mi voleva mai dar retta, insomma, quando si è trattato che dovevo fare la diva, dico: caro, chi caccia i soldi? Perché le dive devono essere vestite come delle dive, insomma.
3: E invece tu dovevi ricorrere alla standa, no?
4: Infatti, è l'unica cosa. No, sono stata io che ho detto: una vera diva prende e va perlomeno alla standa, hai capito fino a che punto l'ho ridotta.
3: Ma c'era già Piero Donati?
4: No, Donati non se ne guardava proprio di starmi a accosare, lui andava
3: Piero
4: solo...
3: Donati, ricordiamo il costumi, il però, grande costumista.
4: Però qui c'entra anche qua, ma non nel vestire me, perché di vestire me non l'ha mai voluto, se non 30 anni dopo. Anche Teorema, lui vestì tutta la Mangano, ma la Coppa Volpi per la grande attrice l'ho avuta io.
5: Sono con quel maglioncino nero, no?
4: Col maglioncino dei nero castelli. E la parrucca che mi scendeva fin qua. Ma Dalilo non aveva voluto fare niente. Allora io sono andata alla standa con Pierpaolo, dico vieni con me perché ti faccio vedere fino a che punto. Allora sono riuscita a avere il coraggio di comprare una mantella di quelle che sembravano i fanti, quelle grigio-verdi, quelle degli alpini, sul cappello che le portiamo. E poi ho detto, beh, questa è meravigliosa, avevo visto una bertocca di lana d'angora.
3: Cos'è una bertocca per i non romani?
4: Una bertocca come una cuffia da notte, oh, cosa vuoi che sia? Insomma, una bertoccona, una roba, di lana d'angora che non era mai stata molto chic. E ce l'ho trovata molto chic, me la sono messa, poi sono andata da Orson, ignorando che proprio la cosa era disgustosamente orripilante, e lui mi ha detto fantastic, così.
5: Così.
4: E siamo rimasti tutti così ben impalati, mi ha detto così. Fantastic.
5: E ha dato il beneplacito.
4: Ha dato il beneplacito, ha detto che più di me neanche a Hollywood.

0: Ed era Laura Betti che ricordava con Roberto Andreotti e Federico De Melis per I luoghi della vita, programma di Radio 3 in onda nei primi anni del 2000, il suo incontro con Pierpaolo Pasolini e la collaborazione nel film La ricotta. Renzo Paris, lei ha fatto cenno anche alle cene, le cene famose che c'erano a casa di Laura Betti con Pasolini, anche dopo Pasolini, sia nella prima casa al Babuino che nella seconda in quella di Via Montoro. Queste cene luculliane, perché tra le altre cose Laura Betti era anche un'ottima cuoca, ecco, facevano sì che alla sua tavola ci fossero molti artisti, intellettuali, eccetera. E qual
1: anche
0: era il
1: top model?
0: E qual era il fascino di Laura Betti che, nonostante il suo dispotismo, riusciva a coinvolgere tante persone?
1: Perché ha questo modo di fare, cioè era istintiva, per cui se si parlava di un film o si parlava, cioè lei era pronta a dire la sua, che a volte non era affatto favorevole o poteva essere offensiva nei confronti. Lì c'erano personaggi, si andava da Monicelli a Bertolucci come registi, no? Poi c'erano gli scrittori, c'era Moravia, Pasolini, all'inizio anche Parise, anzi Parise fu quello che la fece incontrare con Pasolini al Babuino. Secondo me erano interessati anche alle cene, perché lei era bravissima. Io non voglio dire che erano interessati soprattutto alle cene, però alle cene sicuramente, perché gli artisti romani che conoscevo io non si sapevano fare neanche due uova al tegamino, quindi andare a cena da una che era bravissima, non brava come cuoca, la cosa era diventava divertente, perché c'era il cibo e c'era l'intelletto, c'era la possibilità di discutere, poi anche di fare film per lei, di incontrare sempre gente diversa.
2: I luoghi della vita di Laura Betti. Vorremmo cominciare con lei che arriva da Bologna, dunque fine anni 50 romani, e vorremmo parlare delle case che vive a Roma Laura Betti. La prima casa è a Via del Babuino.
3: Poi, che era molto carina, perché avevo...
2: Puoi ricordare un po' questo?
4: Parlo io o parli tu?
2: Parla te.
3: Quella era molto carina perché non ero riuscita a trovare i soldi, perché non avevo soldi. Una camera con il bagno, insomma, col gabinetto, e allora avevo invece una camera col gabinetto in terrazza, per cui bisognava scappare fuori all'aperto e in paltò.
2: Via del Babuino era una casa, diciamo così, dove si incontravano in quegli anni

0: tutta una serie di scrittori e di personaggi che si imponevano sulla scena romana in quel momento, no?
1: Beh, si incontravano, perché io avevo conosciuto Moravia e tutti mi dicevano: se poi riesci a avere una canzone da Moravia è fatta, la tua carriera è fatta. Allora io volevo cantare, però appunto mi sembrava che fosse meglio cantare dei testi che nessuno conosceva, e quindi attaccai con Moravia. E con Moravia era divino, era tutto bellissimo. Ancora adesso non riesco a farne a meno, ma insomma, non farne a meno prima della sua telefonata mattutina: sono le 7, il pesce è arrivato, vai a piazza il pesce, se vai subito lì a piazza del Campo dei Fiori, a sinistra c'è sta il pescivendolo che c'ha sempre l'orata fresca.
2: E Moravia come aveva queste informazioni sul pesce?
1: Perché lui era un grande pesciaiolo, perché aveva deciso e detto comunque, che il mio medico ha sempre obiettato che insomma forse non bastava, ma che insomma se si mangiava pesce poi si diventava sempre più intelligenti.
2: Beh, in questo caso insomma.
1: Allora insomma la preoccupazione sempre era di mangiare pesce. Allora io gli facevo trovare pesce, poi si andava al cinema, ma lui lì al cinema diceva: questo sonoro non va bene. Non c'era cinema in cui il sonoro non andasse bene, finché non si è scoperto che insomma non ci sentiva. Allora dico: smettiamola.
0: Già a quel tempo non ci sentiva.
1: Già da lungo tempo. Cioè, ma lui era un grande saggio, un filosofo, per cui lui non gliene fregava neanche un po' del capire e di sentire.
0: Ma non è che lo usava un po' questo?
1: Lui voleva non sentire, ne andava benissimo di non sentire.
0: Laura, che canzoni scrisse per te Moravia?
1: Fu un disastro. Allora subentrarono i musicisti di musica contemporanea, per cui Alberto era uno messo in musica da dei grandi aspetti di musica contemporanea, che vuol poi dire papi papu pu papi papu.
0: Ma chi erano?
1: Ma c'erano di quelli bravissimi, Mario Buzzi,
0: anche Bussotti.
1: Fece Moravia, no.
2: Quali erano gli altri scrittori oltre a Moravia che si esercitavano in questo?
1: Tutti. Uno dei più bravi
2: Parise
1: me ne ha fatto una, un po' stitica, non granché, però non male. Bravi era Fabio Mauri, Arbasino e Pierpaolo.
3: Ed era un altro estratto dell'intervista a Laura Betti nel 2002 di Roberto Andreotti e Federico De Melis per I Luoghi della Vita. Renzo Paris. La Betti amava anche i vincenti, questo lei lo dice nel suo libro, e addirittura i produttori per la loro potenza. Non le interessavano le persone innamorate di lei, le venivano a noia quasi subito.
4: Sì, è vero, questo sì. Io ho dovuto fare salti mortali perché lei era anche una persona affascinante. Adesso, quando l'ho conosciuta io, era già ingrossata perché mangiava tanto, soprattutto dopo
3: la
4: morte di Pasolini. E siccome anch'io mangiavo, lei mi diceva: forse ci unisce questo fatto che siamo i due mangioni, mi disse una sera. E niente, quindi c'era, insomma, che uno cosa voleva di più? C'era l'arte, il cibo, la conversazione sempre molto tesa, e quindi
3: era piacevole diventare il suo amico. Renzo Paris nel suo libro ha raccontato episodi che mostrano sia il lato fragile che quello feroce di Laura Betti. E quale crede che fosse il suo vero io? Perché voi siete stati amici, se non ricordo male, per tantissimi anni.
4: Per decenni, dal 60, dal 63, 64 così, fino al 1992, quando poi io rifiutai questa sua immagine di Pasolini come pop, come un personaggio pop, l'aveva fatto diventare così, e scrissi un articolo sull'Espresso in cui mettevo insieme Pasolini e Moravia, e su Pasolini, almeno come era stato pubblicizzato fino allora, avevo qualche riserva, e lei si arrabbiò al punto che non ci siamo più visti.
3: Parliamo degli episodi che mostrano sia il lato fragile appunto che quello invece duro di Laura Betti. Come potrebbe definire questa persona, questo quasi diventata poi un personaggio?
4: Sì, no, lei è

0: non ha mai abbandonato quella recita e quindi quel personaggio, anche fin dall'inizio, fin da quando incontrò Fellini, l'incazzatura con Mastroianni eccetera, e poi gli procurò la famosa, la piccola breve comparsa nella Dolce Vita, no? E poi ci furono altre, moltissimi altri film, lei ne ha fatti una settantina, non è uno, però come protagonista quasi mai, anzi era sempre presa come con le molle dai registi, anche perché con i registi a volte aveva da dire, perché lei sosteneva se gli facevano fare un tale personaggio era spesso disubbidiente nei confronti, però poi ti ho detto era generosa e fragile proprio sui problemi sentimentali, su tutto il rapporto con Pasolini era giocato su questa faccenda della fragilità sua, perché era una persona che aveva un amore impossibile e quindi doveva essere anche fragile, come diceva Pasolini, la pupattola bionda, a volte diceva la pazza, a volte la pupattola bionda, e la definiva così.
1: Ma Pasolini, come dire, era interessato, soggiogato da questa adorazione che la Betti aveva nei suoi confronti, o anche infastidito, perché da questi appellativi, ecco, non sembrerebbe tanto proprio entusiasta.
0: Sì, ma Pasolini era così anche con la Morante, cioè nel senso che amava dire la verità, era preso sempre dalla verità femminile, ma su lei però ha scritto un pezzo su cui lei poi ha scritto Teta Veleta, il romanzo, in cui Pasolini immaginava la morte di Laura nel 2001, e in questo racconto, in questo ritratto di Laura la vede come preannunciatrice del 68, poi la vede come un'eroina, diciamo, e quindi Pasolini poi alla fine non è che non avesse stima di lei, aveva stima di questa sua, di questo suo coraggio, anche come persona, di dire anche lei la verità con le persone che incontrava, e quindi a volte erano verità sgradevoli, insomma.
1: E anche Laura Betti, come dicevamo prima, in realtà provava una sorta di irritazione nei confronti delle persone che erano troppo prese da lei, quindi in questo senso poi erano speculari entrambi, no? È come se avessero delle affinità che poi non potevano sfociare in qualcosa di più importante, ecco, in un rapporto sentimentale.
2: Anche un ascoltatore che vuol complimentarsi con Laura Betti.
3: Cara Laura, so che sei molto brava, ma questo fa sempre piacere, ma mi dicono che forse, per troppo scrupolo, non riesci mai ad andare d'accordo con i tuoi colleghi, dai. Forse è per quello che in teatro hai lavorato sempre preferibilmente da sola, ma non sempre vai d'accordo nemmeno con il regista, anche se sei da sola. Laura, io sono disposta ad amarti lo stesso. Ah, che carino, ma ti prego discolpati.

0: Questo qui è un frivolo, è molto simpatico. Cos'è? Ludovico Raimondi di Caserta. Senti, Ludovico, detto in confidenza, effettivamente io non vado molto d'accordo con quasi nessuno, perché sono una che in verità dice in faccia quello che pensa ed è un gran disastro. Però non è affatto vero che non vado d'accordo con i miei colleghi. Io con i miei colleghi ci lavoro benissimo. Quelli che rompono l'anima li mando a quel paese come giusto, ma però in genere lavoro molto bene, soprattutto per esempio in cinema non so, credo che di stabilire veramente un rapporto abbastanza eccezionale in genere con i colleghi, soprattutto con i tecnici magari, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E il fatto che io abbia lavorato preferibilmente da sola, che è vero, ma per un certo momento della mia vita, perché poi invece ho fatto anche del teatro con tanti altri attori, non significava affatto che non sopportassi i colleghi, significa che sono estremamente ambiziosa e che ho voluto misurarmi col massimo, con l'apice se vuoi, col massimo della difficoltà, perché ti assicuro che essere solo in scena è una scelta abbastanza impegnativa, abbastanza densa di responsabilità e anche faticosa. E i registi ci vado d'accordo, così come ho detto ormai migliaia di volte in questa rubrica, se si può lavorare a au pair, cioè al 50%, altrimenti sì, è vero che non sopporto un'egemonia totale da parte del regista, non mi interessa neanche. E quindi continua ad amarmi, anche perché io in questo momento, che sono innamorata, te lo confesso, sono estremamente amabile. Ciao Ludovico.
1: Ed era una delle tante risposte argute e provocatorie che Laura Betti dava agli ascoltatori nella rubrica La posta di Laura Betti, contenuta nel programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda su Radio 2 negli anni 70. Renzo Paris. Quanto è stato complesso separare Laura Betti dalla leggenda che lei stessa ha contribuito a costruire intorno alla sua figura?
2: Sì, dunque, per me è stato semplice, perché poi in realtà raccontando le scene oppure il Circeo, allora viene fuori una Betti, soprattutto verso la fine del nostro rapporto, una Betti molto, come al solito, aggressiva con i politici, perché lei con Pasolini soprattutto, lei pensava che l'avessero ammazzato quelli di Ordine Nuovo e quindi tutta la destra italiana, e poi aveva cominciato a far vedere i suoi film in tutto il mondo. L'eroina di cui parlava Pasolini era questa, che si era messa contro tutti, anche i suoi amici, perché Naldini pensava che invece, Naldini che era il parente di Pasolini, aveva scritto un libro dicendo che quella morte era una morte da addebitare agli omosessuali, mentre lei proprio il contrario. Però se la Betti aveva una convinzione, quella convinzione la portava fino in fondo, non aveva paura neanche di incontrare Andreotti o un qualsiasi altro capo della Democrazia Cristiana per farsi dare la possibilità di andare magari in Sud America, in India, eccetera, a propagandare Pasolini. A me insieme a Magrelli e a Naldini ci spedì in India.
1: Ecco, quindi oltre che la leggenda, in realtà lei era davvero una persona che combatteva con tutta se stessa, sì, per gli obiettivi che si era prefissa. E dal 75 in poi, Pasolini, ricordiamo, è morto il 2 novembre del 75 al Lido di Ostia. Lei proprio si è dedicata completamente,
2: sì,
1: anima e corpo.
2: Tutto sacrificata a cercare i responsabili di quella strage, perché quella fu una cosa orrenda.
1: Infatti, c'è qualche episodio o aneddoto su Laura Betti che più di altri le sembra emblematico della sua vita e del suo carattere, che ha vissuto a lungo con la Betti?
2: Beh, insomma, ci sono delle cose che l'ho pure dette nel libro, però erano veramente divertenti. Una volta al Bar Rosati stavamo con un regista e lei mi disse: perché non andiamo in una radio popolare che era lì proprio vicino a Piazza del Popolo, in cui si parla di sport? E mi guardò ironica. Andammo in questa radio e il giornalista mi chiese se un intellettuale andava a vedere le partite. Io risposi che non ero andato a vedere mai nessuna che lo sport proprio non era nelle mie corde. Naturalmente lì era tutta gente, la Roma, la Lazio, c'erano tutti molto sfegatati, e non so, io ebbi anche paura di finire alle mani, perché erano proprio sconcertati da questa mia espressione. Uscendo gli ho detto: ma scusa, ma tu sapevi che io non andavo mai in nessuna partita? Perché l'hai fatto apposta, e lei era divertitissima da questa cosa.
1: Quindi era anche giocherellona, ovviamente, sì, infatti. C'è stato un aspetto di Laura Betti che ha scoperto durante la ricerca e che l'ha sorpresa particolarmente. Cioè, lei ha scritto questo libro, ovviamente, riproponendo ricordi, no, della lunga esperienza con Laura Betti, e poi magari scrivendolo c'è qualcosa che non aveva compreso durante la vostra amicizia e che poi è diventata un'illuminazione.
2: No, è che la nostra fu un'amicizia fin dall'inizio amorosa. Devo dire che da parte mia era un quando vedevo perché c'aveva un volto veramente particolare ed ero molto preso dalle sue espressioni. Io quello che volevo capire attraverso il libro era anche se lei mi corrispondesse in questa amicizia un po' spinta, diciamo. E io, mentre raccontavo le cose, anche le cose più ironiche, per esempio quella in cui mi chiede la chiave la sera di casa sua, mi disse: domani mattina ci vediamo alle 8, vieni e andiamo a fare colazione insieme. Io sono stato tutta la sera a pensare: ma questa perché mi ha dato la chiave? Che vuole fare? Io ho pensato che lei volesse suicidarsi, perché tra altre cose ogni tanto c'erano dei problemi, lei era molto arrabbiata con i magistrati, con i vari processi che sono venuti dopo la morte di Pasolini, e quindi pensava che io dovessi aprire la porta e trovarla stesa per terra. Invece aprì la porta, la trovai stesa per terra, ma stava infilata nella porta che dava alla cucina. La cucina c'aveva una porta tipo film americani sul Texas, sì. Cioè quelle
1: con le porte a ventola.
2: Però lei si era infilato sotto e stava mezza in cucina e mezza fuori, perché essendo molto ormai grassa non riusciva a entrare. Lei voleva entrare in cucina per spazzarsi le robe che aveva cucinato la sera prima e che non tutti avevano mangiato, le lasagne, e quindi non c'era riuscita. Quindi lei già prevedeva questa cosa e mi aveva dato le chiavi per liberarla da quella situazione. Poi dopo divenne tutto molto simpatico, perché poi cercai anche di abbracciarla e diciamo alzarla. E lei diceva: ma è stupido, mi fai solletico, eccetera. No, lei aveva una parte di tenerezza, cioè io l'aggressività che della sua gioventù nei confronti degli uomini, perché nella gioventù era lei che decideva con chi andare a letto, e quindi era lei che prendeva
1: l'iniziativa.
2: Invece dopo era diventata una cosa che non lo so che cosa era successo in lei, perché io non ero affatto un omosessuale, però ero una persona timida come Pierpaolo, e forse perché poi alla fine io in tutto questo archivio, in tutti questi anni, io non facevo altro che leggere le cose che mi procurava lei, e quindi il lavoro vero lo faceva tutto lei, voleva essere vista mentre faceva il lavoro.
1: Anche al fondo, prima archivio e poi fondo, sì. Pierpaolo Pasolini.
2: No, al fondo poi noi avevamo già litigato, quindi io non sono... Nel 92 io con quell'articolo sull'Espresso lei mi rispose male, e quindi finimmo. Che poi l'ho rivista anche una volta, l'ho raccontato qua, che lei stava proiettando al centro, in una sala cinematografica, un film su Pasolini, e io gli chiesi di entrare con lei, e lei si voltò e mi disse: ma tu non avevi scelto Moravia?
1: Eh sì, perché lei aveva o forti amori o forti
2: amicizie. Non si doveva discutere di niente.
1: Senta, quale messaggio spera che i lettori colgano da Madame Betti, dal suo libro, su una figura così enigmatica e influente nella storia culturale italiana?
2: Beh, proprio questo, cioè la figura enigmatica e soprattutto anche tutto il contesto in cui lei si muoveva, che era il contesto di quelli che hanno fatto la letteratura e l'arte del Novecento, cioè stavano tutti a casa sua, e quindi in questo senso, da Arbasino a Monicelli, eccetera, in questo senso forse un ragazzo di oggi che non sa più nulla di quel periodo, rientrare in quel tunnel e andare a guardare un po' cosa succedeva, forse. Ma infatti mi hanno detto che qualche ragazzo mi ha anche detto che l'aveva letto.
1: Ebbene, infatti, e secondo lei appunto l'eredità artistica e culturale di Laura Betti oggi esiste ancora, c'è ancora, è stata compresa appieno o resta in parte da riscoprire?
2: Ma io ho avuto moltissime recensioni per questo libro, tutte, quasi tutte femminili, di persone che l'avevano incrociata o che l'avevano... Invece no, sarà che quelli che poi andavano alle cene sono tutti morti, quindi non possono più dire la loro. Però mi aspettavo, sì, c'è stata anche una serata per parlare della Betti, di questo ventennale della morte, a Casalecchio, no?
1: Sì, dove lei è nata.
2: Dove sono andato anch'io, dove lei è nata, sì. E quindi ci sono state delle cose, ma io però mi aspettavo molto di più. Per esempio a Roma, che era la sua città, io avrei voluto, che ne so, al Teatro Argentina, non sei riuscito a combinare niente.
1: Ecco, perché l'Italia dimentica un po', eh?
2: Dimentica, ma soprattutto lei era feroce con tutti, e quindi probabilmente quelli ancora vivi non se la sentono di andare a fare una cosa sulla Betti.
1: Sì, è creata parecchia inimicizia anche, sì, perché era poco diplomatica, sì. E non mediava per nulla. Però questo era anche il suo fascino, perché
2: certo,
1: era ribelle.
2: Era la sua identità.

0: Ed era la celebre Barbara di Jacques Prévert e Joseph Cosma, interpretata da Laura Betti, che abbiamo estratto dalla Canzone degli Intellettuali, un programma di Filippo Crivelli e Tullio Kezic in onda su Radio 3 nel 1962. E Lorenzo Paris, se dovesse scegliere un solo episodio della vita di Laura Betti per rappresentare la sua essenza, quale sceglierebbe?
1: Ah, ce ne so, io nel libro ne ho messi tanti. Non saprei rispondere a questa domanda, perché in realtà tutte quei flash e quelle narrazioni erano poste in modo tale che in un crescendo che si arrivasse poi al ritratto, no? Al ritratto della Betti. Però io di episodi così, ti ho detto, molti sono stati esilaranti, per esempio il Circeo. Lei affittava queste ville al Circeo, dove ogni estate si andava là pagando un piccolo prezzo, eccetera, e Pasolini non pagava mai, era l'unico che non doveva pagare. Allora, in questo Circeo, a me la cosa che mi stupì è che ritrovare dopo, quando uscì Salò, ritrovare lo stesso tipo, come se Pasolini si fosse ispirato a quelle estati, perché, a parte la politica, perché lì la Betti faceva la padrona, proprio stabiliva i tempi, chi doveva andare a comprare il pranzo, chi doveva, e poi soprattutto stabiliva le penalità per quelli che si accoppiavano, quando invece non bisognava accoppiarsi.
0: Quindi una sorta di caponzo.
1: Una sorta di capo era diventata allora.
0: Però perché le persone che condividevano con lei la casa, le vacanze, eccetera, glielo permettevano?
1: Ma perché alla fine lei riusciva, con la sua ironia, col suo modo di presentarsi, eccetera, a farli diventare allegri. Perché poi queste sue, per esempio, una volta andò lei e una grande sceneggiatrice di cui adesso non ricordo il nome.
0: Ah, lei parla di una costumista, Gabriella Pescucci.
1: La Pescucci, bravissima, eccetera. Andava quasi sempre lei, loro due, a comprare delle cose. Davanti al negozio di uno, lei cadde e si fece parecchio male alla gamba, e il racconto che ne fece a ritorno, in cui questo commerciante era stato naturalmente preso di mira con tutte le parolacce che impossibili, immaginabili, che gli aveva detto Laura, soprattutto col fatto che lei doveva fare un film un mese dopo, e che con la gamba così, quindi voleva anche
0: essere risarcita.
1: E quindi aveva questo risvolto di vita, diciamo, di vita vissuta e di allegria per le cose anche piuttosto sgradevoli che gli succedevano, che raccontate a cena o raccontate a Roma oppure lì al Circeo diventavano subito argomento, cioè era piacevole, non era una donna che uno dice vabbè questa qua è una pazza, no, era proprio piacevole, perché riusciva a creare queste situazioni surreali, un po' surreali.
0: Esercitava una sorta di malia.
1: Sì, infatti.
0: Un incantamento. E lei, infatti, Renzo Paris, alla fine del libro parla di amicizia incantata tra lei e la Betti.
1: Sì, ecco perché l'incanto era dovuto al fatto che a lei, ripeto, io poi ero molto poco, parlavo anche molto poco come Pasolini con lei. Intanto lei era contenta che io pensassi che erano i fascisti che avevano ammazzato Pasolini, eccetera. E ci avevo avuto anche dei piccoli riscontri, poi dovevo andare a parlare anche con un magistrato, poi questo magistrato non mi chiamò e quindi non feci questa deposizione. Ma il fatto che io parlassi con un gran rispetto di Pasolini, perché poi il problema era quello che lei era la vedova di Pasolini in tutti i momenti della giornata, e trovare uno che la seguisse su questo piano era difficile a Roma, perché a Roma, cominciando da Dario Bellezza e da altri, pensavano esattamente il contrario, che lei fosse una folle a pensare tutte queste retroscene della morte di Pasolini.
0: E infine, a suo avviso, che cosa lascia Laura Betti?
1: Laura Betti lascia intanto, è stata un'attrice formidabile di Novecento, dei film di Pasolini, cominciando da Accattone, eccetera, lascia una traccia molto visibile del suo modo di recitare, di essere una grande attrice. Poi però era anche una che aveva scritto questo romanzo, Teta Veleta, che io poi per l'occasione l'ho riletto, e che era pieno di cose diciamo un po' misteriose, un po' sembrava quasi un romanzo d'avanguardia rispetto al solito, dove racconta, per esempio, c'è un episodio veramente esilarante, una cosa che successe a Chi dice io lì nel romanzo, quindi lei, a lei e a Gérard Depardieu. Adesso Gérard Depardieu in Francia è dentro uno scandalo terribile con le donne, accusato di essere un maschilista pazzesco, eccetera. E lei se n'era accorta subito e racconta in Teta Veleta che quando lui la aspettava per fare l'amore, eccetera, lei lo, non so, in qualche modo lo addormentò, tipo gli fece una magia. E poi adesso non so se si può dire per radio,
0: lo evirò, ecco,
1: dicendo che l'amore non è quello lì, insomma, quello è l'amore maschile e lei voleva un altro amore.
0: E Renzo Paris, un'ultima battuta su Laura Betti, definita la giaguara per il suo passo felpato o Miss Flash perché costantemente paparazzata durante gli anni della dolce vita?
1: Io la giaguara l'ho vista, modo di camminare, eccetera. Non ho visto Miss Flash, mi sarebbe tanto piaciuto vederla quando si faceva fotografare a Via Veneto, in quel periodo della dolce vita, eccetera. A me ancora manca adesso, cioè io adesso vivo in solitudine, quindi, però insomma quegli anni 60 e 70 con quelle scene, quei discorsi che si facevano sulla letteratura, a me mancano.
0: E ringraziamo molto Renzo Paris per il suo commosso ricordo di Laura Betti, alla quale ha dedicato recentemente un libro edito da Elliot, Madame Betti, in cui vengono rievocati gli anni della loro lunga amicizia. E noi vi lasciamo ancora un po' in compagnia della voce di Laura Betti, facendovi ascoltare un altro brano da lei interpretato e contenuto sempre nel programma La canzone degli intellettuali. È La Valse, scritta da Françoise Sagan. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

0: a rejeter.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 347, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla puntata che dà il via all'estate e che dedichiamo al Parco Archeologico di Pestum Evelia. Ci accompagna nella visita la direttrice Tiziana D'Angelo, bentornata a Radio Rai.
4: Grazie infinite, sempre bello essere con voi.
3: Anche per noi. Cominciamo da Velia, la bella sconosciuta che afferisce al Parco Archeologico che lei dirige dal 2022. Come avete organizzato l'estate a Velia, direttrice? Intanto, Velia o Elea? Partiamo dai nomi.
4: Allora, è Elea Velia, perché? Perché la storia ovviamente di questo meraviglioso sito è una storia stratificata e fatta di incontri di popoli, quindi nasce come la colonia magno-greca di Elea alla metà del VI secolo.

0: Esattamente, quindi diciamo un'altra colonia magno-greca, Poseidonia, colonia di una colonia, perché in realtà viene fondata all'inizio del VI secolo a.C. dalla città di Sibari in Calabria, quindi che era a sua volta una colonia. Anche Poseidonia vede appunto l'incontro dei greci prima, poi appunto le popolazioni lucane che provenivano dall'entroterra della nostra meravigliosa regione, e poi si trasforma nel III secolo a.C. nella pestum appunto romana. Quindi riusciamo a seguire in entrambi i siti queste bellissime trasformazioni, e poi entrambi i siti hanno questa riscoperta nel periodo del Grand Tour, e poi a partire dal Novecento appunto scavi archeologici che vanno avanti ancora oggi e che restituiscono ogni giorno dei tasselli di questa storia entusiasmante.
1: Andiamo in onda la prima volta il 24 giugno, poi qualche replica magari nel corso dell'estate si fa pure. Perciò credo che ci possiamo permettere di dare il cartellone degli eventi a Velia e a Pestum, direttrice.
0: L'estate di Velia e Pestum sarà un'estate frizzante, un'estate fatta di teatro, fatta di concerti, quindi di musica, di passeggiate sotto le stelle, di esplorazione di cantieri. Abbiamo iniziato il 21 giugno con la festa della musica proprio a Velia, e a Velia si prosegue con la rassegna Musica e Parole. Quindi il 1 agosto abbiamo Enrico Pieranunzi, poi l'8 agosto ci spostiamo invece sul teatro con il Teatro del Giullare, la rappresentazione di Moby Dick proprio sul Teatro dell'Acropoli di Velia, e poi ancora il 16 agosto Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, e il 21 agosto un We Ensemble con i solisti del Teatro alla Scala di Milano. E poi ancora abbiamo un ciclo di passeggiate tematiche, i nostri racconti della luna, che a Velia il 28 agosto ci accompagnerà in una esplorazione della città bassa, appunto anche alla ricerca delle nuove scoperte che stanno restituendo i nostri scavi. Anche a Pestum si parla di musica, la rassegna Musica e Parole a Pestum ci porta il 2 agosto il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi il 7 agosto Viaggio nel Tempo con Michele Ricciardi, e poi il 19 agosto torna il teatro, con il Teatro del Giullare abbiamo il meraviglioso Edipo Re di Sofocle, e poi appunto chiudiamo la rassegna il 23 agosto con I Neri per Caso, abbiamo un live in concerto. Anche a Pestum i racconti della luna questa volta ci accompagnano non solo nel santuario meridionale che normalmente apriamo al pubblico nelle nostre serate di apertura straordinaria, ma questa volta appunto apriremo anche il resto dell'area archeologica, quindi per la prima volta, per il primo anno. I racconti della luna saranno il 18 luglio, il 13 agosto e il 22 agosto, quindi aperture serali con queste visite accompagnate che saranno appunto guidate da me e dai miei colleghi archeologi. E poi ancora il 25 luglio lo scenario insomma pestano, la sacralità dei tempi, accompagnerà il festival curato appunto dal Dipartimento per la Valorizzazione del Ministero della Cultura, Ierofanie, quindi queste apparizioni sacre, quindi un'altra apertura straordinaria. E poi appunto anche quest'anno Pestum ci regalerà una notte bianca l'11 agosto con un'apertura straordinaria che dalle 8 arriva fino alle 2 di notte. Apriremo anche in questo caso tutta l'area archeologica, che sarà disseminata di postazioni che ci regaleranno appunto balli popolari, ci regaleranno teatro, ci regaleranno laboratori, fotografia, insomma, e molto altro. E quest'anno vogliamo sperimentare anche qualcosa di diverso, e quindi il 5 agosto avremo un'alba, un'apertura straordinaria la mattina presto, quindi l'alba degli dèi, dalle 5:30 alle 8:30, per appunto guardare a Pestum dall'inizio con i suoi templi che tornano appunto a nascere ogni mattina.

0: al Parco Archeologico di Pestum e Velia insieme alla direttrice Tiziana D'Angelo e illustriamo un progetto espositivo in stretta relazione con le ultime campagne di scavo a Pestum. Direttrice, che cos'è e cosa sarà la città nel Tempio?
1: La città nel Tempio nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, con tutti i nostri pubblici in realtà, l'emozione e anche appunto le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni qui a Pestum. Uno scavo importantissimo che è stato avviato nel 2022 e che prosegue ancora oggi. Uno scavo che ha portato alla luce non semplicemente un tempio dorico, ma bensì un santuario. Santuario che nasce nei pressi del tratto occidentale delle mura di Pestum, quindi al limite occidentale della città antica, proprio nel VI secolo avanti Cristo, poco dopo la fondazione della colonia magno-greca di Poseidonia, e che continua a vivere per oltre mezzo millennio, fino a quando la città appunto diventa la città romana di Pestum, fino al primo secolo dopo Cristo, che vive poi anche un momento diciamo di abbandono, di crollo, e poi appunto questa importante riscoperta. La città nel Tempio vuole proprio raccontare questo, vuole raccontare come attraverso l'esplorazione di questo spazio sacro, noi abbiamo avuto la possibilità di aggiungere delle informazioni importantissime alla nostra conoscenza della città antica. Quindi noi guardiamo a Pestum da quella prospettiva, proprio da ovest, riguardiamo alla città proprio come se il Tempio e il Santuario fossero una sorta di microcosmo. È una mostra a cui stiamo lavorando già da molto tempo e che sarà inaugurata nell'autunno del 2026, appunto a settembre del 2026, anche in un certo senso per promuovere la destagionalizzazione del sito, quindi una Pestum che è davvero da vivere tutto l'anno e una Pestum che si racconta nelle sue vesti più inedite. Questa è una mostra che racconta di paesaggio, perché racconta della trasformazione del paesaggio pestano attraverso i secoli e millenni, la linea di costa che in passato era arretrata, era molto vicina appunto a dove ora sono le mura, una città che a cavallo tra il VI e il V secolo si monumentalizza, che vede appunto la costruzione di nuovi templi, la nascita di nuovi culti, vede l'arricchimento, anche la prosperità di una città che assume un ruolo centrale nel Mediterraneo. Quindi nel Museo di Pestum offriremo da una parte appunto una ricostruzione tra l'immersivo, il multimediale del Tempio e poi anche delle ricostruzioni proprio molto concrete di parte di queste strutture sacre, quindi lo vedremo questo Tempio che riprende forma all'interno del Museo Archeologico di Pestum. Ci sono moltissimi materiali che sono emersi in questi anni dallo scavo, oltre 400 cassette di materiali, quindi davvero un santuario e una città appunto che torna a vivere e che ci racconta tanti segreti insomma del passato di Pestum. Quindi siamo molto emozionati per questa mostra e, come dicevo, la mostra vuole anche raccontare dei parchi che non dividono un dietro le quinte e un davanti le quinte, sono parchi archeologici in cui i nostri visitatori devono e sono invitati ogni giorno a entrare a far parte delle attività, del lavoro che noi portiamo avanti. Quindi vogliamo condividerlo con loro e non semplicemente mostrarlo, ma farglielo vivere, quindi creare davvero un'esperienza. Quindi lo scavo stesso diventerà una tappa importante della mostra. Noi abbiamo già aperto il cantiere in diverse occasioni al pubblico, lo abbiamo aperto anche di notte durante la notte europea dei musei a maggio ed è stata sia per noi sia appunto per tutti i visitatori un'esperienza assolutamente emozionante.
0: Senta, invece com'è cambiato nel tempo il Museo Archeologico Nazionale? A che tipo di pubblico si rivolge?
1: Il museo di Pestum, diciamo che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Da una parte, diciamo nel modo più ovvio consiste nel fatto che è stato ristrutturato e completamente riallestito dall'inizio alla fine in tutte le sue sale, quindi abbiamo lavorato duramente alla ridefinizione di un percorso, meglio di molteplici percorsi di visita, quindi un museo che aveva bisogno di questo riallestimento per continuare a parlare a nuove generazioni. generazioni, per continuare a parlare a un pubblico che ha esigenze sempre diverse. Quindi il museo adesso, per esempio, è concepito proprio come fosse uno scavo stratigrafico, con gli strati più antichi della storia di Poseidonia, quelli che risalgono alla preistoria e alla protostoria della città, nel seminterrato, quindi gli strati più profondi, passando poi invece al piano terra, al primo piano, per la città greco-lucana, che quindi racconta i santuari di Pestum, che ricostruisce l'agorà proprio all'interno del museo, quindi una piazza in cui davvero i visitatori possono incontrarsi e possono confrontarsi, e poi ancora le necropoli, le meravigliose tombe dipinte. E poi appunto all'ultimo piano abbiamo invece una storia che ci accompagna dalla città romana fino all'età contemporanea, quindi gli strati più recenti della storia, dal momento in cui Pestum nel 273 a.C. diventa una colonia latina, fino ad arrivare al Grand Tour. Quindi abbiamo esposto, abbiamo costruito una sezione dedicata proprio alle incisioni e alle vedute pestane del 700 e dell'800, con opere importantissime del Piranesi o ancora opere del Catel, fino ad arrivare poi anche alle evidenze degli scavi in corso, quindi cercando davvero di accompagnare i nostri visitatori in un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Ma il museo soprattutto si è trasformato da dentro, nella concezione della sua missione e del suo obiettivo, perché il museo, i parchi in generale, non sono più solo degli spazi culturali, ma sono degli spazi sociali. Quindi sono degli spazi in cui, per esempio, l'accessibilità, non solo l'accessibilità fisica, ma anche quella cognitiva, sensoriale, sono diventati assolutamente cruciali. Quindi abbiamo percorsi tattili distribuiti attraverso tutto il museo, abbiamo degli itinerari all'interno del museo in LIS, quindi nel linguaggio internazionale dei segni. Abbiamo regolarmente laboratori che sono rivolti a tutti, quindi inclusivi, ma in particolar modo a persone che soffrono di disabilità cognitive, quindi laboratori inclusivi di ceramica, o ancora corsi di Tai Chi, che sono appunto per tutti. Io stessa appunto ho partecipato, ma anche e soprattutto, per esempio, per persone che soffrono di Parkinson. E ancora stiamo costruendo nuovi progetti di welfare culturale che possano quindi rivolgersi anche a delle categorie fragili di visitatori, quindi da bambini malati appunto di lunga degenza a anziani dalle RSA. E in questo, ovviamente, noi in questo percorso molto complesso di inclusione sociale ci stiamo facendo accompagnare da associazioni che appunto hanno fatto di questa inclusione sociale anche la loro, ovviamente, il loro obiettivo e la loro missione, quindi il Tulipano, l'associazione Nasi Rossi di Clown Therapy, in modo tale appunto da riuscire anche a costruire una vera e propria mediazione e da riuscire ad attivare poi a tutti i livelli questa esperienza di visita che possa davvero funzionare per tutti. Però l'idea è proprio che il museo e l'area archeologica diventino spazi di incontro, diventino spazi di integrazione sociale, proprio come Pestum e Velia erano in antico, perché erano delle colonie, quindi erano luoghi di immigrazione, luoghi in cui giungevano delle popolazioni che venivano da lontano, popolazioni che hanno dovuto ricostruire da zero la propria storia in una nuova terra. E quindi in questo senso i nostri parchi si rivolgono appunto a tutte queste categorie di visitatori.

0: Siamo in chiusura, Tiziana D'Angelo, ci salutiamo parlando di una riapertura avvenuta alcuni mesi fa. Che cos'è, dov'è il santuario di Hera e perché era chiuso?
1: Sì, il santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, quindi usciamo dalle mura di Paestum, proseguiamo circa 9 chilometri a nord e troveremo appunto il fiume Sele, che in antico era una sorta di confine, di spartiacque tra il mondo greco della polis di Poseidonia e il mondo etrusco invece a nord. E il santuario di Hera Argiva è un luogo appunto che la leggenda vuole essere stato proprio creato, un tempio poi costruito dagli Argonauti, quindi una spedizione guidata dal famoso eroe Giasone. È un santuario che viene realizzato nel VI secolo avanti Cristo e che marca appunto, come dicevo, l'estremità settentrionale della Cora, ossia del territorio pestano. È stato chiuso a lungo, quindi per oltre un decennio. Le motivazioni sono legate alla natura, sono legate al paesaggio, alla meravigliosa complessità del paesaggio pestano, perché appunto sul fiume Sele, in una zona che anche in antico era una zona comunque paludosa, e quindi le esondazioni del fiume Sele purtroppo l'hanno reso inagibile, inaccessibile per molti anni. Quindi noi abbiamo lavorato duramente alla realizzazione di un giardino di Hera, quindi di uno spazio che consentisse ai visitatori di esplorare questo santuario, dove ancora appunto sopravvive il basamento di questo monumentale tempio dedicato alla dea Hera. Ma abbiamo voluto renderlo accessibile, quindi abbiamo realizzato dei percorsi accessibili anche a persone con disabilità fisiche, abbiamo realizzato delle mappe tattili in modo tale appunto che fosse accessibile anche a persone con disabilità sensoriali, e poi appunto abbiamo creato un giardino mediterraneo partendo dalla ricerca, partendo da quelle evidenze che l'archeologia appunto conserva e che riguardano le specie arboree, le specie vegetali che erano presenti in quell'area in antichità. Quindi l'abbiamo ricreato per poter offrire ai nostri visitatori anche un luogo accogliente, sempre però rispettando quella natura, rispettando anche la presenza dell'acqua, che in inverno rende il luogo ovviamente più bagnato e anche insomma alcune volte anche con un po' di pozzanghere, ma è parte del paesaggio, noi non vogliamo alterare quella natura. Quindi questa è stata una tappa molto importante di un percorso che stiamo portando avanti, che è di ampliamento dei parchi archeologici, quindi non si lavora più solo all'interno della città antica, sia a Paestum sia a Velia, ma si guarda al territorio, quindi a nord il santuario di Hera e nei prossimi 2 anni lavoreremo anche alla riapertura del museo dell'Eraion, che è appunto nei pressi dell'area archeologica. Anche in questo caso era stato chiuso proprio a causa di esondazioni del Sele. Noi abbiamo fatto degli interventi importanti sia agli impianti sia appunto abbiamo fatto le paratie, quindi ci sono già stati dei lavori importanti di ristrutturazione, e adesso abbiamo avviato il riallestimento del museo, che vuole essere un museo didattico. Che cosa vuol dire? Vuole essere un museo che narra, che racconta appunto questa storia, e ovviamente appunto la didattica è uno di quei settori che è in continua trasformazione, in continua evoluzione, e quindi stiamo ripensando il percorso allestitivo da una prospettiva ovviamente del 2026, insomma, quindi lo stiamo aggiornando. E poi appunto in questo percorso di ampliamento, fanno parte anche i lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento di Pomodori della Cirio, nei pressi di un altro santuario dedicato questa volta ad Afrodite Venere, appena a sud delle mura di Paestum. E poi appunto prima si era parlato dello scavo di questo tempietto, di questo santuario nei pressi della cinta muraria occidentale di Paestum. Ecco, anche in questo caso, dopo lo scavo, stiamo lavorando alla realizzazione di un vero e proprio percorso di fruizione che integri queste incredibili scoperte all'interno appunto del percorso di visita dei parchi.
0: E allora, tanto lavoro fatto, ma anche tanto lavoro da fare. Salutiamo Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, e con l'occasione Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della 10ª edizione di Standal. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Grazie e buona estate a tutti.
2: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno, per il regno.

Due surfisti grunge che han girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio, non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se

vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Erode. E questi cori di bambini dentro i tori di ceramica che bruciano nel nome delle mode. E quanta polvere negli occhi e tutto intorno, non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti i posti chiave delle leve del potere. Allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci che vederli ci fa male.

0: ogni brivido vedere come tremerà la scena. Staremo lì sotto le stelle sparse in cielo come un chilo di farina. E batteremo i piedi a tempo al freddo dall'erogatore di benzina. Ed entreremo in qualche cinema da Bruges dove ruscano gli amori. Ed usciremo da quel cinema e sapremo che eravamo noi gli attori.
1: Rai Radio Tech & Tech.

carissimo le figlie, senza mamma e senza padre, e senza padre.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Arriva il Natale e torniamo, come ogni anno, a immaginare il fenomeno astronomico che guidò i magi alla grotta di Betlemme. Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo, appunto, della luce che indicò la strada a questi tre signori arrivati dall'Oriente? Di stella, di cometa, che non ha niente a che fare con una stella. Di quale astro, di quale corpo celeste parliamo? Ce lo dirà l'ospite di oggi, qui su Radio Techetè, e ne sapremo di più anche ascoltando una puntata del 1980 del ciclo Appuntamento con la Scienza. Stelle, comete, pianeti, scienza, fede, allegorie, tradizioni. Per tutto questo abbiamo un cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore dell'Osservatorio Astronomico della Santa Sede, la Specola Vaticana. Padre Gabriele Gionti, benvenuto.
1: Grazie, ben trovati.
0: Padre Gabriele, vogliamo sapere più di lei, del suo lavoro, ma subito le chiedo, così mettiamo le cose in chiaro, secondo le ipotesi più accreditate, cosa ha guidato i Re Magi fino a Gesù Bambino?
1: Ci sono varie ipotesi. Una ipotesi possibile è che sostanzialmente l'evento

0: i pianeti fra di loro, perché nell'antichità una particolare congiunzione astrale era connessa alla nascita di un personaggio molto importante, per esempio la nascita di Giulio Cesare, oppure di Augusto, oppure di altri imperatori romani, per esempio. E il problema è esegetico, è che comunque anche i Vangeli sono stati scritti in un modo in cui è stata filtrata il messaggio divino con la cultura umana del tempo.
1: Il termine improprio, stella cometa, è il simbolo del Natale. Improprio senza nulla togliere alla poesia, alla magia del racconto che accompagna i bambini soprattutto da sempre.
0: O è una stella o una cometa, che sono due oggetti astronomicamente differenti.
1: Padre Gionti, da dove arrivano le comete?
0: Sono dei corpi celesti molto antichi, per lo più formati di ghiaccio, che hanno delle orbite differenti da quelle dei pianeti. Di solito si dice che hanno un'ellisse molto schiacciata, con un'eccentricità molto grande, e che a un certo punto si trovano vicino al Sole. Il Sole, per il vento solare, fa sì che parte di questo ghiaccio si sciolga e quindi si vede questa scia.
1: E lo scopo di missioni spaziali per studiare le comete, come la missione Rosetta che si è conclusa nel 2016?
0: Il problema è raccogliere il materiale roccioso di cui è formata la cometa, perché dallo studio di questo materiale roccioso si può risalire all'origine e formazione del Sistema Solare, perché l'origine e formazione del Sistema Solare è ancora un argomento ignoto, cioè è ancora argomento di ricerca scientifica.
1: Padre Gabriele Gionti, lei è ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana, l'osservatorio astronomico dipendente dalla Santa Sede, gestito dalla Compagnia di Gesù. Lei è infatti un sacerdote gesuita. Siete in 15 in questo centro di ricerca scientifica, quasi tutti sacerdoti.
0: La maggior parte sono sacerdoti, però ci sono anche due fratelli, cioè due gesuiti che non sono sacerdoti, e ci sono nello staff anche due sacerdoti diocesani.
1: La Specola Vaticana ha una lunga storia. Nasce nel XVI secolo a Roma, istituita ufficialmente alla fine del XIX secolo. Con la crescita della capitale e l'eccessiva luminosità, negli anni 30 del XX secolo, la specola è stata trasferita a Castel Gandolfo, nel Palazzo Pontificio, quello, per intenderci, dove i papi, prima di Francesco, trascorrevano alcuni giorni di vacanza in estate. Negli anni 70, con l'aumento della luminosità per la crescita delle città intorno a Castel Gandolfo, siamo nei castelli romani, è stata aperta un'altra sede, questa volta un po' più lontano, Stati Uniti, Arizona, esattamente a Tucson. Quali le differenze tra le due sedi?
0: Per essere precisi, non esiste una vera e propria ripartizione, perché dal punto di vista di comunità siamo la stessa comunità, però qui a Castel Gandolfo, che è considerata la sede principale dalla Santa Sede, si fanno per lo più ricerche teoriche che non hanno bisogno di osservazioni, mentre invece a Tucson in Arizona, dove abbiamo gli uffici nell'Università dell'Arizona, il telescopio su Mount Graham a 3100 metri di altezza, lì si fanno osservazioni astronomiche che qui non si possono più fare, come lei diceva, a causa dell'inquinamento luminoso delle luci di Roma.
1: Si può visitare la Specola Vaticana a Castel Gandolfo. L'osservatorio astronomico ha riaperto al pubblico dalla scorsa estate.
0: La Specola Vaticana attualmente è visitabile. Inoltre, fino a poco tempo fa, la visita della Specola Vaticana era per lo più guidata da membri della Specola stessa, che occasionalmente guidavano i visitatori amici, cioè persone più o meno correlate a noi per motivi di ricerca astronomica. Però adesso è cominciato un programma guidato dai musei vaticani e da guide addestrate dalla Specola, e che appunto tramite i musei vaticani si può visitare la specola prenotando una visita direttamente al sito dei Musei Vaticani.
1: museivaticani.va, questo è il nome del sito. Padre Gionti, lei su quali studi è concentrato attualmente?
0: Attualmente io sono concentrato su un campo di

0: un'investigazione che si chiama gravità quantistica, che cerca di unificare la forza gravitazionale con le leggi della meccanica quantistica, che sono le leggi che funzionano nella fisica atomica e subatomica. Perché questo? Perché al Big Bang la fisica che noi crediamo abbia guidato i primi istanti dell'universo, dove primi istanti intendo da 0 a 10 a meno 43 secondi, è una fisica che deve unificare fra loro la forza gravitazionale con la legge della meccanica quantistica. Ma questa fisica non è ancora nota.
1: Quando si parla con un sacerdote, che è anche uno scienziato, viene da porre domande sul rapporto tra scienza e fede, quanto possano camminare insieme. Ci ha appena detto dei suoi studi sul Big Bang e quindi ci ha già in parte risposto. Ma proprio la sua storia personale, Padre Gionti, è una risposta. Lei è sempre stato un uomo di fede, perlomeno in ricerca, e fu proprio questa sua tensione, quando ancora ovviamente non era sacerdote, a spingerla a iscriversi all'università, al Dipartimento di Fisica. Volle mettersi alla prova. Disse a se stesso: «Vediamo se studiare a fondo una materia scientifica mette in crisi la mia fede». Successe esattamente il contrario. La fede venne rafforzata.
0: Sì, dunque, io, come lei ha sottolineato, durante il periodo degli anni del liceo nacque dentro di me una ricerca. La ricerca era la seguente: la fede che io vivevo interiormente era autentica oppure come l'ambiente, diciamo, secolare del liceo in cui vivevo suggeriva era una mera superstizione? Allora, per rispondere a questa domanda, uno dei motivi per cui mi iscrissi a fisica fu quello di capire se la scienza, come molte persone dicevano, riusciva a spiegare cose che anche la fede, che era considerata una superstizione. Allora, il risultato finale fu che io, diciamo, studiando fisica, non trovai contraddizione tra la mia fede e la scienza, anzi, faceva senso pensare che questo universo così ben regolato dalle leggi della fisica potesse essere il prodotto di un creatore benevolente che aveva creato l'universo per amore.
1: Uomo di scienza, Gionti, uomo di fede, una fede che esprime anche e soprattutto attraverso il servizio. Lei fa servizio presso il carcere di Velletri. Apriamo una parentesi e la richiudiamo subito. Non è questo il centro della trasmissione, ma non posso evitare di chiederglielo. Qui parliamo della luce che ha guidato i magi. Prendiamola in prestito. Lei quale luce si sente chiamato ad aiutare a scorgere alle persone detenute che accompagna, tanto più in questo Natale?
0: Come lei sa benissimo, le persone che sono recluse, soprattutto quelle che visito io, che sono quelle ex collaboratori di giustizia che hanno pene molto lunghe da scontare, sono persone che hanno bisogno molto profondo di relazioni con esseri umani, perché vivono condizioni di reclusione che in molti casi è molto dura, e loro hanno bisogno di parlare con persone. La luce che io posso vedere e che il Natale può portare per loro è una speranza di poter vivere un futuro prossimo diverso da quello che stanno vivendo adesso. E come operatore, pastorale, noi siamo anche chiamati a portare questa speranza, la speranza di un Dio che comunque non li giudica e che è al loro fianco, nonostante che in alcuni casi abbiano commesso crimini molto pesanti.
1: E torniamo alla luce che guidò i magi. Lo facciamo prima ascoltando Appuntamento con la scienza da Radio 3, nello specifico la puntata del 1 gennaio 1980. Interviene l'astronomo Piero Tempesti. Ascoltiamo Padre Gionti e poi ne parliamo.
0: Ascoltiamo questa puntata.

0: All'appuntamento con la scienza di questa sera è con me in studio il professor Piero Tempesti, astronomo e professore di spettroscopia all'Università di Roma. Piero Tempesti è qui per discutere con me di qualcosa di cui tutti si ricordano quando siamo tra Natale e l'Epifania: la stella, i magi, eventi astronomici, memorie antiche della nostra cultura. C'è in questo qualcosa di scientifico e di favoloso. Sentiamo da Tempesti, ecco, come ci può raccontare questa storia, partendo dalle testimonianze del Vangelo di Matteo, che è l'unica fonte disponibile.
1: Della stella di Betlemme si sono interessati molti astronomi per tentare di individuare un fenomeno astronomico che corrispondesse alla narrazione evangelica. E molte sono state le conclusioni. Molte perché la narrazione è estremamente concisa e molto generica. Ne parla dei quattro Vangeli solamente il Vangelo di Matteo. Ed ecco che cosa dice. Essendo Gesù nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella sorgere e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere.
0: Scusa, quindi vuol dire che questi non sapevano niente?
1: Non sapevano niente, o comunque il fenomeno celeste non era stato interpretato come avverarsi della profezia.
0: Ne è associato neanche notato, forse.
1: Quindi. Ed è strano che questo non l'avessero fatto nemmeno i capi dei sacerdoti.
0: Che avevano esperienza.
1: Che avevano esperienza, certo, astronomica e biblica.
0: Ecco.
1: Ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E mandatoli in Betlemme, disse loro: andate e domandate diligentemente del bambino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Ed essi dunque, udito il re, partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Questo è molto bello.
1: Molto bello.
0: E qui si confonde la scienza con la favola.
1: E con la poesia.
0: E con la poesia. Noi dovremmo districare, tentare di districare questa storia. Ecco.
1: Matteo accenna alla stella ancora pochi versetti dopo. I magi, come si sa, partirono avvisati in sogno, senza farsi rivedere da Erode. Allora Erode, dice Matteo, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi.
0: Ecco,
1: e questo è importante. Secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi, cioè del tempo in cui era apparsa la stella. Questa è tutta l'informazione che abbiamo, tutta la narrazione.
0: Ecco.
1: Questo è il come. Vediamo ora il quando.
0: Sì.
1: La risposta sembrerebbe ovvia. Noi contiamo, il nostro calendario conta gli anni dalla nascita di Cristo, quindi Gesù è nato nell'anno 1.
0: Certo.
1: E invece non è così. Perché questa datazione fu stabilita da Dionisio il Piccolo 500 anni dopo. In base a una certa cabala astronomica, astrologica, fissò la data di Gesù nell'anno 754 dalla fondazione di Roma, il famoso computo ab urbe condita. No?
0: Certo.
1: I riferimenti storici tra la narrazione del Vangelo e altri fatti storicamente accertati, fatta però 1000 anni dopo in epoca rinascimentale, ha mostrato che Gesù è nato prima.
0: Ecco, quanto prima?
1: Basta pensare che Erode è morto nel 4 avanti Cristo.
0: Questo si sa da precise.
1: Si sa da riferimenti e testimonianze storiche precise.
0: Sì.
1: Poi c'è la questione famosa del censimento, che Giuseppe e Maria si portarono da Nazareth a Betlemme per essere censiti.
0: Certo.
1: Ora, Luca, l'evangelista Luca, parla di questo censimento, del censimento decretato dal Cesare Augusto.
0: E
1: noi sappiamo che questo censimento, da altre fonti storiche non evangeliche, si sa che avvenne l'8 avanti Cristo. Ecco. Quel decreto imperiale fu dell'8 avanti Cristo.
0: Quindi poi magari sarà passato
1: sì,
0: un po' di tempo.
1: Sì, sarà successo allora come ora, che si fanno le leggi e poi si fanno le proroghe. Sì. Quindi
0: ci avranno messo pensare, tempo. Ecco.
1: Si può pensare che questo censimento sia stato portato... sia stato attuato nel 6, nel 7, forse nel 5. Comunque, concludendo, la nascita di Gesù è posta agli storici fra il 5 e il 7 avanti Cristo.
0: Ecco.
1: Allora ecco il problema.
0: Questo da un punto di vista delle testimonianze storiche. Del censimento e della morte di Erode, che conosciamo bene. Oh, dal punto di vista astronomico,
1: vediamo come si pone il problema. Ecco. Trovare un fenomeno astronomico avvenuto in quegli anni, in quell'epoca, e che non sia però un fenomeno che si ripete, periodico, prevedibile, perché i magi, si chiamano magi, erano astrologi, sacerdoti, si pensa che venissero dalla Caldea, dalla Mesopotamia, qualcuno dice dalla Persia, il Vangelo dice dall'Oriente,
0: sì.
1: Un'affermazione molto generica,
0: certo.
1: Comunque erano sacerdoti e anche astronomi. Anzi, la versione modernissima della Bibbia americana, quella fatta dall'Associazione Americana per la Diffusione della Bibbia, Associazione Cattolica, porta invece dalla parola magi, la parola astrologi.
0: Addirittura
1: astrologi.
0: Beh, avranno le loro ragioni, immagino.
1: Perché era magi, astrologi, saggi,
0: certo.
1: Concetti che si confondevano l'uno con l'altro, si fondevano spesso
0: quindi
1: in stessa persona.
0: Queste persone non potevano
1: quindi
0: cambiare un evento eccezionale.
1: Che venivano da una cultura di antica tradizione astronomica, come era la Mesopotamia, perché l'Egitto e la Mesopotamia, con le loro osservazioni astronomiche, hanno costituito le colonne dell'astronomia antica.
0: Certo.
1: Quindi, questi non potevano scambiare un fenomeno periodico in grado certamente di prevedere, osservatori abili come erano del cielo, non potevano scambiarlo per l'avverarsi come per un fatto straordinario.
0: Certo. Allora, quindi deve essere un fatto rarissimo.
1: Un fatto o imprevedibile o comunque rarissimo.
0: Sì.
1: E cosa c'è di fatti astronomici imprevedibili? O comunque rarissimi. L'apparizione delle comete, e oggi sappiamo che le comete sono anche periodiche. Per esempio la cometa di Halley, che è apparsa nel 1910, qualche vecchio se ne ricorda ancora, e tornerà nell'86. Ogni 76 anni riappare. Ma questo lo sappiamo noi ora, che ci sono delle comete periodiche. Sono meno di 3 secoli che lo sappiamo. Anticamente tutte le comete, tutte, erano imprevedibili. Apparizioni certo. Imprevedibili.
0: Quindi erano sempre nuove, diciamo.
1: Poi c'è le stelle nuove o supernove. C'è il tutto imprevedibile ancora oggi. Oppure una congiunzione di pianeti, cioè l'apparire di due o più pianeti molto vicini tra loro in cielo,
0: sì.
1: Che di solito è un fenomeno periodico, ma ci sono delle congiunzioni eccezionali che si verificano molto raramente.
0: Ecco, poi a queste congiunzioni gli astrologi assegnavano dei significati particolari.
1: Sì, certo, a seconda della costellazione in cui avvenivano, certo. Come fanno gli astrologi oggi, del resto.
0: Certo. Ecco, quindi,
1: allora,
0: quindi ci sono queste tre ipotesi fondamentalmente.
1: Queste tre categorie di ipotesi.
0: Sì.
1: Ora, quali fenomeni astronomici sono avvenuti secondo le fonti storiche in quell'epoca? Sono da escludere, in base a quello che dicevo, le eclissi di sole, perché perfettamente prevedibili anche allora. Conoscevano i caldei il ciclo di Saros, il ciclo delle eclissi solari, quindi non potevano prendere per un fatto eccezionale un fenomeno che potevano prevedere e che avveniva con una certa frequenza.
0: Date esatte, ecco.
1: Noi abbiamo, nel 12 avanti Cristo, la cometa di Halley.
0: Un po' troppo presto, però non tanto.
1: Però ci torniamo sopra dopo.
0: Sì, sì.
1: Poi ci fu nel 12 avanti Cristo una congiunzione di Marte, Saturno e Venere. Nel 7 avanti Cristo,
0: sì.
1: Congiunzione tripla di Giove con Saturno.
0: Quindi questa è interessante.
1: La congiunzione tripla è un fenomeno particolare. A causa del moto orbitale della Terra e dei due pianeti, succede molto
0: Saturno,
1: raramente.
0: Saturno
1: e Giove sono in congiunzione tra loro ogni 20 anni. Sì. E questo è un fenomeno prevedibile, quindi non poteva essere preso per un segno eccezionale. Ma la congiunzione tripla avviene molto raramente. Cioè capita molto raramente che prima Giove appare superare Saturno, apparentemente nel cielo, poi rallentare il suo moto ed essere superato da Saturno. Poi, infine, Giove, per la terza volta, supera l'altro pianeta.
0: Quindi,
1: e questo avviene,
0: diciamo,
1: avviene nel corso di un anno.
0: Nel corso di un
1: L'ultima
0: anno.
1: Volta è avvenuto nel 40-41.
0: Sì.
1: La volta precedente nel 1682.
0: Quindi 300 anni.
1: E dei calcoli fatti dall'astronomo tedesco Hiedeler 150 anni fa mostrarono che questo fenomeno avvenne nel 7 avanti Cristo.
0: Questa è un'ipotesi interessante.
1: Ed avvenne nella costellazione dei Pesci, che astrologicamente era associata al popolo ebraico. Allora ecco la coincidenza necessaria perché quel fenomeno eccezionale potesse essere preso per il segno, per l'avverarsi della profezia biblica.
0: Appunto di questa profezia.
1: La profezia di Balaam, sì, la profezia risaliva, che si trova nei numeri, quindi nel Pentateuco, prima di Mosè. Poi abbiamo nel 5 a.C. una cometa. Questa è la notizia dalle cronache cinesi, che apparve una cometa. Sì. Nel 4 a.C. una stella nuova, nella costellazione dell'Aquila. Nel 3 a.C. una congiunzione di Giove con Venere. Nel 2 a.C. un'altra congiunzione di Giove con Venere, entrambe nella costellazione del Leone. E il Leone era il simbolo della tribù di Giuda.
0: Quindi di interpretazioni possibili ce ne sono tante.
1: Ce ne sono tante.
0: Tutte quante ce più o meno tante. Plausibili per questo o per quel motivo.
1: Però bisogna stare attenti ad una cosa, che se si pone attenzione a quello che abbiamo letto qui nella narrazione di Matteo, sembra che i fenomeni siano stati due. Perché i magi prima hanno visto la stella, e poi l'hanno rivista dopo il colloquio con Erode, perché Matteo dice: essi dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro, ecco, come se fosse riapparsa. Allora si può pensare a due fenomeni distinti, uno che è stato preso da loro come il segnale della nascita di Gesù, l'altro come il faro che li orientava verso Betlemme. E un astronomo recentemente, diciamo 20 anni fa, dico recentemente perché di questa cosa si sono occupati da secoli, ha pensato che potesse essere una cometa. Come sappiamo, le comete girano attorno al Sole e quindi noi le vediamo, per esempio, alla sera, sì, al tramonto, poi scompaiono a poco col passare dei giorni nella luce solare e riappaiono al mattino dall'altra parte.
0: Anche parecchio tempo dopo,
1: dopo alcune settimane riappaiono. Viceversa, le vediamo la sera e poi riapparire al mattino. Quindi, quella cometa che passò il 5 a.C. può essere stata vista dai magi al mattino, per qualche motivo che noi non sappiamo, essere stata associata dai magi alla profezia biblica, essere partiti e al termine del viaggio averla nuovamente vista la sera.
0: Ecco, quindi, perché il viaggio è stato lungo, perché immagini...
1: Anche se veniva dalla Mesopotamia, non dico dalla Persia, settimane ci stavano sempre in viaggio.
0: Ecco, quindi questo potrebbe corrispondere.
1: Però, a questo punto, bisogna fare una precisazione. O questo fatto si considera un fenomeno prodigioso, un miracolo, allora siamo fuori dall'ordine della natura, diciamo, ed è inutile chiamare in causa i lumi dell'astronomia. Certo. Sentire i lumi dell'astronomia. Dobbiamo cercare, allora, l'astronomo deve cercare una spiegazione nell'ordine naturale dei fenomeni astronomici.
0: Naturale, è quello che stiamo facendo qui, noi non è appunto la nostra intenzione di interpretare
1: quindi,
0: le sacre scritture, per carità.
1: Quindi, allora succede questo, che se prendiamo la lettera, la narrazione evangelica, nessun singolo fenomeno astronomico corrisponde esattamente a questa descrizione. Perché un astro, una stella, può indicare un orientamento, certo.
0: Come la stella polare,
1: l'est, l'ovest, il sud, ma non è in grado di indicare esattamente una casa fra le tante case di Betlemme e dintorni.
0: O una località ristrettissima.
1: Quindi... per esempio lo zenit, ma tramite lo zenit un astro può indicare una località, ma in un raggio, ma una località piuttosto vasta,
0: certo.
1: A meno che non si facciano osservazioni precise e strumentali. Con stima a occhio nudo, se uno stima, senza l'ausilio
0: di
1: strumenti,
0: errori di centinaia di chilometri,
1: senza l'ausilio di strumenti, uno stima che una stella sia, poniamo, lo zenite di Milano, appare lo zenite anche di Pavia. E quindi se non riesce a distinguere fra Milano e Pavia, tantomeno una casa dall'altra di Betlemme.
0: Vabbè, ma qui ho un problema,
1: allora,
0: siamo nella favola però.
1: Quella che si può accettare è l'interpretazione simbolica allegorica, che magari ha tratto spunto da un fenomeno astronomico realmente caduto, ma forse alcuni anni prima, senza una precisa identità nel tempo.
0: Certo.
1: Tanto più che allora era tradizione di associare eventi importanti con la nascita di un re, con un avvenimento importante. Quindi l'evangelista può essersi, ha sentito la necessità di esaltare questo avvenimento importantissimo con un fenomeno celeste, straordinario, prodigioso,
0: certo,
1: mettendosi in questo nella scia della consuetudine, nel solco della tradizione, insomma. E questo non sminuisce niente il valore e nemmeno, diciamo, il livello, perché non si vive come un falso. Nello stesso modo, come uno che vede un presepio giapponese, il bambino Gesù e Maria con gli occhi a mandorla, sì, non lo accetta come un falso. Anzi, questa visione, direi, soggettiva,
0: sì, egocentrica,
1: rappresenta partecipazione, conferisce poesia.
0: Sì, certo, ecco. Questa è la questione del Gesù bambino negro.
1: Ecco, conferisce poesia.
0: Ovviamente.
1: Quindi, ovviamente. L'interpretazione letterale delle Sacre Scritture è da evitare, perché altrimenti...
0: Vabbè, ma questo io credo che oggi sia una cosa più che risolta.
1: C'è intervenuto recentemente anche il Papa poche settimane fa sulla questione galileiana, vero? Quindi ecco, è più che risolta. E la tendenza proprio delle teologie moderne, delle scuole più moderne di teologia, è proprio di dare un'interpretazione allegorica. E questo,
0: però, scusa, in questo modo, scusa, sì, se io ti faccio un'osservazione, dando un'interpretazione allegorica, sì, queste scritture diventano puramente delle favole, perché nell'allegoria può essere contenuta qualunque cosa.
1: Sì,
0: si può formare l'allegoria come si vuole, ecco,
1: ma dice,
0: il limite
1: sì,
0: è questo,
1: ma
0: ecco.
1: dice il mi sfugge il nome,
0: no, ma
1: l'autore di un'opera che dice Astronomia nella Bibbia,
0: sì, dice,
1: Maunder, ecco, mi è venuto in mente il nome, Maunder, dice che mentre quando parla il Vangelo della figura di Gesù è ben preciso e circostanziato, quando espone fatti naturali, allora è vago.
0: E beh, si capisce, è la cultura
1: perché
0: del tempo.
1: La Bibbia non è fatta per insegnare verità scientifiche, è fatta per insegnare verità di fede.
0: Questo si capisce, questo. È un racconto religioso.
1: Non solo, ma mi pare a me che anche da un punto di vista del contenuto,
0: sì, prescindendo
1: dall'atteggiamento fideistico o no del lettore, sia a un livello elevatissimo proprio nell'accettarlo come l'accettare questa descrizione della stella, ad esempio, o altre, come allegoria. Cioè, ha più significato se si pensa agli uomini che hanno sentito il bisogno di ideare questo segno prodigioso per esaltare il fenomeno, per esaltare, anzi, volevo dire, l'avvenimento, sì, che non piuttosto un intervento del creatore.
0: Beh,
1: che
0: certo,
1: interviene sulla legge della natura.
0: Infatti, sono d'accordo, però la mia osservazione era un po' più generale, nel senso che, per esempio, il racconto della Genesi è circostanziato, però oggi sappiamo che l'allegoria, la biologia ha gli stessi problemi, anche se questo non è stato discusso bene fino in fondo, è stato sì, lasciato cadere, però la sostanza della soluzione è questa, si tratta di una bellissima allegoria, di una poesia meravigliosa,
1: sì, tanto
0: ecco, da non far troppo il contropelo.
1: Basta pensare anche una cosa, che di solito la rappresentazione che si fa del tradizionale del presepio, con i re magi davanti al neonato, riscaldato dal bue e l'asinello, non corrisponde alla narrazione evangelica, perché i magi sono arrivati quando il bambino aveva un anno e mezzo o due, tant'è vero che Erode,
0: addirittura,
1: sì, perché Erode dette ordine di uccidere i bambini da 2 anni in giù. Secondo,
0: ah,
1: dice Matteo,
0: interessante, non ci avevo fatto caso.
1: Che Matteo dice, infatti, secondo il tempo di cui si era esattamente informato dai magi.
0: Ah, quindi siccome ha dato ordine di ammazzare tutti quelli di 2 anni.
1: Sicuramente i magi hanno detto, sì, quando è apparsa la stella, domandò Erode, e i magi risposero un anno fa, un anno e mezzo fa. Per sicurezza lui avrà posto un limite di 2 anni.
0: Sì, in maniera di essere sicuro di
1: quindi
0: farlo
1: già
0: fuori,
1: la tradizione del presepio non è fedele al Vangelo. Questo mostra come le tradizioni possono servire, creano questi miti.
0: Non vorrei che noi turbassimo i bambini che stanno vicino al presepio.
1: No, perché anzi, questa bellezza, direi, è bellissima. Il mito della stella che le guida, che le guida sulla casa, non sul presepio, ma sulla casa di Gesù, sì, se si pensa al significato degli astri, le stelle che per millenni hanno servito di orientamento agli uomini,
0: certo,
1: la stella polare indica direzione, le stelle servono ai naviganti per trovare la rotta.
0: Certo.
1: Attraverso i moti degli astri,
0: nel deserto,
1: ma attraverso i moti degli astri si computano il volgere delle stagioni, si misura il volgere delle stagioni,
0: certo,
1: e poi è come un punto fermo nella cosa mutevole del mondo, della società umana, circonda,
0: certo,
1: è un punto fermo,
0: astri immutabili.
1: E quindi c'è un collegamento scientifico e direi anche psichico, l'uomo si sente rassicurato. E questo dall'astra, gli
0: perché
1: astri.
0: Negli altri
1: ecco
0: c'è
1: perché,
0: scritto qualcosa,
1: ecco, quella bella frase, che dice,
0: sì, che
1: Matteo mette nell'animo dei magi, quando dice videro la stella nuovamente e si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Certo.
1: A me questo mi fa venire in mente
0: Dante
1: quando, parlando di Venere, dice lo bel pianeta che ad amar conforta, vede nel chiarore dell'alba, nel celestino del cielo, sì. Dolce colore d'orientale zaffiro, sì. Vede splende Venere, la stella del mattino, e dice: lo bel pianeta che ad amar conforta faceva tutto ridere l'Oriente. Ecco. Qui siamo per me al medesimo livello poetico, certo, della frase si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Voi astronomi siete anche poetici.
1: A noi piace vedere il cielo. Si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Siete dei poeti.
1: Quindi, questo è più bello, ed è più bello se si pensa non tanto ai magi, a questi personaggi mitici che realmente hanno provato questa sensazione, quanto se si pensa a Matteo, che sente il bisogno di immaginare,
0: era un popolano poi Matteo,
1: questa senza, di mettere in cuore ai magi questo sentimento, e questo è molto bello. Senti, conferisce poesia.
0: Si potrebbe fare un'osservazione a questo riguardo, che questo sottofondo psichico molto forte, certamente sono d'accordo con te, che è alla base di questa narrazione, che ne spiega l'importanza per quei tempi, e forse qui è anche la spiegazione della popolarità che ancora c'è dell'astrologia, che scientificamente è del tutto infondata, per quello
1: è
0: che noi facciamo.
1: Infondata.
0: Ecco, è popolarissima, e questo perché la gente ama essere rassicurata dalle cose immutabili scritte.
1: Bisogna ricordarsi che è un bellissimo mito, ma vorrei, se il tempo non...
0: Sì, abbiamo ancora 5 minuti, certamente.
1: Vorrei fare ancora un'osservazione. Che accettare questo come un mito, a parte la considerazione scientifica, cioè l'impossibilità di trovare un fenomeno astronomico che corrisponda alla lettera della descrizione, certo, anche si può vedere la necessità di ricorrere all'interpretazione non letterale anche dal punto di vista semantico, cioè del significato del segno celeste. Ora, un segno celeste, un prodigio celeste, ha significato soltanto, a mio parere, se è visto, vissuto come tale dalla gente, dalle
0: giunte. Una comunità di persone.
1: Se lo vedono soltanto i magi, o si pensa a un dono dei magi, un carisma, che soltanto loro hanno visto questo segno, e allora siamo in fenomeni di parapsicologia, erano dei sensitivi, eccetera.
0: Sì.
1: Altrimenti, questo segno, sensibile sulle magi, bastava, allora, l'onnipotente poteva mandar loro in sogno l'avvertimento. Come un sogno di aver
0: fantasia,
1: di andare.
0: E come hai detto tu.
1: Direi anche un'altra cosa. Quindi, dal punto di vista semantico, del contenuto del segnale, c'è molto più denso di significato se pensiamo ai magi come personaggi mitici. Tant'è vero, sono tre, ma in realtà nelle catacombe ce ne trovano rappresentati 2, 4, 6. Diventarono 3 in epoca carolingia. Diventarono 3 perché 3 sono i doni simbolici. Ed il simbolo è importantissimo, perché i magi, sacerdoti e anche astronomi, rappresentavano quale simbolo? L'omaggio della scienza e delle antiche religioni orientali alla nuova fede.
0: Esatto.
1: Quindi è importante questo.
0: Quindi questo è molto interessante.
1: Certo.
0: Senti una cosa, ma lasciamo per un momentino, mi pare che abbiamo abbastanza capito l'argomento. Siamo nelle tradizioni, in altre tradizioni religiose, a tua conoscenza, ci sono fenomeni analoghi? Cioè di fatti straordinari legati alla fede o alla religione,
1: ci sono sempre,
0: e che siano associati a fenomeni
1: celesti. Ho già
0: premesso
1: che era tradizione
0: tu hai fatto questo accenno.
1: Per esempio, quando nacque Mitridatere del Ponto, ci fu una stella nuova in cielo. Probabilmente questa stella nuova è apparsa 2 anni prima o 3 anni dopo,
0: certo,
1: e l'hanno associata.
0: È un po' lo stesso problema.
1: Insomma, nel 1910 passò la famosa cometa di Halley. Nel 14 scoppiò la prima guerra mondiale.
0: La gente...
1: Secondo la consuetudine degli storici, del narratore di allora, si direbbe ora, si scriverebbe: quando scoppiò la grande guerra europea, passò una grande cometa.
0: Certo, questo se l'avessero scritta la storia allora.
1: Certo.
0: Diciamo. Senti, ma anche probabilmente in altre tradizioni religiose, a parte quella giudaico-cristiana, la nostra storia del popolo mediterraneo,
1: io
0: credo che nelle religioni, una religione cinese, io credo che sia universale
1: indubbiamente
0: questo fenomeno.
1: C'era la necessità di associare a questo re dei giudei, che poi disse: il mio regno non è di questa terra, però... accolto come un re terreno anche.
0: Certo.
1: Questo re, associarlo a una stella. Di fronte alle moltitudini, niente stella, niente re. Insomma, è come in una famiglia tradizionale, le nozze senza banchetto. Anzi, per essere in argomento evangelico, le nozze senza vino, che una volta famosa che mancò il vino, intervenne Gesù in persona a rimediare.
0: A fare il miracolo.
1: A fare il miracolo.
0: A fare il miracolo.
1: E quindi non ci poteva essere una nascita così importante senza il fenomeno celeste
0: accompagnato. Un'ultima cosa, perché solo Matteo parla di questo? Oh, dicono, probabilmente non lo si sa, ma cosa si può immaginare?
1: Probabilmente si può immaginare che Matteo abbia raccolto notizie di un fenomeno astronomico che non necessariamente è accaduto in quella data, ma in data abbastanza vicina dalla tradizione orale delle prime comunità cristiane.
0: E lui quindi abbia costruito.
1: Perché succede questo? Che in questo caso, con un'interpretazione così più larga, non più ristretta alla data della nascita,
0: certo,
1: pensando cioè che il fenomeno astronomico abbia servito a Matteo o ai primi cristiani come ispirazione per la narrazione, può andar bene
0: come controprova anche
1: può andar bene senso. Anche la cometa di Halley che è apparsa il 12 avanti Cristo.
0: Certo.
1: Perché
0: quello è stato un fenomeno molto più appariscente.
1: Era appariscente, un fenomeno da cui Matteo ha tratto spunto per la sua allegoria.
0: Ecco.
1: Allora, ecco, in questo senso si può dire che quando nell'86 apparirà nuovamente, fra 6 anni, la cometa di Halley, guardandola, il credente potrà dire, ecco, io sto guardando quella medesima cometa, una cui apparizione molti secoli fa servì di spunto all'evangelista per la sua narrazione.
0: Questo sì, è molto bello, questo è molto poetico. Beh, certo, l'astronomia l'abbiamo sentito qui altre volte a questo appuntamento con la scienza. L'astronomia è così intrisa di tradizione, di storia antica, che parlare con gli astronomi è sempre piacevole, si sentono tante cose interessanti per la verità, quindi io ti sono molto
1: grato. E per parlare il linguaggio accademico, trovare le materie affini all'astronomia non è semplice.
0: Ma sì, è questo, diciamo, nel tuo caso sembrerebbe quasi la teologia, ma diciamo, questa è una battuta, naturalmente, questa è soltanto una battuta. Ecco, io direi allora che ci possiamo fermare qui. Io ringrazio Piero Tempesti per questa sua brillante esposizione, diciamo, il commento di questo fatto, a cui generalmente si guarda con molta poesia, però senza rifletterci sopra in tutti i suoi significati, e insieme con Tempesti ringraziamo anche il pubblico che ci è stato ad ascoltare. Buonasera.
1: Grazie.

0: Avete ascoltato Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: La puntata sulla stella di Betlemme, che stella non era, diciamo la luce di Betlemme. Puntata contenuta in questo appuntamento prenatalizio di Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, abbiamo ascoltato questa trasmissione dal 1980 insieme a padre Gabriele Gionti, cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. Gionti, anzitutto abbiamo sentito parlare tempesti di astronomi e di astrologi, quasi indifferentemente. Nell'antichità chi studiava le stelle ne interpretava anche le influenze sulla vita dei popoli, delle comunità, dei singoli.
2: Sì, nella cosiddetta astronomia pre-galileana, astrologia e astronomia è la stessa cosa, anzi i nostri destini, come un po' oggi ancora si leggono questi oroscopi sui giornali, che non sono scientifici, gli astri nella concezione antica potevano influenzare il destino degli uomini. Non a caso concetti come l'influenza, cioè di cui noi siamo vittime ogni inverno, ogni autunno-inverno, era una conseguenza anche degli astri, secondo le credenze antiche. Comunque astrologia e astronomia erano unite, quindi lo studio anche degli astri aveva un'influenza determinante sulla vita degli uomini.
1: Tempesti, nella puntata di Archivio, pensa a due fenomeni diversi. Il primo è il segnale della nascita di Gesù. Il secondo, la luce, il faro che ha orientato i magi a Betlemme. Gionti.
2: Attenzione al messaggio che i Vangeli hanno voluto dare. I Vangeli non sono e non vogliono essere un racconto storico dell'evento. Come tutte le scritture sono un racconto che vogliono consegnare a noi credenti, ma anche ai non credenti che leggono la Bibbia, un messaggio con un contenuto di fede, oppure in generale di speranza. Il messaggio evangelico, come già avevo capito Galilei per quanto riguarda l'interpretazione delle scritture, va analizzato alla luce di ciò che questo messaggio evangelico voleva comunicare alle prime comunità cristiane. Allora, a me piace ricordare, al di là del mero fatto astronomico, che il messaggio voleva indicare due cose. Uno, come ho detto all'inizio, la nascita di un personaggio importante, che qui è il Messia. E quindi questa nascita è associata probabilmente a una congiuntura di pianeti e che è associata alla nascita di un personaggio importante secondo ciò che si credeva nelle culture dell'epoca. La seconda è sicuramente a che fare con quest'idea che è appunto una cometa può avere vari significati. Uno di quei significati era quello che i gentili, cioè le persone non necessariamente ebree dell'ortodossia ebraica, erano incluse nella salvezza. Infatti i magi non erano ebrei, venivano probabilmente dall'Egitto oppure dalla Babilonia ed erano, diciamo, astrologi, cioè scienziati dell'epoca, che avevano visto questo evento astronomico e che cercavano, diciamo, la causa di questo evento, che era appunto nella nascita di questo personaggio che è il Messia.
1: E la cometa di Halley, che abbiamo sentito citare da Tempesti, apparve il 12 avanti Cristo. Secondo lei può aver rappresentato uno spunto per l'evangelista Matteo?
2: Questa ovviamente è un'ipotesi, ma non è accreditata. È più probabile, al di là, diciamo, dell'identificazione con la cometa di Halley, in genere nell'antichità, poi un'altra cosa bisogna dire, che le comete rappresentavano per tutte le culture un evento nefasto. Qui invece la cometa viene introdotta come un evento, diciamo, in favore dell'umanità, quindi un primo esempio diverso, proprio per dire che appunto la salvezza adesso è aperta per tutte le genti.
1: Siamo abituati in questo programma ad andare avanti e indietro nel tempo. Avanziamo di oltre 1000 anni, perché all'inizio del XIV secolo Giotto vide la cometa di Halley, non sapendo fosse la cometa di Halley, e la dipinse sulla capanna della Sacra Famiglia, l'Adorazione dei Magi, nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Da allora la stella sulla grotta si è trasformata in una cometa. Giotto quindi diede inizio all'associazione Magi-Cometa.
2: È chiaro che al di là del significato che la stella ha guidato i magi, il significato è che anche i popoli che non appartenevano al popolo eletto, anche per loro si iniziava la salvezza, cosa che prima non era minimamente concepibile. E quindi si sottolinea che con la nascita di Gesù la salvezza è per il mondo intero.
1: Padre Gionti, ci abbiamo alla chiusura. Ne abbiamo dette e ascoltate. Quando durante le omelie delle sante messe che celebrerà durante il periodo di Natale verrà il momento di citare i magi e la luce che li guidò, Gionti, lo scienziato Gionti, dirà la sua?
2: Chiaramente io non me la sentirò e non me la sento di dire che necessariamente la venuta del Signore è legata a un evento astronomico. La cosa, come ho detto prima, va intesa più in senso, come diceva qualcuno, allegorico, o meglio esegetico. Cioè qui ha a che fare con il fatto che dei popoli stranieri, come diciamo i Caldei, gli Assiro-Babilonesi, eccetera, eccetera, vengono dal fuori Israele e vengono a adorare un bambino ebreo. E questo è il messaggio principale. Che siano stati guidati dalla cometa, oppure che siano stati guidati dalla stella, qualunque cosa, dimostra di fatto che questi popoli che erano legati alla scienza del tempo riconoscono che attraverso la scienza si può anche arrivare a Dio, perché diciamo la loro scienza le ha condotte a conoscere il Signore.
1: Una scienza dunque che può anche portare a Dio se uno lo vuole cercare, e che ha caratterizzato la sua storia personale, padre Gabriele Gionti, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. La ringraziamo di essere stato con noi.
2: Buon Natale a tutti voi.
1: Grazie e grazie alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Archimede, il racconto della scienza, è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli e buon Natale. Alla prossima.

non abbiamo ascoltato musiche dolci insieme, ancora non abbiamo letto favole né poesie, non abbiamo camminato insieme nei prati, abbiamo avuto fretta di conoscerci a fondo.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Giambattista Vico, il figlio di Napoli che cambiò il modo di vedere il mondo. Ancora oggi, quando si passa per via San Biagio dei Librai al Civico 112, si può leggere questa targhetta. In questa cameretta nacque il 23 giugno 1668 Giambattista Vico. Qui dimorò fino ai 17 anni e nella sottoposta piccola bottega del padre libraio usò passare le notti nello studio, vigilia giovanile della sua opera sublime, La città di Napoli pose. Ed è strano pensare che quest'opera sublime rischiò di non realizzarsi affatto quando il piccolo Giambattista, di indole assai vivace, a 7 anni, cadde violentemente fratturandosi il cranio. Tutto sembrava perduto. I medici dicevano che, quando anche fosse riuscito a sopravvivere, sarebbe rimasto meno matto cognitivamente. Restò 3 anni a casa, infermo, senza frequentare scuole o altro. Beh, alla fine le sue facoltà cognitive rimasero intatte. Il lungo periodo di degenza però gli intaccò il carattere, rendendolo malinconico, taciturno e introverso. Più che il dolore, insomma, poté la solitudine. Ma il carattere ombroso, se magari lo portava a chiudersi con le altre persone, non impediva alla sua mente di viaggiare con l'immaginazione verso epoche lontane e verso

Come detto prima, Giambattista Vico nasce il 23 giugno del 1668 a Napoli, figlio di un contadino di Maddaloni divenuto poi un non particolarmente fortunato libraio e di una donna analfabeta, Candida Masullo. La sua infanzia fu segnata da quella spiacevole caduta ricordata in precedenza. Studiò profondamente, anche se non in maniera continuativa e organizzata, in parte a scuola, nel Collegio dei Gesuiti di Napoli, ma in maggior parte per conto proprio, approfondendo i classici della metafisica della scolastica barocca, specialmente Francisco Suarez, Platone e il platonismo italiano. Per compiacere la sua famiglia e per assicurarsi un futuro professionale dignitoso, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, senza però frequentare le lezioni, preferendo, di nuovo, lo studio privato di diritto civile e canonico. Consegue la laurea nelle due tipologie di diritto, forse a Salerno, fra il 1693 e il 1694. Ma ciò che davvero lo interessava erano i problemi filosofici connessi al diritto. Date le scarse disponibilità finanziarie della famiglia, Vico accettò l'invito del vescovo di Ischia, Geronimo Rocca, di fare da precettore per i figli del marchese Domenico Rocca, presso il loro castello a Vatolla, nel Cilento, dove Vico poté usufruire della ricca biblioteca per approfondire le sue conoscenze filosofiche. Ritorna a Napoli nel 1695, a 27 anni, affetto dalla tubercolosi, e torna a vivere con la sua famiglia. I genitori erano molto vecchi, i suoi fratelli non molto capaci, quindi per sopravvivere doveva tenere ripetizioni di retorica e grammatica. Prova invano a ottenere un posto come segretario al municipio partenopeo. Nel 1699 vinse con striminzita maggioranza la cattedra di eloquenza e retorica all'Università di Napoli. La cattedra meno retribuita, 100 ducati annui, 35 lire al mese, che tenne fino alla morte, senza mai riuscire però a passare a quella che invece lui tanto bramava, quella di diritto. Anche dopo la nomina accademica deve continuare ad adoperarsi per la sua famiglia, totalmente dipendente da lui. Quindi apre uno studio privato dove dà lezioni di retorica e di grammatica elementare e scrive per commissione poesie, epigrafi, orazioni funebri, panegirici e altri tipi di discorsi. Sposa la sua giovane donna, Teresa Caterina Destito, da cui ebbe 8 figli, 3 morirono in tenera età e uno, Ignazio, gli fece passare i guai con una condotta di vita discutibile. Un altro invece, Gennaro, nel 1741 riuscì a succedergli nella sua cattedra all'università. La vita familiare gli rendeva molto più difficoltoso lo studio e la meditazione filosofica, anche se la sua produzione accademica non sembrava risentirne molto. Fra il 1699 e il 1706 pronunzia in latino le 6 orazioni inaugurali dell'anno accademico nella sua università. Nel 1708 anche una 7ª, molto importante, sul metodo degli studi giuridici. Nel 1710 è aggregato all'Accademia dell'Arcadia, un'importante istituzione culturale romana. Nel 1725 pubblica la prima edizione del suo capolavoro, La Scienza Nova, che però non venne subito apprezzato, sia per la sostanziale estraneità di Vico agli ambienti intellettuali che allora contavano, sia per l'eccezionale novità del suo contenuto, sia anche per un certo modo di scrivere troppo involuto da parte dell'autore. Per farla pubblicare, infatti, Vico dovette togliere alcune parti così che ne divenisse meno costosa la stampa. Vico continuò a lavorare alla Scienza Nova per tutto il resto della sua vita. Nel 1730, anche a seguito delle critiche ricevute, la riscrive completamente per una seconda edizione, il cui contenuto rimase sostanzialmente uguale anche nella terza edizione, pubblicata pochi mesi dopo la sua morte dal figlio Gennaro. I suoi ultimi anni furono molto sofferenti per via di una malattia che lo aveva annebbiato cognitivamente e costretto a letto. Morì il 23 gennaio 1744 e, dopo una triste polemica fra i suoi colleghi professori dell'Università di Napoli e una congregazione religiosa di cui faceva parte, venne

0: Per la presentazione del pensiero di Vico ci serviremo di alcuni materiali, interviste o interventi vari, presenti negli archivi RAI. Indubbiamente il pensiero di Vico risentì molto dell'ambiente culturale partenopeo in cui era cresciuto, molto interessato alle nuove dottrine filosofiche europee di Cartesio, Hobbes, Gassendi, Malebranche e Leibniz. Queste dottrine però venivano filtrate alla luce di un modo di leggere la realtà, tipicamente italiano. Ascoltiamo come il famoso filosofo Roberto Esposito, professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, presenta la figura di Vico come tipico esponente di una filosofia specificamente italiana.
1: Giambattista Vico è un filosofo meridionale, ambientato a Napoli tra la fine del 1600 e la prima metà del 1700. È nato peraltro in una famiglia popolare con dei forti problemi addirittura economici, ebbe a un certo punto una cattedra universitaria di retorica. Insomma, è un filosofo quindi immerso nella vita, nella Napoli del suo tempo, e quindi ha proprio quei caratteri che prima si dicevano caratterizzare la filosofia italiana. Vico ebbe un grande rapporto con gli autori del suo tempo, appunto Cartesio, Spinoza, Grozio, Hobbes, solo che interpretava la filosofia in un modo del tutto diverso, come si vedrà soprattutto dal suo capolavoro che è La Scienza Nuova. C'è in particolare una sua orazione del 1708, in cui Vico confronta il metodo degli studi usato dagli antichi e quello usato dai moderni, in cui sostiene che mentre i moderni privilegiano l'elemento della critica, vale a dire della continua separazione del falso dal vero, appunto del vero assoluto dal probabile, al contrario i filosofi antichi, e Vico si schiera con loro, davano grande risalto alla topica, cioè a quella capacità di indagare non le verità assolute, ma il mondo del probabile, dell'eventuale, cioè il mondo effettivo della vita e della storia. In un altro testo di quegli anni, il De Antiquissima Italorum Sapienza, sulla sapienza antica degli antichi popoli italiani, Vico contrappone al cogito ergo sum di Cartesio, la famosa frase di Cartesio, penso dunque esisto, il criterio secondo cui gli uomini conoscono le verità che essi stessi hanno fatto, in particolare dunque il mondo della storia, all'astrazione della filosofia e della logica del suo tempo. Vico contrappone a questo appunto la vita stessa con i suoi movimenti, con le sue contraddizioni, la storia con i suoi passaggi e soprattutto rifiuta di Cartesio, che è il grande filosofo del suo tempo, insomma del Seicento, la separazione tra la mente e il corpo. Per Vico la mente, le idee, le immagini appunto ideali sono sempre immerse in un mondo fatto di corpi, i nostri corpi, i corpi appunto collettivi delle moltitudini, delle masse che hanno di volta in volta fatto la storia. Quindi ha del pensiero una concezione anche sempre pratica, politica. Il soggetto umano non è autosufficiente perché da un lato fa riferimento a Dio che l'ha creato e dall'altro appunto alla comunità degli uomini all'interno della quale è immerso e dunque anche pensa.

Come abbiamo detto, un interesse fondamentale di Vicco è la dimensione del diritto. Che cosa, come intende Vicco questa dimensione? L'orizzonte in cui situa la sua riflessione sul diritto è il rapporto tra la forza e la legge. Gli uomini sono dominati e sono soggetti di forza, anche di violenza, ma questa forza e questa violenza è in qualche modo contenuta, corretta, sempre più dalla dimensione della legge. Nei primi anni del Settecento Vico scrive una biografia di un certo Antonio Carafa, che è un napoletano, peraltro maresciallo di Austria, di cui ricostruisce appunto la vita e le gesta. E dentro questa biografia si vede sempre come il mondo della forza e della violenza deve necessariamente nel tempo, attraverso i passaggi storici, venire in qualche modo circondato e corretto e contenuto dalla legge, dal mondo appunto giuridico della legge. Da questo punto di vista si può anche fare un paragone con un autore a cui Vico fa spesso riferimento, anche italiano, che è Niccolò Machiavelli. Mentre Machiavelli vede l'uomo politico sempre, come dire, immerso in un mondo di forza e di astuzia, l'uomo politico per Machiavelli sta sempre tra il leone e la volpe, e invece per Vico questa dimensione deve sempre entrare in un processo di progressiva universalizzazione, cioè si deve passare dalla dimensione dell'interesse personale particolare alla dimensione universale che riguarda tutti gli uomini. Il diritto è ciò che mette in rapporto la conservazione del singolo uomo, tutti noi cerchiamo di conservare la nostra vita, con la conservazione del mondo comune, della società, della comunità. La comunità non reggerebbe se ciascuno si governasse solamente in base ai propri interessi. Quindi guarda sempre la dialettica tra mondo, vita, storia, forza e legge. Un punto di riferimento fondamentale che ritornerà anche nella Scienza Nuova per Vico è la storia di Roma. Anche Machiavelli aveva a lungo lavorato sulla storia di Roma, in particolare nei discorsi, e anche Machiavelli, come Vico, individua il centro della storia di Roma antica nel conflitto, nella lotta tra patrizi e plebei. Il diritto nasce a Roma e si diffonde poco alla volta nel mondo moderno. Vico segue con il suo sguardo acutissimo, attraverso i suoi grandi affreschi storici, questi continui passaggi, questo passaggio dal mondo ferino, fatto di appunto pura violenza bestiale che caratterizza le prime età dell'uomo, alla fase civile in cui attraverso le repubbliche, i regni, si costituisce il mondo della politica e della storia.

0: La filosofia di Vico nasce anche come polemica anticartesiana di difesa del valore delle discipline letterarie, storiche e morali, contro l'idea di Cartesio, appunto, che aveva riconosciuto un primato epistemologico alle sole scienze matematiche e fisiche. Per Vico andavano cioè ritrovati dei fondamenti metafisici differenti da quelli cartesiani, quali presupposti della fisica. Se Cartesio riduceva la materia a estensione, Vico gli opponeva la sua dottrina dei corpi come costituiti da centri di forza o conati, indivisibili e metafisicamente prioritari rispetto ai corpi estesi. Se Cartesio poneva il cogito a fondamento della possibilità umana di avere scienza del mondo, Vico gli ribatteva che così facendo non si esce da un piano di certezza meramente soggettivo. Secondo Vico può essere criterio di verità e fondamento di una vera scienza quella che lui chiama la conversione del vero con il fatto. Verum et factum reciprocantur seu convertuntur, nell'originale vicchiano. Il principio e la regola della verità risiedono nel poter conoscere la genesi delle cose e quindi nella capacità di produrle. Nell'ottica di Vico, solo Dio conosce davvero le cose della natura, perché ne è il creatore. L'uomo potrà conoscerne solo gli aspetti esteriori, non la loro intima struttura. L'uomo, però, può invece conoscere pienamente la matematica e la geometria, solo perché qui lui ne è il creatore. E cioè il creatore di quel mondo di figure e numeri di cui la matematica e la geometria sono costituite. Nella visione di Vico, queste discipline hanno carattere convenzionale e arbitrario, sono insomma fatte dagli uomini, in quanto appunto costruzioni umane e quindi possono essere perfettamente conosciute dal loro autore, dall'uomo, ma di per sé stesse non possono ritenersi anche costitutive della realtà esterna. Ascoltiamo allora come il filosofo Biagio De Giovanni, già rettore dell'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale, parla della vena anticartesiana di Vico.
1: Io nel 62 pubblicai nell'archivio di filosofia dell'Università di Bari un saggio intitolato L'anticartesianesimo di Vico, esattamente così. Vi ricordo se aveva anche un sottotitolo. Sì, perché Vico ha svolto questa operazione impressionante per lucidità di argomentazioni, per asprezza di critica verso l'idea che la filosofia potesse improvvisamente cominciare da capo nella testa dell'uomo, nel cogito umano, e libera dal passato potesse costruirsi la sua avventura futura, il suo destino futuro. Vico inventa il continente della storia, questo è il punto, e contrappone il continente della storia capriccioso, terribile, tragico, origini incestuose del mondo. Rileggere la descrizione delle origini nel primo libro della Scienza Nuova è una cosa commovente, non è semplicemente una lettura riflessiva di un testo, è una cosa che commuove, nel senso che è una descrizione di una lingua in quel lessico filosofico che Vico ha inventato in una forma geniale. E quindi vede questa origine oscura, però c'è un problema che Vitiello ha messo in grande evidenza negli ultimi lavori che molto mi hanno suggestionato e con i quali sono in continua interna e anche esterna discussione. E cioè che sì, questo è vero naturalmente, nessuno può negare che Vico indichi un'altra strada del pensiero contemporaneo, un'altra strada della modernità. Quindi Cartesio e Vico come due, poi arriva Kant da un lato, arrivano Hegel e Spinoza, Vico in dialogo con Spinoza, che formalmente dica, filosofia da mercatanti, dice di Spinoza, ma in realtà è travolto dallo spinozismo e dalla problematica dello spinozismo. Ma dicevo questo, il saggio di Vitiello che ha introdotto il lavoro Bompiani, le scienze nuove di Vico per Bompiani, mette in evidenza un aspetto che ripropone il tema Cartesio-Vico, perché dice attenzione, sì è vero tutto questo, è vero questa origine, i giganti erranti per la gran selva della terra e così via, l'ingensiva, l'incestuosità, l'immediatezza, la rozzezza delle origini, ma l'amatesis universalis, cioè la storia ideale eterna che permette di vivere e di raccontare queste cose. Che cos'è se non una ragione spiegata in qualche modo, una ragione... Quindi questo tema, diciamo, di un assorbimento non esplicito della lezione fondamentale di Cartesio, cioè di una matesis universalis da cui non si può prescindere più, anche da chi, avendo, come dire, inventato il continente della storia, è soggiogato da questa scoperta e deve produrla e portarla avanti in tutte le forme, insomma. Quindi c'è un doppio aspetto questo problema.

0: In precedenza si era detto che il capolavoro di Giambattista Vico è La Scienza Nova, l'opera a cui lavorò letteralmente fino alla fine dei suoi giorni. Sentiamo così come ce la presenta ancora il professor Esposito.
1: L'opera fondamentale di Vico, che ne ha determinato la fama nel tempo, è La Scienza Nuova sulla comune natura delle nazioni. Questo testo fu scritto a più riprese in diverse edizioni dal 1725 al 1744, l'ultima edizione, e narra la storia degli uomini e la storia del mondo. Si può dire che forse per la prima volta nella filosofia mondiale le vicende degli uomini sono guardate dal punto di vista della loro storicità, della loro storia. Naturalmente una storiografia esisteva già dall'antica Grecia, ma Vico è il primo a guardare le vicende umane da un punto di vista scientificamente storico, ad applicare un sapere scientifico alla storia dell'uomo. Naturalmente, come la storia per Vico ha un carattere scientifico, anche la scienza, anche il sapere ha una sua dimensione storica. L'immagine del frontespizio della Scienza Nuova è molto significativa al riguardo. Vi si vede un occhio da cui parte un raggio che colpisce una fanciulla, questa fanciulla rappresenta la metafisica, e poi a sua volta si rifrange questo raggio su una statua, la statua di Omero, che segna per Vico l'importanza decisiva della poesia. Sullo sfondo poi c'è una grande selva che, diciamo, si innalza fino al cielo, che sta a simboleggiare l'origine appunto selvatica dell'uomo, no? Che dai primordi di questa ingens silva, grande selva, arriva poi appunto al mondo della storia compiuta. E quindi La Scienza Nuova rapporta il mondo della provvidenza divina, il raggio di luce che scende, con il mondo appunto degli uomini, fatto di contraddizione, di contrasti, fatti di ritorno all'indietro. Quindi nella Scienza Nuova, che è rassomigliabile a un grande quadro barocco, no? Fatto di luce, di ombra, di storia e di mitologia, di poesia e di diritto, tutto questo viene fuso in uno straordinario e affascinante affresco. Forse le tre questioni fondamentali di questo grande libro di Vico sono intanto il rapporto tra origine e storia. La storia si origina dentro la mente divina, quindi è il rapporto tra eternità e tempo. Vico costruisce questo straordinario meccanismo per cui esiste un ordine temporale eterno e poi i tempi dei diversi popoli, delle diverse nazioni, che in qualche modo ripercorrono tutti gli stessi passaggi fondamentali.

0: Una scienza della storia è quindi possibile per Vico, perché il mondo della storia è fatto dagli uomini, quindi i suoi principi e le sue leggi vanno ritrovati entro le modificazioni della nostra medesima mente umana, come dice lui stesso. Il mondo storico dell'evoluzione civile umana diviene allora l'oggetto proprio della scienza nova, il cui metodo unisce filosofia e filologia. La filosofia, in un certo senso, contempla, come egli dice, questo mondo delle nazioni nella sua idea eterna. La filologia verifica sperimentalmente i dati, le fonti, cioè, delle produzioni culturali umane. La storia, nell'ipotesi di Vico, si svolge secondo una successione di momenti che riproducono le tappe dello sviluppo stesso dell'uomo. Se la mente umana si sviluppa in una successione di senso, fantasia e ragione, nella storia si succedono diverse età, l'età degli dèi, degli eroi e degli uomini. Nella prima, gli uomini vivono in una condizione di vita bestiale, da cui riescono lentamente a uscire, scoprendo, attraverso i miti e la loro immaginazione, la divinità, le leggi morali e quindi istituendo i primi legami sociali. Qui inizia il processo di incivilimento, dice Vico, processo in cui si dispiegano le potenzialità della ragione umana, processo guidato, secondo lui, dalla divina provvidenza, secondo disegni grandiosi che sovrastano i particolari fini perseguiti dagli uomini nel loro agire. Ma la storia umana non realizza un processo lineare. Dalla dispiegata ragione, come lui la chiama, gli uomini possono cadere nella barbarie della riflessione. Esempio di questa caduta è il Medioevo, nuova barbarie, come la definisce lui. La storia per Vico si compie invece secondo corsi e ricorsi che non comportano necessariamente il ripetersi uguale di certi eventi particolari, ma bensì il ritorno di analoghe forme storiche. Particolare importanza assume, nel quadro storico così tracciato da Vico, lo studio delle prime fasi della storia umana, i momenti primitivi in cui nasce il linguaggio, quale piena espressione della fantasia umana, come creazione, cioè, poetica dei grandi miti e dei poemi fondativi delle varie civiltà. Sul ruolo del linguaggio e della fantasia nella storia dell'uomo, ascoltiamo ancora il professor Esposito.
1: La seconda questione decisiva della scienza nuova riguarda il rapporto tra questi tempi diversi e il linguaggio che gli uomini usano. Vico fa una straordinaria innovazione perché, a differenza dei filosofi contemporanei che immaginavano che il proprio linguaggio dovesse essere universale, al contrario ritiene che ogni età, e Vico parla fondamentalmente di tre età, l'età degli dèi, l'età degli eroi e l'età degli uomini, adotti lingue diverse. Per esempio, l'età degli eroi è caratterizzata da una lingua mitologica, non astratta, non logica, ma mitologica, e poi l'elemento del corpo, a cui abbiamo già fatto riferimento prima. Le origini della storia sono segnate per Vico dal mondo appunto dei giganti che vagano in questa grande selva, i cui corpi sono appunto deformi, smisurati, grandissimi e commisti tra di loro, no? Il corpo è una dimensione che avvolge tutta la storia in qualche modo, la storia si origina dal corpo e anche la mente, anche il linguaggio, anche le idee hanno sempre a che vedere con la corporeità. Questo è un altro carattere tipico della filosofia italiana, appunto la continua unità tra cervello, linguaggio, idee e corpo. Il corpo non è una dimensione secondaria, in qualche modo priva di autenticità e priva di verità. No, il corpo è il luogo da cui nasce il mondo, da cui si comincia a misurare il tempo e anzi, quando gli uomini tendono a dimenticare la propria dimensione corporea per privilegiare solamente il mondo della logica e delle astrazioni, perdono i contatti con la propria origine e sperimentano a volte un fallimento decisivo. Si può immaginare l'impressione, la meraviglia, anche lo sconcerto dei primi lettori della Scienza Nuova di Vico e anche un po' la diffidenza in cui questo grande affresco filosofico suscita nei filosofi veri e propri che si trovano di fronte a questo grande quadro fatto di parole, di cose, di corpi, di immagini a cui appunto la filosofia del tempo non è abituata. Un grande peso per esempio ha la poesia nella Scienza Nuova di Vico, perché Vico ritiene che appunto l'immaginazione poetica, proprio per questo suo carattere figurale, corporeo, ha addirittura a volte un peso superiore a quello della stessa ragione. La mente è appunto immersa nei corpi, come abbiamo detto, la vita stessa ha un carattere corporeo, i giganti della selva originaria vengono per la prima volta colpiti dalla forza del fulmine, un lampo che squarcia le tenebre, quindi il bisogno di immaginare una dimensione trascendente, la necessità di seppellire i loro morti, insomma, l'inizio della civiltà.

Ma forse l'elemento, la scoperta, se vogliamo chiamarla così, più importante di Vico, che poi è rimasta a caratterizzare il suo grande libro, è questo tema del ricorso. Che significa ricorso? L'idea, cioè, che la storia non procede sempre linearmente in avanti, che ci sono dei momenti, delle stagioni in cui la storia quasi sembra regredire, tornare all'antica barbarie e in qualche modo ripiegarsi su se stessa. E questa è una caratteristica per Vico della storia stessa, il fatto di non procedere sempre verso il progresso. La storia non ha una dimensione continuamente progressiva e l'ordine della storia è un ordine ciclico, non è né un ordine circolare come nella tradizione antica, né un ordine lineare come nella concezione, diciamo, cristiana e poi moderna, ma ha un ordine ciclico, cioè appunto la storia arrivata a un certo livello di maturità e di sofisticazione torna indietro e poi riparte non da zero, ma insomma, riparte da alcune conquiste della civiltà precedente, ma deve ricostruirsi, ricostituirsi. E quando è per Vico che la storia si ripiega su se stessa e appunto torna allo stato iniziale di barbarie? Paradossalmente quando gli uomini fanno troppo affidamento nella propria ragione dispiegata, quando una civiltà, come dire, è troppo sicura di sé, perde il senso della propria materialità corporea, della propria energia originaria, anche della finitezza di cui gli uomini sono fatti, appunto, rischia di cadere in quella boria dei dotti, come dice Vico, che in qualche modo determina un momento di crisi. Tutte le civiltà sperimentano, quantomeno rischiano, questi momenti di grande crisi quando, come dire, in loro prevale un eccesso di autoconservazione, no? Potrei dire addirittura che Vico è forse il primo autore che lega costitutivamente storia e crisi. La crisi non è un momento, una vertigine che poi viene superata, ma è una dimensione costitutiva della storia. La storia ha sempre implicita dentro di sé la possibilità, la potenzialità di entrare in una fase critica. Noi lo sappiamo molto bene, in questo tempo la nostra non si può dire una crisi di civiltà, è una crisi economica profondissima, ma anche per certi versi una crisi generale di civiltà, e appunto noi sappiamo bene che la crisi è un elemento costitutivo del mondo storico, non è una pura eccezione e non si riparte appunto mai da capo, ma appunto dalla riformulazione dei valori che appartenevano prima alla crisi. E quindi in Vico si fa chiaro il concetto di eterogenesi dei fini, che significa questa espressione difficile, che appunto gli uomini muovono in una certa direzione, ma non sempre raggiungono la direzione verso cui muovono, anzi alcune volte questo tentativo ottiene un effetto contrario a quello che si voleva.

0: In definitiva, è indubbio che la figura di Vico rivesta una importanza storica decisiva per comprendere alcune dimensioni del pensiero filosofico italiano. Ma questa attestazione di merito non dice nulla riguardo al fatto che Vico possa essere ancora oggi rilevante con la sua peculiare visione della storia e della natura umana. A conclusione di questa puntata, ascoltiamo il contributo del giornalista e scrittore Marcello Veneziani, che dà una chiave di lettura interessante sulla figura di Giambattista Vico.
1: Giambattista Vico è probabilmente l'autore più conosciuto nel mondo tra i filosofi italiani ed è l'autore più tradotto nel mondo. Vico è stato un autore cruciale nella cultura italiana, soprattutto nella prima metà del Novecento, perché quasi tutte le culture prevalenti del nostro paese si innamorarono del pensiero di Vico, non solo nel nome dello storicismo. Mi riferisco al pensiero di Croce, al pensiero di Gentile, anche al pensiero di Gramsci e della tradizione italo-marxista, e poi da parte di alcuni autori e pensatori cattolici che naturalmente trovavano in Vico un punto di riferimento importante. Vico è stato un pensatore originale che ha vissuto però tragicamente l'incomprensione del suo tempo, nel senso che nella sua epoca Vico non è stato affatto riconosciuto innanzitutto come filosofo. Molti hanno considerato Vico un latinista, un umanista, un retore, tutto meno che un filosofo. Soltanto dopo si è conosciuta la grandezza e la statura di Vico. Bisogna anche dire che ha concorso all'incomprensione di Vico anche il suo linguaggio non propriamente comprensibile non solo da parte dei suoi contemporanei ma soprattutto dai posteri. Tanto è vero che curiosamente la sua fortuna comincia quando viene tradotto all'estero e quando per esempio Michelet in Francia lo traduce, allora nella traduzione diventa stranamente più comprensibile e diventando più comprensibile si comincia a cogliere la genialità di alcune intuizioni di Vico. Io credo che il tratto specifico più originale di Vico non sia, come si ripete sempre, la sua visione storicistica, ma sia al contrario la sua capacità una filosofia che fosse comprensiva di stagioni fondamentali del pensiero umano. Cioè Vico riesce a convogliare nella sua visione l'idea del mito come fondazione in realtà di ogni civiltà e prima del mito della poesia come fondazione del mito e fondazione del linguaggio, e in questo precorre molti pensatori, compreso Martin Heidegger, cioè la convinzione che sia stata la poesia il primo linguaggio primitivo che è riuscito a mettere a fuoco la fantasia e insieme la capacità mnemonica di ricordare ciò che è comune nelle tradizioni dei popoli. E quindi il pensiero di Vico si allarga dal mito alla poesia, dalla poesia alla letteratura, dal mito alla teologia, dal mito alla filosofia, e la capacità e originalità di Vico è di considerare tutti questi saperi all'interno di un sapere organico. Bisogna concepire questa idea di Vico in particolare tenendo presente il rapporto con il suo tempo. Nell'epoca in cui cominciava a profilarsi l'illuminismo e nell'epoca in cui prevaleva la passione cartesiana, soprattutto a Napoli, ecco, Vico riusciva a non delegittimare il pensiero teologico, la fede, i miti, facendoli passare come oscurantismo o come puro primitivismo, ma al contrario aveva questa capacità di considerare il mito, la poesia, la fede, la tradizione religiosa all'interno di un cammino del sapere umano. Quindi umanisticamente in Vico la fede, la ragione, la poesia concorrevano a generare la sapienza umana. Quindi credo che questo sia il tratto più importante del pensiero vichiano. Se poi a questo aggiungiamo la sua visione storica, che era una visione originale perché non era legata né alla teoria progressista che si profilava nel suo tempo e che era la secolarizzazione dell'idea cristiana, cioè la convinzione che il mondo la storia degli uomini andasse sempre avanti in una visione, diciamo, lineare della storia, né il ritorno alla concezione pagana classica della storia che si ripete continuamente, il ciclo della natura che viene ripetuto nella storia, come credeva per esempio anche Machiavelli. Vico ha un'idea originale diversa, perché considera il cammino della storia nel senso della spirale. Cioè, da una parte procede, va avanti, ma andando avanti disegna dei circoli che in qualche modo analogicamente ripetono le esperienze precedenti, ma in contesti nuovi, attraverso soggetti nuovi. Quindi questa visione della storia è una visione straordinariamente originale rispetto al suo tempo, e vorrei dire anche rispetto al nostro tempo. Quindi credo che tutto questo concorra a ritenere veramente Vico un autore cruciale, uno di quegli autori che abbiamo ingenerosamente abbandonato, ma che costituisce indubbiamente uno dei riferimenti più alti della filosofia italiana, insuperato. E aggiungo, per concludere questa, diciamo, lettura vichiana, che Vico non è importante soltanto per la filosofia, ma le sue intuizioni hanno avuto un riflesso importantissimo nell'estetica, nella pedagogia, nella concezione appunto dell'infanzia come laboratorio in qualche modo della mente umana, stabilendo un parallelo geniale tra l'infanzia e i primitivi, cioè coloro i quali poeticamente conoscevano il mondo e con animo perturbato e commosso avvertivano, diciamo, lo stupore dell'esistenza. E quindi attraverso questi elementi, attraverso questi fattori, Vico è riuscito a dare un contributo importante nella psicologia, nella pedagogia, nell'estetica, e a risultare ancora inesplorato dal punto di vista della scienza, proprio perché in Vico ci sono anche intuizioni sulla scienza che sono rimaste ancora a uno stato non del tutto conosciuto. Quindi Vico è un autore ancora da esplorare, la sua scienza è ancora veramente nuova.

Rai Radio Tech e Te.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Il racconto del venerdì. Gian Maria Volonté legge La rimozione di Leonardo Sciascia.

0: amore.
1: Rincasò come ogni sera alle 8 in punto, dopo la solita partita per Di Vinci in cui, per aver vinto, aveva perso 200 lire. Chiamò Filomena e dalla camera da letto venne un piccolo tonfo, un fruscio. Entrò, ancora sentì un fruscio da sotto il letto. E che si è cacciata sotto il letto? Si domandò. Sollevò un lembo della coperta, c'era il gatto. Gnaulò da orfano, da morto di fame. E dove se n'è andata? A quest'ora poi? Forse l'hanno chiamata da sua madre. Vide la suocera sul letto di morte. Era tempo. Una vecchia ferrigna, 85enne passa, è cattiva, velenosa di lingua, piena di puntigli e capricci. Ci vado, decise. Ma la vecchia stava bene, vivace come una ciaula. C'è Filomena? Non c'è, disse la vecchia, è come congedo. Tira forte la porta, che non chiude bene. A casa non c'è, dove posso trovarla? Insistette Michele. Sarà in chiesa, disse la vecchia ritirandosi e spegnendo la luce. Michele si tirò dietro la porta con un colpo che parve una cannonata. In chiesa? E che ci fa in chiesa a quest'ora? Che funzione ci può essere alle 9 di sera? La chiesa di Santa Filomena, a 2 passi da casa sua, e aveva attraversato il paese per andare dalla suocera, senza dire del sangue che gli veniva alla testa ogni volta che vedeva la vecchia. Mi sentirà. Le farò perdere la voglia di andare in chiesa finché campa. C'era gente davanti alla chiesa. Forse c'è festa. O hanno inventato una funzione nuova, una messa notturna, non sanno più che inventare. Avvicinandosi notò molti carabinieri. Sarà festa grossa, forse già il vescovo. Tricò! Si sentì chiamare. Era il brigadiere. Desidera? Domandò Tricò risentito, pronto a romperla col brigadiere e con chiunque. Anche lei vuol fare la rivoluzione per Santa Filomena? Chiese con minacciosa ironia il brigadiere. Che rivoluzione, che Santa Filomena? Come, lei non sa niente, disse il brigadiere ironico, minaccioso, incredulo. Non so niente di niente, disse Tricò, con così evidente innocenza che il brigadiere gli credette. Le donne stanno in chiesa, spiegò il brigadiere, e non vogliono uscire. Temono che calino giù dall'altare la statua di Santa Filomena. Non si muoveranno, dicono, se l'arciprete non giura che la statua resterà dov'è. Ho capito. La storia di Santa Filomena.

colpo viene fuori il decreto che Santa Filomena non è mai esistita. Io vengo a prendere mia moglie, disse al brigadiere. Vada, se ci riesce, e magari venissero tutti i mariti a prendere le loro mogli. Questa è una grana forte, caro Tricò. Il brigadiere gli sorrise di alleanza, di amicizia. Aveva creduto che i comunisti c'entrassero in qualche modo nella protesta delle donne. Ma ora, per il fatto che Tricò, segretario della Federterra, gli era parso sinceramente all'oscuro dell'affare, il brigadiere aveva tirato respiro. Michele entrò in chiesa, per modo di dire che appena superata la porta si trovò schiacciato contro il muro come una sogliola. Cristo, e tante donne ci sono nel paese, come trovare sua moglie in quell'arruffo di donne e di bambini? Si spinse in avanti gridando: fatemi passare, Cristo di Dio, espressione che suonò tanto scandalosa da consentirgli, per l'orrore intorno suscitato, uno slargo, un passaggio tra le facce che intorno gli si aprivano come le liquidi pareti di un gorgo. Ne distinse una, sua nipote Filomena. Aveva il bambino attaccato al petto. Dov'è Filomena? Le domandò. Più avanti, verso il coro. È andata a piazzarsi in prima fila, pensò, come a teatro, e alla nipote disse: e porta fuori il bambino, non lo senti che qui si soffoca? Un mormorio di disapprovazione accolse le sue parole. La nipote non si mosse. Faticosamente avanzò verso il coro. Quando giunse alla balaustrata vi si appoggiò contro stremato. Dall'alto Santa Filomena lo guardava, uno sguardo di quelli che si sogliono fare alle statue, in modo che comunque uno si sposti non ti lasciano, ma benigno, dolce, non come quello del Padre Eterno di Monreale che ti incenerisce. E non esiste più Santa Filomena, non è mai esistita, acquietò con questo pensiero l'infantile sentimento di devozione, di paura che sentiva crescersi dentro, e voltò le spalle all'altare, agucchiando tra le prime file. Ad un tratto scoprì sua moglie, la faccia insoggolata da un velo nero come per lutto, gli occhi spauriti puntati su di lui. Sperava che non la scoprissi. Le si avvicinò, traboccante di collera ma in apparenza calmissima. Andiamo a casa, disse. Non posso, disse Filomena. Staremo qui finché l'arciprete non ci fa giuramento che la santa resterà sull'altare. Andiamo a casa, ti dico. Non vengo. Ah, non vieni, disse Michele. Il tono era di fredda minaccia, ma in verità non sapeva che fare. Si era cacciato in una di quelle situazioni in cui è difficile pigliar partito tra i drammi e la farsa. La rivolta della moglie apriva un baratro nella sua visione del mondo. Non vengo, disse di nuovo Filomena. Tua madre, disse Michele. Gli era venuta improvvisa l'idea di armare un piccolo inganno, uno scherzo in cui rifarsi del trattamento della suocera e della rivolta della moglie. Mia madre che... Si allarmò Filomena. Niente, disse Michele, fingendosi imbarazzato come chi porta grave notizie e vuole usare precauzione a comunicarla. Una cosa da niente. Che è successo? Quasi gridò Filomena alzandosi di scatto. Una cosa da niente, ti dico. A pensarci bene puoi anche restartene qui. Tanto c'è il medico, c'è il parroco, il medico, il parroco. E dunque cosa grave? Un piccolo insulto. Ha solo perduto la parola e pensò magari fosse vero. Filomena si volse alle donne che le sedevano vicine e disse: avete sentito? Mia madre ha avuto un insulto. Debbo andare. Attraverso la fila e al marito disse: andiamo. E verso l'altare di Santa Filomena si voltò a segnarsi di croce, a chiedere perdono prima di avviarsi. Michele guardò di nuovo la santa, la tunica bianca, la cintura d'oro, la palmetta verde in mano. Pare una comparsa del Quo Vadis. La traversata fu agevolata dal fatto che sua moglie andava giustificando la defezione dicendo: mia madre ha avuto un insulto, debbo correre. E le donne, compiangendola, aprivano loro il passo. Ma prima di arrivare alla porta, Michele si fermò per dare un ultimo avvertimento a sua nipote Filomena, che se ne stava in piedi a cullare tra le braccia il bambino in pianto, a sussurrargli una canzone di sonno. Brutalmente le disse: com'è vero il Dio, questo bambino de muore in gloria di Santa Filomena, sollevando intorno una marea di indignazione. Scomunicato! Gli gridarono. Scomunicate siete voi che vi state mettendo contro il Papa, gridò Michele, subito svicolando appresso alla moglie dalla porta. Squagliava di sudore, le orecchie gli bruciavano e si fermò sulla soglia della chiesa a prendere respiro. Congratulazioni, disse il brigadiere, ce l'ha fatta. Andiamo, si impazientì Filomena. Ti è venuta la prescia, constatò Michele muovendosi dietro di lei come se stesse a godersi una passeggiata. È certo che mi è venuta mia madre. A proposito, perché non te la sei tirata dietro a fare lo sciopero per Santa Filomena? Forse un insulto le veniva davvero dentro quel calderone. E allora non è vero. Che ha avuto un colpo? È certo che non è vero. L'idea appunto mi è venuta che l'avevo visto un momento prima e stava meglio di me. La vuoi morta, povera vecchia? Che ti ha fatto? Disse con voce di pianto Filomena. Tu lo sai meglio di me quello che mi ha fatto. Ma ora il discorso è un altro.
Dobbiamo parlare di quello.

che stasera mi hai fatto tu. E come ti viene in mente, sapendo come io la penso, a metterti in quella cagnara? Erano già a casa e Filomena aveva cominciato ad affaccendarsi in cucina, muovendosi più precipitosamente del solito per preparare la cena. Non era una cagnara. Le cagnare sono quelle che fai tu. La nostra era una cosa muda. Ci vogliono togliere la santa e noi ce ne stiamo in chiesa a guardarla. Ignorante sei, ignorante come una mucca. Io so che la santa c'è sempre stata, che ha protetto questo paese, ha fatto miracoli, che per lei ci sono state messe. E questo che vuol dire? Un tizio aveva letto nelle catacombe una lapide, l'aveva capita per il verso sbagliato, che sotto c'erano le ossa di una vergine di nome Filomena, e non era vero niente, l'iscrizione voleva dire un'altra cosa. Non può essere. E i miracoli? Dove li metti i miracoli? Li metto... Michele si portò una mano alla bocca a sigillarvi la greve espressione che stava per pronunciare. Lasciamo perdere, il problema non è questo. Il problema è se tu e tutte quelle sventurate che stanno in chiesa siete o non siete cattoliche. Certo che siamo cattoliche. E allora, quando vi dicono che Santa Filomena non esiste, che non è mai esistita, mettetevi la coda tra le gambe e tirate via senza guardare né a dritta né a manca. Se l'arciprete vi dice che chi non vota per la Democrazia Cristiana va all'inferno, gli credete. Se vi dice che Santa Filomena non esiste, fate la rivolta. Ma queste sono cose da pazzi. Gettando manate di cavoli nella pentola che bolliva, Filomena silenziosamente piangeva. Piangeva la sua croce di avere un marito che non credeva né a Dio né ai santi. Piangi sulla tua ignoranza che è più nera della morte. I miracoli, insorse Filomena, ci sono i miracoli, non li può negare nessuno. Questo è il bello della storia, che ci sono i miracoli. Io mi ricordo quando tua madre vide in sogno Santa Filomena e aveva tre numeri in mano e la vecchia li giocò e vinse in terno. Santa Filomena che porta i numeri del lotto, già la cosa era da ridere. Ma c'è di peggio. C'è che un prete che aveva visioni di Santa Filomena, per queste visioni è diventato quasi santo. Un prete francese, non ricordo come si chiamasse, lo vedi che Santa Filomena c'è? Caspita che testa! Santa Filomena non c'è, bestia che sei! Ed è il Papa stesso che lo dice. E che interesse può avere il Papa in questo caso a dirti una cosa per un'altra, per far nascere cagnara? Santa Filomena non esiste e basta. Ed il bello è che pur non essendo mai esistita, quel prete francese, tua madre e tanti altri preti e tante altre donne l'hanno vista così come io vedo te. C'è, disse Filomena, ferma come una roccia. Non c'è mai stata, disse Michele. E la caleranno giù dall'altare. E al posto di Santa Filomena metteranno un'altra santa e tu continuerai a portare i ceri in chiesa, a far dire messe, a votare secondo il consiglio dell'arciprete e tua madre vincerà qualche altro terno coi numeri che le darà la nuova santa finché non verranno a dirvi che un tizio aveva sbagliato ancora a leggere una lapide. Uscì dalla cucina e sedette a tavola aspettando che Filomena gli portasse i cavoli e l'uovo bollito. Tirò dalla tasca il giornale come ogni sera, lo aprì, se n'era dimenticato. Invece di fare quella discussione inutile, che discutere con una donna è come lavare la testa all'asino, avrebbe potuto leggersi in pace l'unità. Il suo occhio corse per i titoli. Registrata dagli osservatori di tutto il mondo, esplosa nella nuova Zemlya la superbomba sovietica, disarmo generale. Quando ci vuole ci vuole. Ora lo sanno che la nostra bomba è più forte della loro. Al 22° congresso del PCUS decisa la rimozione di Stalin dal mausoleo. Gli occhiali! Gridò. Portami gli occhiali, che per lo scritto piccolo ne aveva bisogno. Filomena portò subito gli occhiali. Michele si immerse nella lettura. Il piatto del cavoli gli fumava davanti. Continua, pagina 9, colonna 3. Squassò freneticamente il giornale in cerca della pagina 9 della terza colonna. Eccola. Se è accaduto per colpa di Stalin, che sia riconosciuto come irrazionale conservare la tomba di Stalin nel mausoleo. La risoluzione messa ai voti, i delegati alzano il mandato rosso. La proposta di rimozione della salma di Stalin è approvata alla unanimità. Violentemente la mano di Michele Tricò lanciò il giornale verso il soffitto. I fogli planarono parte sul pavimento, parte sulla macchina da cucire. «Che c'è?» domandò Filomena. Michele affondò la forchetta nel piatto dei cavoli. La moglie lo guardava, preoccupata che si riprendesse la questione della santa. «Niente», disse Michele. «Niente».

0: Per Il racconto del venerdì, Gian Maria Volonté ha letto La rimozione di Leonardo Sciascia.
1: Il racconto del venerdì. Giorgio Albertazzi legge Uno scherzetto di Anton Chekhov.

È un limpido mezzogiorno d'inverno. Tutto intorno il ghiaccio è duro e scricchiolante e i riccioli delle tempie di Nadia, che mi tiene sotto braccio, si coprono di una brina argentea. Ci troviamo sulla cima di una montagnola e dai nostri piedi fino al basso si stende una discesa ghiacciata, ripidissima, dove il sole si riflette come in uno specchio. Tutto intorno ci sono delle piccole slitte rivestite di panno scarlatto. Scivoliamo giù, Nadia, le dico. Vi garantisco che arriveremo sani e salvi. Ma Nadia ha paura. Lo spazio in discesa che comincia dalle nostre soprascarpe e arriva al terreno che si stende in fondo le sembra un abisso. Solo a guardare in basso le si arresta il respiro. E se si arrischiasse a scendere giù con la slitta, morirebbe, impazzirebbe. Facciamo una sola scivolata, Nadia, io insisto. Una soltanto. La vostra è pusillanimità, è viltà. Infine ella cede. La faccio sedere, pallida, tremante, nella slitta. Poi la stringo a me, passandole un braccio attorno alle spalle. E scendiamo insieme nell'abisso. La slitta precipita giù per la discesa. L'aria ci sferza il viso, urla, ci morde, vuole strapparci la testa dal collo. Sembra che il diavolo in persona ci abbia stretti a sé con le unghie, urlando, ci conduca all'inferno. E tutto intorno le cose si confondono, formano una striscia senza fine che fugge vertiginosamente. Ecco, ecco, ancora un attimo e sarà la fine. Io vi amo, Nadia, dico allora sottovoce. La slitta rallenta, le urla del vento si calmano, il nostro respiro torna regolare e finalmente arriviamo in fondo. Nadia è più morta che viva. L'aiuta ad alzarsi dalla slitta. Non ci tornerò a nessun costo, sussurra con gli occhi ancora dilatati dallo spavento. Mai più, mai più. Per poco non sono morta. Ma in breve si riprende, fissandomi con uno sguardo interrogativo. Sono stato io a pronunciare quelle quattro parole oppure le è parso di udirle nel rumore del vento? Distolgo lo sguardo dal suo e fumo, osservando con attenzione un mio guanto. Lei mi prende allora sotto braccio e cominciamo a passeggiare tutto intorno alla montagnola. Evidentemente il dubbio non le dà pace. Sono state dette quelle quattro parole o no? Sì o no? Sì o no? È una questione di vita, di felicità. È una questione importantissima, la più importante di tutte. Nadia riprende a fissarmi con uno sguardo penetrante, impaziente e malinconica, aspetta che io parli. Intuisco la lotta che fa con se stessa. Vorrebbe chiedere, ma non trova le parole. È a disagio, ha paura. La gioia glielo impedisce. E sapete, mi dice infine, che cosa? Rifacciamo la scivolata in slitta, ancora una volta. Salendo per la scaletta, torniamo in cima alla montagnola. E di nuovo faccio sedere la povera Nadia nella slitta, di nuovo precipitiamo nell'abisso ghiacciato e di nuovo, nel momento in cui il vento ci investe con più forza, le sussurro all'orecchio: io vi amo, Nadia. La slitta si ferma. Lei solleva lo sguardo sulla montagnola dalla quale siamo scesi, poi fissa a lungo il mio viso ascoltando, intenta il tono della mia voce impassibile, indifferente. E tutto, tutto in lei, perfino il manicotto, il cappuccio e tutta la sua figurina esprimono la perplessità. Osservandole il volto leggo i suoi pensieri. Di che cosa si tratta dunque? Chi ha pronunciato quelle parole? Lui oppure mi è sembrato di udirle? L'incertezza la rende impaziente, irrequieta. Risponde a sproposito alle domande o non risponde affatto. È sul punto di piangere. Non è l'ora di andare a casa? Le dico col solito tono indifferente. Nadia trasale, arrossisce. Ma a me piace questo scivolare, risponde. Facciamo ancora una corsa. Ma le piace davvero questo scivolare? La osservo mentre rientra nella slitta. È pallida, tremante, respira appena. Per la terza volta voliamo giù nell'abisso ghiacciato. E a un tratto sorprendo lo sguardo di Nadia fisso sulle mie labbra. Fingo un colpo di tosse coprendomi la bocca col fazzoletto. Poi, mentre raggiungiamo la metà della montagnola dove la discesa è più ripida, le sussurro in fretta: io vi amo, Nadia! A questo modo l'enigma resta per lei insoluto. Mentre l'accompagno dallo sdrucciolo a casa, tace, pensa a qualcosa, lo sguardo fisso davanti a sé. E man mano che ci avviciniamo alla casa, il suo passo rallenta nella speranza che io pronunci quelle quattro parole. Intuisco il suo sforzo per impedire a se stessa di gridare. Ma non è possibile che le abbia pronunciate il vento, e io non voglio che le abbia dette il vento. La mattina dopo ricevo un suo bigliettino. Se oggi andrete allo scivolo, passate a prendermi. Io ci vado. E da allora torno a prenderla tutti i giorni. E tutti i giorni, scivolando giù con la slitta, le ripeto la frase: io vi amo, Nadia. E lei vi si è abituata.
non può vivere senza sentirsela ripetere. Tuttavia le scivolate in slitta le fanno sempre tanta paura, ma la paura rende quelle parole ancora più misteriose, elettrizzanti. Sospettati di pronunciarle siamo sempre io e il vento. Ma quale dei due le offre il suo amore? Nadia non lo sa. Un giorno mi avvio da solo allo sdrucciolo e confondendomi alla folla scorgo a un tratto Nadia che si avvicina. Gira lo sguardo qua e là, evidentemente in cerca di me. Poi si dirige alla scaletta e comincia a salire verso la cima della montagnola. Pallida e tremante, sembrava dal supplizio. Tuttavia procede senza voltarsi indietro. È chiaro che vuol risolvere l'enigma. Scendendo da sola potrà udire nel vento quelle quattro parole? Entra esitante nella slitta, le labbra socchiuse dalla paura, poi girando lo sguardo saluta la terra che forse non rivedrà più. Ed ecco, la slitta si avvia nella discesa, acquista velocità, scende a precipizio, il vento le entra fischiando nelle orecchie. Arrivata in fondo la slitta si ferma, ma Nadia vi resta ancora seduta, lo sguardo assente, prossima a svenire. Ma poi si alza con uno sforzo, debole, esausta. Dal suo viso si capisce che lei stessa non sa se ha udito la frase o se non l'ha udita. Scivolando nel baratro, il terrore le ha impedito di distinguere nel vento suoni, parole. Così ancora una volta l'enigma resta insoluto. È arrivato un tiepido mese di marzo. Il sole si fa più caldo ogni giorno, la nostra candida montagnola si scurisce e noi non possiamo più scivolare. Ed ora nessuno può sussurrare alla povera Nadia quelle quattro parole che tanto la esaltano. Il vento se n'è andato e io mi preparo a partire per Pietroburgo, dove resterò a lungo, forse per sempre. È l'antivigilia della mia partenza e sono seduto solo nel mio giardinetto, diviso dal cortile di Nadia da un alto steccato. Fa ancora piuttosto freddo, gli alberi spogli, ma nell'aria c'è il profumo della primavera. È il crepuscolo e le cornacchie lanciano i loro ultimi gridi prima di addormentarsi. Mi dirigo verso lo steccato, accosto l'occhio a una fessura. Nadia è sul terrazzino. Lo sguardo triste, pieno d'angoscia, fissa il cielo. Soffi d'aria primaverile le sfiorano il viso, riportandola col ricordo alle discese in slitta, i soffi gelidi e sferzanti nei quali udiva, appena sussurrate, quelle quattro parole. Il suo viso si fa serio, una lacrima le scivola sulla guancia, poi tende le mani verso i soffi primaverili come a pregarli di riportarle quelle parole. Ed io, dopo aver atteso il passaggio di altri soffi più forti, accosto la bocca alla fessura dello steccato mormorando: «Io vi amo, Nadia». Ed ecco, un lieve grido le sfugge dalle labbra. Le mani si sollevano di slancio verso i soffi primaverili. È felice, piena di gioia. È così bella. Ma io rientro in casa a fare le valigie. Tutto questo è accaduto già da un pezzo. Ora Nadia è sposata al segretario del Consiglio Nobiliare di Tutela e ha già tre bambini. Ma le nostre scivolate in slitta e quelle quattro parole d'amore che udiva nel vento non le ha dimenticate. Resteranno il più felice e il più commovente ricordo della sua vita. E a me riesce ancora incomprensibile, benché ora sia più vecchio, perché le abbia sussurrato nel vento quelle parole e a quale scopo scherzassi.

Io sapevo che quei tre venivano a trovarmi perché vendevo la mia casa, ma nonostante fui contento di sentire dalla mia stanza che domandavano di me. La serva non voleva farli entrare, voleva dire che non c'ero, ma io aprii la porta. Li condussi prima a girare l'appartamento che abitavo io, che era il più piccolo, e si guardavano tutto. Si fermavano perfino davanti a un mattone smosso. Uno, il signor Achille, che aveva il bastone, batteva sui muri per sentire quanto erano grossi. Prendevano in mano gli oggetti che erano sopra i miei mobili, toccavano le tende. Un altro, il signor Leandro, s'affacciò a una finestra per sputare. Poi andammo negli altri appartamenti, dove erano i miei pigionali che m'accoglievano con segni di meraviglia ostile. E io guardavo, forse per l'ultima volta, le pareti della mia casa. Poi non guardavo nemmeno più. Entravo e uscivo come se non sapessi quello che facevo e perché mi trovavo lì. Quando risalimmo nel mio appartamento, mi disse il terzo, che di soprannome si chiamava Piombo: «Noi abbiamo già perso troppo tempo. Ci dica lei quanto vuole, signor Torquato». Io volevo spicciarmi, non volevo nemmeno farmi consigliare da qualcuno. Avrei potuto chiedere 10.000 lire e ne chiesi soltanto 8.000. Ebbi paura che fosse troppo e che se ne andrebbero senza combinare. Allora il signor Achille mi rimproverò severamente: «Ma a chi la vuole vendere? Qui siamo in tre». Io risposi: «Credevo che la volessero comprare tutti e tre insieme». Piombo rispose: «Io invece non gliene darei nemmeno 3.000. Ero confuso e m'arrischiai a dire: «Non basterebbero per l'ipoteca, che è di 7.000 lire. Ne ho chieste 8.000 perché almeno 1.000 restino a me». E sorridendo arrossii: «E che ne vuol fare lei di 1.000 lire? Io non mi resta altro. Qualche mese mi basteranno. Un mese più o uno meno, che conta?» «È vero», io risposi. «Ma tutti e tre insieme non si può contrattare». «È quel che penso anch'io». «Allora lei doveva star zitto». Ma il signor Leandro propose: «Gliene do 7.000. Quante ce ne vogliono per l'ipoteca?» «E a me?» «Non mi riguarda». Ma gli altri due finsero di essere scontenti, perché avevo già capito che il compratore era uno solo. Gli altri due dovevano soltanto fingere di comprare, offrendo meno di lui. Il vero compratore, il signor Leandro, era un negoziante non so di che, forse di grano. Il signor Achille era un biondino e Piombo un vecchio con i capelli bianchi. Mentre si discorreva così, dissi alla serva, a Tecla, che facesse il caffè per loro e per me. Quelli non ci badarono nemmeno. E il vero compratore mi disse con impazienza: «Pochi discorsi, le piace o no? Il caffè lo prendiamo fuori, con i nostri denari». Io risposi: «Ma ho detto che lo facesse perché credevo che gradissero una mia gentilezza. Ho voluto accoglierli come meglio posso». Il signor Leandro riprese: «Se sta bene come ho ormai detto, benché ne sia più che pentito, venga oggi dal mio notaio dove si stenderà il contratto, il notaio Bianchi. Lo sa dove sta? Lo domanderò per non sbagliare». Intanto Tecla aveva portato il caffè. Ma siccome non aveva nessun sapore ed era troppo bollito, io non sapevo più che parole inventare. Avevo paura che lo trovassero cattivo. Il signor Achille, il biondino, disse: «Ora che ha voluto farci prendere anche il caffè, non dà la senseria a me e a lui?» E accennò con la punta del bastone Piombo. Io chiesi, come rientrando in me: «La senseria? Certo. Crede che siamo venuti per fare una passeggiata?» Io volevo dire che se la facessero dare dal compratore, ma avevo paura che Piombo mi rispondesse troppo male. Volsi gli occhi attorno e dissi, pallido di commozione: «Se credono, potrò regalare questa mobilia». «C'è soltanto questa?» Risposi lesto perché fosse più amabile. «C'è di là il letto, poi le casseruole di rame in cucina». Piombo, il vecchio, disse: «Credevo che avremmo fatto un affare meno magro». E mi dette un'occhiata di compatimento. A me si stringeva il cuore, ma che potevo dare ancora? Cercai con gli occhi perfino sul soffitto. Non c'era proprio più niente. Bevvero il caffè e mi finirono lo zucchero, mangiandolo a pezzetti. Io invece non avevo nemmeno empito la tazza, per far vedere che il caffè l'avevo fatto fare soltanto per loro. Ci tenevo che ne fossero certi. Ma non mi fecero nemmeno un complimento. E Piombo disse: «Le tazze ce le mette nella senseria, signor Torquato?»
Il signor Achille gli assestò un colpo sul collo. E a chi le deve dare? Allora, perché il signor Achille si rassicurasse, dissi: io non le adopererò più. Il compratore si puliva il naso con le dita, pensando già ai suoi progetti di come poteva utilizzare la casa, e perciò mi chiese: lei, quando me le lascia libere queste stanze? Io avevo pensato di trattenermi ancora qualche giorno, ma siccome egli me le chiedeva subito, risposi: oggi stesso, dopo il contratto. Va bene, va bene. Mi dispiace di non potergliele lasciare magari prima, poco male. Ma a questo punto cominciai a sentire come se mi fosse strappato il cuore. Se ne accorsero subito e il compratore mi chiese, con una voce che minacciava: si è pentito, forse? Io feci uno sforzo e risposi: no, no, tutt'altro. Pensavo a un'altra cosa. Ormai, se Dio vuole, cosa fatta, capo A. Andò a una parete e disse: domani stesso ci mando il muratore perché ripulisca tutte le stanze e rinforzi gli architravi dove ce ne sarà bisogno. Poi farò scialbare anche la facciata e verniciare le persiane. Mi ci vorrà la spesa di un altro migliaio di lire, le pare poco? Io ammiravo la sua possibilità di fare tutte quelle cose e dissi: vedrà che bella casa diventa. O che credeva, che la lasciassi deperire come ha fatto lei? Mi parlava così, senza nessun riguardo, con un tono come se io gli avessi fatto qualche cattiva azione. Se la pigliava di tutto con me e io ne ero molto addolorato e non mi preoccupavo d'altro. Allora dissi: lascio attaccate anche le fotografie della mia famiglia perché non so dove portarle. Quella le può buttar via. Le danno noia? O non gliel'ho detto che dovrò ripulire tutto? Allora si fece dare il bastone dal signor Achille e ne buttò giù quasi una fila, quelle che erano senza cornice. Io avrei voluto raccattarle, ma pensai di aspettare che se ne fossero andati. Volevo non di meno far loro sapere che erano proprio quelle di mia madre e della mia sorella morte. Forse avrebbero capito il mio sentimento, ma non mi arrischiavo, già che il signor Leandro, ormai padrone, le aveva buttate giù a quel modo. Non volevo fare una cosa che non ero sicuro se facesse piacere. Allora, siccome era restata un poco più alto una fotografia di mio padre, dissi: butti giù anche quella. Ma egli non pensava a queste sciocchezze e alzò una spalla. Prese in mano invece un vecchio vaso di fiori che io avevo sempre tenuto. Era un ricordo della mia sorella. Ma accortosi che la polvere gli aveva insudiciato le dita, disse: ho fatto male a toccarlo. Io gli chiesi: si vuole lavare? Ma il signor Leandro si servì del suo fazzoletto, benché gli dispiacesse di sporcarlo. Ora ero tutto impaurito che per la sua curiosità gli potesse accadere un'altra cosa simile e perciò dissi: se credono, possiamo scendere. Ma gli altri due domandarono: c'è caso che la sua serva si porti via qualche cosa? Badi che lei è ora responsabile di tutta questa roba, che è già nostra. Io risposi mettendomi una mano sul petto: giuro che non mancherà nemmeno una briccica. Del resto, per essere più sicuri, ci può dare subito le chiavi, così la serva si fa escire e noi chiudiamo. Già che hanno sospettato di me, si fa come dicono. Tecla, risciamo insieme. La serva, una vecchia vedova, disse: e il fagotto dei miei cenci? Quando me lo dai il tempo di farlo? Rispose il compratore: tornerai stasera, t'aprirò io. Ma ho da avere anche il salario di questo mese. Tutti e tre si misero a ridere e io mi sentii così imbarazzato che non sapevo quel che dire. Poi escimmo tutti e cinque insieme. Tecla fu l'ultima e chiuse la porta. M'era rimasto tanto da andare a pranzo e alle 2 fui puntualissimo dal notaio. Anzi, arrivai prima degli altri. Firmai il contratto, scritto in carta bollata, e feci la firma più bella che potessi, benché mi tremasse la mano. Il notaio disse: è fatto tutto. E mise il polverino rosso sulla carta bollata. Il signor Leandro mi mandò via dicendo: può andarsene, signor Torquato. Io salutai, sempre con rispetto, ma nessuno mi rispose. E non ero ancora giunto alla porta che già parlavano per conto loro. Scesi le scale del notaio come se mi fossi tolto un peso d'addosso. Poi non ricordo più quel che feci e dove passai il resto della giornata. Per la sera non avevo né da mangiare né da dormire e mi sentivo affranto.
ma facevo di tutto per resistere. Quando fu buio, cominciò a piovere dirottamente. Io allora andai a ripararmi sotto le grondaie della mia casa venduta. M'ero tanto triste, ma avrei voluto essere contento, almeno come la mattina, perché a quell'ora sapevo che i miei pigionari cenavano e quelli del quartiere di mezzo avevano l'abitudine di suonare il pianoforte. Sempre qualche polca nuova.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Ezra Pound, Bertolt Brecht, Allen Ginsberg, Evtushenko, Goffredo Mameli, questo è il parterre della raccolta numero 13 di questo ciclo che prende le mosse dal programma di poesie di Radio 2 1974-1976, Una poesia al giorno. Tutti i poeti simbolo, perciò quelli di oggi, tirati per la giacca a seconda delle esigenze e del clima politico e letterario, con un'etichetta da strappare o da venerare, forse pure da aggiornare rispetto alla messa in onda originale. Mi preme sottolineare che le schede su Pound e su Ginsberg sono state scritte in occasione del programma da Fernanda Pivano, che è stata la più grande delle nostre americaniste. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Considerato dai denigratori un enfant terribile della letteratura di lingua inglese della prima metà del nostro secolo e dagli ammiratori il grande padre della poesia americana contemporanea, Ezra Pound, morto di recente in Italia, rimane un sapiente innovatore della poesia americana e un raffinato erudito della poesia cinese, provenzale preraffaellita. Nel decennio che precedette la Prima Guerra Mondiale, fu un instancabile fondatore e sostenitore di piccole riviste letterarie d'avanguardia, un'attività che il poeta svolse soprattutto in Europa, dove emigrò a 21 anni specializzandosi nella traduzione dall'italiano e dal francese, ma anche dal cinese e dal giapponese. La sua aggressività contro ogni forma di conformismo letterario gli procurò non poca ostilità, e l'ostilità di molti gruppi crebbe quando Pound si interessò alla teoria monetaria di Douglas e la propose a Mussolini come una possibile soluzione della crisi che stava conducendo alla Seconda Guerra Mondiale. Non si può dire se la guerra sarebbe stata evitata qualora le sue proposte fossero state realizzate. Pound le sostenne tenacemente, fino a accettare di fare alcune trasmissioni per conto della radio fascista. In America le trasmissioni vennero giudicate anti-americane e tali da poter venire giudicate per alto tradimento, dato che ebbero luogo mentre l'America era in guerra con l'Italia. Il poeta venne così incarcerato e trattenuto in un ospedale psichiatrico per molti anni prima di venire dimesso e condotto in Italia per intervento unanime di quasi tutti i poeti d'America. In Italia Pound divise il suo tempo tra Venezia e Rapallo e lavorò fino all'ultimo alla preparazione dei suoi cantos. Le sue poesie, che il poeta americano Allen Tate definì conversazioni, riferendosi forse al ritmo e alla forma del linguaggio parlato introdotto da Pound nella poesia, sono dense di riferimenti, allusioni, intrecci spesso inaccessibili e richiedono per essere capite una vasta preparazione europea e orientale, classica e moderna. La poesia che leggiamo si riferisce soprattutto a un allargamento della sua teoria monetaria alla situazione umana. Le arti e le virtù non possono resistere al logorio esercitato dalla corruzione del denaro. L'espressione usura rappresenta appunto questo logorio.
2: Giulio Bosetti legge dal canto 45esimo di Ezra Pound.
3: Con usura nessuno ha una casa di buona pietra. Ogni pietra ben levigata e incastrata. Con usura nessuno ha un paradiso dipinto sulla parete della sua chiesa. Arpes et lutes, o dove la Vergine riceve il messaggio e l'aureola sbalza dall'incisione. Con usura nessuno

0: pane asciutto come carta, senza grano di montagna, senza forte farina. Con usura il verso diventa rozzo, con usura non c'è chiara demarcazione e nessuno trova posto per la sua dimora.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Quando si fa il nome di Bertolt Brecht, si pensa immediatamente all'autore di Madre Coraggio o del Galileo, ai drammi della maturità che lo resero famoso come autore politico e come uomo impegnato. Così ci si lascia spesso ingannare dalla sua epicità, quasi che il suo tentativo di guardare con distacco le passioni nasca da un atteggiamento di freddezza piuttosto che da una volontà di maggior comprensione della condizione umana. Ma leggendo certe sue liriche, soprattutto le poesie giovanili e gli ultimi versi, si trovano spunti di autentica commozione che forse ci aiutano a comprendere la vera sostanza dell'impegno politico e le radici della sua produzione drammatica. Il punto d'incontro, infatti, è l'attenzione per tutto quel che fa l'uomo rotondo e umano, come dice Brecht in una delle ultime poesie, e cioè l'importanza di avere un paio di scarpe comode insieme a quella di combattere per l'uguaglianza. Il guaio è che se l'attenzione è molteplice, il bisogno di sentire e comprendere è grande. La concentrazione, al contrario, è difficile. Difficile è far coesistere tutte le cose che fanno l'uomo rotondo e umano, perché di esse, alla fine, resta solo il ricordo della loro brevità, la coscienza della precarietà che acquistano nella memoria momenti vissuti un tempo come assoluti. Nella lirica giovanile, Il ricordo di Maria A., l'evocazione di un amore lontano del quale non resta più nulla di concreto, solo l'immagine di una nuvola scomparsa insieme all'anima nel vento, Brecht sembra denunciare la fugacità delle cose con un atteggiamento tutt'altro che astratto. Anzi, è terribilmente concreto e certo, quello stesso atteggiamento che lo spinge a cercare nella costruzione della solidarietà e quindi attraverso l'impegno politico la risposta alla precarietà della condizione umana.
2: Giulio Bosetti legge In ricordo di Maria A. di Bertolt Brecht.
3: Un giorno di settembre, il mese azzurro, tranquillo sotto un giovane susino, io tenni l'amor mio pallido e quieto tra le mie braccia come un dolce sogno. E su di noi nel bel cielo d'estate c'era una nube ch'io mirai a lungo. Bianchissima nell'alto si perdeva e quando riguardai era sparita. E da quel giorno molte, molte lune trascorsero nuotando per il cielo. Forse i susini ormai sono abbattuti. Tu chiedi che ne è di quell'amore? Questo ti dico, più non lo ricordo. Eppure, certo, so il tuo pensiero. Forse il suo volto più non lo rammento. Questo rammento l'ho baciato un giorno. Ed anche il bacio avrei dimenticato senza la nube apparsa su nel cielo. Questa ricordo e non potrò scordare. Era bianca e scendeva giù dall'alto. Forse i susini fioriscono ancora e quella donna ha forse 7 figli. La nuvola fiorì solo un istante e quando riguardai sparì nel vento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La celebrità del poeta americano Allen Ginsberg è esplosa in California verso la fine degli anni 50, in una serata durante la quale alcuni poeti lessero le loro poesie davanti a un pubblico polemico di pre-contestatori. Quella sera Ginsberg lesse Urlo. Il poeta aveva già 30 anni. Era figlio di un professore di liceo, poeta egli stesso e affranto dal destino toccato alla moglie Naomi, una discendente di emigrati russi allevata in una cerchia di comunisti ferventi che, dopo avergli dato due figli, era impazzita. Allen Ginsberg era bambino quando la madre ebbe il collasso nervoso che la condusse in un manicomio. Questa esperienza diede per sempre una piega alla sua fantasia e gli ispirò, quando Naomi morì, quella che rimase una delle sue poesie più belle, intitolata Kaddish, dal nome della cerimonia israelita praticata per la celebrazione dei familiari morti. Quando scrisse Kaddish, Ginsberg aveva già conquistato la fama con Urlo, che si era subito delineato come una specie di ritratto manifesto dei giovani che negli anni 50 si opposero al neofascismo di Joseph McCarthy, proponendo un nuovo stile di vita inteso come alternativa al neomaterialismo d'America, cioè all'atteggiamento che attirava grandi masse di americani nella trappola del consumismo. Ginsberg, con la sua poesia e con la sua vita, denunciò quella trappola. Attirò l'attenzione sulla realtà delle minoranze che cercavano altri valori fuori dalla corsa verso il benessere, iniziando una ricerca spirituale che lo condusse, attraverso l'esperienza dello Zen e del Buddismo, a interessarsi sempre più da vicino alle religioni orientali. Quando la fama gli procurò una certa sicurezza economica, il poeta riversò la maggior parte dei suoi guadagni in una fondazione che si proponeva, e continua a proporsi, di aiutare poeti e artisti non ancora riconosciuti dalla critica. E quando l'America entrò nella crisi politica che condusse allo scandalo di Watergate, Ginsberg si affiancò agli attivisti della cosiddetta Nuova Sinistra, lasciando tracce del suo impegno, per esempio, nella testimonianza che fece in occasione del processo per le dimostrazioni avvenute durante la convenzione di Chicago nel 1968. La poesia Urlo, che gli diede la fama descrivendo la situazione delle minoranze pre-contestatarie, incomincia così.
1: Giulio Bosetti legge Urlo, di Allen Ginsberg.
2: Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa, hipsters dal capo d'angelo brucianti per l'antico contatto celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte, che in miseria e stracci e occhi infossati stavano su imbottiti a fumare nel buio soprannaturale di soffitte acqua fredda, galleggiando sulle cime delle città contemplando jazz, che si squarciavano cervelli al cielo sotto la Elevated e vedevano angeli maomettani illuminati barcollanti su tetti di casermette, che passavano per le università con freddi occhi radiosi allucinati di Arkansas e tragedie blechiane fra gli eruditi della guerra, che venivano espulsi dalle accademie come pazzi e per aver pubblicato odio scene sulle finestre del Teschio.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'ultima sortita, diciamo così, pubblica di Evgeny Evtushenko è avvenuta qualche mese fa in occasione dell'espulsione dall'URSS del romanziere Solženicyn. Evtushenko, con pochissimi altri letterati sovietici, prese coraggiosamente posizione a favore dello scrittore perseguitato, attirandosi sul capo i fulmini dell'autorità. Sembrava che dovesse accadere il finimondo. Invece, dopo un certo periodo di silenzio intorno al suo nome, Evtushenko, che intanto aveva scritto un poema sulle grandi conquiste dell'Unione Sovietica, è stato perdonato. Non è la prima volta che gli accade qualcosa del genere, anzi, più volte nella sua carriera di poeta e di uomo pubblico, egli ha fatto scandalo con i suoi atteggiamenti eterodossi e poi è tornato all'ovile. Quest'alternarsi di intemperanze e di pentimenti corrisponde bene al suo carattere, insieme focoso e generoso, ma forse non molto saldo di intendimenti, del più famoso dei giovani poeti sovietici. Il poeta è nato nel 1933. È stato studente, calciatore, giornalista e ha cominciato a soli 16 anni a pubblicare poesie. Scrive con grande facilità e abbondanza ed è bravissimo a declamare i suoi versi come un autentico attore. Infatti, tra l'altro, è stato anche attore cinematografico. Queste capacità, soprattutto a partire dal 1960, gli hanno procurato un'enorme fama, non solo letteraria, ma anche personale e mondana, come idolo delle fanciulle che fanno ressa alle sue serate poetiche e portavoce della moderna gioventù sovietica. Nel 61 ha sposato la bellissima poetessa Anna Akhmadulina, dalla quale ha divorziato qualche anno dopo. I temi della sua poesia seguono due grandi filoni: quello di una poesia civica e politicamente impegnata, con l'esaltazione del lavoro e delle grandi imprese dell'uomo sovietico, ma anche con la denuncia dell'inerzia burocratica, dell'immobilismo e dei difetti del sistema, e un secondo filone, più sommesso, di poesia d'amore, legata alla tenerezza dei ricordi e in cui, come accade spesso nella poesia russa, il pensiero della donna amata si fonde con un sentimento struggente della natura. A tale stato d'animo appartiene la poesia Nel parco.
2: Corrado Pani legge Nel parco di Evgeny Yevtushenko.
1: Camminavamo io e te per i labirinti del parco. Tutto in quel mezzogiorno ci rallegrava: l'arco sul padiglione delle meraviglie, le attrazioni, la calca agli sportelli della biglietteria, il verde lucido dei praticelli rasati, i due filari di acacia davanti al tirassegno e i gelati incartati sulla stagnola, sulla bancarella blu. Tu e io andavamo sempre più felici, sorridendo ai bambini, agli uccelli, ai fiori, alle erbe, quando improvvisa, venuta da chissà dove, la pioggia si rovesciò a scroscio sul nostro capo. Con passo schioccante, sollevando alti spruzzi, attraverso i prati, respirando ozono, la pioggia camminava e noi correvamo per non farci raggiungere. Con un'allegra caccia all'uomo, l'acqua galoppò dietro a noi, urtando contro i rami, ora raggiungendoci, ora di nuovo perdendoci. E in un chioschetto avvolto dal vento, dove le gocce saltellavano in una danza frenetica, in mezzo ai lustrini trasparenti delle cascatelle d'acqua, noi alzammo gli occhi e l'inchiostro dei nostri sguardi fu una dichiarazione d'amore. Poi l'acquazzone cessò, d'improvviso, come era venuto. Il rombo del tuono morì in lontananza. Il profumo dei lillà dischiusi si confuse con l'odore umido della terra. Sorridendo camminavano i passanti. Nei tuoi occhi liquidamente scorrevano fiori, navigavano nuvole. E quale che sia il futuro che il mondo mi prepara, io gli perdono. E anzi l'amerò sempre, in grazia se non altro di questo, che un giorno l'ho guardato riflesso nella felicità dei tuoi occhi.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Il ritocco voluto dal presidente Giscard d'Estaing alla Marsigliese perché sia suonata più velocemente nel suo ritmo di marcia riporta l'attenzione sugli inni nazionali, di cui spesso le parole, contrariamente alla musica, sono oscure o poco note. Autore del Nostro Fratelli d'Italia fu un poeta genovese che visse per 22 anni soltanto e precisamente fra il 1827 e il 1849. Per 20 anni Goffredo Mameli fu un giovane come tutti gli altri, distintosi soltanto per avere maltrattato un professore subendone come castigo un anno di università in più nella facoltà di filosofia. È nei due ultimi anni di vita che Mameli, preso dalla politica, sposa le idee liberali e si infiamma per la liberazione e l'unità d'Italia. L'inno Fratelli d'Italia fu scritto appunto dal Mameli ventenne. Cantato per giorni e giorni nelle strade di Genova, musicato più tardi dal maestro Novaro, bastò a dargli improvvisa popolarità. Mameli, se si può usare questa espressione, si specializzò nello scrivere inni. Allora non c'erano il cinema né la grande stampa a rendere possibile la diffusione di massa degli ideali politici. Compose un'ode a Carlo Alberto, una a Roma, un'altra ode per i fratelli Bandiera. Pochi sanno che scrisse anche un inno militare, ispiratogli dal Mazzini e musicato da Giuseppe Verdi. Forse il Mameli non fu un grande poeta, ma certo la sua inquieta personalità generosa avrebbe avuto modo di lasciare frutti interessanti se, dopo essere stato compagno di Bixio e perfino di Garibaldi, non fosse rimasto ferito durante la battaglia del Gianicolo. Quella ferita, degenerata in cancrena, lo condusse a morire appena 22enne. Ecco dunque 3 delle 5 strofe dell'inno Fratelli d'Italia, che ricompensa del giovane sfortunato poeta è diventato, da quando l'Italia ha riconquistato la pace e la democrazia, l'inno nazionale della nostra Repubblica.
2: Corrado Pani legge Fratelli d'Italia di Goffredo Mameli.
1: Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Noi siamo da secoli calpestati, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, diffonderci insieme, già allora suonò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Uniamoci, amiamoci. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincer ci può. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: non aveva mai amato le svolte a sinistra a Pio XII, e quando con Don Sturzo stabilì l'alleanza tra Democrazia Cristiana e Movimento Sociale Italiano in vista delle amministrative di Roma del 1952, pensò di aver fondato una sorta di centrodestra ante litteram. Ma si sbagliava.
1: Ecco Nitti, il vegliardo, che ha accettato di capeggiare una lista eterogenea, la quale, partendo da lui, arriva al comunista Di Vittorio.
2: Stamattina non devo dichiarare altro che vado al Quirino con un amico per l'apertura di questa campagna di pace che ho fatto, di unione, non di disunione.
1: Parole che sembrano chiare, ma non lo sono per questo manifesto che esprime su Nitti un parere di così netta sfiducia.
0: Alcide De Gasperi, il presidente del Consiglio, spinto da un sospettoso Giulio Andreotti che temeva la perdita di potere per la Balena Bianca, si ribellò all'alleanza consigliata dal pontefice e Salvatore Rebecchini venne eletto sindaco con l'alleanza del Partito Socialdemocratico, i Liberali e i Repubblicani.

0: Rebecchini.
1: Era alla sua seconda esperienza come primo cittadino della capitale. Una prima volta era stato eletto nel 1947 con i voti determinanti dei consiglieri del Movimento Sociale Italiano. Al primo mandato aveva formato una giunta con l'Uomo Qualunque, il Partito Liberale e il Partito Monarchico.

0: Pio XII non perdonò mai De Gasperi per lo strappo e da quel momento si rifiutò di riceverlo ancora in Vaticano. Alla sua morte, il leader democristiano venne seppellito fuori dal cimitero del Verano, sotto la statua dello scultore comunista Manzù.
1: Adesso a Borgo Valsugana passa la bara, portata dagli uomini che gli furono accanto nel lavoro. Comincia il grande viaggio lungo il paese. Se da vivo De Gasperi si conquistò maggioranze ignote dagli statisti democratici, oggi lo accompagna l'unanimità del rimpianto. Si vede come quest'uomo, alieno dalle facili demagogie, si fosse accaparrato anche l'amore del popolo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente, e ho ripensato alla tua voce così fresca e strana, che da

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Oggi celebriamo il primo ed unico scudetto del Cagliari, conquistato grazie a quello che è oggi un vero e proprio simbolo della Sardegna, Gigi Riva, e al tecnico Manlio Scopigno, dopo una cavalcata di 30 giornate, di cui ben 26 in testa alla classifica. Il campionato iniziò il 14 settembre 1969. Partirono bene i campioni uscenti della Fiorentina, sorpassati alla quinta giornata dal Cagliari dopo la sconfitta interna del 12 ottobre contro gli stessi rossoblù. La squadra sarda iniziò la sua fuga, ottenendo subito buoni risultati grazie ad un collettivo votato alla difesa, che approfittava in attacco dell'estro del veloce Riva. Un mese dopo, il vantaggio su Fiorentina e Inter era di 4 lunghezze.

0: Nel corso di dicembre il tecnico cagliaritano Manlio Scopigno fu squalificato per 5 mesi per aver insultato un guardialinea a Palermo. Con la squadra affidata al secondo Ugo Conti, il Cagliari mantenne a bada le inseguitrici, alle quali si aggiunse in seguito la Juventus. Comunque i sardi ressero e il 28 dicembre si fregiarono del titolo simbolico di campione d'inverno con un turno di anticipo. Nelle prime 7 gare di ritorno i bianconeri incamerarono 13 punti. Il 15 febbraio 1970 batterono il Lanerossi Vicenza, mentre il Cagliari pagò dazio a San Siro contro l'Inter, venendo punito nel finale dall'ex Boninsegna e ritrovandosi i piemontesi ad un solo punto di distacco. Ed è da questa partita che comincia il nostro racconto. Il commento è di Enrico Ameri e la trasmissione è Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Siamo al 16° della ripresa, 0-0 fra Internazionale e Cagliari. In questo momento si porta l'attacco al Cagliari dopo che l'Inter è riuscita a mantenere l'iniziativa per 5 minuti, nel corso del quale ha effettuato diversi tiri a rete. Ecco in questo momento Domenghini lanciato verso la porta avversaria, tira ancora Nenè al limite, recupera Domenghini, traversone effettuato, il pallone termina sul fondo. Domenghini era terminato in questa azione a terra. Ripetiamo, l'azione dell'Inter è sempre più continua e qualche volta diventa massiccia. Ecco Vieri che ha recuperato il pallone e si appresta con la collaborazione di Cello ad effettuare la rimessa in gioco. Parte il tiro di rimessa indirizzato verso Bedin solo, blocca la palla quest'ultimo e avanza nella posizione di ala destra. Ecco ancora Bedin in possesso della palla, ha superato la linea centrale del campo, sta per portarsi su Bedin Greatti. Bedin allunga il pallone a Raif che ha superato il suo diretto avversario Zignoli, su di lui piomba quasi cera. Raif effettua un cross, attende Boninsegna, manca l'intervento Nicolai, ancora Mazzola che va a terra al limite dell'aria, l'azione prosegue, Nenè ha recuperato il pallone, lo dà sulla destra a Gori che scavalca la palla, si fa precedere dal pallone, poi lo insegue, lo colpisce, ha superato la linea centrale del campo, scatto improvviso di Gori che cerca di superare Bedin che lo insegue, traversone effettuato, Cella in tuffo di testa, ha mandato fuori aria.

La difesa con Nicolai respinge il pallone mentre è inseguito in questo momento il pallone da Raif, la palla è terminata in fuori laterale, alla destra dell'internazionale è effettuata la rimessa in gioco, recupera Facchetti, rilancia il pallone ancora in avanti quasi al limite dell'area, colpo di testa però di Nicolai che anticipa Boninsegna e Nenè ora in possesso della palla nella propria metà campo, la scambia con Riva retratissimo, ancora Nenè in possesso del pallone, lo dà sulla sinistra dove avanza Greatti che si appresta a superare la linea centrale del campo, lascia quindi il pallone a Domenghini. Domenghini dà il pallone sulla sinistra dove in questo momento Gori, poi ancora Domenghini ha ricevuto la palla, fermato da Suarez. Suarez lungo il pallone a Bertini che manca la sfera, la recupera Nenè, cerca di scambiarla con Riva, vi è riuscito, Riva ha superato Suarez nella posizione di ala sinistra, avanza ancora, ha superato Burnic, scambia, ecco Suarez, ecco Riva che entra in aria, tiro, la palla va a rimbalzare contro il palo all'esterno della rete e termina quindi sul fondo.

il 24esimo della ripresa, il risultato non è mutato, ma in questo momento c'è un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari ed è Riva, mentre si sta formando la barriera davanti al giocatore incaricato del tiro, che effettuerà il calcio di punizione. Barriera controllata da Sbardella con il solito arretramento degli uomini che la compongono, mentre Riva prende la rincorsa. Ancora non è partito il cannoniere del Cagliari e del campionato, ora parte, tiro, ha parato Vieri a terra. Una bella stangata di Riva, parata da Vieri a terra. Ora il pallone è terminato a corso, gli ha lanciato il portiere, poi Corso scambia subito con Burnic che si porta in avanti verso la linea centrale del campo, sbaglia però il passaggio, recupera quindi Greatti, controllato da Suarez, passaggio a Brunieri, in avanti ancora verso Domenghini, intervento di Facchetti che va a terra, Domenghini prosegue l'azione, cerca di liberarsi di Cella, dà ancora a Riva, ancora sulla destra a Brunieri al limite, ancora Facchetti in azione, tiro e parata ancora di Vieri. In queste due occasioni il Cagliari si è fatto pericoloso e ha obbligato Vieri per due volte a tuffarsi sulla sinistra per bloccare il pallone. Ha ricevuto in questo momento dal portiere Suarez, da Facchetti che si porta subito all'attacco, ha superato la linea centrale del campo, stop improvviso della palla, si fa superare da Bruniera, poi rilancia ancora in avanti, colpisce involontariamente la palla Bruniera, respinge ancora la difesa, recupera Suarez, ecco Suarez in lotta con Martiradonna, ha dato a Corso sul settore di estrema sinistra, Corso però manca l'intervento e la palla termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera del libero del Cagliari Cera, che già è in possesso del pallone, leggermente zoppicante per lo scontro avuto con Corso, ha passato indietro allo stopper del Cagliari Nicolai, il quale si trova spostato sul settore di destra. Ecco Nicolai che fa partire un tiro indirizzato verso il proprio attacco, intervento da parte di Gori con palla che però termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera dell'internazionale e Bedin che ha servito a Mazzola, il quale avanza verso la linea centrale del campo. Mazzola è ancora in possesso del pallone, lo segue sulla sinistra Suarez, Mazzola lunga invece in avanti a Raif che ha scattato molto bene sul settore di sinistra, è controllato da Zignoli, cross effettuato, colpo di testa di un difensore, pallone ancora al limite dell'area del Cagliari, lo ha fermato Martiradonna, poi ecco che Cera viene in suo soccorso, comunque Martiradonna è riuscito a portare il pallone in avanti, lo calcia in questo momento di destra verso la linea centrale del campo, sfiora il pallone di testa Gori, lo recupera nelle retrovie dell'Inter Cella, ma in questo momento l'arbitro Sbardella fischia un fallo commesso dai difensori nerazzurri. Un 10 metri oltre la linea centrale del campo assisteremo ad un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari. 0-0 è il risultato di San Siro esattamente al 26esimo minuto del secondo tempo. È Domenghini che fa partire un tiro indirizzato verso Riva, al quale gira di testa il pallone verso la rete di Vieri che non ha difficoltà a fermare la palla e con le mani a servire Cella al limite dell'area. Cella allunga subito a Burnic che si è smarcato, su di lui si porta Nenè, Burnic si libera di Nenè, avanza ancora in dribbling, viene quasi messo a terra, prosegue nella sua azione, fermato da Sbardella. L'intervento di Nenè ai danni di Burnic, mentre Burnic già si era liberato dell'avversario e stava procedendo in attacco. Ora ha ricevuto il pallone sul calcio di punizione Boninsegna, ha dato a Facchetti giunto in corsa dalle retrovie. Facchetti però sbaglia il passaggio di ritorno a Boninsegna, la troppo arretrato il centravanti, sicché la palla termina sulla sinistra della rete difesa d'Albertosi, controllata da Greatti, il quale la scambia subito con Nenè. Da Nenè il pallone è ancora a Cera, mentre si riporta in avanti Greatti. Ecco Cera controllare la sfera, si sposta verso il centro, un suo tentativo di rinvio viene fermato da Boninsegna. Ecco Boninsegna che si riporta ancora sulla palla che è terminata sulla sinistra, cerca di accerchiare Cera, cerca di centrare il pallone, ne viene fuori un tiro piuttosto lento che viene fermato prima da Nicolai, poi da Albertosi che è uscito fuori dai pali, trascina il pallone coi piedi al limite dell'area, lo recupera con le mani ed effettua in questo momento la rimessa in gioco sulla linea centrale del campo, colpo di testa di Burnic, c'è stato però un intervento falloso di Riva, calcio di punizione proprio sulla linea del

centrocampo in favore dell'Internazionale. È Corso che batte la punizione, serve Facchetti solo sulla destra, avanza il terzino sinistro dell'Inter alla posizione di mezzo destro, scambia il pallone con Bertini, quest'ultimo restituisce ancora la palla, sta per fermarlo nella sua azione e l'intervento di Martino Donna, comunque recupera ancora la palla Raif, eccolo in lotta con uno o due avversari, se ne libera, avanza ancora Raif, rimette verso il centro al limite a Bertini che cerca lo spiraglio per tirare, Bertini ancora, tiro fiacco respinto da un difensore e poi ancora al Cagliari, si libera con Brugnera che in questo momento è in azione, controllato da Bertini, ha lasciato il pallone a Nanè, quest'ultimo lo dà subito a Greatti mentre si sposta in avanti in azione d'attacco Nicolai, Martino Donna rettifichiamo, ecco Martino Donna sulla linea centrale del campo, siamo giunti al 28° della ripresa con risultato Internazionale 0, Cagliari 0.

0: mancano 7 minuti alla conclusione della partita, c'è una rimessa in gioco per l'Internazionale. Ecco Mazzola che ha recuperato la palla, la rimette ancora verso il limite dell'area per Facchetti, colpo di testa Bertini, viene anticipato un'azione da Greatti, mentre è terminato a terra Facchetti che si era portato all'attacco, e l'arbitro Sbardella concede un calcio di punizione in favore dell'Inter proprio al limite dell'area, in una posizione centrale rispetto alla rete difesa d'Albertosi, che comincia a uscire fuori dai pali a dare le istruzioni all'eventuale barriera che si deve formare. Ancora Nicolai si è portato nella zona dove formerà la barriera con i propri compagni. Facchetti si è già rialzato, calcio di punizione concesso a 7 minuti dal termine in favore dell'Inter. Ecco assembramento di giocatori ancora attorno a Sbardella, c'è il capitano Cera, Corso è vicino al pallone, più indietro c'è Suarez, Bedin, Bertini, Boninsegna e Mazzola accanto alla palla. Facchetti in questo momento si trova sulla destra della barriera, si mantiene in zona d'attacco, e anche in zona d'attacco giunge Burnic. Tutto il Cagliari è in difesa, tutto, nemmeno Riva è rimasto sulla fascia centrale del campo, si è portato ad Armanforte e compagni in difesa, e lo vediamo far parte in questo momento della barriera. Anche Gori è nell'area del Cagliari, mentre Corso cerca di far rettificare la posizione della barriera. Sono sempre complicate, lo sappiamo, queste operazioni nel corso delle nostre partite del nostro campionato. Ora Facchetti si è portato un po' più avanti, tiro, rete, ha segnato in questo momento l'Internazionale con Boninsegna. Boninsegna ha segnato con un secco rasoterra che Albertosi ha toccato ma non è riuscito a fermare, e pertanto a 5 minuti dal termine il Cagliari sta perdendo per 1-0. Ripetiamo, Boninsegna ha segnato per l'Internazionale a 5 minuti, esattamente al 40° minuto.
1: I rossoblù riusciranno ad aumentare il vantaggio a più 2 la settimana dopo, mantenendo le distanze fino allo scontro diretto del 15 marzo al Comunale di Torino. Ottenuto il 2-2 sul finire della gara, il Cagliari poté lanciare la volata finale. La settimana dopo la Juventus cadde a Firenze e mollò la presa, lasciando il secondo posto all'Inter. La partita del Comunale di Torino non fu solo la svolta del campionato, ma segnò una pagina importante per la comunicazione radiofonica. Ascoltiamo con quale epicità i giornalisti Enrico Ameri e Beppe Viola introducono rispettivamente il secondo tempo di Juventus-Cagliari e di Inter-Lanerossi-Vicenza. Ricordo che allora la seconda frazione era l'unica parte dell'incontro che veniva trasmessa in diretta. Al microfono c'è anche la voce di un altro giornalista che diventerà importante anni dopo come conduttori del TG1, Massimo Valentini, ed un inedito Italo Moretti, che gli ascoltatori di lungo corso ricorderanno come volto e voce del TG3, al commento di Napoli-Milan.
0: Siete collegati nuovamente col Comunale di Torino, ripetiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Juventus 1, Cagliari 1. Marcatori, autogol di Nicolai al 28esimo, Riva per il Cagliari al 45esimo. Sono in 70.000 sugli spalti del Comunale ad assistere all'incontro più importante del nostro campionato, alla partita che si dice sarà determinante ai fini dell'assegnazione dello scudetto. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento per il secondo tempo. Una folla che parla tutti i dialetti della penisola, in quanto i tifosi juventini sono giunti da tutte le regioni italiane. Fortissima la rappresentanza bianconera della nuova provincia di Isernia. È notevole anche il tifo per il Cagliari. Dall'isola, soprattutto attraverso voli charter, sono giunti a Torino migliaia di sardi. Ad Armanforte, a quei corregionali, si calcola che siano 40.000 nel capoluogo piemontese, che assistono oggi all'incontro. Il cielo è coperto, il terreno allentato per la pioggia caduta anche durante la mattinata. Non fa molto freddo. Per un incontro così importante, fa il suo rientro sui campi di gioco Concetto Lobello, un sardo tra le file juventine, si tratta di Cocuretto, un ex juventino fra le file sarde, si tratta di Nenè. 28esimo del primo tempo, dalla bandierina del calcio d'angolo, Furino, che ha ricevuto la palla da Cocuretto, centra quasi all'altezza del palo alla sinistra di Albertosi. Nicolai, che è già intervenuto di testa altre volte per liberare o buttare in angolo la palla, salta ancora e questa volta in fila con un preciso colpo di testa alla rete dell'esterrefatto Albertosi. 45esimo del primo tempo. La Juve in calcio d'angolo, tira Domenghini, respinge alto Roveta. La palla carambola sulla testa di qualche giocatore e infine su quella di Rive che insacca di testa in rete. Questi gli episodi che hanno determinato il risultato dei primi 45 minuti di gioco. Prima dell'autogol di Nicolai, i bianconeri avevano attaccato con insistenza, ma l'attenta difesa del Cagliari si era difesa molto bene. Anzi, mentre la Juventus attaccava, il Cagliari su rapidi cambiamenti di fronte si faceva pericoloso con tiri di Riva al terzo, di Brugnera al 17esimo, di Riva ancora al 24esimo e al 25esimo. Superiorità platonica dunque sembrava quella della Juventus, invece veniva l'autogol sul colpo di testa di Nicolai che abbiamo già descritto. La Juve continuava nei suoi attacchi, ma il Cagliari dopo un primo sbandamento tornava a farsi nuovamente pericoloso. Ancora al 40esimo e al 41esimo con Rive e Gori. Poi, come già abbiamo descritto, il gol del pareggio. Due colpi di testa dunque hanno deciso del risultato di questi primi 45 minuti di gioco. Sta per iniziare il secondo tempo, la partita è ancora tutta da giocare. A voi Milano.
2: A San Siro siamo al terzo minuto della ripresa, 0-0 tra Lanerossi Vicenza e Internazionale. Un Inter veloce e concentrata che ha finora dominato il Nerossi Vicenza arrivando almeno 6 volte in zona gol e mancando puntualmente il guizzo conclusivo. A parte alcuni precisi interventi di Pianta, il più delle volte sono stati gli interisti a fallire il bersaglio. Buoninsegna ha avuto almeno 4 occasioni d'oro, tutte mancate per un soffio. Partita a senso unico comunque con l'Inter, cioè costantemente nella metà campo avversaria. Al secondo minuto della ripresa, vale a dire 2 minuti fa, Corso ha colpito la traversa con un bolide scoccato dal limite dell'area vicentina.

0: A Napoli scocca in questo istante il 20° del secondo tempo, come avete già ascoltato il punteggio di 1-1, i gol di Manservisi al 19°, pareggio di Rivera al 30° sul passaggio di Prati, è stato un cross quello di Prati, è una partita velocissima per quanto lo consente il terreno allentato dalla pioggia. Priva di una punta autentica, l'attacco del Napoli ha scelto l'arma del pressing con Manservisi insidioso, con Montefusco in trote e Barisonna spesso gettato scompiglio nelle retrovie del Milan. Un Milan che si difende retrocedendo costantemente gli interni Sormani e Rivera e affidandosi per i contropiedi allo stesso Rivera, oggi in ottima forma. Al 37° del secondo tempo, occorre ricordarlo, se ne parlerà in sede di commento anche fotografico e televisivo, Schnellinger ha evitato in estremis un gol. Dimmi.
1: Scusa, siamo a San Siro.
0: Prego,
1: L'Inter
0: San Siro.
1: Gode in questo momento di un calcio di rigore assegnato dall'arbitro, il signor Toselli, per fallo di Volpato ai danni di Mazzola. C'è stata una discesa di Mazzola condotta in posizione di ala sinistra, l'attaccante interista è arrivato quasi sulla linea di fondo in area di rigore si intende ed è stato atterrato dal difensore vicentino Volpato. L'arbitro Toselli non ha avuto dubbi, ha concesso la massima punizione. C'è ora un po' di assembramento nell'area vicentina mentre vediamo che Bertini sta assestando la palla sul dischetto del rigore. Hanno protestato un po' i vicentini, ma ormai la cosa è fatta. Vediamo che Bertini è incaricato del tiro. Ripetiamo, siamo al 19° della ripresa, Internazionale 0, Vicenza 0. Parte Bertini in questo momento. Fuori, la palla calciata da Bertini, ha lambito il montante alla destra di Bardin ed è finita sul fondo. Qui San Siro 0-0 tra Internazionale e Vicenza. A voi Napoli.
0: Concludo brevemente da Napoli, dove intanto l'incontro è giunto al 22°. Vi dicevo di un salvataggio in extremis di Schnellinger sull'1-1. Schnellinger ha liberato dall'angolo quando la porta era ormai vuota dopo che Cudicini era uscito intempestivamente. Qualche istante fa c'è stata un'altra occasione mancata per il Napoli, continua ad attaccare, uno scontro a pochi passi dalla porta fra Cudicini, ancora una volta uscito, e Barison ha liberato definitivamente un difensore milanista. 1-1 fra Napoli e Milan al 23° del secondo tempo.
2: Gioco fermo a Torino, dove l'incontro fra la Juventus e il Cagliari prosegue con una lotta continua, animata e sempre serrata fra le due squadre. Pochi sono gli attimi di pausa che si concedono i giocatori in campo. Ecco ancora fermo il gioco, mentre il Cagliari arretra nella propria area. A difendere il pareggio e la Juventus si appresta a battere un calcio di punizione con Salvadore, che è pronto a battere il tiro. Accanto a Salvadore c'era anche Del Sol. Sta per prendere la rincorsa Salvadore. Parte in questo momento il tiro, spiove in aria, colpo di testa di un difensore, all'indietro anziché in avanti, Leonardi ostacolato, calcio di rigore in questo momento concesso per fallo commesso su Leonardi. Il Cagliari si porta attorno allo bello, Cera, Nenè, Nicolai, Martiradonna sono tutti intorno allo bello e stanno discutendo sulla decisione che ha preso l'arbitro di concedere la massima punizione alla Juventus. Il fallo è avvenuto su Leonardi, che è stato trattenuto mentre stava per proseguire l'azione. Anche una parte dei giocatori cagliaritani si porta verso il segnalinee. Se l'arbitro Lobello continua a discutere in questo momento, ma naturalmente conoscendo Lobello e ovviamente poi conoscendo gli arbitri italiani, il calcio di rigore è stato decretato e difficilmente Lobello potrà negare questo calcio di rigore che ha concesso alla Juventus. Siamo giunti al 22° minuto della ripresa, un minuto che potrebbe essere importante nella storia di questo campionato di calcio edizione 1969-70. Calcio di rigore concesso in favore della Juventus, mentre mancano circa 23 minuti alla conclusione dell'incontro. Lobello al passo si porta verso il retro della porta di Albertosi. Albertosi ritorna lentamente in porta, sono pronti i giocatori della Juventus per battere il calcio di rigore. Credo che l'uomo incaricato del tiro sia Haller. Fuori dall'area i giocatori del Cagliari, fuori anche quelli della Juventus. Haller, l'uomo incaricato del tiro, Albertosi è pronto. Haller al piede accanto alla linea che limita l'area, parte il tiro, parata di Albertosi! Albertosi ha parato e subito vediamo che l'arbitro Lobello fa ripetere il calcio di rigore. Fa ripetere il calcio di rigore in quanto dice Albertosi si è mosso prima del tempo. Ancora il pallone sul dischetto del rigore. Si riporta ancora indietro Haller. Ecco Nenè che ha tolto il pallone dal dischetto del rigore. Ci sono ancora discussioni in campo fra l'arbitro Labello, che resta sempre dietro la linea che delimita il campo, ossia in attesa che venga battuto il calcio di rigore, mentre un giocatore del Cagliari, l'arbitro Labello aveva lanciato il pallone verso il disco del rigore, ha preso il pallone e l'ha buttato fuori. Sono all'opera i fotografi, gli operatori della televisione, dietro la porta, mentre Albertosi si porta ora ancora verso la propria rete. Continuano le discussioni fra Lovello e i giocatori del Cagliari. Il pallone è stato messo ancora sul dischetto del rigore. Vedremo se sarà ancora Haller a effettuare il tiro. Ecco Haller, lo vediamo che a passo si reca verso la rete di Albertosi. Albertosi accanto a un palo e ci sembra che sia quasi disperato, che stia piangendo quasi, almeno da vedere anche la mossa di Haller che lo sta consolando. Comunque ripetiamo, si ripete il calcio di rigore, in quanto il portiere Albertosi si è mosso nel precedente tiro che è stato effettuato da Haller. Anche altri giocatori della Juventus, vediamo, si avvicinano all'estremo difensore del Cagliari, mentre Vieri è stato l'ultimo a consolare Albertosi, che aveva già effettuato una bella prodezza parando il tiro che gli ha scagliato contro l'ala destra della Juventus Haller. Vediamo che Anastasi è l'uomo incaricato del tiro. Ecco Anastasi che è fuori dell'area di rigore. C'è Riva che attraversa l'area di rigore in questo momento. Si porta in questo momento fuori area. Lobello è ora accanto al disco del rigore e si avvia sempre a passo lento verso la linea che delimita il campo. Oltrepassa ora. Albertosi è piegato sulle ginocchia, mani protese in avanti, rincorsa di Anastasi, tiro, rete! Al 25esimo della ripresa, Juventus 2, Cagliari 1, a voi Milano.
1: A San Siro hanno sentito tutti e stanno ancora esaltandosi per quanto sta avvenendo a Torino, ma gli unici a non accorgersi di questo fatto importante sembrano i propri giocatori dell'Inter, che dovrebbero essere i più interessati. 0-0 il risultato a San Siro, mentre vediamo una rimessa laterale su Corso che però è fermato al limite da Biasiolo. L'Inter, dicevamo, ha ridotto notevolmente il proprio ritmo in questa seconda parte dell'incontro e finora non è ancora riuscito a vincere la robusta difesa vicentina, malgrado le due grosse occasioni, l'ultima delle quali ve l'abbiamo descritta, cioè quella fornita a Bertini su calcio di rigore. Ripetiamo il risultato qui a San Siro: Internazionale 0, Vicenza 0, quando manca esattamente un quarto d'ora alla conclusione dell'incontro.

0: minuti alla fine a pista e nessuna novità tra pista e Varese che sono...
1: Attenzione, attenzione per cortesia, studio, attenzione studio.
2: Sì, va bene a me, riparla.
1: Dunque, in questo momento l'arbitro Lovello ha assegnato un calcio di rigore al Cagliari. Non abbiamo visto l'azione che ha permesso a Lovello di concedere il calcio di rigore in favore del Cagliari, ma se Lovello l'ha dato vuol dire che era molto vicino ai giocatori e l'ha visto. Molto probabilmente si tratta di una spinta. Calcio di rigore in favore del Cagliari, esattamente al 37esimo minuto del secondo tempo. Mancano 7 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. Riva si incarica di battere il calcio di rigore. Lovello si trova vicino al dischetto e controlla che tutto sia regolare. Poi lentamente si avvia, come ha fatto in precedenza, oltre il fondo campo, mentre Riva si appresta a battere il calcio di rigore. Rincorsa di Riva, tiro, parata di Anzolin, ma il pallone entra in rete. Il pareggio è stato realizzato dal Cagliari con Riva. 2-2 il risultato. Cediamo la linea al collega che l'aveva.
3: Il 12 aprile l'ormai lanciato Cagliari chiuse all'Amsicora la miglior stagione della sua storia, mandando in Serie B il Bari e festeggiando il suo primo e fin qui unico scudetto. A soli 6 anni dall'approdo in massima serie, la squadra rossoblù portò per la prima volta il titolo nel Mezzogiorno d'Italia, lontano dalle grandi città del nord e dal centro, conquistando una vittoria ricca di significati per l'intera Sardegna. Ascoltiamo le fasi finali di Cagliari-Bari, il cui commento è affidato alla voce di Sandro Ciotti. Anche qui si tratta di un brano passato alla storia della radiofonia.
4: D'accordo, Portoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari a 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto. Gli spalti sono tutti in piedi. La partita frattanto prosegue con qualche nervosismo, ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione alla destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi. Cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spimi. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per il Bari Pienti, la manovra ancora per la squadra ospite Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero, il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancini e da questi verso Nenè. Siamo a 3/4 di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Amsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martire Donna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolti i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti.

0: E avete ascoltato i momenti salienti dello scudetto conquistato dal Cagliari nella stagione 1969-70. Grazie a tutto il calcio minuto per minuto avete potuto apprezzare la qualità delle voci indimenticabili ormai di Enrico Ameri, Beppe Viola e Sandro Ciotti, che riuscivano a restituire emozioni uniche in un'epoca nella quale non solo era assente internet, ma anche la televisione dava un'idea parziale e soprattutto non in diretta di quello che avveniva nei campi. Fin qui la cronaca. Adesso ascoltiamo una serie di interviste realizzate molto tempo dopo, tratte da Extra Time, programma condotto e curato da Massimiliano Graziani. Precisamente ascoltiamo la puntata dell'11 aprile 2015. Le voci sono quelle di Angelo Domenghini, l'ala destra della squadra, del portiere Enrico Albertosi e dell'allenatore Manlio Scopigno.
1: Il Cagliari che vince lo scudetto era un evento impensabile fino a qualche anno prima per una società che aveva da poco conquistato la Serie A. Quella squadra inevitabilmente divenne l'orgoglio di tutta la Sardegna, come dicevamo. Cosa ricorda di quei giorni di grande entusiasmo per il popolo sardo?
2: Direi un grande entusiasmo e grande emozione, perché era impensabile vincere uno scudetto a Cagliari. Però il Cagliari era stato formato già all'inizio del campionato con una formazione molto, molto competitiva, perché l'anno prima era arrivata seconda dietro la Fiorentina, per cui era già una squadra forte. Poi magari probabilmente con l'innesto di Domenghini, con Gori e Poli, che siamo andati dall'Inter, probabilmente la squadra è diventata più competitiva, più forte.
1: La Sardegna è ancora legatissima ancora oggi a quella squadra che vinse lo scudetto. Siete stati e siete ancora amatissimi dal popolo sardo. Eravate coscienti dell'impresa che stavate realizzando? E a che punto della stagione avete capito che ce l'aveste fatta?
2: Ma direi subito dall'inizio. Avevamo, non dico questa grande convinzione o sicurezza, però i risultati e il gioco che facevamo era competitivo, per cui eravamo una squadra completa, un organico con molto equilibrio, soprattutto nei reparti, nei tre reparti fulcro di un gioco di squadra: il reparto difensivo, il reparto di centrocampo e il reparto offensivo. Per cui abbiamo capito subito che potevamo lottare per lo scudetto, anche perché poi le altre squadre viste non erano certamente più forti di noi. Forse noi avevamo qualcosa di più rispetto a tante altre squadre quell'anno.
1: E il condottiero in panchina di quella squadra indimenticabile era Manlio Scopigno, un allenatore molto particolare, un vero e proprio personaggio del calcio italiano, come emerge dall'intervista di Lello Bersani alla Domenica Sportiva dell'epoca.
3: Scopigno, di lei hanno detto lo scettico blu, l'enigmatico, il filosofo, il sornione, lo squalificato. Ma insomma, Scopigno, lei chi è? Come si può definire lei?
4: Uno che c'ha sonno.
3: Uno bonista. Aspetta, Scopigno, veniamo al suo Cagliari. Ha vinto lo scudetto, lo ha vinto forse con un anno di ritardo, secondo lei?
4: No. Ha vinto l'anno giusto, forse con un anno di anticipo, direi.
3: Ha vinto l'anno giusto, forse con un anno?
4: Forse un anno di anticipo.
3: Senti, lei passa per essere l'allenatore più anticonformista che esista per quanto riguarda il suo metodo di lavoro. Lei come definisce la figura dell'allenatore? Chi è l'allenatore per lei?
4: Ma io direi che anticonformisti sono gli altri, no?
3: Beh, però lei niente ritiri.
4: Andiamo a certo, no?
3: Scopigno, niente ritiri, libertà massima, fiducia massima ai calciatori, quindi.
4: E allora?
3: E allora lei.
4: Il Cagliari dice che sono pochi, non è vero che siano tanto pochi, no? Sono 16, mi sembrano sufficienti. E stanno sempre bene. Sono liberi di fare quello che vogliono, ma sanno quello che fanno, nessuno ha mai mancato alle regole di un vivere civile, no? Non credo che sia merito mio, penso che sia merito loro.
1: Domenghini, Scopigno era un personaggio molto simpatico. In quel Cagliari c'era un'atmosfera particolare. Innanzitutto, come si diceva, niente ritiri, niente controlli. Per i tempi era una filosofia innovativa, molto nord europea, direi. Si sa poi che i calciatori sono dei ragazzi che sono da sempre inclini alle distrazioni. Nel vostro caso invece non fu così. Mancavano le distrazioni a Cagliari e dintorni, oppure eravate un miracoloso gruppo di giovani responsabili?
2: Ma eravamo un gruppo responsabilizzati, certamente. Anche perché poi le regole andavano rispettate, come diceva Scopigno. Queste regole noi le abbiamo accettate con professionalità, perché poi nel calcio se ti comporti bene puoi comportarti in un modo diverso, se ti comporti male le cose non vanno bene. Per cui lui ha trovato diciamo questa responsabilità nei nostri riguardi e noi le abbiamo rispettate. Probabilmente era un gruppo consapevole di quello che facevamo durante la preparazione, durante poi finito gli allenamenti ci si comportava, l'alimentazione, andare a letto presto, però non eravamo certamente controllati.
1: Sì, no, volevo dire, lei quell'anno arrivava peraltro dall'Inter, fu un po' il valore aggiunto di quella squadra, fu uno degli ultimi interpreti di un ruolo, quello dell'ala destra, che è quasi scomparso nel calcio moderno. Fra l'altro segnava anche tanti gol, più di 90 in Serie A con varie maglie, era uno che segnava parecchio, Domenghini.
2: Sì, aveva un po' queste caratteristiche, forse se avessi fatto centravanti avrei fatto molti più gol sicuramente, come è successo nell'Inter, perché ho fatto per quasi 5 anni centravanti vicino a Mazzola. E lì poi è venuto Gori e io poi ho fatto il tornante. Si avvicinava con questo ruolo con Nenè, perché Nenè l'anno prima faceva il tornante, poi invece quando sono arrivato io faceva la mezzala. Un po' centrocampista, un po' tornante, anche perché tornante non è che mi piacesse poi molto, mi piaceva svariare in tutto il campo. Il mio ruolo, diciamo, specificamente per me era un centrocampista.
1: Le piaceva il centrocampo, però fu una grande ala destra. E poi in quel Cagliari c'era chi i gol li segnava, come Domenghini, Riva, Gori, Nenè, e chi invece li evitava, come il mitico Ricky Albertosi, che in quella stagione fu battuto solo 11 volte, stabilendo il record del minor numero di reti subite in un campionato a 16 squadre. Nico Forletta lo ha intervistato per noi.
5: Io non ti conosco, io non so chi sei.
6: Albertosi, in questo racconto io le chiederei di iniziare con il ritratto di Manlio Scopigno, questo allenatore così naif, definito all'epoca il filosofo.
7: Giustamente il filosofo, era un allenatore che dava completa fiducia ai suoi giocatori, non ci portava mai in ritiro, mangiavamo insieme solamente il sabato sera, poi andavamo a dormire a casa quando giocavamo in casa, quando giocavamo in trasferta invece col fatto che dovevamo prendere l'aereo, tante volte partivamo il venerdì sera, ci fermavamo a Roma, dormivamo a Roma, per cui il venerdì sera noi eravamo tutti liberi e andavamo al cinema, tornavamo, il sabato mattina facevamo allenamento e poi ripartivamo per dove dovevamo andare a giocare.
6: Quante sigarette fumava Scopigno?
7: Ah, tantissime, ne fumava tantissime.
6: E voi gli facevate compagnia sostenendo il vizio oppure no?
7: Certamente, Riva, Domenghini, io, Gori, fumavamo quasi tutti, Nicolai, eravamo veramente dei grandi fumatori allora.
6: Lei ha ricordato Nicolai, non è che poi alla fine fu il suo avversario più pericoloso, visto gli autogol che le faceva?
7: No, certamente mi ha fatto qualche autogol, ma era per la troppa generosità che aveva. Quando vedeva un avversario che si avvicinava alla porta, che poteva tirare, si buttava all'ultimo momento in scivolata e tante volte mi deviava la palla e me la metteva dentro, però è stato un grande stopper.
6: Albertosi, se non ricordo male, in quella squadra non militava un sardo che fosse uno, anzi...
7: Beh sì, venivamo tutti da su, io toscano, Domenghini lombardo, Riva lombardo, Poli vicentino, Gori lombardo, Martira Donna veniva da Bari.
5: La lontananza sai è come il vento,
7: Eravamo una grande squadra, ognuno sapeva quello che doveva fare, perché Scopigno non era un tattico. Scopigno dava delle indicazioni di massima, nel senso che Martina Donna doveva prendere una punta, Nicolai doveva prendere quella centrale, e poi dice: sapete quello che dovete fare, cercate di farlo meglio possibile.
6: Poi dopo quello scudetto arrivarono i mondiali, quelli mitici di Messico 70, e l'ossatura principale della nazionale era del Cagliari.
7: Eravamo sei giocatori del Cagliari, sì. C'era Nicolai, c'era Riva, c'era Poletti, c'ero io e Domenghini.
6: Lei poi se ne andò al Milan, mai rimpianto di aver dovuto lasciare Cagliari?
7: Io sono andato al Milan che avevo 35 anni, ormai il Cagliari aveva dato tutto, secondi l'anno prima, primi l'anno dopo, molto probabilmente avremmo rivinto ancora il campionato se non si faceva male Riva in Austria, eravamo già in testa alla classifica dopo 7-8 partite con 5 punti di vantaggio mi sembra sull'Inter, per cui probabilmente l'avremmo rivinto. Poi c'è stata l'occasione che il Cagliari mi ha ceduto al Milan, non è che io potevo scegliere.
6: Ah certo, perché all'epoca il cartellino era di esclusiva proprietà della società.
7: Certo.
6: Vi rivedrete per celebrare questo 45esimo anniversario?
7: Ma sa, ci siamo rivisti per il 40esimo. Però
6: sicuramente per il 50esimo.
7: Ecco, so che ci intitoleranno una via a Cagliari a giugno, per cui probabilmente ci ritroveremo tutti lì, anche se io una volta ogni 2 o 3 mesi prendo l'aereo qui da Pisa, vado in Sardegna a salutare i miei ex compagni di squadra che sono rimasti lì a Cagliari.
1: Domenghini, allora Albertosi torna spesso in Sardegna per andare a trovare gli ex compagni. In quella squadra, come si diceva, non c'era neppure un sardo, venivate tutti dal nord, eppure molti di quei calciatori hanno deciso di rimanere a Cagliari. Lei, che è della provincia di Bergamo, ha mantenuto un legame con quell'isola meravigliosa che è la Sardegna?
2: Ah, ma io sono residente in Sardegna, per cui...
1: Anche lei, quindi...
2: Io ho fatto una casa qui in Costa Smeralda, ho avuto la fortuna, il coraggio di fare un investimento qui a Porto Cervo, per cui per questioni anche economiche ho dovuto fare la residenza qui. Sono molto legato, anche come diceva Albertosi, ogni tanto ci troviamo, però ci troviamo troppo poco. Perché poi a lungo andare passano gli anni, poi passano le abitudini, uno fa un lavoro, uno fa un altro, per cui poi si perdono queste abitudini, che sono brutte abitudini, non trovarsi e non essere più legati con affetto e con grande serenità di trovarsi tutti assieme a fare una cena. Però bisogna sempre prendere l'aereo, ognuno poi ha i suoi problemi, tanti non vengono, tanti vengono, per cui è molto, molto difficile anche questa cosa che succede anche a Milano o a Bergamo, da dove ho militato a giocare. Le amicizie poi si perdono piano piano per la strada.

0: Chiudiamo la puntata di oggi con lui, Gigi Riva, il principale protagonista dello scudetto, in una breve intervista dove l'ala sinistra più famosa d'Italia dimostra la sua intelligenza e umiltà che lo porterà ad essere un uomo di sport a livello dirigenziale molto importante sia nel suo club, il Cagliari, che nella nazionale. Un saluto da Ugo Coccia, a presto.
1: Riva, secondo lei si può parlare oggi finalmente di una scuola calcistica italiana?
2: Ma per me è una scuola completamente particolare, diversa dalle altre. Andiamo a vedere, gli inglesi è un modo di giocare completamente diverso dal nostro. Inglesi, tedeschi. Noi forse abbiamo assimilato un qualcosa dagli oriundi che abbiamo avuto qui in Italia. Non so, il tocco, magari i numeri, quelle cose che loro sappiano fare molto bene.
1: Il passato della nazionale è pieno di grandi giocatori. Ce n'è uno in particolare al quale lei pensa in qualche modo di assomigliare?
2: Ma non saprei perché da piccolo non avevo certo la possibilità di andare allo stadio. Quindi non ho mai visto giocare quasi nessuno.
1: Perché dice che non aveva questa possibilità di andare allo stadio?
2: Beh, se andate in un paesino, per arrivare a Milano, per esempio, ci vorrebbero 100 km abbondanti.

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa, umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro. C'è.

All'interno della tradizione italiana delle grandi voci femminili, un ruolo fondamentale è quello ricoperto da Tiziana Donati in arte tosca. Non solo perché le sue doti da interprete del repertorio nazionale, regionale e internazionale di ieri e di oggi è davvero un'eccellenza del nostro paese, ma anche e soprattutto perché Tosca è un'operatrice culturale di grande livello nel mondo della popular music e dello spettacolo. Attrice, cantante, autrice, direttrice della Scuola di Alta Formazione della Regione Lazio, Officina Pasolini, Premio Tenco 2025, Tosca crea relazioni, immagina e organizza l'incontro con spirito intraprendente, visionario e, aggiungiamo, femminile. È uscita con un nuovo album dal titolo Femine, un titolo non confondibile, suggerito da Arbore, dove questa arte dell'incontro, la coralità artistica potremmo dire, la fanno da protagonista. Arrangiato e prodotto da Gio Barbieri, che ha anche curato le versioni italiane delle canzoni straniere dell'album, per la realizzazione di questo lavoro l'interprete romana si è avvalsa della collaborazione di un parterre di artisti di altissimo livello, da Rita Marcotulli a Paolo Fresu, da Gnut a Pacifico, da Tony Canto a Pietro Cantarelli, da Carmen Consoli a Ornella Vanoni, da Maria Bethania a Silvia Perez Cruz. E questa è solo una parte. Lasciamo il racconto direttamente alla sua voce e alle sue riflessioni. Buon ascolto.

0: Tiziana, io partirei dal titolo, che sarà la domanda che te l'hanno già posto tutto. Però questa attenzione al femminile, no? Ma il femminile in che senso?
1: Il femminile nel senso positivo della parola, perché per troppo tempo abbiamo utilizzato e abbiamo anche introiettato questa parola in maniera negativa. Femmine vuol dire solo seduzione, solo competizione, solo isteria. Cioè, è un aggettivo che viene utilizzato per sottolineare questo. In realtà femmine è tanto altro. Femmine è intanto, diciamo che la radice viene da fecundus, cioè da colei che dà la vita. Questo è già un termine bellissimo, no? Perché in effetti è colei che dà la vita. È colei che insegna la lingua madre. Infatti la lingua è madre, non è padre. È la lingua madre perché è la mamma. Il bambino, guardando il labiale, il suono della mamma, impara la lingua. Femmine è accoglienza, perché io, se penso alla più grande femmina della mia vita, è mia nonna, mia mamma, l'accoglienza, quelle braccia che ti accolgono da quando sei piccolo e piangi a quando torni da scuola e ti accolgono.

0: caratteristica femminile e riconoscersi anche che le donne si riconoscono, si stimano, si vogliono bene, si aiutano. E più la concezione consumistica che ci vuole ridurre a qualche cosa di seduttivo, a qualche cosa che investe sul proprio corpo e lo fa diventare quasi un'azienda, che è molto grave questo, che pensa che la libertà di spogliarsi, cioè c'è un'induzione a pensare che la libertà di spogliarsi sia sinonimo di emancipazione e libertà. In realtà è l'inizio della schiavitù, quella a cui noi ci siamo ribellate, no? Cioè io se mi voglio spogliare mi spoglio perché ho voglia di farlo, non perché se non mi spoglio non mi guardi. E questo poi quando è arrivato all'arte è diventato anche molto pericoloso, perché poi non importa cosa canti, cosa fai, ma l'importante è che mi mostri i gioielli. Ecco, io non appartengo proprio a questo tipo di femminilità. Non che una donna debba essere non curata, brutta, ma una donna debba assolutamente tenere alla propria bellezza, alla propria avvenenza. Però è un po' come raccontare una storia e partire da un cuore di questa storia, no? Quindi parti dalla superficie o parti dal cuore. A me piace partire dal cuore. Tutto quello che irradia da dentro poi arriva anche fuori, no? Quante donne non belle, ma piene di fascino diventano mille volte più belle di donne meravigliose, ma che in realtà sono vuote. Ecco, questo mio pensiero di femminilità è tutto racchiuso in questo disco, dove ci sono tantissime donne, quindi femmine perché siamo tutte donne, tranne Paolo Fresu, che però ha un amore per il femminile unico. E poi, vabbè, ci sono tanti autori che sono tutti uomini. E queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa, umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro.
1: Ecco, io ci aggiungo una cosa che ovviamente nasce dalla mia riflessione all'ascolto del disco, che c'è anche un'altra cosa molto femminile, che è la grazia, proprio la grazia intesa nel senso più alto del termine, la grazia. E poi una cosa a cui in qualche maniera hai fatto anche accenno e che comunque secondo me ho notato in questi anni che contraddistingue il tuo modo anche proprio di lavorare, di progettare, che anche questo è molto femminile comunque, che è la coralità. Sì. Cioè non c'è quell'autoreferenzialità che è anche legittima in un artista, perché ci mancherebbe, però c'è questo senso di condivisione, di facciamo questa cosa insieme, come adesso mi hai mostrato anche tutto il lavoro che avete fatto sul supporto, è veramente una cosa estremamente curata. Questo possiamo riconoscerlo che è un po' femminile, no?
0: È anche un po' antico, se anche vuoi. Un po' antico. Io poi devo dire che ho una squadra tutta di donne. È strano, no? Perché comunque ogni tanto litighiamo, ci azzuffiamo, ma quello è normale, perché noi comunque, ecco, questo è il bello, no? Che comunque delle volte ti mandi a quel paese e dopo un minuto, vabbè, dai, su, le cose passano. Però è anche questa cura molto femminile che porta alla cura del dettaglio, no? E quindi ognuna di noi, dalla parte della stampa alla parte proprio della scelta degli abiti, della scelta della location, del fotografo, degli arrangiamenti, appunto, che vabbè, diciamo un capitolo a parte, io lo voglio aprire per Gio Barbieri.
1: Te lo stavo per chiedere, era la prossima domanda.
0: La sua anima per me è il mio corrispettivo al maschile. Gio ha una grazia e una delicatezza e un rispetto raro. È un grande artista, è tanto grande la sua arte e tanto grande è il suo rispetto che ha per l'arte e anche per l'arte altrui. Io mi sono sentita amata, accolta, come mai? Infatti per questo credo che questo disco abbia una luce particolare, perché ha una consapevolezza della maturità, forse, diciamo così, di quando hai raggiunto un'età dove, non so, cioè sempre lì, no? Sempre dove metti la macchina che riprende, che per qualcuno può rappresentare un fallimento,

Per me rappresenta la consapevolezza, cioè di quando tu hai smesso di essere in gara e ti godi la vita. Questo è stato l'obiettivo mio e di Joe, quello di goderci questo percorso insieme, senza paletti, senza aspettative, senza classifiche, senza quello. Noi siamo così e ci riallineiamo naturalmente con quello che ci piace fare. Naturalmente in controtendenza, boh, non lo so, si chiama controtendenza? Non lo so, come si chiama? Si chiama che facciamo quello che ci interessa fare. Poi però ti rendi conto che al festival Miami, questo festival che hanno fatto a Milano, io ho visto finalmente una cosa che mi ha riempito il cuore. I ragazzi suonano. Suonano e si grida al miracolo, una cosa naturale. Il cantante canta, il musicista suona, lo spettatore ascolta. Abbiamo vissuto 20 anni dove suonare sembrava un optional, ma non sto facendo un discorso da vecchia, sto facendo un discorso di civiltà, come dire, il chirurgo fa l'operazione, taglia col bisturi. Oh, ma quello fa, è chirurgo. E musicista suona, dai.

0: ti voglio dire un'altra cosa che ho pensato ascoltando questo lavoro, è che il viaggio inteso sia nel tempo che invece nello spazio, e quindi ha questo respiro non antico, però un po', come potrei dire, mi viene una parola classico. Che forse è classico, e dall'altra parte internazionale, anzi cosmopolita, mi verrebbe da dire. Guarda, ci sono talmente tante collaborazioni, talmente tante traduzioni che ha fatto Joe, eccetera, quindi insomma parliamo un po' di questo, poi ti chiederò di alcune canzoni in particolare.
1: Non c'è cosa più moderna che la classicità, è una cosa che io ho imparato tanto tempo fa. C'era questo maestro con cui lavoravo che si chiamava Gianfranco Lombardi, un uomo molto schivo che intanto mi ha insegnato in un certo senso ad amare la musica brasiliana, perché noi apparteniamo a una tradizione italiana, 30 anni fa ti parlo, anche di più, era il 91-92, quindi parecchio tempo fa, io ero una bambina, però l'interprete ancora era qualcosa di molto non classico, antico, perché c'è differenza tra classico e antico. Classico non va mai fuori moda, è come un cappotto, io sempre il cappotto di cashmere, ci sarà sempre. La roba de plastica va de moda, però poi tramonta. E lui mi insegnò a cantare sul tempo, che è una cosa assolutamente, mi ricordo mi faceva fare questi esercizi con gli ovetti, no? E io lì dovevo andare sul tempo e non indietro. Fu un esercizio fondamentale, poi mi insegnò a studiare la musica brasiliana. E da lì io l'ho amata, perché per studiarla, per togliermi quella polvere di italiano antico, ho imparato da Javan, Jobim. Javan era uno che in quel periodo lo amavo tanto, c'erano i Manhattan Transfer che avevano fatto Paio Maio, Rogimina, quello lì. Quindi Gilberto Gil, Joao Gilberto, insomma, Chico Buarque, con cui poi ho anche collaborato, insomma. Quello è stato un passo molto molto importante per me, per capire che appunto esiste un modo per portare una tradizione che alla fine diventa il tuo bagaglio e diventa la tua modernità. E non ho avuto mai paura di affondare le mie mani in qualche cosa di più classico, che diventasse però la mia comfort zone. E quello è stato per me la mia chiave. Cioè, se io vado in Brasile, se non sono stazzata con me stessa, la mia cultura, il mio essere una musicista italiana, intanto non mi sento all'altezza, prima cosa. Seconda cosa, io che faccio? La prima cosa che ho pensato è che faccio? Mi perdo in qualcosa, li copio. In realtà, quando tu sei forte delle tue radici, non copi e non perdi niente, ma innesti la tua radice con la loro e trovi te. E quindi trovi il tuo essere brasiliana nella tua italianità. E quello è una cosa senza, non so spiegartelo, cioè te lo sto cercando di codificare, ma è una cosa che con la musica è molto facile. Ti dico solo che Ivan Lins mi ha dato un po' la chiave, perché molti mi chiedevano, ma che senso ha che tu canti? Cioè è meglio una brasiliana che canta, no? Le cose brasiliane. E lui invece mi diceva, tu quando canti in brasiliano si sente il mare, perché il mio suono non è il loro, la mia vita è qua. Sotto questo cielo, queste piante, questo rumore, la mia lingua suona diversa e la mia codificazione è diversa dalla loro, quindi il mio suono sarà assolutamente diverso, e per loro era molto affascinante, stessa cosa come noi quando sentiamo cantare nella nostra lingua.
0: Sono d'accordo, ci sono delle interpreti di canzoni napoletane in particolare che vengono da tutte le parti del mondo e che sono delle interpretazioni fantastiche, quindi no.
1: Tu pensa a Amalia Rodriguez.
0: Stavo per dirti la stessa cosa.
1: Quando fece quel disco in italiano, come il suo fado entrava, sì, in ogni cosa nostra, no? Però non è che tu sentivi il tuo suono, ma sentivi che veniva da lontano. Questo è un po' un'arte che è persa, si è perduta, perché adesso più che altro si tende a copiare le altre, soprattutto inglese, americano, e a parte io non sono d'accordo, nel senso che, anzi, io non ridisco quando dicono che l'italiano diventerà il nostro dialetto, e che l'inglese diventerà la lingua di tutti. Per me un popolo che perde la propria lingua è un popolo che è morto, è finito. Non è perdersi perché tu, un italiano e una marocchina o viceversa fanno dei figli. Tu perdi quando la tua lingua non c'è più. Perché la tua lingua è il tuo passato, il tuo vissuto, no?
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. A questo punto io ti faccio delle domande. In realtà ho tantissime curiosità, però insomma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Io ti voglio fare delle domande su alcune canzoni, quindi anche su alcune collaborazioni, su alcune scelte. E proprio ripartendo da questo discorso, la musica italiana, e anche un po' sull'impegno, perché è un'altra tua caratteristica, io intanto vorrei parlare della scelta che hai fatto, bellissima secondo me, di reinterpretare la canzone popolare di Ivano Fossati, dandogli una lettura estremamente popolare. Hai fatto quindi una scelta molto, come potrei dire, in senso generale militante, ecco.
2: Non lo so.
1: Volevo, no, guarda, è andata proprio così. A parte una canzone che amavo da sempre. Poi negli ultimi anni ho cominciato nei concerti a cantarla con questo, col tamburo, la suonavo io da sola, proprio tribale. Perché sto ascoltando moltissime cose, soprattutto messicane, Honduras, e sto seguendo dei gruppi che suonano e cantano tutto con le percussioni, e quindi mi sono divertita a sperimentare. Quando ho cominciato a cantare questa canzone ho capito, cioè è come se all'interno ci fosse un messaggio ancestrale, perché mi riportava a qualche cosa di antico. Ed è così, perché alla fine sono andata a capire perché questo testo in me destava questa cosa. E perché è la verità, perché la storia è stata raccontata dalla canzone popolare. La canzone popolare è stata fatta fino a che si è fermata, perché adesso è ferma, nel nostro paese è ferma, perché non c'è necessità. Perché la canzone popolare nasce dalla necessità di dire, di cantare, di far conoscere. Quindi era gente povera, gente umile, che scriveva o d'amore, o di guerra, o di soprusi, cioè era un modo per denunciare, cioè aveva una funzione la canzone popolare. La canzone popolare racconta la nostra storia. E la parola alzati, che si sta alzando, la canzone popolare dice tutto, cioè quando la canzone popolare si alza significa che c'è esigenza di dire. I paesi arabi cosa teme di più il regime? Il tarab che è la sublimazione attraverso la musica, che può essere o attraverso l'innalzamento dell'anima, quindi quando tu provi un'estasi, ma il tarab può essere anche che ti fa muovere e quindi che ti fa denunciare. Non a caso i più perseguitati sono i rapper, gli unici che in questo momento stanno facendo in tanti paesi la canzone popolare. Non a caso viene ripreso il nostro Bella Ciao. Per questo io ho voluto cantare un inno alla canzone popolare. Io amo, lo sai, la canzone popolare per me è una continua scoperta. Ogni giorno ne trovo una diversa e mi appassiona e mi emoziona a pensare, che ne so, che quell'uomo che magari faceva il barbiere ha scritto questo capolavoro, o il ferroviere che scrive la canzone toscana contro il padrone, no? È bellissimo questo, proprio sentirsi parte di qualche cosa di più importante.

0: ti parlo di un altro brano, che è un brano di Ornella Vanoni. E quindi ti volevo chiedere un po' del tuo incontro con la Vanoni, che è stato un incontro nel tempo, forse anche mi pare di capire di stima reciproca, un po' da lontano. Come l'hai conosciuta?
1: Allora, Ornella è stata fondamentale per tante interpreti, perché in un momento in cui imperversava la dance, lei fa un disco con Toquinho e Vinicius de Moraes. Io quel disco penso di averlo sentito 5 volte al giorno per tutti i giorni. Poi ho scoperto, per esempio, parlando con Ferruccio Spinetti, con Peppe Servillo, Mario Tronco, che loro a Caserta si radunavano per sentire sto disco. Quindi tanti musicisti, è stato uno spartiacque, perché era un po' come quello che è successo adesso in questo festival, no? Uno dice, ma allora si può fare? Quindi noi ci aggrappavamo all'industria che andava con One for You, One for Me, ti ricordi, era quel periodo, eh? Era un momento tosto, no? E lei uscì con questo disco. Io la amavo, e quando io poi sono stata la supporter di Lucio Dalla, lei veniva lì a Bologna, e quando arrivava Ornella arrivava davvero un ciclone. E io mi inibivo, perché ne subivo la presenza, il fascino di questa donna meravigliosa, allegra, bellissima tra l'altro. Veramente di un fascino incredibile, e quindi mi chiudevo. E lei mi chiamava la Musona. E Lucio mi diceva, ma non ti è simpatica? Dico, ma non è vero! Io non so che dire, capito? Perché comunque c'avevo 22 anni, ero una creatura proprio. E quindi mi chiudevo. Ogni volta, comunque, io cercavo di essere tranquilla con lei, ma non ci riuscivo. E l'ultima volta che abbiamo parlato, lei è venuta a fare un tributo a Rosa Balistreri. Eravamo di rimpettai distanza, un tributo che era organizzato da Carmen Consoli. Carmen gli fece fare Mi vuoto e mi rivuoto. E lei però non era convinta della pronuncia, quindi mi bussava alla porta. Mi dice, ma la faccio bene? Dico, ma sì, la fai benissimo. Ah, secondo me mi prendete in giro tu e quell'altra. Poi vabbè, insomma, è stata una serata bellissima. E guarda, una cosa che mi ricordo tanto, che mi fa tanto ridere. Gli hanno chiesto l'età e lei ha detto 82. 82? Ti sto parlando di un po' di tempo fa. Ma sì, era quando si è allontanato questo, ho detto, Madonna Ornella, ma come te li porti bene? E lei fa, la prima volta che avevo detto una cosa, e lei fa, ma ne ho 72, se ne dicevo 82, se dicevo la mia vera età, mica la facevate quella faccia. È stupenda! È stupenda! Io quando c'è uno inopportuno e mi chiede l'età, io le dico 10 di più, e vedi questo, così, guarda, è questa cosa, io e Carmen ridevamo, infatti ogni volta che c'è questa cosa, niente, facciamo, quanti anni hai? 70! Ti guardano, perché non è possibile, te ne dici 10 di più, no? Poi ho saputo della stima reciproca negli ultimi tempi, sia da Pacifico che da Pietro Cantarelli, mi mandava i saluti. E poi diceva, digli che si deve far vedere di più, dille che si deve far vedere di più. Io pensavo, da lei. Invece no, lei diceva di buttarmi di più, ma tanto quello è più forte di me, insomma non mi piace stare nel mucchio, non sono capace. Io nel mucchio divento come quella alle feste che stava seduta. Quindi non so capace, non mi piace sgomità. E è venuto il capo della BMG, Dino Stewart, che mi ha detto che lei aveva questo desiderio di far adottare le sue orfanelle da altre artiste. Le orfanelle sono quelle canzoni che lei amava tanto, ma che non avevano avuto il successo sperato. In questa lista c'era Per un'amica, che io trovo sia una delle più belle canzoni.
0: Un inno alla sorellanza, no?
1: Sì, di due amiche che si rincontrano. Io ho detto, ma io sono onorata di questo. E poi continuava a dire, ma siete sicuri? E lui, basta, smettila però, perché... Vabbè, insomma, ho fatto questa cosa, ansia da prestazione, ne ho fatte quattro versioni, un giorno. E lei ha scelto questa, quel quartetto d'archi, tre giorni prima di morire. Tre giorni. Infatti, quando è arrivata questa cosa, c'erano... i discografici da BMG che mi dicevano, però mandacela presto, perché sapevano che lei non stava bene, credo, no? Infatti io ho detto, mandiamogliele tutte, io non sapevo scegliere, e lei ha scelto questa.

0: Ne ho altre due di canzoni perché poi devo chiudere. Questo che è uscito da pochissimo il video, perché anche io amo molto Newt, che considero veramente non il futuro della canzone napoletana, il futuro della canzone italiana in generale, un grande artista secondo me, e c'è questo pezzo che è veramente di una grande delicatezza.
1: Guarda, è un po' un fil rouge che lega tutte queste canzoni, la delicatezza, perché è proprio la fase della mia vita. L'irruenza, anche la prepotenza, no? Molti dischi dei sentirli, perché io invece ho questo desiderio di accompagnarti durante il giorno. Se vuoi ascoltare questo disco, mi piace che tu lo consideri un amico che è lì e che ti fa compagnia. E questa è la canzone più dolce, è una dichiarazione d'amore incredibile, che infatti io l'ho dedicata a mio marito. È perché proprio quando tu ti rendi conto di quando c'è qualche cosa che va al di là dell'amore, della promessa, del sesso, della gelosia, del possesso, ma che è quella cosa che tu ti chiedi quando... Cioè io mi perdo a guardarti quando tu non mi ascolti, quando sei presa da mille cose, io ti parlo e non mi senti. Cioè, sai quante volte io parlo e dico questo non mi sente? Però poi sono quegli attimi che guardi e dici, però come sono fortunata. Tutti i giorni io per te, tutti i giorni mi farei il mondo a piedi, io con te, dolce dolce, mi addormenterei tutte le sere. Questa sensazione di pace, che è una conquista incredibile in un amore, in un'amicizia, in una complicità. Ecco, è una canzone di una potenza amorosa pazzesca.
0: E infine l'ultima che faccio, l'ultima canzone, che è Dimmi tutto di Primavera.
1: Primavera nasce in un momento, mentre ecco la canzone di Newt, di Claudio, che è veramente, lui è un poeta vero, un grande grande autore, secondo me erede di Pino Daniele, in una maniera incredibile, Newt. Gino Pacifico è un altro artista incredibile. Io ho fatto un concerto a Parigi questo 3 anni fa e non stavo più andando a Parigi, dovevo fare questo concerto sulla Senna, chiedere se l'esterno, un posto stupendo, ma papà se ne stava andando e quindi io ho detto non me la sento. Poi mia mamma, in un momento di lucidità sua, perché anche lei poi è andata via 1 anno e mezzo dopo, ha detto parlaci, diglielo. E ho detto mamma, tanto non mi capisce, ma tu provaci. Io gliel'ho detto a mio padre, ho detto papà devo andare, ma non credo che andrò. E lui, sono state le ultime parole che mi ha detto, poi quando sono tornata lui non c'era già più quella testa. Fai quello che devi fare, mi ha detto. E sono andata, sono partita. Puoi capire come, con il cuore piccolo come un pugno. E lì mi sono venuti a trovare degli amici italiani che vivono lì, tra questi Pacifico. Io ero talmente sconvolta dal fatto di stare lontano da casa in un momento, e anche con tanti sensi di colpa, no? Perché dici, ma... Per cui ho cominciato a parlare con lui, anche per esorcizzare il momento. Ho cominciato a parlare, a raccontare, a raccontare, a raccontare. E lui mi guardava, poi a un certo punto guardavo, visto il suo sguardo, ho pensato, questo pensa che sono pazza, perché l'avevo visto due volte, tre volte, sa. Mi avevano parlato tutti, Cantarelli, Samuele, Bersani, molti amici in comune, però non avevo mai lavorato con lui. Vabbè, insomma, poi ho detto, mamma mia, che figuraccia, e gli ho chiesto scusa mille volte, ma perché ti scusi? Mi hai fatto rivivere mio padre, mi disse. Un anno dopo la partenza di papà, giugno di 2 anni fa, mi arriva questo messaggio e mi dice: un anno fa quella sera a casa ho scritto questa canzone, non te l'ho mandata per paura di farti male. E vabbè, puoi immaginare, ho singhiozzato, però è arrivato lì, è arrivato, erano da giorni che dicevo non riesco, non viene questo disco, erano passati 5 anni già da Mura Bezza, non viene, non riesco. E invece è arrivata questa perla, perché per me è una canzone meravigliosa, mi piace tanto cantarla È una canzone che parla di assenza. Non è una canzone necessariamente che parla di morte, ma parla di assenza, di quando tu fai pace col senso di assenza e di distacco, anche un trasloco, anche una divisione tra con una persona che ami. La cosa più dolorosa è rinunciare a un amore nonostante questo amore non sia morto, ma si sia modificato. Magari, sai, due persone diventano come fratello e sorella e si devono lasciare. E forse credo che sia il dolore più grande, no? Quello di sapere che la tua vita deve andare da un'altra parte. Ma quella è un'assenza che devi trasformare, quindi devi traslocare, devi andare via. Devi dividere le tue cose dalle sue, no? E quindi io ci vedo tanto, tanto... Nel dolore tanta bellezza, che è un po' la saudaggine, no? La gioia di essere tristi.
0: Grazie.
1: A te.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato dai teatri alla radio a Laura Betti, una delle artiste più versatili, stravaganti e fascinose del panorama culturale italiano del secondo Novecento, vi proponiamo una conversazione con Renzo Paris, romanziere e critico letterario. Paris è stato per lunghi anni amico della Betti e all'attrice, cantante e regista bolognese, vissuta ben presto a Roma, ha dedicato recentemente un libro uscito per le edizioni Elliot, Madame Betty.

0: Renzo Paris, che cosa l'ha spinta a scrivere un libro su Laura Betti? Qual è stato il punto di partenza per questa sua, diciamo, esplorazione intorno alla figura della Betti?
1: Ma niente, intanto c'è stato, lo racconto anche, c'è stato un sogno in cui lei mi veniva in sogno, aveva una faccia molto molto severa e io ho chiesto: ma che cosa c'è? E lei ha risposto: ma insomma, hai scritto su Amelia Rosselli, su Moravia, su Pasolini, ma quando è che scrivi di me? Questo è l'inizio della cosa. Poi naturalmente io avevo un progetto, avevo scritto Miss Rosselli e poi adesso ho scritto Madame Betti, e vi do una notizia perché in primavera uscirà la favolosa Elsa, che è Elsa Morante, e sono le tre donne di cui volevo parlare, le donne estreme che ho incontrato e di cui volevo parlare, diciamo, attraverso ricordanze, tutto quello che mi era capitato con loro. E quindi Madame Betti, in realtà, appunto, la Rosselli era la poetessa, Madame Betti era l'attrice e la Morante la scrittrice. Sono queste tre donne degli anni 60-70 che erano molto, diciamo, vivaci. Per esempio, con la Betti la Morante aveva una cosa in comune, cioè che era istintiva, l'istinto puro. Solo che mentre la Betti questo istinto poi lo continuava anche insultando eccetera, la Morante dopo gli insulti, anche quelli verso sua madre, poi si pentiva e cercava di farsi perdonare. Comunque Madame Betti, rispetto alle due che ho citato, era un personaggio già di per sé, cioè recitava continuamente se stessa sia in casa che fuori, che a cinema. E questa è una cosa che mi era tornato in mente e quindi volevo raccontare questi anni 60 e 70 di cui magari i giovani non sanno nulla e che invece potrebbero interessare, perché questi sono stati gli ultimi fuochi del Novecento.
0: Infatti il suo libro ripercorre uno spaccato di un'epoca che non esiste più, di un periodo d'oro della cultura italiana che vede protagonisti Pasolini, Moravia, Arbasino, Elsa Morante, appunto Enzo Siciliano, figure che ruotavano tutte intorno alla Betti, Madame Betti appunto. Perché l'ha intitolato in questo modo il suo libro?
1: Ma perché lei si riteneva, lo diceva lei stessa, Madame. Io una volta gli ho detto: ma scusa, ma perché non signorina, che ne so. Invece lei diceva che era una Madame perché era convinta di aver sposato Pasolini e quindi di essere una signora.
0: L'amore impossibile di Laura Betti, poi arriveremo senz'altro a Pasolini, perché è imprescindibile parlare della Betti senza Pasolini. Invece, in che modo ha cercato lei, Renzo Paris, di restituire la complessità del personaggio di Laura Betti, così pieno di contrasti?
1: Sì, io mi sono chiesto, come leggendo un brano di Proust molto famoso, che non si trattava nel ricordo di radiografare il personaggio, ma si trattava di entrarci dentro attraverso se stessi. E quindi ho cominciato. Ho trovato imprescindibile non raccontare diciamo anche della mia vita con loro, e quindi per proiettare meglio la figura della Betti ho dovuto anche raccontare un po' della mia, e quindi diciamo che ho narrato gli aneddoti, le cose che succedevano, i ricordi. Non sono dei flash, sono proprio delle narrazioni, quasi capitoli di romanzo. E così ho cercato di ritrovare il personaggio della Betti e di farlo innamorare anche al lettore, possibile.
2: Signore e signori, buongiorno. Io mi chiamo Laura Betti, che è poi come dire un'attrice, una cantante, un numero, un'ipotesi, una donna, una rompianima, un cordon bleu della cucina emiliana, una giaguara coi reumi e chissà cosa d'altro. E me lo sento dire da tutte le parti che in fondo non si sa bene che cosa io sia. Sì, per esempio, il tè è tè, senza ombra di dubbio, no? Non potrebbe mai essere altro che una bevanda con relativo odorino pseudo-esotico, eccetera. Invece io, per una buona parte del pubblico, non riesco ad essere un prodotto ben definito. E questo è un gravissimo errore, perlomeno sul piano industriale. Pazienza. D'altra parte io non posso farci niente, sono proprio così. Tante cose e nessuno in particolare. Sono una cantante, perché non canto? Boh, perché non ne ho più voglia, perché in Italia cantano tutti. Non so, manca la zona politica, ma lì ci si arriva fra poco. Quindi mi astengo. Sono un'attrice. E allora perché recito una volta ogni morte di Papa? Perché? Perché mi va di recitare solo determinate cose. Personaggi in cui posso identificarmi, ritrovare cose che mi appartengono. In altre parole, non mi va di fingere in teatro, ma di essere sempre e comunque me stessa. Per cui capirete la difficoltà. Infatti, una delle mie più intense e regolari attività è quella della cucina.

0: durante il suo processo di scrittura.
1: Dunque, Laura era diverse persone, come tutte le altre di cui ho parlato prima, e era cattiva innanzitutto, aveva come approccio c'era sempre questo istinto di cattiveria, che poi diventava invece buona e generosa soprattutto. Con me lei fece la regia di uno spettacolino che fece al Bit 72 proprio con entusiasmo. E lì io capii che lei non era, come la dipingevano molti, soltanto la giaguara, personaggio diciamo che aggredisce, soprattutto il maschile però aggrediva, anche le donne, perché però per le donne c'era il problema di Pasolini, perché tutte le amiche di Pasolini, dalla Callas alla Morante e alle altre, lei ne sentiva una gelosia terribile, quindi
0: le viveva tutte,
1: male, diciamo.
0: Le viveva tutte in maniera conflittuale.
1: Sì, appunto. Molto conflittuale. Naturalmente il mio problema era, in parte che stavo sempre a teatro con lei, perché lei anche quando si muoveva con questo caftano arabeggiante oppure nel suo salotto, era sempre come se stesse recitando, e quindi per me era un piacere molto intimo anche stare a vederla in questo modo, perché poi in realtà tutto quello che volevo raccontare, e spero di esserci riuscito, era il suo dolore per la morte di Pasolini, perché il giorno dei funerali la incontrai lì ai funerali di Pasolini e lei mi disse che voleva che collaborassi all'archivio Pasolini, il primo, quello che poi diventerà fondo Pasolini, allora si chiamava archivio. E lei mi fece vedere questi primi articoli che gli arrivavano probabilmente da Casarsa, di quando era ragazzo, che scriveva su giornali naturalmente fascisti, perché i giornali erano tutti di quel tipo, però lui scriveva di letteratura. Io mi ricordo un articolo su Gide, per esempio, molto bello, e la Betti voleva che catalogassi questi articoli, eccetera. E, insomma, io mi accorsi subito che lei era una donna molto addolorata, sembrava addirittura una paesana che organizzava un consolo privato per il suo amore morto, no?
0: Sì.
1: E quindi questo dolore, questo aspetto mi colpì molto.
0: Infatti nel libro lei esplora il rapporto della Betti con Pierpaolo Pasolini. E come descriverebbe questa relazione e quanto poi questa relazione ha influenzato la vita e il lavoro di Laura Betti, sia quando l'ha incontrato, appena l'ha conosciuto perché se n'è innamorata immediatamente, e poi soprattutto dopo la morte precoce di Pasolini?
1: Dunque io ho avuto... Nel libro ho scritto anzi che non era nel 55 che arrivò a Roma lei, c'era già nel 47, perché Citto Maselli raccontò che l'aveva incontrata in quel periodo alla Garbatella, in un appartamento della Garbatella. E poi ho trovato anche la testimonianza di Giovanna Marini, la cantante di quel periodo, che ha raccontato che vivevano insieme in un buco alla Garbatella e che lei, Giovanna, vedeva entrare Pasolini quasi da subito e tornava, non dico giornalmente, ma insomma ogni 3-4 giorni c'era Pasolini lì nell'appartamento. Quindi lei lo conosceva molto prima del 55, Pasolini. E quello fu un incontro molto speciale per lei, perché lei si innamorò subito. Naturalmente Pasolini era un timido terribile, parlava pochissimo e lei non sapeva come
0: giustificare questo
1: come giustificare anche questa sua attrazione. Il problema di Pasolini è che lui voleva che lei diventasse un intellettuale. Infatti io racconto a un certo punto che ai primi tempi la portava in giro con la macchina e gli diceva: ma tu devi studiare Freud, devi leggere Freud, devi leggere Dostoevskij. E lei poi lo racconterà anche in Teta Veleta, questi nomi gli sembravano interessanti ma non li aveva letti, e quindi diciamo che quello che riceveva Pasolini dalla Morante, cioè il rapporto intellettuale, con la Betti ci ha provato in tutti i modi e non ci è mai riuscito, perché lei non era disposta a crearsi ancora un'altra immagine rispetto a quello che pensava che fosse, perché insomma c'è anche alla fine

0: nel libro, nella copertina, la prima cosa che disse a Pasolini fu: ma lei, scusi, non se li toglie mai gli quegli occhiali neri? Non ho voglia di vedermi con il colore giusto, ho i capelli biondi e gli occhi azzurri, sa? E questa cosa continuò. Pasolini la accettò, perché poi l'ha fatta recitare in quasi tutti i suoi film. Teorema, per esempio, che uscì nel 68, Labetti prese la Coppa Volpi a Venezia come attrice. Cioè, il loro rapporto era un rapporto dovuto anche forse agli incontri che Labetti, diciamo, proponeva la sera quando aveva a cena scrittori, registi, eccetera, e c'era sempre pure Pasolini, quindi era una specie di appuntamento artistico quello che lei desiderava che fosse a Via del Babuino, quando aveva la casa a Via del Babuino. Naturalmente dal punto di vista sessuale era una disperazione, perché credo che ci sia stato qualche bacio, perché poi Pasolini baciò anche la Callas, ma il sesso proprio non poteva esserci nel caso di Pasolini. Pasolini era convinto che se uno fa all'amore con una donna tradisce sua madre.
1: Sì, e poi aveva altre tendenze sessuali, ovviamente, sì, Pasolini.
0: Però a me mi incuriosiva molto questo fatto che una donna potesse pensare, io avevo molte amichette in quel periodo, diciamo, quando ero ragazzino, che volevano convertire gli omosessuali. E questa è una cosa che mi stupiva molto, perché dico: ma com'è possibile che uno pensa che un omosessuale possa essere convertito alla eterosessualità? E Pasolini in questo senso poi era stato chiarissimo anche con uno psicanalista che voleva analizzarlo, che gli disse: no, guardi, l'omosessualità è natura. E con questo bloccò qualsiasi forma di qualsiasi analisi.
2: Tu come l'avevi conosciuto Pierpaolo Pasolini?
3: Ma Pierpaolo era arrivato al Babuino quando arrivavano tutti, perché appunto c'era Moravia, e quindi arrivò anche Pierpaolo a casa mia, e lì, insomma, siccome non c'era mai posto, pensavo comunque lui si mise lì e da allora rimase lì a guardarmi.
2: Non parlava mai, no?
3: No, però dopo con me parlava. Allora erano tutti incazzati, perché con me parlava e con gli altri no.
2: E sul set della Ricotta com'era? C'era un feeling tra l'attrice Laura Betti e il regista Pasolini?
3: Ma il feeling, cosa vuoi? C'era dall'inizio, quindi dove se ne andava? A spasso durante i film? No, anzi, rimaneva bello preciso. Anche nel mandarci a quel paese.
2: Allora dici se c'era feeling con Orson Welles.
3: C'era feeling,
2: che faceva il regista.
3: Paolo era a do...
2: No, no, tra te e Orson Welles.
3: Io sto dicendo che Pierpaolo era adorato da tutte le troupe, da tutte, ma adorato, perché li teneva di buon umore, ma nel senso che lui non ci provava a tenere di buon umore, ma siccome parlava sempre nello stesso modo con tutti, e lui parlava con gli elettricisti come se fossero dei professori, capito?
2: Certo.
3: Di semiotica, dei gran Tullio De Mauro sparsi in tutti gli angoli con le prese e cose. Allora era successo che tutti godevano pazzamente, dicevano: ado tu, andò a metto semioticamente parlando questa fila, perché non l'ho capito.
2: La semiotica dell'elettricista.
3: Sì. E godevano tutti, gli piaceva pazzamente di essere trattati in questo modo, quindi lui era adorato, io un po' meno. Cos'è che mi avevi chiesto prima? Non me lo
2: ricordo. Il rapporto con Orson. Con Orson Welles.
3: Con Orson, divino, perché Orson è stato molto carino, perché poteva distruggermi in un soffio, perché avevamo fatto un'altra litigata. Io e Pierpaolo, insomma, litigavamo veramente molto spesso, ma anche non mi voleva mai dar retta. Insomma, quando si è trattato che dovevo fare la diva, dico: caro, chi caccia i soldi? Perché le dive devono essere vestite come delle dive, insomma.
2: E invece tu dovevi ricorrere alla standa, no?
3: Infatti, l'unica cosa, no, sono stata io che ho detto: una vera diva prende e va perlomeno alla standa, hai capito fino a che punto l'ho ridotta.
2: Ma c'era già Piero Donati?
3: No, Donati non se ne guardava proprio di starmi a accosare, lui andava
2: Piero
3: solo...
2: Donati, ricordiamo il grande costumista.
3: Però qui c'entra anche qua. Ma non nel vestire me, perché di vestire me non l'ha mai voluto, se non 30 anni dopo. Anche Teorema, lui vestì tutta la Mangano, ma la Coppa Volpi per la grande attrice l'ho avuta io.
4: Con quel maglioncino nero, no?
3: Col maglioncino dei nero castelli. E la parrucca che mi scendeva fin qua. Ma Dalilo non aveva voluto fare niente, allora io sono andata alla Standa con Pierpaolo, dico vieni con me perché ti faccio vedere fino a che punto. Allora sono riuscita a avere il coraggio di comprare una mantella di quelle che sembravano i fanti, quelle grigio-verdi, quelle degli alpini, sul cappello che ne portiamo. E poi ho detto, beh questa è meravigliosa, avevo visto una bertocca di lana d'angora.
2: Cos'è una bertocca per i non romani?
3: Una bertocca è come una cuffia da notte, oh, cosa vuoi che sia? Insomma, una bertoccona, una roba di lana d'angora che non era mai stata molto chic. E io l'ho trovata molto chic, me la sono messa, poi sono andata da Orson, ignorando che proprio la cosa era disgustosamente orripilante, e lui mi ha detto fantastic, così.
2: Ecco, così.
3: E siamo rimasti tutti così ben impalati, mi ha detto così. Fantastic.
2: E ha dato il beneplacito.
3: Ha dato il beneplacito, ha detto che più di me neanche a Hollywood.

0: Ed era Laura Betti che ricordava con Roberto Andreotti e Federico De Melis per I Luoghi della Vita, programma di Radio 3 in onda nei primi anni del 2000, il suo incontro con Pierpaolo Pasolini e la collaborazione nel film La Ricotta. Renzo Paris, lei ha fatto cenno anche alle cene, famose che c'erano a casa di Laura Betti con Pasolini, anche dopo Pasolini, sia nella prima casa al Babuino che nella seconda, in quella di Via Montoro. Queste cene luculliane, perché tra le altre cose Laura Betti era anche un'ottima cuoca, ecco, facevano sì che alla sua tavola ci fossero molti artisti, intellettuali, eccetera. E qual era
1: il top model?
0: E qual era il fascino di Laura Betti che, nonostante il suo dispotismo, riusciva a coinvolgere tante persone?
1: Perché ha questo modo di fare, cioè era istintiva, per cui se si parlava di un film o si parlava, cioè lei era pronta a dire la sua, che a volte non era affatto favorevole o poteva essere offensiva nei confronti. Lì c'erano personaggi, si andava da Monicelli a Bertolucci come registi, no? Poi c'erano gli scrittori, c'era Moravia, Pasolini, all'inizio anche Parise, anzi Parise fu quello che la fece incontrare con Pasolini al Babuino. Secondo me erano interessati anche alle cene, perché lei era bravissima. Io non voglio dire che erano interessati soprattutto alle cene, però alle cene sicuramente, perché gli artisti romani che conoscevo io non si sapevano fare neanche due uova al tegamino, quindi andare a cena da una che era bravissima, non brava come cuoca, la cosa era diventava divertente, perché c'era il cibo e c'era l'intelletto, c'era la possibilità di discutere, poi anche di fare film per lei, di incontrare sempre gente diversa.
2: I luoghi della vita di Laura Betti. Vorremmo cominciare con lei che arriva da Bologna, dunque fine anni 50 romani, e vorremmo parlare delle case che vive a Roma Laura Betti. La prima casa è a Via del Babuino.
3: Poi, che era molto carina, perché avevo...
2: Puoi ricordare un po' questo?
4: Parlo io o parli tu?
2: Parla te.
3: Quella era molto carina perché non ero riuscita a trovare i soldi, perché non avevo soldi. Una camera con il bagno, insomma, col gabinetto. E allora avevo invece una camera col gabinetto e terrazza, per cui bisognava scappare fuori all'aperto e in paltò.
2: Via del Babuino era una casa, diciamo così, dove si incontravano in quegli anni tutta una serie di scrittori e di personaggi che si imponevano sulla scena romana in quel momento, no?
3: Si incontravano, perché io avevo conosciuto Moravia e tutti mi dicevano: se poi riesci ad avere una canzone da Moravia è fatta, la tua carriera è fatta. Allora io volevo cantare, però appunto mi sembrava che fosse meglio cantare dei testi che nessuno conosceva, e quindi attaccai con Moravia. E con Moravia era divino, era tutto bellissimo. Ancora adesso non riesco a farne a meno, ma insomma, non farne a meno prima della sua telefonata mattutina: sono le 7, il pesce è arrivato, vai a piare il pesce. Se vai subito lì a Piazza del Campo dei Fiori, a sinistra c'è sta il pescivendolo che c'ha sempre l'orata fresca.
5: E Moravia come aveva queste informazioni sul pesce?
3: Perché lui era un grande pesciaiolo, perché aveva deciso e detto comunque, che il mio medico ha sempre obiettato che insomma forse non bastava, ma che insomma se si mandava pesce poi si diventava sempre più intelligenti.
5: Beh, in questo caso insomma.
3: Allora insomma la preoccupazione sempre era di mangiare pesce. Allora io gli facevo trovare pesce, poi si andava al cinema, ma lui lì al cinema diceva: questo sonoro non va bene. Non c'era cinema in cui il sonoro non andasse bene, finché non si è scoperto che insomma non ci sentiva. Allora dico: smettiamola.
2: Già a quel tempo non ci sentiva,
3: già da lungo tempo. Cioè, ma lui era un grande saggio, un filosofo, per cui lui non gliene fregava neanche un po' del capire e di sentire.
2: Ma non è che lo usava un po' questo?
3: Lui voleva non sentire, ne andava benissimo di non sentire.
2: Laura, che canzoni scrisse per te Moravia?
3: Fu un disastro. Allora subentrarono i musicisti di musica contemporanea, per cui Alberto Era uno messo in musica da dei grandi aspetti di musica contemporanea che vuol poi dire papi pop papi pop.
2: Ma chi erano? Ma chi erano?
3: Ma c'erano di quelli bravissimi, Mario Buzzi,
2: anche Bussotti. Bussotti anche.
3: No, Bussotti no, non fece Moravia, no.
5: Quali erano gli altri scrittori oltre a Moravia che si esercitavano in questo?
3: Tutti. Uno dei più bravi
5: Parise.
3: Era
5: Parise?
3: Parise me ne ha fatto una, un po' stitica, non granché, però non male. Bravi era Fabio Mauri, Arbasino e Pierpaolo.
0: Ed era un altro estratto dell'intervista a Laura Betti nel 2002 di Roberto Andreotti e Federico De Melis per I luoghi della vita. Renzo Paris. La Betti amava anche i vincenti, questo lei lo dice nel suo libro, addirittura i produttori per la loro potenza. Non le interessavano le persone innamorate di lei, le venivano a noia quasi subito.
1: Sì, è vero, questo sì. Io ho dovuto fare I salti mortali perché lei era anche una persona affascinante. Adesso, quando l'ho conosciuta io, era già ingrossata perché mangiava tanto, soprattutto dopo
0: la morte
1: di Pasolini. E siccome anch'io mangiavo, lei mi diceva: forse ci unisce questo fatto che siamo i due mangioni, mi disse una e niente, quindi c'era, insomma, che uno cosa voleva di più? C'era l'arte, il cibo, la conversazione sempre molto tesa, e quindi
0: era piacevole diventare il suo amico. Renzo Paris nel suo libro ha raccontato episodi che mostrano sia il lato fragile che quello feroce di Laura Betti.
1: Sì.
0: E quale crede che fosse il suo vero io? Perché voi siete stati amici, se non ricordo male, per tantissimi anni.
1: Sì, per decenni.
0: Ecco.
1: Dal 63, 64 così, fino al 1992, quando poi io rifiutai questa sua immagine di Pasolini come pop, come un personaggio pop, l'aveva fatto diventare così, e scrissi un articolo sull'Espresso in cui mettevo insieme Pasolini e Moravia, e su Pasolini, almeno come era stato pubblicizzato fino allora, avevo qualche riserva, e lei si arrabbiò al punto che non ci siamo più visti.
0: Parliamo degli episodi che mostrano sia il lato fragile, appunto, che quello invece duro di Laura Betti. Come potrebbe definire questa persona, questo quasi diventata poi un personaggio?
1: Sì, no, lei non ha mai abbandonato quella recita e quindi quel personaggio, anche fin dall'inizio, fin da quando incontrò Fellini, l'incazzatura con Mastroianni eccetera, e poi gli procurò la piccola breve comparsa nella Dolce Vita, no? E poi ci furono moltissimi altri film, lei ne ha fatti una settantina, non è uno, però come protagonista quasi mai, anzi era sempre presa con le molle dai registi, anche perché con i registi a volte aveva da dire, perché lei sosteneva se gli facevano fare un tale personaggio era spesso disubbidiente nei confronti, però poi ti ho detto era generosa e fragile proprio sui problemi sentimentali, su tutto il rapporto con Pasolini era giocato su questa faccenda della fragilità sua, perché era una persona che aveva un amore impossibile e quindi doveva essere anche fragile, come diceva Pasolini, la pupattola bionda, a volte diceva la pazza, a volte la pupattola bionda, e la definiva così.
0: Ma Pasolini, come dire, era interessato, soggiogato da questa adorazione che la Betti aveva nei suoi confronti, o anche infastidito, perché da questi appellativi, ecco, non sembrerebbe tanto proprio entusiasta.
1: Sì, ma Pasolini era così anche con la Morante, cioè nel senso che amava dire la verità, cioè era preso sempre dalla verità femminile, ma su lei però ha scritto un pezzo, su lei poi ha scritto Teta Veleta, il romanzo, in cui Pasolini immaginava la morte di Laura nel 2001, e in questo racconto, in questo ritratto di Laura, la vede come preannunciatrice del 68, poi la vede come un'eroina, diciamo. E quindi Pasolini poi alla fine non è che non avesse stima di lei, aveva stima di questa sua, di questo suo coraggio, anche come persona, di dire anche lei la verità con le persone che incontrava, e quindi a volte erano verità sgradevoli, insomma.
0: E anche Laura Betti, come dicevamo prima, in realtà provava una sorta di irritazione nei confronti delle persone che erano troppo prese da lei, quindi in questo senso poi erano speculari entrambi, no? È come se avessero delle affinità che poi non potevano sfociare in qualcosa di più importante, ecco, in un rapporto sentimentale.
4: C'è anche un ascoltatore che vuol complimentarsi con Laura Betti.
3: Cara Laura, so che sei molto brava, ma questo fa sempre piacere. Ma mi dicono che forse, per troppo scrupolo, non riesci mai ad andare d'accordo con i tuoi colleghi. Dai, forse è per quello che in teatro hai lavorato sempre, preferibilmente da sola, ma non sempre vai d'accordo nemmeno con il regista, anche se sei da sola. Laura, io sono disposta ad amarti lo stesso. Ah, che carino. Ma ti prego, discolpati.

0: questo qui è un frivolo, è molto simpatico. Cos'è? Ludovico Raimondi di Caserta. Senti, Ludovico, detto in confidenza, effettivamente io non vado molto d'accordo con quasi nessuno, perché sono una che in verità dice in faccia quello che pensa ed è un gran disastro. Però non è affatto vero che non vado d'accordo con i miei colleghi. Io con i miei colleghi ci lavoro benissimo. Quelli che rompono l'anima li mando a quel paese, come giusto, ma però in genere lavoro molto bene, soprattutto per esempio in cinema non so, credo che di stabilire veramente un rapporto abbastanza eccezionale in genere coi colleghi, soprattutto coi tecnici magari, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E il fatto che io abbia lavorato preferibilmente da sola, che è vero, ma per un certo momento della mia vita, perché poi invece ho fatto anche del teatro con tanti altri attori, non significava affatto che non sopportassi i colleghi, significa che sono estremamente ambiziosa e che ho voluto misurarmi col massimo, con l'apice se vuoi, col massimo della difficoltà, perché ti assicuro che essere solo in scena è una scelta abbastanza impegnativa, abbastanza densa di responsabilità e anche faticosa. E i registi ci vado d'accordo, così come ho detto ormai migliaia di volte in questa rubrica, se si può lavorare a au pair, cioè al 50%, altrimenti sì, è vero che non sopporto un'egemonia totale da parte del regista, non mi interessa neanche. E quindi continua ad amarmi, anche perché in questo momento, che sono innamorata, te lo confesso, sono estremamente amabile. Ciao Ludovico.
1: Ed era una delle tante risposte argute e provocatorie che Laura Betti dava agli ascoltatori nella rubrica La posta di Laura Betti, contenuta nel programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda su Radio 2 negli anni 70. Renzo Paris. Quanto è stato complesso separare Laura Betti dalla leggenda che lei stessa ha contribuito a costruire intorno alla sua figura?
2: Sì, dunque, per me è stato semplice, perché poi in realtà raccontando le scene oppure il Circeo, allora viene fuori una Betti, soprattutto verso la fine del nostro rapporto, una Betti molto, come al solito, aggressiva con i politici, perché lei con Pasolini soprattutto, lei pensava che l'avessero ammazzato quelli di Ordine Nuovo e quindi tutta la destra italiana, e poi aveva cominciato a far vedere i suoi film in tutto il mondo. L'eroina di cui parlava Pasolini era questa, che si era messa contro tutti, anche i suoi amici, perché Naldini pensava che invece, Naldini che era il parente di Pasolini, aveva scritto un libro dicendo che quella morte era una morte da addebitare agli omosessuali, mentre lei proprio il contrario. Però se la Betti aveva una convinzione, quella convinzione la portava fino in fondo, non aveva paura neanche di incontrare Andreotti o un qualsiasi altro capo della Democrazia Cristiana per farsi dare la possibilità di andare magari in Sud America, in India, eccetera, a propagandare Pasolini. A me insieme a Magrelli e a Naldini ci spedì in India.
1: Ecco, quindi oltre che la leggenda, in realtà lei era davvero una persona che combatteva con tutta se stessa, sì, per gli obiettivi che si era prefissa. E dal 75 in poi, Pasolini, ricordiamo, è morto il 2 novembre del 75 al Lido di Ostia, lei proprio si è dedicata completamente,
2: sì,
1: anima e corpo,
2: tutto sacrificata a cercare i responsabili di quella strage, perché quella fu una cosa orrenda.
1: Infatti, c'è qualche episodio o aneddoto su Laura Betti che più di altri le sembra emblematico della sua vita e del suo carattere, che ha vissuto a lungo con,
2: sì,
1: la Betti?
2: Beh, insomma, ci sono delle cose che l'ho pure dette nel libro, però erano veramente divertenti. Una volta al Bar Rosati stavamo con un regista e lei mi disse: perché non andiamo in una radio popolare che era lì proprio vicino a Piazza del Popolo, in cui si parla di sport? E mi guardò ironica. Andammo in questa radio e il giornalista mi chiese se un intellettuale andava a vedere le partite. Io risposi che non ero andato a vedere mai nessuna partita. vita e che lo sport proprio non era nelle mie corde. Naturalmente lì era tutta gente, la Roma, la Lazio, c'erano tutti molto sfegatati e non so, io ebbi anche paura di finire alle mani perché erano proprio sconcertati da questa mia espressione. Uscendo gli ho detto: ma scusa, ma tu sapevi che io non andavo mai in nessuna partita, perché l'hai fatto apposta? E lei era divertitissima da questa cosa.
1: Quindi era anche giocherellona, ovviamente.
2: Sì,
1: infatti c'è stato un aspetto di Laura Betti che ha scoperto durante la ricerca e che l'ha sorpresa particolarmente. Cioè, lei ha scritto questo libro ovviamente riproponendo ricordi, no, della lunga esperienza con Laura Betti, e poi magari scrivendolo c'è qualcosa che non aveva compreso durante la vostra amicizia e che poi è diventata un'illuminazione.
2: No, è che la nostra fu un'amicizia fin dall'inizio amorosa. Devo dire che da parte mia era un quando vedevo perché c'aveva un volto veramente particolare ed ero molto preso dalle sue espressioni. Io quello che volevo capire attraverso il libro era anche se lei mi corrispondesse in questa amicizia un po' spinta, diciamo. E io, mentre raccontavo le cose, anche le cose più ironiche, per esempio quella in cui mi diede la chiave la sera di casa sua, mi disse: domani mattina ci vediamo alle 8, vieni e andiamo a fare colazione insieme. Io sono stato tutta la sera a pensare: ma questa perché mi ha dato la chiave? Che vuole fare? Ho pensato che lei volesse suicidarsi, perché tra altre cose ogni tanto c'erano dei problemi, lei era molto arrabbiata con i magistrati, con i vari processi che sono venuti dopo la morte di Pasolini, e quindi pensava che io dovessi aprire la porta e trovarla stesa per terra. Invece aprì la porta, la trovai stesa per terra, ma stava infilata nella porta che dava alla cucina. La cucina c'aveva una porta tipo film americani sul Texas,
1: sì.
2: Cioè quelle
1: con le porte a ventola.
2: Però lei si era infilato sotto e stava mezza in cucina e mezza fuori, perché essendo molto ormai grassa non riusciva a entrare. Lei voleva entrare in cucina per spazzarsi le robe che aveva cucinato la sera prima e che non tutti avevano mangiato, le lasagne, e quindi non c'era riuscita. Quindi lei già prevedeva questa cosa e mi aveva dato le chiavi per liberarla da quella situazione. Che poi dopo divenne tutto molto simpatico, perché poi cercai anche di abbracciarla e diciamo alzarla. E lei diceva: ma è stupido, mi fai solletico, eccetera. No, lei aveva una parte di tenerezza, cioè io l'aggressività che della sua gioventù nei confronti degli uomini, perché nella gioventù era lei che decideva con chi andare a letto e quindi era lei che prendeva
1: l'iniziativa.
2: Invece dopo era diventata una cosa che non lo so che cosa era successo in lei, perché io non ero affatto un omosessuale, però ero una persona timida come Pierpaolo, e forse perché poi alla fine io in tutto questo archivio, in tutti questi anni, io non facevo altro che leggere le cose che mi procurava lei, e quindi il lavoro vero lo faceva tutto lei, voleva essere vista mentre faceva il lavoro.
1: Anche al fondo, prima archivio e poi fondo,
2: sì.
1: Pierpaolo Pasolini.
2: No, al fondo poi noi avevamo già litigato, quindi io non sono. Nel 92 io con quell'articolo sull'Espresso lei mi rispose male e quindi finimmo. Che poi l'ho rivista anche una volta, l'ho raccontato qua, che lei stava proiettando al centro, in una sala cinematografica, un film su Pasolini, e io gli chiesi di entrare con lei, e lei si voltò e mi disse: ma tu non avevi scelto Moravia?
1: Eh sì, perché lei aveva o forti amori o forti
2: amicizie.
1: Con
2: Pasolini non si doveva discutere di niente.
1: Senta, quale messaggio spera che i lettori colgano da Madame Betti, dal suo libro, su una figura così enigmatica e influente nella storia culturale italiana?
2: Beh, proprio questo, cioè la figura enigmatica e soprattutto anche tutto il contesto in cui lei si muoveva, che era il contesto di quelli che hanno fatto la letteratura e l'arte del Novecento, cioè, stavano tutti a casa sua, e quindi in questo senso, da Arbasino a Monicelli, eccetera, in questo senso forse un ragazzo di oggi che non sa più nulla di quel periodo, rientrare in quel tunnel e andare a guardare un po' cosa succedeva, forse. Ma infatti mi hanno detto che qualche ragazzo mi ha anche detto che l'aveva letto.
1: Ebbene, infatti, e secondo lei appunto l'eredità artistica e culturale di Laura Betti oggi esiste ancora, c'è ancora, è stata compresa appieno o resta in parte da riscoprire?
2: Ma io ho avuto moltissime recensioni per questo libro, tutte, quasi tutte femminili, di persone che l'avevano incrociata o che l'avevano... Invece no, sarà che quelli che poi andavano alle cene sono tutti morti, quindi non possono più dire la loro. Però mi aspettavo, sì, c'è stata anche una serata per parlare della Betti, di questo ventennale della morte, a Casalecchio, no?
1: Sì, dove lei è nata.
2: Dove sono andato anch'io, dove lei è nata, sì. E quindi ci sono state delle cose... Ma io però mi aspettavo molto di più, per esempio a Roma, che era la sua città, io avrei voluto, che ne so, il Teatro Argentina, non sei riuscito a combinare niente.
1: Ecco, perché l'Italia dimentica un po',
2: Dimentica, ma soprattutto lei era feroce con tutti, e quindi probabilmente quelli che ancora vivi non se la sentono di andare a fare una cosa sulla Betti.
1: Si è creata parecchia inimicizia, anche sì, perché parecchio, era poco diplomatica, sì. E non mediava per nulla. Però questo era anche il suo fascino, perché
2: certo,
1: era ribelle.
2: Era la sua identità.

0: dont il ne reste
1: Ed era la celebre Barbara di Jacques Prévert e Joseph Cosma, interpretata da Laura Betti, che abbiamo estratto dalla Canzone degli Intellettuali, un programma di Filippo Crivelli e Tullio Kezic in onda su Radio 3 nel 1962. E lei, Renzo Paris, se dovesse scegliere un solo episodio della vita di Laura Betti per rappresentare la sua essenza, quale sceglierebbe?
2: Ma ce ne so, io nel libro ne ho messi tanti. Non saprei rispondere a questa domanda, perché in realtà tutte quei flash, quelle narrazioni erano poste in modo tale che in un crescendo si arrivasse poi al ritratto, no? Al ritratto della Betti. Però io di episodi così, ti ho detto, molti sono stati esilaranti, per esempio il Circeo. Lei affittava queste ville al Circeo, dove ogni estate si andava là pagando un piccolo prezzo, eccetera, e Pasolino non pagava mai, era l'unico che non doveva pagare. Allora, in questo Circeo, a me la cosa che mi stupì è che ritrovare dopo, quando uscì Salò, ritrovare lo stesso tipo, come se Pasolini si fosse ispirato a quelle estati, perché, a parte la politica, perché lì la Betti faceva la padrona, proprio stabiliva i tempi, chi doveva andare a comprare il pranzo, chi doveva, e poi soprattutto stabiliva le penalità per quelli che si accoppiavano, quando invece non bisognava accoppiarsi.
1: Quindi una sorta di capo, insomma.
2: Una sorta di capo era diventata allora.
1: Però perché le persone che condividevano con lei la casa, le vacanze, eccetera, glielo permettevano?
2: Ma perché alla fine lei riusciva, con la sua ironia, col suo modo di presentarsi, eccetera, a farli diventare allegri. Perché poi queste sue, per esempio, una volta andò lei e una grande sceneggiatrice di cui adesso non ricordo il nome.
1: Ah, lei parla di una costumista, Gabriella Pescucci.
2: La Pescucci, bravissima, eccetera. Andava quasi sempre lei, loro due, a comprare delle cose. Davanti al negozio di uno, lei cadde e si fece parecchio male alla gamba, e il racconto che ne fece al ritorno, in cui questo commerciante era stato naturalmente preso di mira con tutte le parolacce che impossibili, immaginabili, che gli aveva detto Laura, soprattutto col fatto che lei doveva fare un film un mese dopo, e che con la gamba così, quindi voleva anche
1: essere
2: soldi.
1: Risarcita.
2: E quindi c'aveva questo risvolto di vita, diciamo, di vita vissuta e di allegria per le cose anche piuttosto sgradevoli che gli succedevano, che raccontate a cena o raccontate a Roma oppure lì al Circeo diventavano subito argomento. Era piacevole, non era una donna che uno dice vabbè, questa qua è una pazza, no, era proprio piacevole, perché riusciva a creare queste situazioni surreali, un po' surreali.
1: Esercitava una sorta di malia,
2: sì, infatti.
1: Un incantamento. E lei, infatti, Renzo Paris, alla fine del libro parla di amicizia incantata tra lei e la Betti.
2: Sì, ecco perché questa l'incanto era dovuto al fatto che a lei, ripeto, io poi ero molto poco, parlavo un po' anche molto poco come Pasolini con lei. Intanto lei era contenta che io pensassi che erano i fascisti che avevano ammazzato Pasolini, eccetera. E ci avevo avuto anche dei piccoli riscontri, poi dovevo andare a parlare anche con un magistrato, poi questo magistrato non mi chiamò e quindi non feci questa deposizione. Ma il fatto che io parlassi con un gran rispetto di Pasolini, perché poi il problema era quello che lei era la vedova di Pasolini in tutti i momenti della giornata, e trovare uno che la seguisse su questo piano era difficile a Roma, perché a Roma, cominciando da Dario Bellezza ed altri, pensavano esattamente il contrario, che lei fosse una folle a pensare tutte queste retroscene della morte di Pasolini.
1: E infine, a suo avviso, che cosa lascia Laura Betti?
2: Laura Betti lascia, intanto, è stata un'attrice formidabile di Novecento, dei film di Pasolini, cominciando da Cattone, eccetera. Lascia una traccia molto visibile del suo modo di recitare, di essere una grande attrice. Poi però era anche una che aveva scritto questo romanzo, Teta Veleta, che io poi per l'occasione l'ho riletto, e che era pieno di cose, diciamo, un po' misteriose, un po', sembrava quasi un romanzo d'avanguardia rispetto al solito, dove racconta, per esempio, c'è un episodio veramente esilarante, una cosa che è successa a chi dice io lì nel romanzo, quindi lei, a lei e a Gérard Depardieu. Adesso Gérard Depardieu in Francia è dentro uno scandalo terribile con le donne, sì, accusato sì. di essere un maschilista pazzesco, eccetera. E lei se n'era accorta subito e racconta in Teta Veleta che quando lui la aspettava per fare l'amore, eccetera, lei lo, non so, in qualche modo lo addormentò, tipo gli fece una magia, e poi adesso non so se si può dire per radio,
1: lo evirò, ecco,
2: dicendo che l'amore non è quello lì, insomma, quello è l'amore maschile e lei voleva un altro amore.
1: E Renzo Paris, un'ultima battuta su Laura Betti, definita la giaguara per il suo passo felpato o Miss Flash perché costantemente paparazzata durante gli anni della dolce vita?
2: Io la giaguara l'ho vista nel modo di camminare, eccetera. Non ho visto Miss Flash, mi sarebbe tanto piaciuto vederla quando si faceva fotografare a Via Veneto in quel periodo della dolce vita, eccetera. A me ancora manca adesso, cioè io adesso vivo in solitudine, quindi, però insomma quegli anni 60 e 70 con quelle scene, quei discorsi che si facevano sulla letteratura, a me mi mancano.
1: E ringraziamo molto Renzo Paris per il suo commosso ricordo di Laura Betti, alla quale ha dedicato recentemente un libro edito da Elliott, Madame Betti, in cui vengono rievocati gli anni della loro lunga amicizia. E noi vi lasciamo ancora un po' in compagnia della voce di Laura Betti, facendovi ascoltare un altro brano da lei interpretato e contenuto sempre nel programma La canzone degli intellettuali. È La Valse, scritta da Françoise Sagan. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

Rai Radio Tech e Te.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
4: Stendhal 347, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla puntata che dà il via all'estate e che dedichiamo al Parco Archeologico di Pestum Evelia. Ci accompagna nella visita la direttrice Tiziana D'Angelo, bentornata a Radio Rai.
5: Grazie infinite, sempre bello essere con voi.
4: Anche per noi. Cominciamo da Velia, la bella sconosciuta che afferisce al Parco Archeologico che lei dirige dal 2022. Come avete organizzato l'estate a Velia, direttrice? Intanto, Velia o Elea? Partiamo dai nomi.
5: Allora, è Elea Velia, perché? Perché la storia ovviamente di questo meraviglioso sito è una storia stratificata e fatta di incontri di popoli, quindi nasce come la colonia magno-greca di Elea alla metà del VI secolo a.C. e poi appunto si trasforma successivamente in una città romana con il nome di Velia, che poi conserva appunto tutt'oggi. Quindi diciamo è proprio una terra, il Cilento, che rimane sempre un po' d'incontro di culture e di civiltà.
4: E perciò Pestum o Posidonia in realtà, no?
5: Esattamente, quindi diciamo un'altra colonia magno-greca, Poseidonia, colonia di una colonia, perché in realtà viene fondata all'inizio del VI secolo a.C. dalla città di Sibari in Calabria, quindi che era a sua volta una colonia. Anche Poseidonia vede appunto l'incontro dei greci prima, poi appunto le popolazioni lucane che provenivano dall'entroterra della nostra meravigliosa regione, e poi si trasforma nel III secolo a.C. nella Pestum appunto romana. Quindi riusciamo a seguire in entrambi i siti queste bellissime trasformazioni, e poi entrambi i siti hanno questa riscoperta nel periodo del Grand Tour, e poi a partire dal Novecento appunto scavi archeologici che vanno avanti ancora oggi e che restituiscono ogni giorno dei tasselli di questa storia entusiasmante.
4: Andiamo in onda la prima volta il 24 giugno, poi qualche replica magari nel corso dell'estate si fa pure. Perciò credo che ci possiamo permettere di dare il cartellone degli eventi a Velia e a Pestum, direttrice.
5: L'estate di Velia e Pestum sarà un'estate frizzante, un'estate fatta di teatro, fatta di concerti, quindi di musica, di passeggiate sotto le stelle, di esplorazione di cantieri. Abbiamo iniziato il 21 giugno con la festa della musica proprio a Velia, e a Velia si prosegue con la rassegna Musica e Parole. Quindi il 1 agosto abbiamo Enrico Pierannunzi, poi l'8 agosto ci spostiamo invece sul teatro con il Teatro del Giullare, la rappresentazione di Moby Dick proprio sul Teatro dell'Acropoli di Velia, e poi ancora il 16 agosto Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, e il 21 agosto un We Ensemble con i solisti del Teatro alla Scala di Milano. E poi ancora abbiamo un ciclo di passeggiate tematiche, i nostri racconti della luna, che a Velia il 28 agosto ci accompagnerà in una esplorazione della città bassa, appunto anche alla ricerca delle nuove scoperte che stanno restituendo i nostri scavi. Anche a Pestum si parla di musica, la rassegna Musica e Parole a Pestum ci porta il 2 agosto il concerto lirico sinfonico dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi il 7 agosto Viaggio nel Tempo con Michele Ricciardi, e poi il 19 agosto torna il teatro, con il Teatro del Giullare abbiamo il meraviglioso Edipo Re di Sofocle, e poi appunto chiudiamo la rassegna il 23 agosto con I Neri per Caso, abbiamo un live in concerto. Anche a Pesto, ma I Racconti della Luna questa volta ci accompagnano non solo nel Santuario Meridionale, che normalmente apriamo al pubblico nelle nostre serate di apertura straordinaria, ma questa volta appunto apriremo anche il resto dell'area archeologica, quindi per la prima volta, per il primo anno. I Racconti della Luna saranno il 18 luglio, il 13 agosto e il 22 agosto, quindi aperture serali con queste visite accompagnate che saranno appunto guidate da me e dai miei colleghi archeologi. E poi ancora il 25 luglio lo scenario insomma pestano, la sacralità dei tempi, accompagnerà il festival curato appunto dal Dipartimento per la Valorizzazione del Ministero della Cultura, Ierofanie, quindi queste apparizioni sacre, quindi un'altra apertura straordinaria. E poi appunto anche quest'anno Pestum ci regalerà una notte bianca l'11 agosto con un'apertura straordinaria che dalle 8 arriva fino alle 2 di notte. Apriremo anche in questo caso tutta l'area archeologica, che sarà disseminata di postazioni che ci regaleranno appunto balli popolari, ci regaleranno teatro, ci regaleranno laboratori, fotografia, insomma, e molto altro. E quest'anno vogliamo sperimentare anche qualcosa di diverso, e quindi il 5 agosto avremo un'alba, un'apertura straordinaria la mattina presto, quindi l'alba degli dèi dalle 5:30 alle 8:30, per appunto guardare a Pestum dall'inizio con i suoi templi che tornano appunto a nascere ogni mattina.

0: al Parco Archeologico di Pestum e Velia insieme alla direttrice Tiziana D'Angelo e illustriamo un progetto espositivo in stretta relazione con le ultime campagne di scavo a Pestum. Direttrice, che cos'è e cosa sarà la città nel Tempio?
1: La città nel Tempio nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, con tutti i nostri pubblici in realtà, l'emozione e anche appunto le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni qui a Pestum. Uno scavo importantissimo che è stato avviato nel 2022 e che prosegue ancora oggi. Uno scavo che ha portato alla luce non semplicemente un tempio dorico, ma bensì un santuario. Santuario che nasce nei pressi del tratto occidentale delle mura di Pestum, quindi al limite occidentale della città antica, proprio nel VI secolo avanti Cristo, poco dopo la fondazione della colonia magno-greca di Poseidonia, e che continua a vivere per oltre mezzo millennio, fino a quando la città appunto diventa la città romana di Pestum, fino al primo secolo dopo Cristo, che vive poi anche un momento diciamo di abbandono, di crollo, e poi appunto questa importante riscoperta. La città nel Tempio vuole proprio raccontare questo, vuole raccontare come attraverso l'esplorazione di questo spazio sacro, noi abbiamo avuto la possibilità di aggiungere delle informazioni importantissime alla nostra conoscenza della città antica. Quindi noi guardiamo a Pestum da quella prospettiva, proprio da ovest, riguardiamo alla città proprio come se il tempio, il santuario fossero una sorta di microcosmo. È una mostra a cui stiamo lavorando già da molto tempo e che sarà inaugurata nell'autunno del 2026, appunto a settembre del 2026, anche in un certo senso per promuovere la destagionalizzazione del sito, quindi una Pestum che è davvero da vivere tutto l'anno e una Pestum che si racconta nelle sue vesti più inedite. Questa è una mostra che racconta di paesaggio, perché racconta la trasformazione del paesaggio pestano attraverso i secoli e millenni, la linea di costa che in passato era arretrata, era molto vicina appunto a dove ora sono le mura, una città che a cavallo tra il VI e il V secolo si monumentalizza, che vede appunto la costruzione di nuovi templi, la nascita di nuovi culti, vede l'arricchimento, anche la prosperità di una città che assume un ruolo centrale nel Mediterraneo. Quindi nel Museo di Pestum offriremo da una parte appunto una ricostruzione tra l'immersivo, il multimediale del tempio e poi anche delle ricostruzioni proprio molto concrete di parte di queste strutture sacre. Quindi lo vedremo questo tempio che riprende forma all'interno del Museo Archeologico di Pestum. Ci sono moltissimi materiali che sono emersi in questi anni dallo scavo, oltre 400 cassette di materiali, quindi davvero un santuario e una città appunto che torna a vivere e che ci racconta tanti segreti insomma del passato di Pestum. Quindi siamo molto emozionati per questa mostra e, come dicevo, la mostra vuole anche raccontare dei parchi che non dividono un dietro le quinte o un davanti le quinte, sono parchi archeologici in cui i nostri visitatori devono e sono invitati ogni giorno a entrare a far parte delle attività, del lavoro che noi portiamo avanti. Quindi vogliamo condividerlo con loro e non semplicemente mostrarlo, ma farglielo vivere, quindi creare davvero un'esperienza. Quindi lo scavo stesso diventerà una tappa importante della mostra. Noi abbiamo già aperto il cantiere in diverse occasioni al pubblico, lo abbiamo aperto anche di notte durante la notte europea dei musei a maggio, ed è stata sia per noi sia appunto per tutti i visitatori un'esperienza assolutamente emozionante.
0: Senta, invece com'è cambiato nel tempo il Museo Archeologico Nazionale? A che tipo di pubblico si rivolge?
1: Il Museo di Pestum, diciamo che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Da una parte, diciamo in il modo più ovvio, consiste nel fatto che è stato ristrutturato e completamente riallestito dall'inizio alla fine in tutte le sue sale. Quindi abbiamo lavorato duramente alla ridefinizione di un percorso, meglio di molteplici percorsi di visita, quindi un museo che aveva

bisogno di questo riallestimento per continuare a parlare a nuove generazioni, per continuare a parlare a un pubblico che ha esigenze sempre diverse. Quindi il museo adesso, per esempio, è concepito proprio come fosse uno scavo stratigrafico, con gli strati più antichi della storia di Poseidonia, quelli che risalgono alla preistoria e alla protostoria della città, nel seminterrato, quindi gli strati più profondi, passando poi invece al piano terra, al primo piano, per la città greco-lucana, che quindi racconta i santuari di Pestum, che ricostruisce l'agorà proprio all'interno del museo, quindi una piazza in cui davvero i visitatori possono incontrarsi e possono confrontarsi, e poi ancora le necropoli, le meravigliose tombe dipinte. E poi appunto all'ultimo piano abbiamo invece una storia che ci accompagna dalla città romana fino all'età contemporanea, quindi gli strati più recenti della storia, dal momento in cui Pestum nel 273 a.C. diventa una colonia latina, fino ad arrivare al Grand Tour. Quindi abbiamo esposto, abbiamo costruito una sezione dedicata proprio alle incisioni e alle vedute pestane del 700 e dell'800, con opere importantissime del Piranesi o ancora opere del Catel, fino ad arrivare poi anche alle evidenze degli scavi in corso, quindi cercando davvero di accompagnare i nostri visitatori in un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Ma il museo soprattutto si è trasformato da dentro, nella concezione della sua missione e del suo obiettivo, perché il museo, i parchi in generale, non sono più solo degli spazi culturali, ma sono degli spazi sociali. Quindi sono degli spazi in cui, per esempio, l'accessibilità, non solo l'accessibilità fisica, ma anche quella cognitiva, sensoriale, sono diventati assolutamente cruciali. Quindi abbiamo percorsi tattili distribuiti attraverso tutto il museo, abbiamo degli itinerari all'interno del museo in LIS, quindi nel linguaggio internazionale dei segni. Abbiamo regolarmente laboratori che sono rivolti a tutti, quindi inclusivi, ma in particolar modo a persone che soffrono di disabilità cognitive, quindi laboratori inclusivi di ceramica o ancora corsi di Tai Chi, che sono appunto per tutti. Io stessa appunto ho partecipato, ma anche e soprattutto, per esempio, per persone che soffrono di Parkinson. E ancora stiamo costruendo nuovi progetti di welfare culturale che possano quindi rivolgersi anche a delle categorie fragili di visitatori, quindi da bambini malati appunto di lunga degenza a anziani dalle RSA. E in questo, ovviamente, noi in questo percorso molto complesso di inclusione sociale ci stiamo facendo accompagnare da associazioni che appunto hanno fatto di questa inclusione sociale anche la loro, ovviamente, il loro obiettivo e la loro missione, quindi il Tulipano, l'associazione Nasi Rossi di Clown Therapy, in modo tale appunto da riuscire anche a costruire una vera e propria mediazione e da riuscire ad attivare poi a tutti i livelli questa esperienza di visita che possa davvero funzionare per tutti. Però l'idea è proprio che il museo e l'area archeologica diventino spazi di incontro, diventino spazi di integrazione sociale, proprio come Pestum e Velia erano in antico, perché erano delle colonie, quindi erano luoghi di immigrazione, luoghi in cui giungevano delle popolazioni che venivano da lontano, popolazioni che hanno dovuto ricostruire da zero la propria storia in una nuova terra. E quindi in questo senso i nostri parchi si rivolgono appunto a tutte queste categorie di visitatori.

0: Siamo in chiusura, Tiziana D'Angelo, ci salutiamo parlando di una riapertura avvenuta alcuni mesi fa. Che cos'è, dov'è il santuario di Hera e perché era chiuso?
1: Sì, il santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, quindi usciamo dalle mura di Pestum, proseguiamo circa 9 chilometri a nord e troveremo appunto il fiume Sele, che in antico era una sorta di confine, di spartiacque tra il mondo greco della polis di Poseidonia e il mondo etrusco invece a nord. E il santuario di Hera Argiva è un luogo appunto che la leggenda vuole essere stato proprio creato, un tempio poi costruito dagli Argonauti, quindi una spedizione guidata dal famoso eroe Giasone. È un santuario che viene realizzato nel VI secolo avanti Cristo e che marca appunto, come dicevo, l'estremità settentrionale della Cora, ossia del territorio pestano. È stato chiuso a lungo, quindi per oltre un decennio. Le motivazioni sono legate alla natura, sono legate al paesaggio, alla meravigliosa complessità del paesaggio pestano, perché appunto sul fiume Sele, in una zona che anche in antico era una zona comunque paludosa, e quindi le esondazioni del fiume Sele purtroppo l'hanno reso inagibile, inaccessibile per molti anni. Quindi noi abbiamo lavorato duramente alla realizzazione di un giardino di Hera, quindi di uno spazio che consentisse ai visitatori di esplorare questo santuario, dove ancora appunto sopravvive il basamento di questo monumentale tempio dedicato alla dea Hera, ma abbiamo voluto renderlo accessibile, quindi abbiamo realizzato dei percorsi accessibili anche a persone con disabilità fisiche, abbiamo realizzato delle mappe tattili in modo tale appunto che fosse accessibile anche a persone con disabilità sensoriali, e poi appunto abbiamo creato un giardino mediterraneo partendo dalla ricerca, partendo da quelle evidenze che l'archeologia appunto conserva e che riguardano le specie arboree, le specie vegetali che erano presenti in quell'area in antichità. Quindi l'abbiamo ricreato per poter offrire ai nostri visitatori anche un luogo accogliente, sempre però rispettando quella natura, rispettando anche la presenza dell'acqua, che in inverno rende il luogo ovviamente più bagnato e anche insomma alcune volte anche con un po' di pozzanghere, ma è parte del paesaggio, noi non vogliamo alterare quella natura. Quindi questa è stata una tappa molto importante di un percorso che stiamo portando avanti, che è di ampliamento dei parchi archeologici, quindi non si lavora più solo all'interno della città antica, sia a Pestum sia a Velia, ma si guarda al territorio, quindi a nord il santuario di Hera, e nei prossimi 2 anni lavoreremo anche alla riapertura del museo dell'Eraion, che è appunto nei pressi dell'area archeologica. Anche in questo caso era stato chiuso proprio a causa di esondazioni del Sele. Noi abbiamo fatto degli interventi importanti, sia agli impianti, sia appunto abbiamo fatto le paratie, quindi ci sono già stati dei lavori importanti di ristrutturazione, e adesso abbiamo avviato il riallestimento del museo, che vuole essere un museo didattico. Che cosa vuol dire? Vuole essere un museo che narra, che racconta appunto questa storia, e ovviamente appunto la didattica è uno di quei settori che è in continua trasformazione, in continua evoluzione, e quindi stiamo ripensando il percorso allestitivo da una prospettiva ovviamente del 2026, insomma, quindi lo stiamo aggiornando. E poi appunto in questo percorso di ampliamento, fanno parte anche i lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento di pomodori della Cirio, nei pressi di un altro santuario dedicato questa volta ad Afrodite Venere, appena a sud delle mura di Pestum. E poi appunto prima si era parlato dello scavo di questo tempietto, di questo santuario nei pressi della cinta muraria occidentale di Pestum. Ecco, anche in questo caso, dopo lo scavo, stiamo lavorando alla realizzazione di un vero e proprio percorso di fruizione che integri queste incredibili scoperte all'interno appunto del percorso di visita dei parchi.
0: E allora, tanto lavoro fatto, ma anche tanto lavoro da fare. Salutiamo Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Pestum e Velia, e con l'occasione Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della 10ª edizione di Standal. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Grazie e buona estate a tutti.
2: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei.

croce che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stava

bussavo l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

la fede era già cenere, entriva l'erba grama. Mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano. Pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva.

0: Rai Radio Tech e Te. Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Arriva il Natale e torniamo, come ogni anno, a immaginare il fenomeno astronomico che guidò i magi alla grotta di Betlemme. Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo, appunto, della luce che indicò la strada a questi tre signori arrivati dall'Oriente? Di stella, di cometa, che non ha niente a che fare con una stella? Di quale astro, di quale corpo celeste parliamo? Ce lo dirà l'ospite di oggi, qui su Radio Tech e Te, e ne sapremo di più anche ascoltando una puntata del 1980 dal ciclo Appuntamento con la Scienza. Stelle, comete, pianeti, scienza, fede, allegorie, tradizioni. Per tutto questo abbiamo un cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore dell'Osservatorio Astronomico della Santa Sede, la Specola Vaticana. Padre Gabriele Gionti, benvenuto.
2: Grazie, ben trovati.
1: Padre Gabriele, vogliamo sapere più di lei, del suo lavoro, ma subito le chiedo, così mettiamo le cose in chiaro, secondo le ipotesi più accreditate, cosa ha guidato i Re Magi fino a Gesù Bambino?
2: Ci sono varie ipotesi. Una ipotesi possibile è che sostanzialmente l'evento della nascita di Gesù sia stata associata a qualche congiuntura astrale. Qui per congiuntura astrale si intende uno particolare fenomeno di congiunzione di pianeti fra di loro, perché nell'antichità una particolare congiunzione astrale era connessa alla nascita di un personaggio molto importante, per esempio la nascita di Giulio Cesare, oppure di Augusto, oppure di altri imperatori romani, per esempio. Il problema è esegetico, è che comunque anche i Vangeli sono stati scritti in un modo in cui è stata filtrata il messaggio divino con la cultura umana del tempo.
1: Il termine improprio, stella cometa, è il simbolo del Natale. Improprio senza nulla togliere alla poesia, alla magia del racconto che accompagna i bambini soprattutto da sempre.
2: O è una stella o una cometa, che sono due oggetti astronomicamente differenti.
1: Padre Gionti, da dove arrivano le comete?
2: Sono dei corpi celesti molto antichi, per lo più formati di ghiaccio, che hanno delle orbite differenti da quelle dei pianeti. Di solito si dice che hanno un'ellisse molto schiacciata, con un'eccentricità molto grande, e che a un certo punto si trovano vicino al Sole. Il Sole, per il vento solare, fa sì che parte di questo ghiaccio si sciolga e quindi si vede questa scia.
1: E lo scopo di missioni spaziali per studiare le comete, come la missione Rosetta che si è conclusa nel 2016?
2: Il problema è raccogliere il materiale roccioso di cui è formata la cometa, perché dallo studio di questo materiale roccioso si può risalire all'origine e formazione del sistema solare, perché l'origine e formazione del sistema solare è ancora un argomento ignoto, cioè è ancora argomento di ricerca scientifica.
1: Padre Gabriele Gionti, lei è ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana, l'osservatorio astronomico dipendente dalla Santa Sede, gestito dalla Compagnia di Gesù. Lei è infatti un sacerdote gesuita. Siete in 15 in questo centro di ricerca scientifica, quasi tutti sacerdoti.
2: La maggior parte sono sacerdoti, però ci sono anche due fratelli, cioè due gesuiti che non sono sacerdoti, e ci sono nello staff anche due sacerdoti diocesani.
1: La Specola Vaticana ha una lunga storia. Nasce nel XVI secolo a Roma, istituita ufficialmente alla fine del XIX secolo. Con la crescita della capitale e l'eccessiva luminosità, negli anni 30 del XX secolo, la Specola è stata trasferita a Castel Gandolfo, nel Palazzo Pontificio, quello, per intenderci, dove i papi, prima di Francesco, trascorrevano alcuni giorni di vacanza in estate. Negli anni 70, con l'aumento della luminosità per la crescita delle città intorno a Castel Gandolfo, siamo nei Castelli Romani, è stata aperta un'altra sede, questa volta un po' più lontano, Stati Uniti, Arizona, esattamente a Tucson. Quali le differenze tra le due sedi?
2: Per essere precisi, non esiste una vera e propria ripartizione, perché dal punto di vista di comunità siamo la stessa comunità, però qui a Castel Gandolfo, che è considerata la sede principale dalla Santa Sede, si fanno per lo più ricerche teoriche che non hanno bisogno di osservazioni, mentre invece a Tucson in Arizona, dove siamo, abbiamo gli uffici nell'Università dell'Arizona, il telescopio su Mount Graham a 3100 metri di altezza, lì si fanno osservazioni astronomiche che qui non si possono più fare, come lei diceva, a causa dell'inquinamento luminoso delle luci di Roma.
1: Si può visitare la specola vaticana a Castel Gandolfo, l'osservatorio astronomico ha riaperto al pubblico dalla scorsa estate.
2: La specola vaticana attualmente è visitabile, inoltre fino a poco tempo fa la visita della specola vaticana era per lo più guidata da membri della specola stessa che occasionalmente guidavano i visitatori amici, cioè persone più o meno correlate a noi per motivi di ricerca astronomica. Però adesso è cominciato un programma guidato dai musei vaticani e da guide addestrate dalla specola, e che appunto tramite i musei vaticani si può visitare la specola prenotando una visita direttamente al sito dei musei vaticani.
1: museivaticani.va, questo è il nome del sito. Padre Gionti, lei su quali studi è concentrato attualmente?
2: Attualmente io sono concentrato su un campo di investigazione che si chiama gravità quantistica, che cerca di unificare la forza gravitazionale con le leggi della meccanica quantistica, che sono le leggi che funzionano nella fisica atomica e subatomica. Perché questo? Perché al Big Bang la fisica che noi crediamo abbia guidato i primi istanti dell'universo, dove primi istanti intendo da 0 a 10 alla meno 43 secondi, è una fisica che deve unificare fra loro la forza gravitazionale con la legge della meccanica quantistica. Ma questa fisica non è ancora nota.
1: Quando si parla con un sacerdote, che è anche uno scienziato, viene da porre domande sul rapporto tra scienza e fede, quanto possano camminare insieme. Ci ha appena detto dei suoi studi sul Big Bang e quindi ci ha già

0: disse a se stesso: «Vediamo se studiare a fondo una materia scientifica mette in crisi la mia fede». Successe esattamente il contrario. La fede venne rafforzata.
1: Sì, dunque, io, come lei ha sottolineato, durante il periodo degli anni del liceo nacque dentro di me una ricerca. La ricerca era la seguente: la fede che io vivevo interiormente era autentica oppure come l'ambiente, diciamo, secolare del liceo in cui vivevo suggeriva era una mera superstizione? Allora, per rispondere a questa domanda, uno dei motivi per cui mi iscrissi a fisica fu quello di capire se la scienza, come molte persone dicevano, riusciva a spiegare cose che anche la fede, che era considerata una superstizione. Allora, il risultato finale fu che io, diciamo, studiando fisica, non trovai contraddizione tra, diciamo, la mia fede e la scienza. Anzi, diciamo, faceva senso pensare che questo universo, così ben regolato dalle leggi della fisica, potesse essere il prodotto di un creatore benevolente che aveva creato l'universo per amore.
0: Uomo di scienza, Jonty, uomo di fede, una fede che esprime anche e soprattutto attraverso il servizio. Lei fa servizio presso il carcere di Velletri. Apriamo una parentesi e la richiudiamo subito. Non è questo il centro della trasmissione, ma non posso evitare di chiederglielo. Qui parliamo della luce che ha guidato i magi. Prendiamola in prestito. Lei quale luce si sente chiamato ad aiutare a scorgere alle persone detenute che accompagna, tanto più in questo Natale?
1: Come lei sa benissimo, le persone che sono recluse, soprattutto quelle che visito io, che sono quelle ex collaboratori di giustizia che hanno pene molto lunghe da scontare, sono persone che hanno bisogno molto profondo di relazioni con esseri umani, perché vivono condizioni di reclusione che in molti casi è molto dura, e loro hanno bisogno di parlare con persone. La luce che io posso vedere e che il Natale può portare per loro è una speranza di poter vivere un futuro prossimo diverso da quello che stanno vivendo adesso. E come operatori, diciamo, pastorali, noi siamo anche chiamati a portare questa speranza, la speranza di un Dio che comunque non li giudica e che è al loro fianco, nonostante che in alcuni casi abbiano commesso crimini molto pesanti.
0: E torniamo alla luce che guidò i magi. Lo facciamo prima ascoltando Appuntamento con la scienza da Radio 3, nello specifico la puntata del 1 gennaio 1980. Interviene l'astronomo Piero Tempesti. Ascoltiamo Padre Jonty e poi ne parliamo.
1: Ascoltiamo questa puntata.

0: All'appuntamento con la scienza di questa sera è con me in studio il professor Piero Tempesti, astronomo e professore di spettroscopia all'Università di Roma. Piero Tempesti è qui per discutere con me di qualcosa di cui tutti si ricordano quando siamo tra Natale e l'Epifania: la stella, i magi, eventi astronomici, memorie antiche della nostra cultura. C'è in questo qualcosa di scientifico e di favoloso. Sentiamo da Tempesti, ecco, come ci può raccontare questa storia, partendo dalle testimonianze del Vangelo di Matteo, che è l'unica fonte disponibile.
1: Della stella di Betlemme si sono interessati molti astronomi per tentare di individuare un fenomeno astronomico che corrispondesse alla narrazione evangelica. E molte sono state le conclusioni, molte perché la narrazione è estremamente concisa e molto generica. Ne parla dei quattro Vangeli solamente il Vangelo

0: Ed ecco che cosa dice. Essendo Gesù nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella sorgere e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere.
1: Scusa, quindi vuol dire che questi non sapevano niente?
0: Non sapevano niente, o comunque il fenomeno celeste non era stato interpretato come avverarsi della profezia.
1: Ne ha associato né neanche notato, forse.
0: Quindi. Ed è strano che questo non l'avessero fatto nemmeno i capi dei sacerdoti.
1: Che avevano esperienza.
0: Che avevano esperienza, certo, astronomica e biblica.
1: Ecco.
0: Ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa.
1: Ecco.
0: E mandatoli in Betlemme, disse loro: andate e domandate diligentemente il bambino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Ed essi dunque, udito il re, partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza.
1: Questo è molto bello.
0: Molto bello.
1: E qui si confonde la scienza con la favola.
0: E con la poesia.
1: E con la poesia. Noi dovremmo districare, tentare di districare questa storia. Ecco.
0: Matteo accenna alla stella ancora pochi versetti dopo. I magi, come si sa, partirono avvisati in sogno, senza farsi rivedere da Erode. Allora Erode, dice Matteo, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi.
1: Ecco,
0: e questo è importante. Secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi, cioè del tempo in cui era apparsa la stella. Questa è tutta l'informazione che abbiamo, tutta la narrazione.
1: Ecco.
0: Questo è il come, vediamo ora il quando.
1: Sì.
0: La risposta sembrerebbe ovvia. Noi contiamo, il nostro calendario conta gli anni dalla nascita di Cristo, quindi Gesù è nato nell'anno 1.
1: Certo.
0: E invece non è così. Perché questa datazione fu stabilita da Dionisio il Piccolo 500 anni dopo, in base a una certa cabala astronomica, astrologica, fissò la data di Gesù nell'anno 754 dalla fondazione di Roma, il famoso computo ab urbe condita, no?
1: Certo.
0: I riferimenti storici tra la narrazione del Vangelo e fatti, altri fatti storicamente accertati, fatta però 1000 anni dopo in epoca rinascimentale, ha mostrato che Gesù è nato prima.
1: Ecco, quanto prima?
0: Basta pensare che Erode è morto nel 4 avanti Cristo.
1: Questo si sa da precise.
0: Si sa da riferimenti e testimonianze storiche precise.
1: Sì.
0: Poi c'è la questione famosa del censimento, che Giuseppe e Maria si portarono da Nazaret a Betlemme per essere censiti.
1: Certo.
0: Ora, Luca, l'evangelista Luca, parla di questo censimento, del censimento decretato dal Cesare Augusto.
1: E
0: noi sappiamo che questo censimento, da altre fonti storiche non evangeliche, si sa che avvenne nell'8 avanti Cristo.
1: Ecco.
0: Quel decreto imperiale fu dell'8 avanti Cristo.
1: Quindi poi magari sarà passato
0: sì,
1: un po' di tempo.
0: Sì, sarà successo allora come ora, che si fanno le leggi e poi si fanno le proroghe.
1: Sì.
0: Quindi
1: ci avranno messo
0: pensare,
1: tempo. Ecco.
0: Si può pensare che questo censimento sia stato portato, sia stato attuato nel
1: l'anno
0: 6, nel 7, forse nel 5. Comunque, concludendo, la nascita di Gesù è posta agli storici fra il 5 e il 7 avanti Cristo.
1: Ecco.
0: Allora ecco il problema.
1: Questo da un punto di vista delle testimonianze storiche. Del censimento
0: e
1: della morte di Erode,
0: che
1: conosciamo bene. Oh, dal punto di vista astronomico,
0: vediamo come si pone il problema.
1: Ecco.
0: Trovare un fenomeno astronomico avvenuto in quegli anni, in quell'epoca, e che non sia però un fenomeno che si ripete, periodico, prevedibile, perché i magi, si chiamano magi, erano astrologi, sacerdoti, si pare.
1: Da dove provenivano
0: esattamente? Si pensa che venissero dalla Caldea, dalla Mesopotamia, qualcuno dice dalla Persia, qualcuno dice dalla Persia, il Vangelo dice dall'Oriente.
1: Sì.
0: un'affermazione molto generica.
1: Certo.
0: Comunque erano sacerdoti e anche astronomi. Anzi, la versione modernissima della Bibbia americana, quella fatta dall'Associazione Americana per la Diffusione della Bibbia, associazione cattolica, porta invece dalla parola magi, la parola astrology.
1: Addirittura.
0: Addirittura astrology.
1: Beh, avranno le loro ragioni, immagino.
0: Perché era magi, astrologi, saggi,
1: certo.
0: Erano concetti che si confondevano l'uno con l'altro, si fondevano spesso con stessa persona.
1: Queste persone non potevano
0: Quindi,
1: cambiare
0: persone,
1: un evento eccezionale.
0: Di una, e poi, di un, che venivano da una cultura di antica tradizione astronomica, come era la Mesopotamia, perché l'Egitto e la Mesopotamia, con le loro osservazioni astronomiche, hanno costituito le colonne dell'antica astronomia antica.
1: Certo.
0: Quindi questi non potevano scambiare un fenomeno periodico in grado certamente di prevedere, osservatori abili come erano del cielo, non potevano scambiarlo per l'avverarsi come per un fatto straordinario.
1: Certo. Allora, quindi deve essere un fatto rarissimo.
0: Un fatto o imprevedibile o comunque rarissimo. Sì. E cosa c'è di fatti astronomici imprevedibili o comunque rarissimi? L'apparizione delle comete, e oggi sappiamo che le comete sono anche periodiche. Per esempio la cometa di Halley, che è apparsa nel 1910, qualche vecchio se ne ricorda ancora, e tornerà nell'86, ogni 76 anni riappare. Ma questo lo sappiamo noi, ora che ci sono delle comete periodiche, sono meno di 3 secoli che lo sappiamo. Anticamente tutte le comete, tutte, erano imprevedibili, apparizioni certo. Imprevedibili.
1: Quindi erano sempre nuove, diciamo.
0: Poi c'è le stelle nuove o supernove, del tutto imprevedibili ancora oggi.
1: Certo.
0: Oppure una congiunzione di pianeti, cioè l'apparire di due o più pianeti molto vicini tra loro in cielo,
1: sì.
0: Che di solito è un fenomeno periodico, ma ci sono delle congiunzioni eccezionali che si verificano molto raramente.
1: Ecco, poi a queste congiunzioni gli astrologi assegnavano dei significati particolari.
0: Sì, certo, a seconda della costellazione in cui avvenivano, certo. Come fanno gli astrologi oggi, del
1: certo.
0: Resto.
1: Certo. Ecco, quindi,
0: allora,
1: quindi ci sono queste tre ipotesi fondamentalmente.
0: Queste tre categorie di ipotesi.
1: Sì.
0: Ora, quali fenomeni astronomici sono avvenuti secondo le fonti storiche in quell'epoca? Sono da escludere, in base a quello che dicevo, le eclissi di Sole, perché perfettamente prevedibili anche allora. Conoscevano i caldei il ciclo di Saros, il ciclo delle eclissi solari, quindi non potevano prendere per un fatto eccezionale un fenomeno che potevano prevedere e che avveniva con una certa frequenza.
1: Date esatte, ecco.
0: Noi abbiamo, nel 12 avanti Cristo, la cometa di Halley.
1: Nel 12, è un po' troppo
0: un po' presto,
1: però non tanto.
0: Però ci torniamo sopra dopo.
1: Sì.
0: Poi ci fu nel 12 avanti Cristo una congiunzione di Marte, Saturno e Venere. Nel 7 avanti Cristo,
1: sì.
0: Congiunzione tripla di Giove con Saturno.
1: Quindi questa è interessante.
0: La congiunzione tripla è un fenomeno particolare. A causa del moto orbitale della Terra e dei due pianeti, succede molto
1: Saturno,
0: raramente.
1: Saturno
0: e Giove sono in congiunzione tra loro ogni 20 anni.
1: Sì.
0: E questo è un fenomeno prevedibile, quindi non poteva essere preso per un segno eccezionale. Ma la congiunzione tripla avviene molto raramente. Cioè capita molto raramente che prima Giove appare superare Saturno, apparentemente nel cielo, poi rallentare il suo moto ed essere superato da Saturno. Poi, infine, Giove, per la terza volta, supera l'altro pianeta.
1: Quindi,
0: e questo
1: relativi,
0: avviene
1: diciamo,
0: nel corso di un anno.
1: Nel corso di un anno.
0: L'ultima volta è avvenuto nel 40-41.
1: Sì.
0: La volta precedente nel 1682.
1: Quindi 300 anni.
0: E dei calcoli fatti dall'astronomo tedesco Hiedeler 150 anni fa mostrarono che questo fenomeno avvenne nel 7 avanti Cristo.
1: Questa è un'ipotesi interessante.
0: Ed avvenne nella costellazione dei Pesci, che astrologicamente era associata al popolo ebraico. Allora ecco la coincidenza necessaria perché quel fenomeno eccezionale
1: sì.
0: Potesse essere preso per il segno, per l'avverarsi della profezia biblica.
1: La profezia di,
0: la profezia di Balaam, sì, la profezia risaliva, che si trova nei numeri, quindi nel Pentateuco, prima di Mosè. Poi abbiamo nel 5 avanti Cristo una cometa. Questa è la notizia delle cronache cinesi, che apparve una cometa. Nel 4 avanti Cristo una stella nuova, nella costellazione dell'Aquila. Nel 3 avanti Cristo una congiunzione di Giove con Venere. Nel 2 avanti Cristo un'altra congiunzione di Giove con Venere, entrambe nella costellazione del Leone. E il Leone era il simbolo della tribù di Giuda.
1: Quindi di interpretazioni possibili ce ne sono tante.
0: Ce ne sono tante.
1: Tutte quante
0: ce
1: più o meno tante. Plausibili per questo o per quel
0: Però
1: motivo.
0: Però bisogna stare attenti ad una cosa, che se si pone attenzione a quello che abbiamo letto qui nella narrazione di Matteo, sembra che i fenomeni siano stati due, perché i magi prima hanno visto la stella e poi l'hanno rivista dopo il colloquio con Erode, perché Matteo dice: essi dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro, ecco, come se fosse riapparsa. Allora si può pensare a due fenomeni distinti: uno che è stato preso da loro come il segnale della nascita di Gesù, l'altro come il faro che li orientava verso Betlemme. E un astronomo recentemente, diciamo 20 anni fa, dico recentemente perché di questa cosa si sono occupati da secoli, ha pensato che potesse essere una cometa. Come sappiamo, le comete girano attorno al Sole e quindi noi le vediamo, per esempio, alla sera, sì, al tramonto, poi scompaiono a poco col passare dei giorni nella luce solare e riappaiono al mattino dall'altra parte.
1: Anche parecchio tempo dopo, quanto?
0: Dopo alcune settimane.
1: Dopo alcune settimane.
0: Dopo alcune settimane riappaiono. O viceversa, le vediamo la sera e poi riapparire al mattino. Quindi, quella cometa che passò il 5 a.C. può essere stata vista dai magi al mattino, per qualche motivo che noi non sappiamo, essere stata associata dai magi alla profezia biblica, essere partiti e al termine del viaggio averla nuovamente vista la sera.
1: Ecco, quindi, perché il viaggio è stato lungo, perché immagini...
0: Anche se veniva dalla Mesopotamia, non dico dalla Persia, settimane ci stavano sempre in viaggio.
1: Ecco, quindi questo potrebbe corrispondere.
0: Però, a questo punto, bisogna fare una precisazione. O questo fatto si considera un fenomeno prodigioso, un miracolo, allora siamo fuori dall'ordine della natura, diciamo, ed è inutile chiamare in causa i lumi dell'astronomia. Certo. Sentire i lumi dell'astronomia. Dobbiamo cercare, allora, l'astronomo deve cercare una spiegazione nell'ordine naturale dei fenomeni astronomici.
1: Allora, è quello che stiamo facendo qui, noi non è appunto nella nostra intenzione di interpretare le sacre scritture, per carità.
0: Quindi, allora succede questo, che se prendiamo alla lettera la narrazione evangelica, nessun singolo fenomeno astronomico corrisponde esattamente a questa descrizione. Perché un astro, una stella, può indicare un orientamento, certo.
1: Come la stella polare.
0: Come la stella polare, l'est, l'ovest, il sud. Sì. Ma non è in grado di indicare esattamente una casa fra le tante case di Betlemme e dintorni.
1: O una località ristretta.
0: Una località ristrettissima. Quindi... Per esempio lo zenite. Ma tramite lo zenite un astro può indicare una località, ma in un raggio, ma in una località piuttosto vasta.
1: Certo.
0: A meno che non si facciano osservazioni precise e strumentali. Con stima a occhio nudo, se uno stima, senza l'ausilio di strumenti,
1: errori di centinaia di chilometri,
0: senza l'ausilio di strumenti, uno stima che una stella sia, poniamo, lo zenite di Milano, appare lo zenite anche di Pavia. E quindi se non riesce a distinguere fra Milano e Pavia, tantomeno una casa dall'altra di Betlemme.
1: Vabbè, ma qui ho impressione, allora, siamo nella favola, però.
0: Allora, quella che si può accettare è l'interpretazione simbolica allegorica, che magari ha tratto spunto da un fenomeno astronomico realmente accaduto, ma forse alcuni anni prima, senza una precisa identità nel tempo.
1: Certo.
0: Tanto più che allora era tradizione di associare eventi importanti con la nascita di un re, con un avvenimento importante. Quindi l'evangelista può essersi, ha sentito la necessità di esaltare questo avvenimento importantissimo con un fenomeno
1: celeste,
0: celeste straordinario, prodigioso,
1: certo,
0: mettendosi in questo nella scia della consuetudine, nel solco della tradizione, insomma. E questo non sminuisce niente il valore e nemmeno, diciamo, il livello, perché non si vive come un falso. Nello stesso modo, come uno che vede un presepio giapponese, il bambino Gesù e Maria con gli occhi a mandorla,
1: sì,
0: non lo accetta come un falso. Anzi, questa visione, direi, soggettiva,
1: sì,
0: egocentrica, rappresenta partecipazione, conferisce poesia.
1: Sì, certo, questa è la questione del Gesù bambino negro. E
0: ecco, conferisce poesia.
1: Questo, ovviamente.
0: Quindi, ovviamente, l'interpretazione letterale delle sacre scritture è da evitare, perché altrimenti...
1: Vabbè, ma questo io credo che oggi problema, questa
0: oggi
1: sia una cosa più che risolta.
0: C'è intervenuto recentemente anche il Papa poche settimane fa sulla questione galileiana, vero? Quindi è più che risolta. E la tendenza proprio delle teologie moderne, delle scuole più moderne di teologia, è proprio di dare un'interpretazione allegorica. E questo,
1: però, scusa,
0: soddisfa.
1: In questo modo, scusa se io ti faccio un'osservazione, dando un'interpretazione allegorica, queste scritture diventano puramente delle favole, perché nell'allegoria può essere contenuta qualunque cosa.
0: Sì,
1: si può forzare la logoria come si vuole, ecco.
0: Ma dice,
1: il limite
0: sì,
1: questo,
0: ma dice il ora mi sfugge il nome,
1: no, ma
0: l'autore di un'opera che dice Astronomia nella Bibbia.
1: Sì.
0: Dice Maunder, ecco, mi è venuto in mente il nome, Maunder, dice che mentre quando parla il Vangelo della figura di Gesù è ben preciso e circostanziato, quando espone fatti naturali, allora è vago.
1: Eh beh, si capisce, è la cultura del tempo.
0: La Bibbia non è fatta per insegnare verità scientifiche, è fatta per insegnare verità di fede.
1: Questo si capisce, questo. È un racconto religioso.
0: Non solo, ma mi pare a me che anche da un punto di vista del contenuto,
1: sì,
0: prescindendo dall'atteggiamento fideistico o no del lettore, sia a un livello elevatissimo proprio nell'accettarlo come l'accettare questa descrizione della stella, ad esempio, o altre, come allegoria. Cioè, ha più significato se si pensa agli uomini che hanno sentito il bisogno di ideare questo segno prodigioso per esaltare il fenomeno, per esaltare, anzi, volevo dire, l'avvenimento, sì, che non piuttosto un intervento del creatore.
1: Beh,
0: che
1: certo
0: interviene sulla legge della natura.
1: Infatti, sono d'accordo, però la mia osservazione era un po' più generale, nel senso che, per esempio, il racconto della Genesi è circostanziato, però oggi sappiamo l'allegoria,
0: certo,
1: la biologia ha gli stessi problemi,
0: certo,
1: anche se questo non è stato discusso bene fino in fondo, è stato lasciato cadere, però la sostanza della soluzione è questa, si tratta di una bellissima allegoria, di una poesia meravigliosa,
0: sì, tanto,
1: ecco, da non farci però far troppo il contropelo.
0: Basta pensare anche una cosa, che di solito la rappresentazione che si fa del tradizionale del presepio, con i re magi davanti al neonato, riscaldato dal bue e l'asinello, non corrisponde alla narrazione evangelica, perché i magi sono arrivati quando il bambino aveva un anno e mezzo o due, tant'è vero che Erode,
1: addirittura,
0: sì, perché Erode dette ordine di uccidere i bambini da 2 anni in giù. Secondo, dice Matteo,
1: interessante, non ci avevo fatto caso.
0: Che Matteo dice, infatti, secondo il tempo di cui si era esattamente informato dai magi.
1: Ah, quindi siccome ha dato ordine di ammazzare tutti quelli di 2 anni...
0: Sicuramente i magi hanno detto, sì, quando è apparsa la stella, domandò Erode, e i magi risposero un anno fa, un anno e mezzo fa. Per sicurezza lui avrà posto un limite di 2 anni.
1: Sì, in maniera di essere sicuro di
0: quindi
1: farlo.
0: Quindi già
1: fuori,
0: la tradizione del presepio non è fedele al Vangelo. Questo mostra come le tradizioni possono creano questi miti.
1: Non vorrei che noi turbassimo adesso i bambini che stanno vicino al presepio.
0: No, perché anzi, a questa bellezza, direi, è bellissima il mito della stella che li guida, sì, che li guida sulla casa, non sul presepio, ma sulla casa di Gesù, sì, se si pensa al significato degli astri. Le stelle che per millenni hanno servito di orientamento agli uomini.
1: Certo.
0: La stella polare indica direzione, le stelle servono ai naviganti per trovare la rotta.
1: Certo.
0: Attraverso i moti degli astri...
1: Nel deserto.
0: Ma attraverso i moti degli astri si computano... Il volgere delle stagioni, si misura il volgere delle stagioni,
1: certo,
0: e poi è come un punto fermo nella cosa mutevole del mondo, della società umana, circonda,
1: certo,
0: è un punto fermo.
1: Questi astri immutabili.
0: E quindi c'è un collegamento scientifico e direi anche psichico, l'uomo si sente rassicurato. E questo dall'astra, gli
1: perché
0: astri.
1: Negli altri
0: ecco
1: c'è
0: perché,
1: scritto qualcosa,
0: ecco, quella bella frase, qualcosa, quella bella frase che dice,
1: sì,
0: che Matteo mette nell'animo dei magi. Quando dice videro la stella nuovamente e si rallegrarono di grandissima allegrezza.
1: Certo.
0: A me questo mi fa venire in mente,
1: sì,
0: Dante, quando parlando di Venere, dice lo bel pianeta che Adamar conforta, vede nel chiarore dell'alba, nel celestino del cielo,
1: sì,
0: dolce colore d'oriental zaffiro, sì, vede splendere Venere, la stella del mattino, e dice lo bel pianeta che Adamar conforta faceva tutto ridere l'Oriente.
1: Ecco.
0: Qui siamo per me al medesimo livello poetico, certo, della frase si rallegrarono di grandissima allegrezza.
1: Voi astronomi siete anche poetici.
0: A noi piace vedere il cielo. Si rallegrarono di grandissima allegrezza.
1: Siete dei poeti.
0: Quindi, questo è più bello se si pensa non tanto ai magi, a questi personaggi mitici che realmente hanno provato questa sensazione, quanto se si pensa a Matteo,
1: sì,
0: che sente il bisogno di immaginare,
1: era un popolano poi Matteo,
0: questa senza di mettere in cuore ai magi questo sentimento, e questo è molto bello.
1: Senti,
0: conferisce poesia.
1: Si potrebbe fare un'osservazione a questo riguardo, che questo sottofondo psichico molto,
0: sì,
1: forte, certamente sono,
0: sì,
1: d'accordo,
0: sì,
1: con te, che è alla base di questa narrazione, che ne spiega l'importanza per quei tempi, diciamo, E forse qui è anche la spiegazione della popolarità che ancora c'è dell'astrologia,
0: certo,
1: che scientificamente
0: forse,
1: è del tutto infondata per quello che noi
0: diciamo. È completamente infondata.
1: Ecco, che pur,
0: sì,
1: è popolarissima, e questo perché la gente ama essere rassicurata dalle cose immutabili scritte
0: negli astri. Bisogna ricordarsi che è un bellissimo mito, ma direi, vorrei, se il tempo non è
1: scaduto. Sì, abbiamo ancora 5
0: scaduto,
1: minuti, certamente.
0: Vorrei fare ancora un'osservazione. Che accettare questo come un mito, a parte la considerazione scientifica, cioè l'impossibilità di trovare un fenomeno astronomico che corrisponda alla lettera della descrizione,
1: certo,
0: anche si può vedere la necessità di ricorrere all'interpretazione non letterale anche dal punto di vista semantico, cioè del significato del segno celeste. Ora, un segno celeste, un prodigio celeste, ha significato soltanto, a mio parere, se è visto, vissuto come tale dalla gente, dalle
1: comunità di persone.
0: Se lo vedono soltanto i magi, o si pensa a un dono dei magi, un carisma, che soltanto loro hanno visto questo segno, e allora siamo in fenomeni di parapsicologia, erano dei sensitivi, eccetera.
1: Sì.
0: Altrimenti, questo segno, sensibile sulle magi,
1: certo,
0: bastava, allora l'onnipotente poteva mandar loro in sogno
1: certo
0: l'avvertimento. Come un sogno
1: di avere la fantasia,
0: di andare.
1: E come hai detto tu.
0: Direi anche un'altra cosa. E quindi, dal punto di vista semantico, del contenuto del segnale, c'è molto più denso di significato se pensiamo ai magi come personaggi mitici. Tant'è vero, sono tre, ma in realtà nelle catacombe ce ne trovano rappresentati 2, 4, 6. Diventarono 3 in epoca carolingia. Diventarono 3 perché 3 sono i doni simbolici. Ed il simbolo è importantissimo perché i magi, sacerdoti e anche astronomi, rappresentavano quale simbolo? L'omaggio della scienza e delle antiche religioni orientali alla nuova fede.
1: Esatto.
0: Quindi è importante questo.
1: Quindi, questo è molto interessante.
0: Certo.
1: Senti una cosa, ma lasciamo per un momentino, mi pare che abbiamo abbastanza capito l'argomento. Siamo nelle tradizioni, in altre tradizioni religiose, a tua conoscenza, ci sono fenomeni analoghi? Cioè di fatti straordinari legati alla fede o alla religione,
0: sempre, ci sono sempre.
1: E che siano associati a fenomeni.
0: Ho già premesso che era tradizione.
1: Tu hai fatto questo accenno.
0: Per esempio, quando nacque Mitridate del Ponto, ci fu una stella nuova in cielo. Probabilmente questa stella nuova è apparsa 2 anni prima o 3 anni dopo,
1: certo,
0: e l'hanno associata.
1: Un po' lo stesso problema.
0: Insomma, nel 1910 passò la famosa cometa di Halley. Nel 14 scoppiò la prima guerra mondiale.
1: La gente.
0: Secondo la consuetudine degli storici, dei narratori di allora, si direbbe ora, si scriverebbe: quando scoppiò la grande guerra europea, passò una grande cometa.
1: Certo, questo se l'avessero scritta la storia allora.
0: Certo.
1: Diciamo. Ma anche probabilmente in altre tradizioni religiose, a parte quella giudaico-cristiana, la nostra storia dei popoli mediterranei,
0: allora
1: io credo che anche nelle religioni, diciamo, nella religione cinese, io credo che sia universale
0: indubbiamente
1: questo fenomeno.
0: C'era la necessità di associare a questo re dei giudei, che poi disse: il mio regno è di questa terra, però fu accolto come un re terreno anche.
1: Certo.
0: Questo re, associarlo a una stella. Di fronte alle moltitudini, niente stella, niente re. Insomma, è come in una famiglia tradizionale, le nozze senza banchetto. Anzi, per essere in argomento evangelico, le nozze senza vino, che una volta famosa che mancò il vino, intervenne Gesù in persona a rimediare.
1: A fare il miracolo.
0: E quindi non ci poteva essere una nascita così importante senza il fenomeno celeste
1: dell'accompagnante. Un'ultima cosa, perché solo Matteo parla di questo? Probabilmente non lo si sa, ma cosa
0: probabilmente,
1: si può immaginare?
0: Probabilmente si può immaginare che Matteo abbia raccolto notizie di un fenomeno astronomico che non necessariamente è accaduto in quella data, ma in data abbastanza vicina dalla tradizione orale delle prime comunità cristiane.
1: E lui quindi abbia costruito questa.
0: Perché succede questo, che in questo caso, con un'interpretazione così più larga, non più ristretta alla data della nascita,
1: certo,
0: pensando cioè che il fenomeno astronomico abbia servito a Matteo o ai primi cristiani come ispirazione per la narrazione, può andar bene
1: come
0: anche
1: controprova, ecco, anche
0: può andar certo bene senso anche la cometa di Halley, che è apparsa il 12 avanti Cristo.
1: Certo.
0: Perché
1: quello
0: era
1: un fenomeno molto più appariscente.
0: Era appariscente, un fenomeno da cui Matteo ha tratto spunto per la sua allegoria.
1: Ecco.
0: Allora, ecco, in questo senso si può dire che quando nell'86 apparirà nuovamente, fra 6 anni, la cometa di Halley, guardandola, il credente potrà dire: Ecco, io sto guardando. Quella medesima cometa, una cui apparizione molti secoli fa, servì di spunto all'evangelista per la sua narrazione.
1: Questo sì, è molto bello, questo è molto poetico. Beh, certo, l'astronomia l'abbiamo sentito qui altre volte a questo appuntamento con la scienza. L'astronomia è così intrisa di tradizione, di storia antica, che sì, parlare con gli astronomi è sempre piacevole, si sentono tante cose interessanti, per la verità, quindi sì, io ti sono molto
0: e per
1: bravo.
0: Parlare il linguaggio accademico, trovare le materie affini all'astronomia non è semplice.
1: Ma sì, è questo, diciamo, nel tuo caso sembrerebbe quasi la teologia. Ma diciamo, questa è una battuta, sì, naturalmente, una battuta. Questa è soltanto una battuta. Ecco, io direi allora che ci possiamo fermare qui. Io ringrazio Piero Tempesti per questa sua brillante esposizione, diciamo, il commento di questo fatto, a cui generalmente si guarda con molta poesia, però senza rifletterci sopra in tutti i suoi significati. E insieme con Tempesti ringraziamo anche il pubblico che ci è stato ad ascoltare. Buonasera.
0: Grazie.

0: Avete ascoltato Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: La puntata sulla stella di Betlemme, che stella non era, diciamo la luce di Betlemme. Puntata contenuta in questo appuntamento prenatalizio di Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, abbiamo ascoltato questa trasmissione dal 1980 insieme a padre Gabriele Gionti, cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. Gionti, anzitutto abbiamo sentito parlare tempesti di astronomi e di astrologi, quasi indifferentemente. Nell'antichità chi studiava le stelle ne interpretava anche le influenze sulla vita dei popoli, delle comunità, dei singoli.
2: Sì, nella cosiddetta astronomia pre-galileana, astrologia e astronomia è la stessa cosa, anzi i nostri destini, come un po' oggi ancora si leggono questi oroscopi sui giornali, che non sono scientifici, gli astri nella concezione antica potevano influenzare il destino degli uomini. Non a caso concetti come l'influenza, cioè di cui noi siamo vittime ogni inverno, ogni autunno-inverno, era una conseguenza anche degli astri, secondo le credenze antiche. Comunque astrologia e astronomia erano unite, quindi lo studio anche degli astri aveva un'influenza determinante sulla vita degli uomini.
1: Tempesti, nella puntata di Archivio, pensa a due fenomeni diversi. Il primo è il segnale della nascita di Gesù. Il secondo, la luce, il faro che ha orientato i magi a Betlemme. Gionti.
2: Attenzione al messaggio che i Vangeli hanno voluto dare. I Vangeli non sono e non vogliono essere un racconto storico dell'evento. Come tutte le scritture sono un racconto che vogliono consegnare a noi credenti, ma anche ai non credenti che leggono la Bibbia, un messaggio con un contenuto di fede, oppure in generale di speranza. Il messaggio evangelico, come già avevo capito Galilei per quanto riguarda l'interpretazione delle scritture, va analizzato alla luce di ciò che questo messaggio evangelico voleva comunicare alle prime comunità cristiane. Allora, a me piace ricordare, al di là del mero fatto astronomico, che il messaggio voleva indicare due cose. Uno, come ho detto all'inizio, la nascita di un personaggio importante, che qui è il Messia. E quindi questa nascita è associata probabilmente a una congiuntura di pianeti e che è associata alla nascita di un personaggio importante secondo ciò che si credeva nelle culture dell'epoca. La seconda è sicuramente a che fare con quest'idea che è appunto una cometa può avere vari significati. Uno di quei significati era quello che i gentili, cioè le persone non necessariamente ebree dell'ortodossia ebraica, erano incluse nella salvezza. Infatti i magi non erano ebrei, venivano probabilmente dall'Egitto oppure dalla Babilonia ed erano, diciamo, astrologi, cioè scienziati dell'epoca che avevano visto questo evento astronomico e che cercavano, diciamo, la causa di questo evento, che era appunto nella nascita di questo personaggio che è il Messia.
1: E la cometa di Halley, che abbiamo sentito citare da Tempesti, apparve il 12 avanti Cristo. Secondo lei può aver rappresentato uno spunto per l'evangelista Matteo?
2: Questa ovviamente è un'ipotesi, ma non è accreditata. È più probabile, al di là, diciamo, dell'identificazione con la cometa di Halley. In genere, nell'antichità, poi un'altra cosa bisogna dire, che le comete rappresentavano per tutte le culture un evento nefasto. Qui invece la cometa viene introdotta come un evento, diciamo, in favore dell'umanità, quindi un primo esempio diverso, proprio per dire che appunto la salvezza adesso è aperta per tutte le genti.
1: Siamo abituati in questo programma ad andare avanti e indietro nel tempo. Avanziamo di oltre 1000 anni, perché all'inizio del XIV secolo Giotto vide la cometa di Halley, non sapendo fosse la cometa di Halley, e la dipinse sulla capanna della Sacra Famiglia, l'Adorazione dei Magi, nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Da allora la stella sulla grotta si è trasformata in una cometa. Giotto quindi diede inizio all'associazione Magi-Cometa.
2: È chiaro che al di là del significato che la stella ha guidato i magi, il significato è che anche i popoli che non appartenevano al popolo eletto, anche per loro si iniziava la salvezza, cosa che prima non era minimamente concepibile. E quindi si sottolinea che con la nascita di Gesù la salvezza è per il mondo intero.
1: Padre Gionti, ci abbiamo alla chiusura. Ne abbiamo dette e ascoltate. Quando durante le omelie delle sante messe che celebrerà durante il periodo di Natale verrà il momento di citare i magi e la luce che li guidò, Gionti, lo scienziato Gionti, dirà la sua?
2: Chiaramente io non me la sentirò e non me la sento di dire che necessariamente la venuta del Signore è legata a un evento astronomico. La cosa, come ho detto prima, va intesa più in senso, come diceva qualcuno, allegorico, o meglio esegetico. Cioè qui ha a che fare con il fatto che i popoli stranieri, come diciamo i Caldei, gli Assiro-Babilonesi, eccetera, eccetera, vengono dal fuori Israele e vengono a adorare un bambino ebreo. E questo è il messaggio principale. Che siano stati guidati dalla cometa oppure che siano stati guidati dalla stella, qualunque cosa dimostra di fatto che questi popoli, che erano legati alla scienza del tempo, riconoscono che attraverso la scienza si può anche arrivare a Dio, perché diciamo la loro scienza le ha condotte a conoscere il Signore.
1: Una scienza dunque che può anche portare a Dio se uno lo vuole cercare, e che ha caratterizzato la sua storia personale, padre Gabriele Gionti, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. La ringraziamo di essere stato con noi.
2: Buon Natale a tutti voi.
1: Grazie e grazie alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Archimede, il racconto della scienza, è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli e buon Natale. Alla prossima.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Tech & Te con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Giambattista Vico, il figlio di Napoli che cambiò il modo di vedere il mondo. Ancora oggi, quando si passa per via San Biagio dei Librai al Civico 112, si può leggere questa targhetta. In questa cameretta nacque il 23 giugno 1668 Giambattista Vico. Qui dimorò fino ai 17 anni e nella sottoposta piccola bottega del padre libraio usò passare le notti nello studio, vigilia giovanile della sua opera sublime, La città di Napoli pose. Ed è strano pensare che quest'opera sublime rischiò di non realizzarsi affatto quando il piccolo Giambattista, di indole assai vivace, a 7 anni, cadde violentemente fratturandosi il cranio. Tutto sembrava perduto. I medici dicevano che, quando anche fosse riuscito a sopravvivere, sarebbe rimasto meno matto cognitivamente. Restò a 3 anni a casa, infermo, senza frequentare scuole o altro. Beh, alla fine le sue facoltà cognitive rimasero intatte. Il lungo periodo di degenza però gli intaccò il carattere, rendendolo malinconico, taciturno e introverso. Più che il dolore, insomma, poté la solitudine. Ma il carattere ombroso, se magari lo portava a chiudersi con le altre persone, non impediva alla sua mente di viaggiare con l'immaginazione verso epoche lontane e verso orizzonti futuri, verso la storia, insomma, quale teatro delle azioni della più imprevedibile delle creature, l'uomo. Vico è stato un grande indagatore della genialità dell'uomo e forse la sua origine partenopea, il suo essere figlio della più inventiva e immaginifica città italiana, è stato il più grande dono fatto a un uomo ombroso, ma indubbiamente fantasioso.

Come detto prima, Giambattista Vico nasce il 23 giugno del 1668 a Napoli, figlio di un contadino di Maddaloni, divenuto poi un non particolarmente fortunato libraio, e di una donna analfabeta, Candida Masullo. La sua infanzia fu segnata da quella spiacevole caduta ricordata in precedenza. Studiò profondamente, anche se non in maniera continuativa e organizzata, in parte a scuola, nel Collegio dei Gesuiti di Napoli, ma in maggior parte per conto proprio, approfondendo i classici della metafisica della scolastica barocca, specialmente Francisco Suarez, Platone e il platonismo italiano. Per compiacere la sua famiglia e per assicurarsi un futuro professionale dignitoso, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, senza però frequentare le lezioni, preferendo, di nuovo, lo studio privato di diritto civile e canonico. Consegue la laurea nelle due tipologie di diritto, forse a Salerno, fra il 1693 e il 1694. Ma ciò che davvero lo interessava erano i problemi filosofici connessi al diritto. Date le scarse disponibilità finanziarie della famiglia, Vico accettò l'invito del vescovo di Ischia, Geronimo Rocca, di fare da precettore per i figli del marchese Domenico Rocca, presso il loro castello a Vatolla, nel Cilento, dove Vico poté usufruire della ricca biblioteca per approfondire le sue conoscenze filosofiche. Ritorna a Napoli nel 1695, a 27 anni, affetto dalla tubercolosi, e torna a vivere con la sua famiglia. I genitori erano molto vecchi, i suoi fratelli non molto capaci, quindi per sopravvivere doveva tenere ripetizioni di retorica e grammatica. Prova invano a ottenere un posto come segretario al municipio partenopeo. Nel 1699 vinse, con striminzita maggioranza, la cattedra di eloquenza e retorica all'Università di Napoli. La cattedra meno retribuita, 100 ducati annui, 35 lire al mese, che tenne fino alla morte, senza mai riuscire però a passare a quella che invece lui tanto bramava, quella di diritto. Anche dopo la nomina accademica deve continuare ad adoperarsi per la sua famiglia, totalmente dipendente da lui. Quindi apre uno studio privato dove dà lezioni di retorica e di grammatica elementare e scrive per commissione poesie, epigrafi, orazioni funebri, panegirici e altri tipi di discorsi. Sposa la sua giovane donna, Teresa Caterina Destito, da cui ebbe 8 figli, 3 morirono in tenera età e uno, Ignazio, gli fece passare i guai con una condotta di vita discutibile. Un altro invece, Gennaro, nel 1741 riuscì a succedergli nella sua cattedra all'università. La vita familiare gli rendeva molto più difficoltoso lo studio e la meditazione filosofica, anche se la sua produzione accademica non sembrava risentirne molto. Fra il 1699 e il 1706 pronunzia in latino le 6 orazioni inaugurali dell'anno accademico nella sua università. Nel 1708 anche una 7ª, molto importante, sul metodo degli studi giuridici. Nel 1710 è aggregato all'Accademia dell'Arcadia, un'importante istituzione culturale romana. Nel 1725 pubblica la prima edizione del suo capolavoro, La Scienza Nova, che però non venne subito apprezzato, sia per la sostanziale estraneità di Vico agli ambienti intellettuali che allora contavano, sia per l'eccezionale novità del suo contenuto, sia anche per un certo modo di scrivere troppo involuto da parte dell'autore. Per farla pubblicare, infatti, Vico dovette togliere alcune parti così che ne divenisse meno costosa la stampa. Vico continuò a lavorare alla Scienza Nova per tutto il resto della sua vita. Nel 1730, anche a seguito delle critiche

morì il 23 gennaio 1744 e, dopo una triste polemica fra i suoi colleghi professori dell'Università di Napoli e una congregazione religiosa di cui faceva parte, venne sepolto nella famosa chiesa dei Gerolamini in via dei Tribunali a Napoli.

0: Per la presentazione del pensiero di Vico ci serviremo di alcuni materiali, interviste o interventi vari, presenti negli archivi RAI. Indubbiamente il pensiero di Vico risentì molto dell'ambiente culturale partenopeo in cui era cresciuto, molto interessato alle nuove dottrine filosofiche europee di Cartesio, Hobbes, Gassendi, Malebranche e Leibniz. Queste dottrine però venivano filtrate alla luce di un modo di leggere la realtà, tipicamente italiano. Ascoltiamo come il famoso filosofo Roberto Esposito, professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, presenta la figura di Vico come tipico esponente di una filosofia specificamente italiana.
1: Giambattista Vico è un filosofo meridionale, ambientato a Napoli tra la fine del 1600 e la prima metà del 1700. È nato peraltro in una famiglia popolare con dei forti problemi addirittura economici, ebbe a un certo punto una cattedra universitaria di retorica. Insomma, è un filosofo quindi immerso nella vita, nella Napoli del suo tempo, e quindi ha proprio quei caratteri che prima si dicevano caratterizzare la filosofia italiana. Vico ebbe un grande rapporto con gli autori del suo tempo, appunto Cartesio, Spinoza, Grozio, Hobbes, solo che interpretava la filosofia in un modo del tutto diverso, come si vedrà soprattutto dal suo capolavoro che è La Scienza Nuova. C'è in particolare una sua orazione del 1708, in cui Vico confronta il metodo degli studi usato dagli antichi e quello usato dai moderni, e in cui sostiene che mentre i moderni privilegiano l'elemento della critica, vale a dire della continua separazione del falso dal vero, appunto del vero assoluto dal probabile, al contrario i filosofi antichi, e Vico si schiera con loro, davano grande risalto alla topica, cioè a quella capacità di indagare non le verità assolute, ma il mondo del probabile, dell'eventuale, cioè il mondo effettivo della vita e della storia. In un altro testo di quegli anni, il De Antiquissima Italorum Sapienza, sulla sapienza antica degli antichi popoli italiani, Vico contrappone al cogito ergo sum di Cartesio, la famosa frase di Cartesio, penso dunque esisto, il criterio secondo cui gli uomini conoscono le verità che essi stessi hanno fatto, in particolare dunque il mondo della storia, all'astrazione della filosofia e della logica del suo tempo. Vico contrappone a questo appunto la vita stessa con i suoi movimenti, con le sue contraddizioni, la storia con i suoi passaggi, e soprattutto rifiuta di Cartesio, che è il grande filosofo del suo tempo, insomma del Seicento, la separazione tra la mente e il corpo. Per Vico la mente, le idee, le immagini appunto ideali sono sempre immerse in un mondo fatto di corpi, i nostri corpi, i corpi appunto collettivi delle moltitudini, delle masse che hanno di volta in volta fatto la storia. Quindi ha del pensiero una concezione anche sempre pratica,

politica, il soggetto umano non è autosufficiente perché da un lato fa riferimento a Dio che l'ha creato e dall'altro appunto alla comunità degli uomini all'interno della quale è immerso e dunque anche pensa.

Come abbiamo detto, un interesse fondamentale di Vicco è la dimensione del diritto. Che cosa, come intende Vicco questa dimensione? L'orizzonte in cui situa la sua riflessione sul diritto è il rapporto tra la forza e la legge. Gli uomini sono dominati e sono soggetti di forza, anche di violenza, ma questa forza e questa violenza è in qualche modo contenuta, corretta, sempre più dalla dimensione della legge. Nei primi anni del Settecento Vico scrive una biografia di un certo Antonio Carafa, che è un napoletano, peraltro maresciallo di Austria, di cui ricostruisce appunto la vita e le gesta. E dentro questa biografia si vede sempre come il mondo della forza e della violenza deve necessariamente nel tempo, attraverso i passaggi storici, venire in qualche modo circondato e corretto e contenuto dalla legge, dal mondo appunto giuridico della legge. Da questo punto di vista si può anche fare un paragone con un autore a cui Vico fa spesso riferimento, anche italiano, che è Niccolò Machiavelli. Mentre Machiavelli vede l'uomo politico sempre, come dire, immerso in un mondo di forza e di astuzia, l'uomo politico per Machiavelli sta sempre tra il leone e la volpe, e invece per Vico questa dimensione deve sempre entrare in un processo di progressiva universalizzazione, cioè si deve passare dalla dimensione dell'interesse personale particolare alla dimensione universale che riguarda tutti gli uomini. Il diritto è ciò che mette in rapporto la conservazione del singolo uomo, tutti noi cerchiamo di conservare la nostra vita, con la conservazione del mondo comune, della società, della comunità. La comunità non reggerebbe se ciascuno si governasse solamente in base ai propri interessi. Quindi guarda sempre la dialettica tra mondo, vita, storia, forza e legge. Un punto di riferimento fondamentale che ritornerà anche nella Scienza Nuova per Vico è la storia di Roma. Anche Machiavelli aveva a lungo lavorato sulla storia di Roma, in particolare nei discorsi, e anche Machiavelli, come Vico, individua il centro della storia di Roma antica nel conflitto, nella lotta tra patrizi e plebei. Il diritto nasce a Roma e si diffonde poco alla volta nel mondo moderno. Vico segue con il suo sguardo acutissimo, attraverso i suoi grandi affreschi storici, questi continui passaggi, questo passaggio dal mondo ferino, fatto di appunto pura violenza bestiale che caratterizza le prime età dell'uomo, alla fase civile in cui attraverso le repubbliche, i regni, si costituisce il mondo della politica e della storia.

0: La filosofia di Vico nasce anche come polemica anticartesiana di difesa del valore delle discipline letterarie, storiche e morali, contro l'idea di Cartesio, appunto, che aveva riconosciuto un primato epistemologico alle sole scienze matematiche e fisiche. Per Vico andavano cioè ritrovati dei fondamenti metafisici differenti da quelli cartesiani, quali presupposti della fisica. Se Cartesio riduceva la materia a estensione, Vico gli opponeva la sua dottrina dei corpi come costituiti da centri di forza o conati, indivisibili e metafisicamente prioritari rispetto ai corpi estesi. Se Cartesio poneva il cogito a fondamento della possibilità umana di avere scienza del mondo, Vico gli ribatteva che così facendo non si esce da un piano di certezza meramente soggettivo. Secondo Vico può essere criterio di verità e fondamento di una vera scienza quella che lui chiama la conversione del vero con il fatto. Verum et factum reciprocantur seu convertuntur, nell'originale vicchiano. Il principio e la regola della verità risiedono nel poter conoscere la genesi delle cose e quindi nella capacità di produrle. Nell'ottica di Vico, solo Dio conosce davvero le cose della natura, perché ne è il creatore. L'uomo potrà conoscerne solo gli aspetti esteriori, non la loro intima struttura. L'uomo, però, può invece conoscere pienamente la matematica e la geometria, solo perché qui lui ne è il creatore. E cioè il creatore di quel mondo di figure e numeri di cui la matematica e la geometria sono costituite. Nella visione di Vico, queste discipline hanno carattere convenzionale e arbitrario, sono insomma fatte dagli uomini, in quanto appunto costruzioni umane e quindi possono essere perfettamente conosciute dal loro autore, dall'uomo, ma di per sé stesse non possono ritenersi anche costitutive della realtà esterna. Ascoltiamo allora come il filosofo Biagio De Giovanni, già rettore dell'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale, parla della vena anticartesiana di Vico.
1: Io nel 62 pubblicai nell'archivio di filosofia dell'Università di Bari un saggio intitolato L'anticartesianesimo di Vico, esattamente così. Vico se aveva anche un sottotitolo. Sì, perché Vico ha svolto questa operazione impressionante per lucidità di argomentazioni, per asprezza di critica verso l'idea che la filosofia potesse improvvisamente cominciare da capo nella testa dell'uomo, nel cogito umano, e libera dal passato potesse costruirsi la sua avventura futura, il suo destino futuro. Vico inventa il continente della storia, questo è il punto, e contrappone il continente della storia capriccioso, terribile, tragico, origini incestuose del mondo. Rileggere la descrizione delle origini nel primo libro della Scienza Nuova è una cosa commovente, non è semplicemente una lettura riflessiva di un testo, è una cosa che commuove, nel senso che è una descrizione di una lingua in quel lessico filosofico che Vico ha inventato in una forma geniale. E quindi vede questa origine oscura, però c'è un problema che Vitiello ha messo in grande evidenza negli ultimi lavori che molto mi hanno suggestionato e con i quali sono in continua interna e anche esterna discussione. E cioè che sì, questo è vero naturalmente, nessuno può negare che Vico indichi un'altra strada del pensiero contemporaneo, un'altra strada della modernità. Quindi Cartesio e Vico come due, poi arriva Kant da un lato, arrivano Hegel e Spinoza, Vico in dialogo con Spinoza, che formalmente dica filosofia da mercatanti, dice di Spinoza, ma in realtà è travolto dallo spinozismo e dalla problematica dello spinozismo. Ma dicevo questo, il saggio di Vitiello che ha introdotto il lavoro Bompiani, le scienze nuove di Vico per Bompiani, mette in evidenza un aspetto che ripropone il tema Cartesio-Vico, perché dice attenzione, sì è vero tutto questo, è vero questa origine, i giganti erranti per la gran selva della terra e così via, l'ingensiva, l'incestuosità, l'immediatezza, la rozzezza delle origini, ma l'amatesis universalis, cioè la storia ideale eterna che permette di vivere e di raccontare queste cose. Che cos'è se non una ragione spiegata in qualche modo, una ragione... Quindi questo tema, diciamo, di un assorbimento non esplicito della lezione fondamentale di Cartesio, cioè di una matesis universalis da cui non si può prescindere più, anche da chi, avendo, come dire, inventato il continente della storia, è soggiogato da questa scoperta e deve produrla e portarla avanti in tutte le forme, insomma. Quindi c'è un doppio aspetto questo problema.

0: In precedenza si era detto che il capolavoro di Giambattista Vico è La Scienza Nova, l'opera a cui lavorò letteralmente fino alla fine dei suoi giorni. Sentiamo così come ce la presenta ancora il professor Esposito.
1: L'opera fondamentale di Vico, che ne ha determinato la fama nel tempo, è La Scienza Nuova sulla comune natura delle nazioni. Questo testo fu scritto a più riprese in diverse edizioni dal 1725 al 1744, l'ultima edizione, e narra la storia degli uomini e la storia del mondo. Si può dire che forse per la prima volta nella filosofia mondiale le vicende degli uomini sono guardate dal punto di vista della loro storicità, della loro storia. Naturalmente una storiografia esisteva già dall'antica Grecia, ma Vico è il primo a guardare le vicende umane da un punto di vista scientificamente storico, ad applicare un sapere scientifico alla storia dell'uomo. Naturalmente, come la storia per Vico ha un carattere scientifico, anche la scienza, anche il sapere ha una sua dimensione storica. L'immagine del frontespizio della Scienza Nuova è molto significativa al riguardo. Vi si vede un occhio da cui parte un raggio che colpisce una fanciulla. Questa fanciulla rappresenta la metafisica, e poi a sua volta si rifrange questo raggio su una statua, la statua di Omero, che segna per Vico l'importanza decisiva della poesia. Sullo sfondo poi c'è una grande selva che, diciamo, si innalza fino al cielo, che sta a simboleggiare l'origine appunto selvatica dell'uomo, no? Che dai primordi di questa ingens silva, grande selva, arriva poi appunto al mondo della storia compiuta. E quindi La Scienza Nuova rapporta il mondo della provvidenza divina, il raggio di luce che scende, con il mondo appunto degli uomini, fatto di contraddizione, di contrasti, fatti di ritorno all'indietro. Quindi nella Scienza Nuova, che è rassomigliabile a un grande quadro barocco, no? Fatto di luce, di ombra, di storia e di mitologia, di poesia e di diritto, tutto questo viene fuso in uno straordinario e affascinante affresco. Forse le tre questioni fondamentali di questo grande libro di Vico sono intanto il rapporto tra origine e storia. La storia si origina dentro la mente divina, quindi è il rapporto tra eternità e tempo. Vico costruisce questo straordinario meccanismo per cui esiste un ordine temporale eterno e poi i tempi dei diversi popoli, delle diverse nazioni, che in qualche modo ripercorrono tutti gli stessi passaggi fondamentali.

0: Una scienza della storia è quindi possibile per Vico, perché il mondo della storia è fatto dagli uomini, quindi i suoi principi e le sue leggi vanno ritrovati entro le modificazioni della nostra medesima mente umana, come dice lui stesso. Il mondo storico dell'evoluzione civile umana diviene allora l'oggetto proprio della scienza nova, il cui metodo unisce filosofia e filologia. La filosofia, in un certo senso, contempla, come egli dice, questo mondo delle nazioni nella sua idea eterna. La filologia verifica sperimentalmente i dati, le fonti, cioè, delle produzioni culturali umane. La storia, nell'ipotesi di Vico, si svolge secondo una successione di momenti che riproducono le tappe dello sviluppo stesso dell'uomo. Se la mente umana si sviluppa in una successione di senso, fantasia e ragione, nella storia si succedono diverse età, l'età degli dei, degli eroi e degli uomini. Nella prima, gli uomini vivono in una condizione di vita bestiale, da cui riescono lentamente a uscire, scoprendo, attraverso i miti e la loro immaginazione, la divinità, le leggi morali e quindi istituendo i primi legami sociali. Qui inizia il processo di incivilimento, dice Vico, processo in cui si dispiegano le potenzialità della ragione umana, processo guidato, secondo lui, dalla divina provvidenza, secondo disegni grandiosi che sovrastano i particolari fini perseguiti dagli uomini nel loro agire. Ma la storia umana non realizza un processo lineare. Dalla dispiegata ragione, come lui la chiama, gli uomini possono cadere nella barbarie della riflessione. Esempio di questa caduta è il Medioevo, nuova barbarie, come la definisce lui. La storia per Vico si compie invece secondo corsi e ricorsi che non comportano necessariamente il ripetersi uguale di certi eventi particolari, ma bensì il ritorno di analoghe forme storiche. Particolare importanza assume, nel quadro storico così tracciato da Vico, lo studio delle prime fasi della storia umana, i momenti primitivi in cui nasce il linguaggio quale piena espressione della fantasia umana, come creazione, cioè poetica, dei grandi miti e dei poemi fondativi delle varie civiltà. Sul ruolo del linguaggio e della fantasia nella storia dell'uomo, ascoltiamo ancora il professore Esposito.
1: La seconda questione decisiva della scienza nuova riguarda il rapporto tra questi tempi diversi e il linguaggio che gli uomini usano. Vico fa una straordinaria innovazione perché, a differenza dei filosofi contemporanei che immaginavano che il proprio linguaggio dovesse essere universale, al contrario ritiene che ogni età, e Vico parla fondamentalmente di tre età, l'età degli dei, l'età degli eroi e l'età degli uomini, adotti lingue diverse. Per esempio, l'età degli eroi è caratterizzata da una lingua mitologica, non astratta, non logica, ma mitologica, e poi l'elemento del corpo, a cui abbiamo già fatto riferimento prima. Le origini della storia sono segnate per Vico dal mondo appunto dei giganti che vagano in questa grande selva, i cui corpi sono appunto deformi, smisurati, grandissimi e commisti tra di loro, no? Il corpo è una dimensione che avvolge tutta la storia in qualche modo, la storia si origina dal corpo e anche la mente, anche il linguaggio, anche le idee hanno sempre a che vedere con la corporeità. Questo è un altro carattere tipico della filosofia italiana, appunto la continua unità tra cervello, linguaggio, idee e corpo. Il corpo non è una dimensione secondaria, in qualche modo priva di autenticità e priva di verità. No, il corpo è il luogo da cui nasce il mondo, da cui si comincia a misurare il tempo e anzi, quando gli uomini tendono a dimenticare la propria dimensione corporea per privilegiare solamente il mondo della logica e delle astrazioni, perdono i contatti con la propria origine e sperimentano a volte un fallimento decisivo. Si può immaginare l'impressione, la meraviglia, anche lo sconcerto dei primi lettori della Scienza Nuova di Vico e anche un po' la diffidenza in cui questo grande affresco filosofico suscita nei filosofi veri e propri che si trovano di fronte a questo grande quadro fatto di parole, di cose, di corpi, di immagini a cui appunto la filosofia del tempo non è abituata. Un grande peso per esempio ha la poesia nella Scienza Nuova di Vico, perché Vico ritiene che appunto l'immaginazione poetica, proprio per questo suo carattere figurale, corporeo, ha addirittura a volte un peso superiore a quello della stessa ragione. La mente è appunto immersa nei corpi, come abbiamo detto, la vita stessa ha un carattere corporeo, i giganti della selva originaria vengono per la prima volta colpiti dalla forza del fulmine, un lampo che squarcia le tenebre, quindi il bisogno di immaginare una dimensione trascendente, la necessità di seppellire i loro morti, insomma, l'inizio della civiltà.

Ma forse l'elemento, la scoperta, se vogliamo chiamarla così, più importante di Vico, che poi è rimasta a caratterizzare il suo grande libro, è questo tema del ricorso. Che significa ricorso? L'idea, cioè, che la storia non procede sempre linearmente in avanti, che ci sono dei momenti, delle stagioni in cui la storia quasi sembra regredire, tornare all'antica barbarie e in qualche modo ripiegarsi su se stessa. E questa è una caratteristica per Vico della storia stessa, il fatto di non procedere sempre verso il progresso. La storia non ha una dimensione continuamente progressiva e l'ordine della storia è un ordine ciclico, non è né un ordine circolare come nella tradizione antica, né un ordine lineare come nella concezione, diciamo, cristiana e poi moderna, ma ha un ordine ciclico, cioè appunto la storia arrivata a un certo livello di maturità e di sofisticazione torna indietro e poi riparte non da zero, ma insomma, riparte da alcune conquiste della civiltà precedente, ma deve ricostruirsi, ricostituirsi. E quando è per Vico che la storia si ripiega su se stessa e appunto torna allo stato iniziale di barbarie? Paradossalmente quando gli uomini fanno troppo affidamento nella propria ragione dispiegata. Quando una civiltà, come dire, è troppo sicura di sé, perde il senso della propria materialità corporea, della propria energia originaria, anche della finitezza di cui gli uomini sono fatti, appunto, rischia di cadere in quella boria dei dotti, come dice Vico, che in qualche modo determina un momento di crisi. Tutte le civiltà sperimentano, quantomeno rischiano, questi momenti di grande crisi quando, come dire, in loro prevale un eccesso di autoconservazione, no? Potrei dire addirittura che Vico è forse il primo autore che lega costitutivamente storia e crisi. La crisi non è un momento, una vertigine che poi viene superata, ma è una dimensione costitutiva della storia. La storia ha sempre implicita dentro di sé la possibilità, la potenzialità di entrare in una fase critica. Noi lo sappiamo molto bene, in questo tempo la nostra non si può dire una crisi di civiltà, è una crisi economica profondissima, ma anche per certi versi una crisi generale di civiltà. E appunto noi sappiamo bene che la crisi è un elemento costitutivo del mondo storico, non è una pura eccezione e non si riparte appunto mai da capo, ma appunto dalla riformulazione dei valori che appartenevano prima alla crisi. E quindi in Vico si fa chiaro il concetto di eterogenesi dei fini. Che significa questa espressione difficile? Che appunto gli uomini muovono in una certa direzione, ma non sempre raggiungono la direzione verso cui muovono, anzi alcune volte questo tentativo ottiene un effetto contrario a quello che si voleva.

0: In definitiva, è indubbio che la figura di Vico rivesta una importanza storica decisiva per comprendere alcune dimensioni del pensiero filosofico italiano. Ma questa attestazione di merito non dice nulla riguardo al fatto che Vico possa essere ancora oggi rilevante con la sua peculiare visione della storia e della natura umana. A conclusione di questa puntata, ascoltiamo il contributo del giornalista e scrittore Marcello Veneziani, che dà una chiave di lettura interessante sulla figura di Giambattista Vico.
1: Giambattista Vico è probabilmente l'autore più conosciuto nel mondo tra i filosofi italiani ed è l'autore più tradotto nel mondo. Vico è stato un autore cruciale nella cultura italiana, soprattutto nella prima metà del Novecento, perché quasi tutte le culture prevalenti del nostro paese si innamorarono del pensiero di Vico, non solo nel nome dello storicismo. Mi riferisco al pensiero di Croce, al pensiero di Gentile, anche al pensiero di Gramsci e della tradizione italo-marxista, e poi da parte di alcuni autori e pensatori cattolici che naturalmente trovavano in Vico un punto di riferimento importante. Vico è stato un pensatore originale che ha vissuto però tragicamente l'incomprensione del suo tempo, nel senso che nella sua epoca Vico non è stato affatto riconosciuto innanzitutto come filosofo. Molti hanno considerato Vico un latinista, un umanista, un retore, tutto meno che un filosofo. Soltanto dopo si è conosciuta la grandezza e la statura di Vico. Bisogna anche dire che ha concorso all'incomprensione di Vico anche il suo linguaggio non propriamente comprensibile non solo da parte dei suoi contemporanei ma soprattutto dai posteri. Tanto è vero che curiosamente la sua fortuna comincia quando viene tradotto all'estero e quando per esempio Michelet in Francia lo traduce, allora nella traduzione diventa stranamente più comprensibile e diventando più comprensibile si comincia a cogliere la genialità di alcune intuizioni di Vico. Io credo che il tratto specifico più originale di Vico non sia, come si ripete sempre, la sua visione storicistica, ma sia al contrario la sua capacità di una filosofia che fosse comprensiva di stagioni fondamentali del pensiero umano. Cioè Vico riesce a convogliare nella sua visione l'idea del mito come fondazione in realtà di ogni civiltà e prima del mito della poesia come fondazione del mito e fondazione del linguaggio, e in questo precorre molti pensatori, compreso Martin Heidegger, cioè la convinzione che sia stata la poesia, il primo linguaggio primitivo, che è riuscita a mettere a fuoco la fantasia e insieme la capacità mnemonica di ricordare ciò che è comune nelle tradizioni dei popoli. E quindi il pensiero di Vico si allarga dal mito alla poesia, dalla poesia alla letteratura, dal mito alla teologia, dal mito alla filosofia, e la capacità e originalità di Vico è di considerare tutti questi saperi all'interno di un sapere organico. Bisogna concepire questa idea di Vico in particolare tenendo presente il rapporto con il suo tempo. Nell'epoca in cui cominciava a profilarsi l'illuminismo e nell'epoca in cui prevaleva la passione cartesiana, soprattutto a Napoli, ecco, Vico riusciva a non delegittimare il pensiero teologico, la fede, i miti, facendoli passare come oscurantismo o come puro primitivismo, ma al contrario aveva questa capacità di considerare il mito, la poesia, la fede, la tradizione religiosa all'interno di un cammino del sapere umano. Quindi umanisticamente in Vico la fede, la ragione, la poesia concorrevano a generare la sapienza umana. Quindi credo che questo sia il tratto più importante del pensiero vichiano. Se poi a questo aggiungiamo la sua visione storica, che era una visione originale perché non era legata né alla teoria progressista che si profilava nel suo tempo e che era la secolarizzazione dell'idea cristiana, cioè la convinzione che il mondo la storia degli uomini andasse sempre avanti in una visione, diciamo, lineare della storia, né il ritorno alla concezione pagana classica della storia che si ripete continuamente, il ciclo della natura che viene ripetuto nella storia, come credeva per esempio anche Machiavelli. Vico ha un'idea originale diversa, perché considera il cammino della storia nel senso della spirale. Cioè, da una parte procede, va avanti, ma andando avanti disegna dei circoli che in qualche modo analogicamente ripetono le esperienze precedenti, ma in contesti nuovi, attraverso soggetti nuovi. Quindi questa visione della storia è una visione straordinariamente originale rispetto al suo tempo, e vorrei dire anche rispetto al nostro tempo. Quindi credo che tutto questo concorra a ritenere veramente Vico un autore cruciale, uno di quegli autori che abbiamo ingenerosamente abbandonato, ma che costituisce indubbiamente uno dei riferimenti più alti della filosofia italiana, insuperato. E aggiungo, per concludere questa, diciamo, lettura vichiana, che Vico non è importante soltanto per la filosofia, ma le sue intuizioni hanno avuto un riflesso importantissimo nell'estetica, nella pedagogia, nella concezione appunto dell'infanzia come laboratorio in qualche modo della mente umana, stabilendo un parallelo geniale tra l'infanzia e i primitivi, cioè coloro i quali poeticamente conoscevano il mondo e con animo perturbato e commosso avvertivano, diciamo, lo stupore dell'esistenza. E quindi attraverso questi elementi, attraverso questi fattori, Vico è riuscito a dare un contributo importante nella psicologia, nella pedagogia, nell'estetica, e a risultare ancora inesplorato dal punto di vista della scienza, proprio perché in Vico ci sono anche intuizioni sulla scienza che sono rimaste ancora a uno stato non del tutto conosciuto. Quindi Vico è un autore ancora da esplorare, la sua scienza è ancora veramente nuova.

e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Rai Radio Techete.
1: Il racconto del venerdì. Gian Maria Volonté legge La rimozione di Leonardo Sciascia.

rincasò come ogni sera alle 8 in punto, dopo la solita partita per Di Vinci in cui, per aver vinto, aveva perso 200 lire. Chiamò Filomena e dalla camera da letto venne un piccolo tonfo, un fruscio. Entrò, ancora sentì un fruscio da sotto il letto. E che si è cacciato sotto il letto? Si domandò. Sollevò un lembo della coperta, c'era il gatto. Gnaulò da orfano, da morto di fame. E dove se n'è andata? A quest'ora poi? Forse l'hanno chiamata da sua madre. Vide la suocera sul letto di morte. Era tempo. Una vecchia ferrigna, 85enne passa, è cattiva, velenosa di lingua, piena di puntigli e capricci. Ci vado, decise. Ma la vecchia stava bene, vivace come una ciaula. C'è Filomena? Non c'è, disse la vecchia, è come congedo. Tira forte la porta, che non chiude bene. A casa non c'è, dove posso trovarla? Insistette Michele. Sarà in chiesa, disse la vecchia ritirandosi e spegnendo la luce. Michele si tirò dietro la porta con un colpo che parve una cannonata. In chiesa? E che ci fa in chiesa a quest'ora? Che funzione ci può essere alle 9 di sera? La chiesa di Santa Filomena, a 2 passi da casa sua, e aveva attraversato il paese per andare dalla suocera, senza dire del sangue che gli veniva alla testa ogni volta che vedeva la vecchia. Mi sentirà. Le farò perdere la voglia di andare in chiesa finché campa. C'era gente davanti alla chiesa. Forse c'è festa. O hanno inventato una funzione nuova, una messa notturna, non sanno più che inventare. Avvicinandosi notò molti carabinieri. Sarà festa grossa, forse già il vescovo. Tricò! Si sentì chiamare. Era il brigadiere. Desidera? Domandò Tricò risentito, pronto a romperla col brigadiere e con chiunque. Anche lei vuol fare la rivoluzione per Santa Filomena? Chiese con minacciosa ironia il brigadiere. Che rivoluzione, che Santa Filomena? Come, lei non sa niente, disse il brigadiere ironico, minaccioso, incredulo. Non so niente di niente, disse Tricò, con così evidente innocenza che il brigadiere gli credette. Le donne stanno in chiesa, spiegò il brigadiere, e non vogliono uscire. Temono che calino giù dall'altare la statua di Santa Filomena. Non si muoveranno, dicono, se l'arciprete non giura che la statua resterà dov'è. Ho capito, la storia di Santa Filomena. È da un pezzo che se ne parla. Ma chi glielo fa fare ai preti? Una chiesa dedicata a Santa Filomena, un paese pieno di filomene, una festa per Santa Filomena che dura una settimana intera con fiere fiaccolate, processioni cavalcate, le case che tremano per i mortaretti, dolci impastati col miele, e di colpo viene fuori il decreto che Santa Filomena non è mai esistita. Io vengo a prendere mia moglie, disse al brigadiere. Vada, se ci riesce, e magari venissero tutti i mariti a prendere le loro mogli. Questa è una grana forte, caro Tricò. Il brigadiere gli sorrise di alleanza, di amicizia. Aveva creduto che i comunisti c'entrassero in qualche modo nella protesta delle donne. Ma ora, per il fatto che Tricò, segretario della Federterra, gli era parso sinceramente all'oscuro dell'affare, il brigadiere aveva tirato respiro. Michele entrò in chiesa, per modo di dire, che appena superata la porta si trovò schiacciato contro il muro come una sogliola. Cristo, e tante donne ci sono nel paese, come trovare sua moglie in quell'arruffo di donne e di bambini? Si spinse in avanti gridando «Fatemi passare, Cristo di Dio!», espressione che suonò tanto scandalosa da consentirgli, per l'orrore intorno suscitato, uno slargo, un passaggio tra le facce che intorno gli si aprivano come le liquidi pareti di un gorgo. Ne distinse una, sua nipote Filomena. Aveva il bambino attaccato al petto. Dov'è Filomena? Le domandò. Più avanti, verso il coro. È andata a piazzarsi in prima fila, pensò, come a teatro, e alla nipote disse: e porta fuori il bambino, non lo senti che qui si soffoca? Un mormorio di disapprovazione accolse le sue parole. La nipote non si mosse. Faticosamente avanzò verso il coro. Quando giunse alla balaustrata vi si appoggiò contro stremato. Dall'alto Santa Filomena lo guardava, uno sguardo di quelli che si sogliono fare alle statue in modo che comunque uno si sposti non ti lasciano, ma benigno, dolce, non come quello del Padre Eterno di Monreale che ti incenerisce. E non esiste più Santa Filomena, non è mai esistita, acquietò con questo pensiero l'infantile sentimento di devozione, di paura che sentiva crescersi dentro, e voltò le spalle all'altare, agucchiando tra le prime file.
Ad un tratto scoprì sua moglie, la faccia insoggolata da un velo nero come per lutto, gli occhi spauriti puntati su di lui. Sperava che non la scoprissi. Le si avvicinò, traboccante di collera ma in apparenza calmissima. «Andiamo a casa», disse. «Non posso», disse Filomena. «Staremo qui finché l'arciprete non ci fa giuramento che la santa resterà sull'altare. Andiamo a casa, ti dico». «Non vengo». «Ah, non vieni», disse Michele. Il tono era di fredda minaccia, ma in verità non sapeva che fare. Si era cacciato in una di quelle situazioni in cui è difficile pigliar partito tra i drammi e la farsa. La rivolta della moglie apriva un baratro nella sua visione del mondo. «Non vengo», disse di nuovo Filomena. «Tua madre», disse Michele. Gli era venuta improvvisa l'idea di armare un piccolo inganno, uno scherzo in cui rifarsi del trattamento della suocera e della rivolta della moglie. «Mia madre che...» Si allarmò Filomena. «Niente», disse Michele, fingendosi imbarazzato come chi porta grave notizie e vuole usare precauzione a comunicarla. «Una cosa da niente». «Che è successo?» quasi gridò Filomena alzandosi di scatto. «Una cosa da niente, ti dico. A pensarci bene puoi anche restartene qui, tanto c'è il medico, c'è il parroco, il medico, il parroco. E dunque cosa grave? Un piccolo insulto, ha solo perduto la parola e pensò magari fosse vero». Filomena si volse alle donne che le sedevano vicine e disse: «Avete sentito? Mia madre ha avuto un insulto, debbo andare». Attraverso la fila e al marito disse: «Andiamo». E verso l'altare di Santa Filomena si voltò a segnarsi di croce, a chiedere perdono prima di avviarsi. Michele guardò di nuovo la santa. La tunica bianca, la cintura d'oro, la palmetta verde in mano. Pare una comparsa del Quo Vadis. La traversata fu agevolata dal fatto che sua moglie andava giustificando la defezione dicendo: «Mia madre ha avuto un insulto, debbo correre». E le donne, compiangendola, aprivano loro il passo. Ma prima di arrivare alla porta, Michele si fermò per dare un ultimo avvertimento a sua nipote Filomena, che se ne stava in piedi a cullare tra le braccia il bambino in pianto, a sussurrargli una canzone di sonno. Brutalmente le disse: «Come vero il Dio, questo bambino de muore in gloria di Santa Filomena», sollevando intorno una marea di indignazione. «Scomunicato!» gli gridarono. «Scomunicate siete voi, che vi state mettendo contro il Papa», gridò Michele, subito svicolando appresso alla moglie dalla porta. Squagliava di sudore, le orecchie gli bruciavano e si fermò sulla soglia della chiesa a prendere respiro. «Congratulazioni», disse il brigadiere, «ce l'ha fatta». «Andiamo», si impazientì Filomena. «Ti è venuta la prescia», constatò Michele muovendosi dietro di lei come se stesse a godersi una passeggiata. «È certo che mi è venuta, mia madre. A proposito, perché non te la sei tirata dietro a fare lo sciopero per Santa Filomena? Forse un insulto le veniva davvero dentro quel calderone». «E allora non è vero?» «Che ha avuto un colpo? È certo che non è vero. L'idea appunto mi è venuta che l'avevo visto un momento prima e stava meglio di me. La vuoi morta, povera vecchia? Che ti ha fatto?» disse con voce di pianto Filomena. «Tu lo sai meglio di me quello che mi ha fatto, ma ora il discorso è un altro. Dobbiamo parlare di quello che stasera mi hai fatto tu. E come ti viene in mente, sapendo come io la penso, a metterti in quella cagnara?» Erano già a casa e Filomena aveva cominciato ad affaccendarsi in cucina, muovendosi più precipitosamente del solito per preparare la cena. Non era una cagnara,

Un tizio aveva letto nelle catacombe una lapide, l'aveva capita per il verso sbagliato, che sotto c'erano le ossa di una vergine di nome Filomena, e non era vero niente, l'iscrizione voleva dire un'altra cosa. Non può essere. E i miracoli? Dove li metti i miracoli? Li metto. Michele si portò una mano alla bocca a sigillarvi la greve espressione che stava per pronunciare. Lasciamo perdere, il problema non è questo. Il problema è se tu e tutte quelle sventurate che stanno in chiesa siete o non siete cattoliche. Certo che siamo cattoliche. E allora, quando vi dicono che Santa Filomena non esiste, che non è mai esistita, mettetevi la coda tra le gambe e tirate via senza guardare né a dritta né a manca. Se l'arciprete vi dice che chi non vota per la Democrazia Cristiana va all'inferno, gli credete. Se vi dice che Santa Filomena non esiste, fate la rivolta. Ma queste sono cose da pazzi. Gettando manate di cavoli nella pentola che bolliva, Filomena silenziosamente piangeva. Piangeva la sua croce di avere un marito che non credeva né a Dio né ai santi. Piangi sulla tua ignoranza che è più nera della morte. I miracoli, insorse Filomena, ci sono i miracoli, non li può negare nessuno. Questo è il bello della storia, che ci sono i miracoli. Io mi ricordo quando tua madre vide in sogno Santa Filomena e aveva tre numeri in mano e la vecchia li giocò e vinse in terno. Santa Filomena che porta i numeri del lotto, già la cosa era da ridere. Ma c'è di peggio. C'è che un prete che aveva visioni di Santa Filomena, per queste visioni è diventato quasi santo. Un prete francese, non ricordo come si chiamasse, lo vedi che Santa Filomena c'è? Caspita che testa! Santa Filomena non c'è, bestia che sei. Ed è il Papa stesso che lo dice. E che interesse può avere il Papa in questo caso a dirti una cosa per un'altra, per far nascere Cagnara? Santa Filomena non esiste e basta. Ed il bello è che pur non essendo mai esistita, quel prete francese e tua madre e tanti altri preti e tante altre donne l'hanno vista così come io vedo te. C'è, disse Filomena, ferma come una roccia. Non c'è, non c'è mai stata, disse Michele. E la caleranno giù dall'altare. E al posto di Santa Filomena metteranno un'altra santa e tu continuerai a portare i ceri in chiesa, a far dire messe, a votare secondo il consiglio dell'arciprete e tua madre vincerà qualche altro terno coi numeri che le darà la nuova santa finché non verranno a dirvi che un tizio aveva sbagliato ancora a leggere una lapide. Uscì dalla cucina e sedette a tavola aspettando che Filomena gli portasse i cavoli e l'uovo bollito. Tirò dalla tasca il giornale come ogni sera, lo aprì, se n'era dimenticato. Invece di fare quella discussione inutile, che discutere con una donna come lavare la testa all'asino, avrebbe potuto leggersi in pace l'unità. Il suo occhio corse per i titoli. Registrata dagli osservatori di tutto il mondo, esplosa nella nuova Zemlya, la superbomba sovietica, disarmo generale. Quando ci vuole ci vuole, ora lo sanno che la nostra bomba è più forte della loro. Al 22° congresso del PCUS decisa la rimozione di Stalin dal mausoleo. Gli occhiali, gridò, portami gli occhiali che per lo scritto piccolo ne aveva bisogno. Filomena portò subito gli occhiali. Michele si immerse nella lettura. Il piatto dei cavoli gli fumava davanti. Continua, pagina 9, colonna 3. Squassò freneticamente il giornale in cerca della pagina 9 della terza colonna. Eccola. Se è accaduto per colpa di Stalin, che sia riconosciuto come irrazionale conservare la tomba di Stalin nel mausoleo. La risoluzione messa ai voti, i delegati alzano il mandato rosso. La proposta di rimozione della salma di Stalin è approvata alla unanimità. Violentemente la mano di Michele Tricò lanciò il giornale verso il soffitto. I fogli planarono parte sul pavimento, parte sulla macchina da cucire. «Che c'è?» domandò Filomena. Michele affondò la forchetta nel piatto dei cavoli. La moglie lo guardava, preoccupata che si riprendesse la questione della santa. «Niente», disse Michele. «Niente».

È un limpido mezzogiorno d'inverno. Tutto intorno il ghiaccio è duro e scricchiolante e i riccioli delle tempie di Nadia, che mi tiene sotto braccio, si coprono di una brina argentea. Ci troviamo sulla cima di una montagnola e dai nostri piedi fino al basso si stende una discesa ghiacciata, ripidissima, dove il sole si riflette come in uno specchio. Tutto intorno ci sono delle piccole slitte rivestite di panno scarlatto. Scivoliamo giù, Nadia, le dico. Vi garantisco che arriveremo sani e salvi. Ma Nadia ha paura. Lo spazio in discesa che comincia dalle nostre soprascarpe e arriva al terreno che si stende in fondo le sembra un abisso. Solo a guardare in basso le si arresta il respiro. E se si arrischiasse a scendere giù con la slitta, morirebbe, impazzirebbe. Facciamo una sola scivolata, Nadia, io insisto. Una soltanto. La vostra è pusillanimità, è viltà. Infine ella cede. La faccio sedere, pallida, tremante, nella slitta. Poi la stringo a me, passandole un braccio attorno alle spalle, e scendiamo insieme nell'abisso. La slitta precipita giù per la discesa, l'aria ci sferza il viso, urla, ci morde, vuole strapparci la testa dal collo. Sembra che il diavolo in persona ci abbia stretti a sé con le unghie, urlando, ci conduca all'inferno. E tutto intorno le cose si confondono, formano una striscia senza fine che fugge vertiginosamente. Ecco, ecco, ancora un attimo, e sarà la fine. Io vi amo, Nadia, dico allora sottovoce. La slitta rallenta. Le urla del vento si calmano, il nostro respiro torna regolare e finalmente arriviamo in fondo. Nadia è più morta che viva. L'aiuta ad alzarsi dalla slitta. Non ci tornerò a nessun costo, sussurra con gli occhi ancora dilatati dallo spavento. Mai più, mai più. Per poco non sono morta. Ma in breve si riprende, fissandomi con uno sguardo interrogativo. Sono stato io a pronunciare quelle quattro parole oppure le è parso di udirle nel rumore del vento? Distolgo lo sguardo dal suo e fumo, osservando con attenzione un mio guanto. Lei mi prende allora sotto braccio e cominciamo a passeggiare tutto intorno alla montagnola. Evidentemente il dubbio non le dà pace. Sono state dette quelle quattro parole o no? Sì o no? Sì o no? È una questione di vita, di felicità. È una questione importantissima, la più importante di tutte. Nadia riprende a fissarmi con uno sguardo penetrante, impaziente e malinconica, aspetta che io parli. Intuisco la lotta che fa con se stessa. Vorrebbe chiedere, ma non trova le parole. È a disagio, ha paura. La gioia glielo impedisce. E sapete, mi dice infine, che cosa? Rifacciamo la scivolata in slitta, ancora una volta. Salendo per la scaletta, torniamo in cima alla montagnola. E di nuovo faccio sedere la povera Nadia nella slitta, di nuovo precipitiamo nell'abisso ghiacciato e di nuovo, nel momento in cui il vento ci investe con più forza, le sussurro all'orecchio: io vi amo, Nadia. La slitta si ferma. Lei solleva lo sguardo sulla montagnola dalla quale siamo scesi, poi fissa a lungo il mio viso ascoltando, intenta il tono della mia voce impassibile, indifferente. E tutto, tutto in lei, perfino il manicotto, il cappuccio e tutta la sua figurina esprimono la perplessità. Osservandole il volto, leggo i suoi pensieri. Di che cosa si tratta, dunque? Chi ha pronunciato quelle parole? Lui oppure mi è sembrato di udirle? L'incertezza la rende impaziente, irrequieta. Risponde a sproposito alle domande o non risponde affatto. È sul punto di piangere. Non è l'ora di andare a casa? Le dico col solito tono indifferente. Nadia trasale, arrossisce. Ma a me piace questo scivolare, risponde. Facciamo ancora una corsa. Ma le piace davvero questo scivolare? La osservo mentre rientra nella slitta. È pallida, tremante, respira appena. Per la terza volta voliamo giù nell'abisso ghiacciato. E a un tratto sorprendo lo sguardo di Nadia fisso sulle mie labbra. Fingo un colpo di tosse coprendomi la bocca col fazzoletto. Poi, mentre raggiungiamo la metà della montagnola dove la discesa è più ripida, le sussurro in fretta: io vi amo, Nadia! A questo modo l'enigma resta per lei insoluto. Mentre l'accompagno dallo sdrucciolo a casa, tace, pensa a qualcosa, lo sguardo fisso davanti a sé. E man mano che ci avviciniamo alla casa, il suo passo rallenta nella speranza che io pronunci quelle quattro parole. Intuisco il suo sforzo per impedire a se stessa di gridare. Ma non è possibile che le abbia pronunciate il vento, e io non voglio che le abbia dette il vento. La mattina dopo ricevo un suo bigliettino. Se oggi andrete allo scivolo, passate a prendermi. Io ci vado. E da allora torno a prenderla tutti i giorni. E tutti i giorni, scivolando giù con la slitta, la ripeto la frase: io vi amo, Nadia. E lei vi si è abituata.
non può vivere senza sentirsela ripetere. Tuttavia le scivolate in slitta le fanno sempre tanta paura, ma la paura rende quelle parole ancora più misteriose, elettrizzanti. Sospettati di pronunciarle siamo sempre io e il vento. Ma quale dei due le offre il suo amore? Nadia non lo sa. Un giorno mi avvio da solo allo sdrucciolo e confondendomi alla folla scorgo a un tratto Nadia che si avvicina. Gira lo sguardo qua e là, evidentemente in cerca di me. Poi si dirige alla scaletta e comincia a salire verso la cima della montagnola. Pallida e tremante, sembrava dal supplizio. Tuttavia procede senza voltarsi indietro. È chiaro che vuol risolvere l'enigma. Scendendo da sola potrà udire nel vento quelle quattro parole? Entra esitante nella slitta, le labbra socchiuse dalla paura, poi girando lo sguardo saluta la terra che forse non rivedrà più. Ed ecco, la slitta si avvia nella discesa, acquista velocità, scende a precipizio, il vento le entra fischiando nelle orecchie. Arrivata in fondo la slitta si ferma, ma Nadia vi resta ancora seduta, lo sguardo assente, prossima a svenire. Ma poi si alza con uno sforzo, debole, esausta. Dal suo viso si capisce che lei stessa non sa se ha udito la frase o se non l'ha udita. Scivolando nel baratro, il terrore le ha impedito di distinguere nel vento suoni, parole. Così ancora una volta l'enigma resta insoluto. È arrivato un tiepido mese di marzo. Il sole si fa più caldo ogni giorno, la nostra candida montagnola si scurisce e noi non possiamo più scivolare. Ed ora nessuno può sussurrare alla povera Nadia quelle quattro parole che tanto la esaltano. Il vento se n'è andato e io mi preparo a partire per Pietroburgo, dove resterò a lungo, forse per sempre. È l'antivigilia della mia partenza e sono seduto solo nel mio giardinetto, diviso dal cortile di Nadia da un alto steccato. Fa ancora piuttosto freddo, gli alberi spogli, ma nell'aria c'è il profumo della primavera. È il crepuscolo e le cornacchie lanciano i loro ultimi gridi prima di addormentarsi. Mi dirigo verso lo steccato, accosto l'occhio a una fessura. Nadia è sul terrazzino. Lo sguardo triste, pieno d'angoscia, fissa il cielo. Soffi d'aria primaverile le sfiorano il viso, riportandola col ricordo alle discese in slitta, i soffi gelidi e sferzanti nei quali udiva, appena sussurrate, quelle quattro parole. Il suo viso si fa serio, una lacrima le scivola sulla guancia, poi tende le mani verso i soffi primaverili come a pregarli di riportarle quelle parole. Ed io, dopo aver atteso il passaggio di altri soffi più forti, accosto la bocca alla fessura dello steccato mormorando: «Io vi amo, Nadia». Ed ecco, un lieve grido le sfugge dalle labbra. Le mani si sollevano di slancio verso i soffi primaverili. È felice, piena di gioia. È così bella. Ma io rientro in casa a fare le valigie. Tutto questo è accaduto già da un pezzo. Ora Nadia è sposata al segretario del Consiglio Nobiliare di Tutela e ha già tre bambini. Ma le nostre scivolate in slitta e quelle quattro parole d'amore che udiva nel vento non le ha dimenticate. Resteranno il più felice e il più commovente ricordo della sua vita. E a me riesce ancora incomprensibile, benché ora sia più vecchio, perché le abbia sussurrato nel vento quelle parole e a quale scopo scherzassi.

0: Per una voce sola.
1: Nando Gazzolo legge La casa venduta di Federico Tozzi.

Io sapevo che quei tre venivano a trovarmi perché vendevo la mia casa, ma nonostante fui contento di sentire dalla mia stanza che domandavano di me. La serva non voleva farli entrare, voleva dire che non c'ero, ma io aprii la porta. Li condussi prima a girare l'appartamento che abitavo io, che era il più piccolo, e si guardavano tutto. Si fermavano perfino davanti a un mattone smosso. Uno, il signor Achille, che aveva il bastone, batteva sui muri per sentire quanto erano grossi. Prendevano in mano gli oggetti che erano sopra i miei mobili, toccavano le tende. Un altro, il signor Leandro, s'affacciò a una finestra per sputare. Poi andammo negli altri appartamenti, dove erano i miei pigionali che m'accoglievano con segni di meraviglia ostile. E io guardavo, forse per l'ultima volta, le pareti della mia casa. Poi non guardavo nemmeno più. Entravo e uscivo come se non sapessi quello che facevo e perché mi trovavo lì. Quando risalimmo nel mio appartamento, mi disse il terzo, che di soprannome si chiamava Piombo: «Noi abbiamo già perso troppo tempo. Ci dica lei quanto vuole, signor Torquato». Io volevo spicciarmi, non volevo nemmeno farmi consigliare da qualcuno. Avrei potuto chiedere 10.000 lire e ne chiesi soltanto 8.000. Ebbi paura che fosse troppo e che se ne andrebbero senza combinare. Allora il signor Achille mi rimproverò severamente: «Ma a chi la vuole vendere? Qui siamo in tre». Io risposi: «Credevo che la volessero comprare tutti e tre insieme». Piombo rispose: «Io invece non gliene darei nemmeno 3.000. Ero confuso e m'arrischiai a dire: «Non basterebbero per l'ipoteca, che è di 7.000 lire. Ne ho chieste 8.000 perché almeno 1.000 restino a me». E sorridendo arrossii: «E che ne vuol fare lei di 1.000 lire? Io non mi resta altro. Qualche mese mi basteranno. Un mese più o uno meno, che conta?» «È vero», io risposi. «Ma tutti e tre insieme non si può contrattare». «È quel che penso anch'io». «Allora lei doveva star zitto». Ma il signor Leandro propose: «Gliene do 7.000. Quante ce ne vogliono per l'ipoteca?» «E a me?» «Non mi riguarda». Ma gli altri due finsero di essere scontenti, perché avevo già capito che il compratore era uno solo. Gli altri due dovevano soltanto fingere di comprare, offrendo meno di lui. Il vero compratore, il signor Leandro, era un negoziante non so di che, forse di grano. Il signor Achille era un biondino e Piombo un vecchio con i capelli bianchi. Mentre si discorreva così, dissi alla serva, a Tecla, che facesse il caffè per loro e per me. Quelli non ci badarono nemmeno. E il vero compratore mi disse con impazienza: «Pochi discorsi, le piace o no? Il caffè lo prendiamo fuori, con i nostri denari». Io risposi: «Ma ho detto che lo facesse perché credevo che gradissero una mia gentilezza. Ho voluto accogliergli come meglio posso». Il signor Leandro riprese: «Se sta bene come ho ormai detto, benché ne sia più che pentito, venga oggi dal mio notaio, dove si stenderà il contratto. Il notaio Bianchi, lo sa dove sta? Lo domanderò per non sbagliare». Intanto Tecla aveva portato il caffè, ma siccome non aveva nessun sapore ed era troppo bollito, io non sapevo più che parole inventare. Avevo paura che lo trovassero cattivo. Il signor Achille, il biondino, disse: «Ora che ha voluto farci prendere anche il caffè, non dà la senseria a me e a lui?» E accennò con la punta del bastone Piombo. Io chiesi, come rientrando in me: «La senseria? Certo. Crede che siamo venuti per fare una passeggiata?» Io volevo dire che se la facessero dare dal compratore, ma avevo paura che Piombo mi rispondesse troppo male. Volsi gli occhi attorno e dissi, pallido di commozione: «Se credono, potrò regalare questa mobilia». «C'è soltanto questa?» Risposi lesto perché fosse più amabile. «C'è di là il letto, poi le casseruole di rame in cucina». Piombo, il vecchio, disse: «Credevo che avremmo fatto un affare meno magro». E mi dette un'occhiata di compatimento. A me si stringeva il cuore, ma che potevo dare ancora? Cercai con gli occhi perfino sul soffitto. Non c'era proprio più niente. Bevero il caffè e mi finirono lo zucchero, mangiandolo a pezzetti. Io invece non avevo nemmeno empito la tazza, per far vedere che il caffè l'avevo fatto fare soltanto per loro. Ci tenevo che ne fossero certi. Ma non mi fecero nemmeno un complimento. E Piombo disse: «Le tazze ce le mette nella senseria, signor Torquato?»
Il signor Achille gli assestò un colpo sul collo. E a chi le deve dare? Allora, perché il signor Achille si rassicurasse, dissi: io non le adopererò più. Il compratore si puliva il naso con le dita, pensando già ai suoi progetti di come poteva utilizzare la casa, e perciò mi chiese: lei, quando me le lascia libere queste stanze? Io avevo pensato di trattenermi ancora qualche giorno, ma siccome egli me le chiedeva subito, risposi: oggi stesso, dopo il contratto. Va bene, va bene. Mi dispiace di non potergliele lasciare magari prima, poco male. Ma a questo punto cominciai a sentire come se mi fosse strappato il cuore. Se ne accorsero subito e il compratore mi chiese, con una voce che minacciava: si è pentito, forse? Io feci uno sforzo e risposi: no, no, tutt'altro. Pensavo a un'altra cosa. Ormai, se Dio vuole, cosa fatta, capo A. Andò a una parete e disse: domani stesso ci mando il muratore perché ripulisca tutte le stanze e rinforzi gli architravi dove ce ne sarà bisogno. Poi farò scialbare anche la facciata e verniciare le persiane. Mi ci vorrà la spesa di un altro migliaio di lire, le pare poco? Io ammiravo la sua possibilità di fare tutte quelle cose e dissi: vedrà che bella casa diventa. O che credeva, che la lasciassi deperire come ha fatto lei? Mi parlava così, senza nessun riguardo, con un tono come se io gli avessi fatto qualche cattiva azione. Se la pigliava di tutto con me e io ne ero molto addolorato e non mi preoccupavo d'altro. Allora dissi: lascio attaccate anche le fotografie della mia famiglia perché non so dove portarle. Quella le può buttar via. Le danno noia? O non gliel'ho detto che dovrò ripulire tutto? Allora si fece dare il bastone dal signor Achille e ne buttò giù quasi una fila, quelle che erano senza cornice. Io avrei voluto raccattarle, ma pensai di aspettare che se ne fossero andati. Volevo non di meno far loro sapere che erano proprio quelle di mia madre e della mia sorella morte. Forse avrebbero capito il mio sentimento, ma non mi arrischiavo, già che il signor Leandro, ormai padrone, le aveva buttate giù a quel modo. Non volevo fare una cosa che non ero sicuro se facesse piacere. Allora, siccome era restata un poco più alto una fotografia di mio padre, dissi: butti giù anche quella. Ma egli non pensava a queste sciocchezze e alzò una spalla. Prese in mano invece un vecchio vaso di fiori che io avevo sempre tenuto. Era un ricordo della mia sorella. Ma accortosi che la polvere gli aveva insudiciato le dita, disse: ho fatto male a toccarlo. Io gli chiesi: si vuole lavare? Ma il signor Leandro si servì del suo fazzoletto, benché gli dispiacesse di sporcarlo. Ora ero tutto impaurito che per la sua curiosità gli potesse accadere un'altra cosa simile e perciò dissi: se credono, possiamo scendere. Ma gli altri due domandarono: c'è caso che la sua serva si porti via qualche cosa? Badi che lei è ora responsabile di tutta questa roba, che è già nostra. Io risposi mettendomi una mano sul petto: giuro che non mancherà nemmeno una briccica. Del resto, per essere più sicuri, ci può dare subito le chiavi, così la serva si fa escire e noi chiudiamo. Già che hanno sospettato di me, si fa come dicono. Tecla, risciamo insieme. La serva, una vecchia vedova, disse: e il fagotto dei miei cenci? Quando me lo dai il tempo di farlo? Rispose il compratore: tornerai stasera, t'aprirò io. Ma ho da avere anche il salario di questo mese. Tutti e tre si misero a ridere e io mi sentii così imbarazzato che non sapevo quel che dire. Poi escimmo tutti e cinque insieme. Tecla fu l'ultima e chiuse la porta. M'era rimasto tanto da andare a pranzo e alle 2 fui puntualissimo dal notaio. Anzi, arrivai prima degli altri. Firmai il contratto, scritto in carta bollata, e feci la firma più bella che potessi, benché mi tremasse la mano. Il notaio disse: è fatto tutto. E mise il polverino rosso sulla carta bollata. Il signor Leandro mi mandò via dicendo: può andarsene, signor Torquato. Io salutai, sempre con rispetto, ma nessuno mi rispose. E non ero ancora giunto alla porta che già parlavano per conto loro. Scesi le scale del notaio come se mi fossi tolto un peso d'addosso. Poi non ricordo più quel che feci e dove passai il resto della giornata. Per la sera non avevo né da mangiare né da dormire e mi sentivo affranto.
ma facevo di tutto per resistere. Quando fu buio, cominciò a piovere dirottamente. Io allora andai a ripararmi sotto le grondaie della mia casa venduta. M'ero tanto triste, ma avrei voluto essere contento, almeno come la mattina, perché a quell'ora sapevo che i miei pigionari cenavano e quelli del quartiere di mezzo avevano l'abitudine di suonare il pianoforte. Sempre qualche

0: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Franca Falcucci. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna madre della patria. Nata a Roma nel 1926, Franca Falcucci è stata una politica italiana, senatrice e ministro della pubblica istruzione per la Democrazia Cristiana dal 1982 al 1987, prima donna a ricoprire la carica di tale ministero. Partiamo dalla sua storia familiare. Lei frequenta il liceo scientifico e poi la facoltà di scienze politiche a Firenze, dove si laurea con Giovanni Spadolini. Subito dopo intraprende la professione di insegnante di storia e filosofia nelle scuole superiori e svolge attività politica. Lascerà la professione nel 1968 con l'elezione al Senato. Ma facciamo ancora un passo indietro. Durante la Resistenza, la Falcucci è attiva nei gruppi clandestini della DC romana, alla quale si iscrive nel 1944. Nel primo dopoguerra, nel 1948, milita nel Movimento Femminile Democristiano. Tra il 1950 e il 1958 è incaricata delle giovani democristiane a dirigere la rivista Donne e Società. Fino al 1964 è vice delegata nazionale del Movimento Femminile assieme a Maria Eletta Martini e dal 64 al 67 è delegata nazionale del Movimento Femminile. E poi diventa vice segretaria della DC durante la segreteria Fanfani e dirigente dell'Organizzazione Europea delle Donne Democristiane. E nel 1978 partecipa ad una riunione a livello europeo delle donne in politica. Ascoltiamola da questa testimonianza di Radio Rai del GR2 condotto da Daniela Politi.
1: Rappresentanti democratico-cristiane al Parlamento europeo. La riunione è presieduta dalla senatrice Franca Falcucci che così ha illustrato a Franco De Cleva gli scopi del convegno.
2: Siamo qui a Strasburgo non tanto e non solo per rinsaldare i rapporti di collaborazione fra le donne democratico-cristiane di tutti i paesi europei, ma perché è un momento decisivo nella storia d'Europa. Per noi l'Europa non è un'utopia, ma è una scelta, è un atto di volontà e tanto più sentiamo di doverlo compiere considerando lo stato di incertezza che caratterizza la situazione mondiale. Sentiamo che l'unità dell'Europa è necessaria sia per la nostra sopravvivenza che per la pace del mondo.
0: È eletta per la prima volta nel 1968 al Senato ed entra a far parte della Commissione Giustizia. È componente del Consiglio Europeo dell'Unione Europea Femminile e presidente della sezione italiana. Nel 1975 è autrice di un importante documento per l'inclusione scolastica degli alunni disabili, nucleo fondamentale della legge Malfatti, che costituirà negli anni a venire un modello a livello internazionale. Ascoltiamola ancora da questa trasmissione dal titolo Esercizi di memoria di GR Parlamento sul femminismo del 2000.
3: Senatrice Falcucci, noi non possiamo parlare del libro, come dicevo prima, di Moravia, ma di quello che Moravia ci ha detto adesso, anche se purtroppo molto in breve. Ecco, per esempio, io tornerei un attimo, se lei è d'accordo, su questa coscienza impotente della donna.
4: Mi pare giusto tornare a questo punto, perché se non ho male inteso, è questo il punto chiave di interpretazione, come del resto nella forma più autentica e autorevole ha detto lo stesso Alberto Moravia. E vorrei soffermarmi per qualche osservazione, non dirò critica, ma approfittando della sua presenza per porre delle questioni. Ha detto Alberto Moravia che lui ha rappresentato nei suoi racconti le donne di una determinata condizione culturale, assumendo come premessa che le donne di questa realtà borghese, che hanno avuto una possibilità di cultura, che hanno una possibilità di tempo, di organizzazione della propria vita, in qualche modo privilegiata o ritenuta tale, concretizzano poi il frutto di questa loro esperienza in una coscienza impotente. E successivamente ha detto che la rivolta di queste donne nasce forse a questa matrice, da questa impotenza della coscienza. Allora io farei due domande, se mi consente, certo. Alberto Moravia. La prima è questa: è proprio giusto, ma immagino già la risposta, cioè che non vuole assumere questo come un criterio assoluto, ma come dire, quasi come un punto di partenza, quasi come una provocazione della tematica. Assumere la realtà, identificare la realtà del mondo femminile, sia pure per approfondirne la problematica con questa realtà. O non è una scelta di comodo, cioè questa coscienza impotente che lui attribuisce alle donne di una determinata realtà, di un determinato ambiente, di una determinata cultura, per spiegare poi la rivolta? E il secondo interrogativo, allora, a questo punto è questo: questa rivolta a sua volta non è essa stessa l'espressione di questa impotenza, cioè un atteggiamento che non ha ancora maturato, come diceva Carla Ravaioli, una lucida visione dei punti d'arrivo, quali possono essere le condizioni di superamento di questa realtà? Cioè non siamo ancora all'interno di un groviglio psicologico, di una inquietudine che non riesce concretamente e realmente a misurarsi con i problemi di fondo della vita? E non è forse questa la ragione per la quale questo tipo di debatica finisce col essere difficilmente accostabile o comprensibile da una quella che poi è la grande maggioranza delle donne, che forse non hanno quella coscienza impotente determinata dalle condizioni che diceva Moravia, ma che hanno viceversa però un grado di coscienza umana che nasce dall'esperienza della vita e forse delle responsabilità concreta della vita che esse hanno?
5: Moravia.
6: Dunque, dirò subito una premessa. Quando dico coscienza impotente, io dico in sostanza che sempre più nel mondo moderno, e questo vale anche per le donne del popolo, su qualsiasi tipo di donna e anche per gli uomini, si produce una scissione tra la vita sociale e la vita interiore. Cioè la vita interiore tende sempre più a essere fine a se stessa, in quanto la vita sociale è fatta di stereotipi, di cose che non hanno, in cui non è facile avere una libertà di azione completa. Invece nella vita interiore pare che ci sia questa libertà, e comunque si assiste a questo fatto, insomma, che la letteratura, per esempio, si interessa sempre più della vita interiore dei personaggi, sempre meno della vita sociale.
0: È sottosegretaria e poi prima donna ministro della pubblica istruzione dal dicembre 1982 al giugno 1987. Fu titolare del dicastero di Viale Trastevere per i governi Fanfani V, Craxi I e II e Fanfani VI. A lei si deve la riforma dei programmi della scuola elementare, l'abolizione delle classi differenziali, l'avvio del piano nazionale per l'informatica nella scuola e la firma nel 1986 dell'intesa con la CEI sulla non obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola. Ascoltiamola da questa trasmissione di Radio 1 dal titolo Radio Anch'io del 1978.
7: Il problema è molto complesso. Bisogna tener conto che nella scuola si riversano tutte le tensioni che sono presenti nella società e che sono filtrate attraverso la psicologia, la condizione culturale, l'esperienza di giovani il cui itinerario di formazione attraversa una fase estremamente delicata e dinamica. Quindi il governo della scuola oggi è

0: come loro atteggiamento, come atteggiamento di rapporto con gli studenti, con i colleghi, con gli amministratori, con tutti coloro che in qualche modo convergono nel governare, uso ancora questo termine, ripeto, in senso provocatorio, questa consapevolezza della grande difficoltà, della grande responsabilità che il rapporto educativo comporta.
1: Ecco, signora, senti, io non le faccio una domanda sull'oggi, le faccio una domanda sul domani. Tutti sappiamo che la classe dirigente nasce dalla scuola. Ora, alla normale...
0: I cittadini nascono dalla scuola oggi.
1: Ecco, e anche la classe dirigente.
0: Anche, ma il più comprende il meno.
1: Ecco, allora diciamo, anche la classe dirigente nasce dalla scuola. Alla scuola normale di Pisa, dove, che è una delle scuole più note, più famose d'Europa, si entra per concorso. Ebbene, nell'anno 77-78 la stragrande maggioranza dei posti sono stati conquistati da alunni delle scuole private. Ora io ho il sospetto, lo dico in modo provocatorio, che una parte del suo partito, la Democrazia Cristiana, una parte della borghesia, una parte della burocrazia statale non abbiano troppo slancio nel riformare la scuola, perché così facendo favoriscono le scuole private. E guarda caso, in questo preciso momento anche gli autonomi sembrano pensarla con la parte più arretrata del paese.
0: Respingo nel modo più fermo questa sua valutazione, questa sua interpretazione, che non solo non ha una sua verifica nei fatti, ma è esattamente il contrario. Nel corso di questi 30 anni è stato fatto uno sforzo enorme per sviluppare il nostro sistema scolastico e oggi la scuola è diventata appunto una struttura attraverso la quale si formano i cittadini e quindi anche la classe dirigente, cioè è diventata una struttura di massa non solo nel senso che quantitativamente tocca, perlomeno per quanto riguarda il settore dell'obbligo, ovvero tutta la popolazione giovanile e adolescente del nostro paese, ma perché proprio per esempio attraverso l'introduzione della estensione dell'obbligo scolastico fino ai 14 anni, che ora nel progetto di riforma della scuola secondaria superiore si prevede di portare, vero, fino ai 15 anni, sono state poste le premesse per la diffusione della istruzione superiore, della scuola secondaria e dell'università. Ovviamente queste trasformazioni hanno creato una serie di problemi, di difficoltà, non solo relativi, come dire, alle strutture scolastiche dal punto di vista proprio vorrei dire tecnico, ma della concezione stessa e dell'organizzazione degli studi. E poi bisogna anche, se tutti dobbiamo fare una riflessione autocritica, e anche noi dobbiamo fare una riflessione autocritica, però bisogna anche domandarsi quale incidenza ha avuto in questo scadimento, soprattutto della istruzione secondaria superiore nelle grandi città, perché il fenomeno va anche, vero, valutato nella sua obiettività, abbiano avuto certi atteggiamenti o certe tensioni o che hanno portato a un ripudio estremamente semplicistico del nozionismo dell'impegno scolastico, e quindi evidentemente bisogna fare una riflessione sulle esperienze, sul positivo e il negativo, però per migliorare la scuola. Ma che questa situazione sia dovuta a un disegno per favorire le scuole private, questo proprio evidentemente deve essere dimostrato. Semmai questa ripresa delle scuole private dimostra che l'esigenza avvertita nel corpo della società che la scuola risponda a criteri di serietà, nel senso di mettere i giovani in condizioni di poter realizzare un loro diritto fondamentale, perché quello che si perde nel momento della formazione giovanile non si recupera più. Di questo dobbiamo essere consapevoli.
2: Prima di entrare al governo, la Falcucci si era distinta come leader del movimento femminile della DC per la sua partecipazione appassionata a battaglie politiche per il pieno riconoscimento dei diritti e delle pari dignità della donna, e aveva dato un importante contributo all'approvazione della riforma del diritto di famiglia del 1975. Ascoltiamola da questa trasmissione dove affronta il tema delle donne e il lavoro, in particolare sul tema del part-time.
3: Certamente se nel part-time si identificasse il lavoro femminile, questo sarebbe un errore, perché porterebbe ad una dequalificazione del lavoro della donna, ma nel quadro di una politica globale di occupazione e che prevede anche per la donna un'alta qualificazione, una sempre più alta qualificazione culturale e professionale, il part-time può essere una delle forme

0: attraverso la quale la donna in determinati periodi della sua vita e delle sue responsabilità familiari riesce a conciliare le sue responsabilità familiari con l'attività produttiva, non restando sganciata dall'attività produttiva, quindi mantenendo aperta questa sua possibilità di inserimento, che è una delle forme attraverso le quali essa arricchisce la sua personalità e quindi arricchisce anche la vita della famiglia.
1: E ancora ascoltiamola da questa trasmissione dove parla della violenza contro le donne.
2: Non vi può essere alcun dubbio sulla condanna del maltrattamento e la riforma del diritto di famiglia non potrà in alcun modo cancellare il reato di maltrattamento. Vorrei però dire che il maltrattamento è una delle forme di violenza. Ci sono tante forme, forse meno evidenti, ma non meno gravi di violenza. È violenza l'indifferenza, è violenza l'abbandono, è violenza il disimpegno nei confronti delle esigenze della famiglia, è violenza la identificazione della donna con un ruolo meramente sessuale, come diceva prima l'onorevole Carrettone. E queste realtà, tutte gravi, tutte negative, non sono riconducibili, onorevole Ballardini, solo a realtà economiche e sociali. Quindi non basta modificare la realtà economica e sociale, non ci può essere alcun dubbio che occorre modificare le condizioni economiche e sociali che concorrono a determinare anche all'interno della famiglia una forma di mancanza di rispetto della dignità della persona, ma occorre un rovesciamento di mentalità, occorre una educazione diversa, occorre in definitiva riconoscere che ogni persona ha un suo valore, ha una sua dignità, non solo perché lavora e porta lo stipendio. Ecco quindi che il discorso dei maltrattamenti, della violenza, deve ricondurre al problema fondamentale, il rispetto della persona per il fatto stesso di essere una persona. E la comunità della famiglia che risulta da questa partecipazione continua ai problemi, da questo rispetto fondamentale, e non riconducibili esclusivamente a condizioni di carattere economico e sociale.
1: Prima di essere nominata ministro, è stata presidente della commissione che ha redatto nel 1975 un documento fondamentale per la storia recente dell'istruzione italiana, quello per l'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità. Il documento, una pietra miliare dell'inclusione, ispirò il successivo dibattito sull'integrazione, in quanto auspicava e promuoveva un nuovo modo di concepire e attuare la scuola. Il documento Falcucci, che ne risultò, fu il più avanzato elaborato riguardante il problema della disabilità a livello europeo e internazionale, in quanto auspicava e promuoveva un nuovo modo di concepire e attuare la scuola. Secondo quanto scritto all'interno del documento, la scuola, proprio perché deve rapportare l'azione educativa alle potenzialità di ogni allievo, appare la struttura più appropriata per far superare le condizioni di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini handicappati. Importante fu anche l'apporto alla definizione dei nuovi programmi della scuola media, ispirati al principio della orientatività dell'azione formativa. Ascoltiamola da questa trasmissione del 1983 Radio Anch'io su Rai Radio 1, condotta da Elena Doni.
3: La scuola, secondo me, deve innanzitutto essere consapevole del suo dovere di formare culturalmente i giovani, assorbendo nei suoi contenuti le riflessioni culturali sui processi di cambiamento, ma senza dimenticare che senza radici non c'è futuro. E la continuità della nostra tradizione culturale storica è altrettanto importante della capacità di misurarsi con i processi di cambiamento. Cosa dobbiamo fare per la scuola? Parlo soprattutto della scuola secondaria superiore. Non attendere oltre. Non è questa la sede per puntualizzare responsabilità, ce le dobbiamo assumere tutte, più degli altri. Non attendere oltre significa che dobbiamo avviare, partendo dall'esistente e avendo chiari però gli obiettivi da portare avanti, procedere. In quale direzione? Io ho presentato delle proposte. Primo, migliorare il livello culturale della fascia iniziale degli studi superiori, migliorare l'area linguistica, l'area storico-sociale con l'introduzione dell'economia, la matematica per la quale abbiamo già predisposto nuovi programmi collegati con l'informatica, perché noi vogliamo un'introduzione della cultura informatica trasversale, cioè una capacità di dominare culturalmente i processi di continuo cambiamento, perché anche questo si deve tenere presente. I cambiamenti così rapidi devono essere dalla scuola addirittura previsti e culturalmente digeriti, perché nell'arco di 5 anni già la situazione è cambiata. Il rafforzamento dell'asse scientifico. Secondo, eliminare il doppione dei filoni fra l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica. Favorire il rapporto scuola-lavoro, la elevazione della istruzione obbligatoria, che però non può essere concepita come un riversare nuove leve di giovani nell'otra vecchia. Bisogna predisporre le condizioni culturali e strutturali, ecco l'esigenza di inquadrare l'elevazione nel processo innovativo complessivo della scuola secondaria superiore, perché se noi non facciamo questo, allora apparentemente risolviamo la disoccupazione giovanile con un parcheggio prolungato senza esiti. Allora, che cosa fare insieme? Questo è l'ultimo punto. Collaborare insieme per la individuazione migliore di obiettivi culturali, senza che la scuola sia per questo subordinata agli obiettivi culturali e formativi del processo industriale, che deve essere un elemento costitutivo della formazione, ma non può essere l'unico elemento di riferimento.
1: Come ministro della pubblica istruzione varò nel 1985 la riforma, dopo 30 anni, dei programmi della scuola elementare. Definì nello stesso anno l'avvio del piano nazionale per l'informatica nella scuola. Ascoltiamola da questa trasmissione di GR Parlamento del 1983. Parla proprio del futuro dell'informatica nella scuola.
4: Io dicevo nel regno dell'auspicabile, quando lei diceva dovrebbe essere un momento di maturazione individuale, sì, del, certo, ragazzo, ma a parte questo, appunto, che tutti ci si augura, ma poi non so quanto sia vero, lei è favorevole all'istituzione del numero chiuso per accedere alle facoltà universitarie?
5: No, io non sono favorevole al numero chiuso. Io sono convinta che nella misura in cui noi costruiamo degli itinerari formativi articolati, ecco perché nella riforma mi sono battuta anche per il cosiddetto ciclo breve, perché bisogna tener conto della diversità delle attitudini e della diversità delle articolazioni del mondo professionale, del lavoro, eccetera. Quindi nella misura in cui noi costruiamo degli itinerari formativi che siano rispondenti alle esigenze occupazionali, che siano corrispondenti alle esigenze attitudinali, attraverso un orientamento noi possiamo sostanzialmente armonizzare le esigenze del scelta individuale, anche perché il numero chiuso non va bene neanche nei paesi in definitiva che sono rigidamente collettivisti, i quali programmano 100 ingegneri e solamente 100 giovani possono studiare ingegneria. Anche in quei paesi noi troviamo che poi non c'è un felice raccordo fra la formazione e l'occupazione. In regimi fortunatamente come i nostri di libertà dobbiamo fare un'azione di programmazione e di orientamento, ma non un'azione di sbarramento. Questo non è affatto in contraddizione con l'esigenza giusta, nella quale condivido pienamente con la professoressa Ronchey, che la scuola secondaria superiore deve essere una scuola selettiva. Selettiva nel senso di selezione delle attitudini, selettiva nel senso che bisogna raggiungere il livello corrispondente agli obiettivi culturali e professionali che lo specifico indirizzo di studi seguito segna. Mentre la scuola dell'obbligo non deve essere una scuola selettiva.
1: E ancora, verso la fine degli anni Ottanta, fu anche contestata con manifestazioni di piazza e tensioni in Parlamento. Ascoltiamola in questa intervista del 1986 di GR Parlamento.
6: In Italia non sono paragonabili a quelle e hanno la stessa matrice politica, almeno come iniziativa, dei partiti che hanno promosso la mozione di sfiducia nei miei confronti. Quindi c'è una matrice politica comune che ha a che fare fino a un certo punto con la politica scolastica. Per quanto riguarda invece aspetti più sostanziali, le vicende di Parigi e anche della Spagna sottolineano l'esigenza di una riflessione anche a livello europeo. degli obiettivi da perseguire per corrispondere a esigenze assai complesse e impegnative della giovane generazione di oggi, soprattutto della fascia secondaria, e conferma un dato, quella che cioè in tutti i paesi la fascia secondaria dell'istruzione è in qualche modo in difficoltà a individuare il suo ruolo e il suo modo di essere. Ecco perché occorre un confronto sereno e costruttivo che non può essere risolto a base di slogan e di improvvisazione. Ma guardi, se io dovessi fare un bilancio di quello che anche in forma privata mi si dice da persone che pure dovrebbero per la loro collocazione condividere le antipatie generalizzate che lei, a cui lei fa riferimento, non saprei esattamente. Guardi, io non ricerco intenzionalmente né simpatia né antipatia, non credo di avere almeno intenzionalmente nessun atteggiamento provocatorio. Io cerco di corrispondere con il massimo impegno possibile alle esigenze assai complesse e difficili della scuola e vorrei che il confronto fosse sempre sui problemi e sui contenuti e meno sugli aspetti personali. Il complesso delle critiche è teso a demolire, come dire, una stessa capacità di intendere, di volere quasi, del Ministro della Pubblica Istruzione. E quindi non ero affatto irritata del discorso del Presidente del Consiglio. Ero comprensibilmente amareggiata non per gli attacchi personali, ma perché questi attacchi sono stati sostenuti con un complesso di affermazioni prive di fondamento o addirittura stravolgenti la verità. La difficoltà della scuola è quella di corrispondere ad una condizione esistenziale delle generazioni che è molto complessa. I giovani oggi hanno bisogno non solo di professori preparati, ma hanno bisogno soprattutto di maestri. Insomma, se potessi moltiplicare i Socrate nella scuola, questo risolverebbe tutti i problemi. Guardi, non ci sarà più nessun provvedimento del ministro Fancucci finché non ci sia una chiarificazione politica a livello dei partiti di governo, perché non è possibile ulteriormente immaginare che ci sia un ministro della pubblica istruzione e non ci sia una chiara determinazione di volontà sugli obiettivi concreti, che non basta dire dobbiamo riformare la scuola secondaria superiore. Se quando il ministro si impegna in questa direzione, un partito dice che questo non rientra negli impegni di governo, un altro dice che deve essere affrontato in modo diverso. Non basta dire che si vuole l'elevazione dell'istruzione obbligatoria se poi non matura concretamente una volontà positiva e propositiva univoca da parte dello stesso governo e se queste proposte non costituiscono la base di confronto anche con i partiti di opposizione. Quindi voglio dire che tutte le iniziative che ho prese non sono state mai iniziative unilaterali.
1: Sempre nel 1986 firmò l'intesa con la Conferenza Episcopale Italiana sull'insegnamento non più obbligatorio della religione cattolica. Per le scuole superiori introdusse già nel biennio lo studio della storia contemporanea anziché quella antica. Un'esperienza da ricordare inoltre fu la formazione con un apposito finanziamento di tutti gli insegnanti elementari, regione per regione. Infine, sempre per la scuola elementare, a cominciare il percorso di riforma introducendo l'importante novità del superamento dell'insegnante unico. Ascoltiamola in questo programma del 1986 di Radio 1 dal titolo La scuola in breve.
7: Il dualismo tra la cultura umanistica e quella tecnologica di cui prima Modugno parlava è ancora, secondo lei, sentito molto?
6: No? Ah, è un obiettivo fondamentale perché è la radice della crisi di fondo della società contemporanea. Certo. Il nostro progresso è un progresso strumentale, sono cresciuti i nostri occhi, abbiamo certo. I satelliti, abbiamo certo. I radar, abbiamo il robot a posto delle mani, ma è la testa e il cuore, è la capacità di governare e dirigere il progresso che manca. Ecco quindi l'esigenza che già nella fase di formazione giovanile, anzi soprattutto in quella, i giovani recuperano l'unità della cultura nel senso di equilibrio fra fini e mezzi.
7: Certo. Quindi bisogna essere, dico, preparati, dico, per il futuro, ma bisogna ancora ricordare che l'uomo ha dei valori, insomma, dobbiamo ancora crescere.
8: Fino di sé nello spazio, che il computer è quello che poi comanda e distrugge.
7: Devo dire che quello è un film,
9: noi l'abbiamo visto di recente,
7: sì, è un film che può spaventare, voglio dire. Però io credo che l'uomo poi in ultima analisi...
8: Sì, poi vince l'uomo perché vai lo smonta.
10: Non sarà il robot, anche se...
7: Ecco, voglio dire,
10: importante
7: sarà...
10: rivista americana l'ha dichiarato l'uomo dell'anno, un grave rischio. Deve fare una canzone Modugno su questo.
1: A Franca Falcucci, soprattutto, si deve anche la prima legge che tentò di dare risposte al caos del precariato creatosi negli anni precedenti. Il 20 maggio dell'82 il Parlamento approvò la legge che fissava l'accesso ai ruoli del personale docente e del personale educativo, mediante concorsi per esami da bandirsi ogni 2 anni. La stessa legge istituiva una graduatoria ad esaurimento per gli incaricati a tempo indeterminato, che vennero, per la maggior parte dei casi, immessi in ruolo e nello stesso tempo bandì una sessione riservata di abilitazione preceduta da corsi di preparazione. Insomma, Franca Falcucci è di fatto una donna madre della patria. Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

0: Craxi e gli anni di piombo. Con l'arrivo di Bettino Craxi alla guida del Partito Socialista nel 1976, la storia d'Italia cambiò e gli anni di piombo terminarono. Sembrava impossibile che i giovani potessero smettere di sbranarsi l'un l'altro, vittime di un panpoliticismo che diventava sempre più connivente con le ali più estreme, destinate a sfociare nel terrorismo. Con le dichiarazioni di Sandalo, il mondo aveva scoperto che il figlio di Don Accattin aveva aderito alla lotta armata. Le Brigate Rosse avevano commesso delitti efferati, come quello dei missini Giraluce e Mazzola, uccisi a Padova nella sede del Movimento Sociale Italiano. I NAR si erano composti dopo i fatti di Acca Larenzia, la strage di tre ragazzi del Fronte della Gioventù che aveva cambiato la storia della destra italiana. Nacque così lo spontaneismo armato di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro e la violenza in Italia sembrava ormai inarrestabile.
1: Francesca Mambro, sposata con Valerio Fioravanti, ha 30 anni, di cui 8 già trascorsi in carcere. È figlia di un funzionario di polizia. È entrata in clandestinità nei NAR. L'hanno chiamata la passionaria nera per il ruolo di primo piano assunto, malgrado la sua giovane età, nei gruppi del terrorismo cosiddetto nero. Arrestata dopo un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, nel quale era rimasta ferita, ha subito la condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Mario Amato, per quello dell'agente Evangelista, del capitano della Digos Traullo e per altre 5 uccisioni, in primo grado per la strage alla stazione di Bologna. Di quest'ultimo fatto si è sempre dichiarata innocente, ma ammette le altre gravi responsabilità, per le quali ha ricevuto complessivamente 8 ergastoli, alcuni dei quali, va precisato, non per avere compiuto materialmente l'omicidio, ma per concorso morale. Francesca Mambro è stata condannata anche per alcune rapine a mano armata. Lei, signora Fioravanti, assieme a pochi altri, si è vista combinare il più alto numero di ergastoli della storia del terrorismo, è vero?
2: Sì, è vero. Ma io ho preso i miei ergastoli per aver portato a termine delle uccisioni verso esponenti delle forze dell'ordine. Io non ho fatto saltare dei padri di famiglia che andavano a pagare delle bollette, oppure gente che si recava in vacanza al mare, donne e bambini.
1: Ma lei pensa che quelle persone si esaurissero nella loro divisa e che dietro non vi fosse la famiglia, il figlio da portare a scuola,
2: no,
1: che vi fossero le tasse da pagare?
2: No, difatti credo che rispetto a queste storie vi sia anche un senso di colpa che si sente senza alcun ombra di dubbio, perché si tratta di persone, anche se poi uno supera questo senso di colpa pensando che in fondo si è dalla parte di chi ha meno torto. Però io penso che più del senso di colpa, quello che colpisce, che mi ha colpito e che mi ha lasciato anche una profonda angoscia, è stato il dubbio che passa quel secondo prima di decidere della vita di un altro. Ecco, quel dubbio per me è stata la parte più angosciante ed è stata anche la parte più difficile da superare.
1: Quando conobbe Valerio Fioravanti, lei faceva parte del Juan Romano, se non sbaglio, l'associazione universitaria Missina. Che cosa l'aveva spinto ad aderire?
2: Ma a destra si arriva per spirito di contraddizione, a mio avviso, perché non credo che ci possa essere un'ideologia, ma anche a sinistra probabilmente, che ti porta a una scelta di impegno così totale come poi è stata la nostra. Per simpatia, perché c'erano delle persone con cui ci si trovava bene, si andava d'accordo, ma soprattutto per quanto riguarda me, per spirito di contraddizione. Io non avrei sopportato che qualcuno mi dicesse stai zitta perché non la pensi come me. Non l'ho sopportato e difatti mi sono comportata di conseguenza, ho risposto, io non sto zitta.
1: Dalle BR sono arrivati molti segnali, anche molti impegni sulla fine della lotta armata. Qual è il suo atteggiamento nei confronti della violenza in cui lei invece si è riconosciuto?
3: A differenza delle BR io posso parlare soltanto a nome mio e al limite di un numero estremamente ridotto di persone. Io non facevo parte di una grande organizzazione, non ho mai fatto grandi proposte di rivoluzione, non abbiamo mai pensato di prendere il potere, per cui i nostri ripensamenti o le nostre dichiarazioni hanno sempre una dimensione molto diversa da quella delle Brigate Rosse. Determinate cose le avevamo capite con molto anticipo, sapevamo come andava a finire la questione, non è stata una sorpresa. A differenza delle Brigate Rosse noi non ci aspettavamo di prendere il potere né ci aspettavamo che qualcuno ci seguisse, per cui sapevamo esattamente come andava a finire, è stata più una scelta esistenziale.
1: È lecito secondo lei, lo giudichi oggi, stasera, in questo momento, fare una scelta così grave di violenza in nome di un'esigenza soltanto esistenziale, come lei ha appena detto?
3: Io non so se è lecito, so che è successo, per cui immagino che sia nella natura delle cose. Io quando l'ho fatta avevo 17-18 anni, avevo delle forti pressioni emotive su di me, vedevo degli amici in ospedale, qualcuno l'ho accompagnato al cimitero e queste erano le cose che influivano su di me a 17 anni, non so... Cioè non credo che abbia molto senso parlare di liceità a questo punto, insomma, si moriva per molto poco, si moriva per il tipo di giornale che uno aveva in tasca, si moriva per il tipo di vestito che uno portava, insomma le morti a cui ho assistito io erano particolarmente sciocche, forse per questo generava in noi rancore. Io ho sempre considerato ipocrita difendersi dicendo io ho cominciato perché ho visto gli altri che stavano male. Questo può essere vero nel mio caso, cioè da un punto di vista autobiografico posso dire i primi colpi di pistola sono quelli che sono stati sparati contro di me, io poi ho deciso di restituirli, ma questa non è una difesa per me, secondo me non è giusto difendersi con questo argomento.
1: Sì, non rientra nella grande regola morale fare distinzioni di questo tipo.
3: Esatto. Tuttavia c'era una guerra e ci siamo entrati dentro, insomma,
1: tuttavia,
3: consapevolmente.
1: Tuttavia, c'erano persone che in un colpo solo facevano centinaia di vittime.
3: Io non so se sia giusto chiamarle persone, penso che se lei si riferisce alla gente che fa saltare stazioni o banche, chiamiamole persone, ma penso che sia qualcosa di molto più vicino alla...
1: Ma dietro gli esplosivi c'erano, perdone?
3: Non l'abbiamo mai saputo. Io ho avuto l'impressione di intuirlo in determinati anni e mi accorgo adesso, mi sto accorgendo proprio in questi ultimi mesi, di essere stato molto sciocco quando ho pensato di intuirlo, perché ho dato troppo retta a delle campagne stampa. Diciamo che paradossalmente sono stato troppo antifascista anch'io, mi ero convinto anch'io per un certo periodo che dietro le bombe dovessero esserci certi fascisti, non quelli che conoscevo io, non quelli a cui volevo bene io, ma un altro tipo di fascisti da cui noi sentiamo il bisogno di differenziarci. Forse buona parte della nostra violenza nasce proprio dall'esigenza di dimostrare in giro che i fascisti non erano tutti come quelli che mettevano le bombe.
0: Con l'uscita del film La febbre del sabato sera, i giovani di tutto il mondo cominciarono a entrare nelle discoteche ed uscirono dalla violenza a passo di danza.

0: Con il governo Craxi del 1983 il mondo si avviò verso una progressiva pacificazione.
1: Beppino si precipitò al Quirinale ma aveva i pantaloni, i jeans.
2: Che non sapevo la ragione per quale mi chiamava, lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti arrivando al Quirinale...
1: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati.
2: E io tornai a casa, mi vestii e tornai al Quirinale.
0: L'ultimo vile attentato fu quello al messino Paolo Di Nella, morto a Roma il 9 febbraio 1983. L'agguato, con l'unanime condanna del mondo politico, venne rivendicato da Autonomia Operaia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

0: non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti.
1: State ascoltando Radio Techetè.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: Nella Serie A 2008-2009 il Milan arrivò terzo, totalizzando gli stessi punti della seconda classificata Juventus. Decisivi furono gli scontri diretti. A dicembre i rossoneri vennero invece eliminati dalla Coppa Italia 2008-2009 negli ottavi per mano della Lazio, che poi vincerà la competizione, mentre in Coppa UEFA il Milan venne eliminato ai sedicesimi dal Werder Brema, futuro finalista della manifestazione. La Coppa UEFA, che dalla stagione successiva cambiò format, quindi denominazione, diventando Europa League, rimase così l'unica competizione ufficiale che il club, pur partecipandovi, non è riuscito a vincere. In campionato i rossoneri giunsero terzi, questo piazzamento permise al Milan di accedere direttamente alla Champions League 2009-2010 senza passare dal terzo turno preliminare. Al termine della stagione l'allenatore Carlo Ancelotti e il capitano Maldini diedero l'addio al club. Per la successione di Ancelotti la società decise di puntare sull'ex calciatore e dirigente rossonero Leonardo alla prima esperienza in panchina. Pochi giorni più tardi l'annuncio del nuovo allenatore Kakà, dopo sei stagioni col Milan, venne ceduto alla Real Madrid per 65 milioni di euro. Così, nel campionato 2009-2010, i rossoneri, guidati da Leonardo, riuscirono a centrare il terzo posto valido per la qualificazione diretta alla Champions League, mentre in Coppa Italia vennero eliminati dall'Udinese ai quarti di finale. In Champions League, nella fase a gironi, il Milan batté il Real Madrid al Santiago Bernabéu per 3-2. Per la stagione 2010-2011, come nuovo allenatore al posto del brasiliano Leonardo, venne ingaggiato il livornese Massimiliano Allegri, reduce da due stagioni al Cagliari. La squadra, dopo una prima fase di pareggi e vittorie di misura, inanellò una serie positiva che permise ai rossoneri di conquistare il primato in classifica già a novembre, primato che venne mantenuto fino alla fine della competizione, consentendo ai diavoli rossoneri di conquistare il loro 18° scudetto. In Champions League invece il club venne eliminato agli ottavi dal Tottenham. Nell'avventura in Coppa Italia invece è giunto in semifinale il Milan, dovette cedere al Palermo. Rino, tu riuscisti a tornare in campo proprio durante quella stagione, ma certamente era un Milan nuovo, diverso.
4: Era un Milan che ha cambiato molto e si doveva aprire un nuovo ciclo. Io arrancavo... E oggi pensandoci tante cose che diceva Leonardo, che commentava l'allenatore, aveva ragione, e arrancavo, ma non solo io arrancavo perché non stavo bene, ma tutta la squadra, anche se quella squadra là ha vinto a Madrid contro il Real Madrid, aveva fatto qualcosa di buono quella squadra, Leo 4-2-4, una squadra molto offensiva. Ti ripeto, però penso che il ciclo stava per finire.
3: Mister Allegri vi condusse dunque alla vittoria di un nuovo tricolore. Che emozione fu vincere quello scudetto?
4: Fu un'emozione grandissima, perché fu uno scudetto aspettato con un allenatore giovane, un allenatore che veniva dal Cagliari, un allenatore che ho avuto compagno di squadra, del mio capitano quando indossava la maglia del Perugia, ed era un allenatore che non aveva paura di nulla, perché in quel periodo là per 7-8 partite di sfida fece giocare Merkel al posto di Seedorf, era un ragazzo della primavera, lui giocava Van Bommel da vertice basso, il centrocampo era Van Bommel, la prossima tutto, è una squadra molto pratica, una squadra che con Robinho per quel periodo là era incredibile, faceva delle robe incredibili, c'era da una grandissima mano, ed è stato bello,
3: La stagione 2011-2012 iniziò con la vittoria ad agosto della sesta Supercoppa italiana ottenuta a Pechino battendo per 2-1 l'Inter in rimonta. E questo fu anche l'ultimo trofeo vinto con la maglia del Milan da Massimo Ambrosini. Massimo.
5: Sì, sempre un derby, complicato, in un momento di stagione complicato, come sono tutte le Supercoppe che si giocano ad agosto, in un clima particolare, quindi sono sempre storie a sé. L'Inter era allenata da Gasperini, se non sbaglio, quindi era anche loro erano in rifondazione. Fu una partita molto molto scorbutica. Alla fine, quando vinci un derby, alzi una coppa, la soddisfazione ce l'hai sempre, ci mancherebbe.
3: Al termine di quella stagione lasciarono il club numerosi giocatori protagonisti dei successi ottenuti sotto la guida di Ancelotti. Gattuso, Inzaghi, Nesta e Seedorf. In estate vennero ceduti anche Ibrahimovic e Thiago Silva al Paris Saint-Germain. Si arrivò dunque alla stagione 2012-2013. In campionato i rossoneri nell'avvio di annata stentarono a trovare risultati utili perdendo all'esordio in campionato a San Siro contro la Sampdoria. In questa squadra fortemente rivoluzionata a livello di rosa fu il giovane El Shaarawy, il trascinatore che guidò la classifica dei marcatori di Serie A dalle prime giornate fin dall'inizio di gennaio, quando venne superato da Cavani. Dopo una rimonta nel girone di ritorno, il Milan raggiunse il terzo posto in classifica, da quest'anno unico piazzamento utile per la qualificazione preliminare di Champions League. A fine agosto 2013 la squadra si guadagnò nuovamente l'accesso alla fase a gironi di Champions League, superando il playoff a spese del PSV Eindhoven, battuto con il punteggio complessivo di 4-1. Il campionato dei rossoneri non fu positivo, dopo aver rimediato 6 sconfitte e alcuni pareggi poco convincenti alla 19esima giornata. Massimiliano Allegri, che aveva annunciato già l'abbandono a fine stagione, venne sollevato dall'incarico e sostituito da Clarence Seedorf. Il Milan chiuse poi il campionato all'ottavo posto, a pari punti con il Torino, mancando la qualificazione all'Europa League e rimanendo fuori dalle competizioni UEFA dopo 15 stagioni consecutive in Europa, record di partecipazioni consecutive alle coppe europee nella storia del club. Il 19 maggio venne inaugurata Casa Milan, la nuova sede della società rossonera in zona Portello, abbandonando definitivamente lo storico palazzo di via Filippo Turati 3, divenuto sede dei rossoneri nel 1966. Il 9 giugno 2014 la società annunciò la decisione di affidare la panchina della prima squadra a Filippo Inzaghi, ex attaccante del club nonché allenatore della primavera, e Clarence Seedorf venne dunque esonerato. Il club finì decimo nel campionato 2014-2015 con 52 punti e rimase fuori dalle coppe europee per il secondo anno consecutivo, come nel biennio 96-98. Nella stagione successiva, 2015-2016, la società non rinnovò la fiducia neanche al tecnico Inzaghi e scelse di affidarsi all'ex interista Sinisa Mihajlovic. Nonostante gli sforzi nel mercato estivo, ben 86 milioni di euro spesi per rinforzare la squadra, il campionato proseguì sulla falsariga di quello precedente. A 6 giornate dal termine, la dirigenza comunicò di aver esonerato l'allenatore Mihajlovic e di aver affidato la panchina all'ex giocatore del club, nonché allenatore della squadra primavera, Christian Brocchi. Nonostante il cambio di allenatore, il Milan chiuse il campionato al settimo posto. In Coppa Italia raggiunse invece la finale dopo 13 anni, ma quella partita venne persa per mano della Juventus ai supplementari. Tuttavia, il club acquisì il diritto di partecipare alla Supercoppa Italiana 2016, in quanto la Juventus vinse anche il campionato e così, nella stagione 2016-2017, con alla guida il nuovo allenatore Vincenzo Montella, i rossoneri condussero un girone d'andata al di sopra delle aspettative, culminato poi a dicembre proprio con la vittoria della Supercoppa Italiana a Doha, ai danni della Juventus ai calci di rigore. Nel girone di ritorno la squadra non riuscì a ripetere le buone prestazioni, ma ottenne comunque il sesto posto finale, valido per l'accesso al terzo turno preliminare di Europa League. Il 13 aprile 2017, dopo alcuni mesi di trattative, il gruppo Fininvest cedette la totalità delle quote in proprio possesso, pari al 99,93% del capitale sociale, alla Rossoneri Sport Investment Lux, società lussemburghese che fece capo all'imprenditore cinese Li Yonggong per la cifra complessiva di 740 milioni di euro. Il giorno seguente l'assemblea dei soci elesse lo stesso Li Yonggong presidente del Milan, primo straniero a ricoprire questa carica dopo l'inglese Alfred Edwards, cofondatore e primo presidente della società milanese fino al 1909. La successiva nomina di un nuovo consiglio di amministrazione segnò, tra le altre cose, l'uscita di scena, dopo oltre 30 anni, di Adriano Galliani, storico plenipotenziario del Milan di Silvio Berlusconi, sostituito nella carica di amministratore delegato da Marco Fassone.
6: Adriano, qual è stata l'emozione più forte vissuta in questi, immagino, indimenticabili 31 anni?
2: È difficile rispondere, però io nel cuore, nella mente e negli occhi direi la prima Champions o Coppa dei Campioni che dir si voglia, a Barcellona 1989, maggio 89, Milan 4, Steaua, Bucarest 0.
6: Il momento più critico invece?
2: Due, io ricordo.

0: meraviglioso, subimmo 3 gol in 6 minuti, poi perdemmo il rigore.
1: Il calciatore o la formazione rossonera a cui è più legato?
0: Direi i più forti me l'hanno chiesto tante volte, non ho mai dato la formazione ideale perché è impossibile, bene, sono passati 8 palloni d'oro, è passato, quindi è praticamente impossibile fare il primo 11 del Milan perché troppi giocatori fantastici hanno vestito la maglia rossonera. Se dovessi dire invece, su questo è la mia valutazione, il giocatore più grande che ha avuto il Milan, secondo Adriano Galliani, è Marco Van Basten.
1: Il suo tecnico preferito?
0: È impossibile. Noi abbiamo avuto, il Milan ha avuto 3 grandi periodi, senza dimenticare gli altri che hanno vinto, ma noi abbiamo avuto 3 Milan. Abbiamo avuto il Milan di Sacchi, che sono gli immortali, poi abbiamo avuto il Milan di Capello, gli invincibili, poi i meravigliosi di Ancelotti. Quindi i 3 allenatori che hanno fatto di più la storia del Milan sono stati certamente Arrigo Sacchi, poi Fabio Capello, Carlo Ancelotti, senza dimenticare Allegri, senza dimenticare Zaccheroni, che hanno vinto lo scudetto. Ma insomma, direi che il Milan di Silvio Berlusconi ha avuto 3 grandissimi periodi. Sono tutti nel mio cuore, ho buoni rapporti con tutti, ho sempre cercato di supportare, di aiutare gli allenatori, e infatti sono rimasto in buoni rapporti con loro. Io cercavo sempre, se possibile, di aiutare gli allenatori e di non mettermi in rotta di collisione con loro.
1: Nell'estate 2017 il Milan inaugurò così il nuovo corso cinese, varando una fastosa campagna acquisti che portò a Milanello ben 11 nuovi calciatori. La società investì nella nuova rosa un totale di circa 230 milioni di euro, cifra record per una squadra italiana in una singola sessione di mercato. Queste premesse di rivalsa vennero però seccamente smentite dal campo, con il rinnovato Milan che non mostrò cambi di marcia rispetto alle precedenti stagioni. Già in autunno, a seguito di una serie di risultati altalenanti in campionato, Montella venne esonerato. Al suo posto venne promosso dalla formazione primavera la bandiera rossonera Gennaro Gattuso. Con il nuovo allenatore la squadra pare invertire la rotta, ma il risultato in classifica accumulato nella prima parte di stagione non consentì l'ingresso in una posizione di classifica utile per la qualificazione in Champions League. E allora, mister, come fu quel ritorno sulla panchina del Milan nelle nuove vesti di allenatore?
0: Ma strano, perché feci un percorso un po' all'inverso, già un po' di anni che allenavo nei professionisti, ho accettato di andare nella squadra primavera, diciamo la seconda squadra, e vedere le facce in cui i magazzi miei che lavoravano in cucina, è stato un qualcosa di incredibile. Però mi sono divertito tanto quei 5 mesi in primavera, mi sono divertito veramente tanto, mi hanno dato veramente grandissime soddisfazioni. Quando ho lasciato la squadra della seconda in classifica, e veramente è stato un passaggio incredibile. Dopo arrivò la chiamata della prima squadra e là divertimento, non mi sono divertito, perché sentivo grande responsabilità, sentivo grande pressione, però era una carta che non potevo non giocare. Secondo me aveva fatto cose molto buone, normali, venivamo da un'annata la società aveva comprato 10 e passa giocatori, aveva speso tanto sul mercato, però alla fine siamo riusciti a centrare l'obiettivo dell'Europa, e è stata sicuramente non una stagione esaltante, ma almeno quello che dovevamo raggiungere abbiamo raggiunto, anche se l'obiettivo primario era la Champions League, la qualifica della Champions League quando cominciato l'annata.
1: Il 10 luglio 2018 la Elliott Management Corporation comunicò di aver assunto il controllo del club in seguito all'inadempimento delle obbligazioni verso il fondo di investimento statunitense da parte del presidente Lee Yong-gong, che il 21 luglio successivo, dopo la riunione dell'assemblea dei soci, venne sollevato dall'incarico insieme all'amministratore delegato Marco Fassone. Contestualmente venne eletto presidente Paolo Scaroni, già membro del consiglio d'amministrazione. La stagione 2018-2019 fu dunque la migliore dal 2012-2013.

0: Venne infatti chiusa al quinto posto con 68 punti, mancando per un solo punto la qualificazione alla Champions League. Alla fine del campionato, per effetto del lodo del TAS, il club rossonero venne escluso dall'Europa League per aver violato le norme del fair play finanziario nei trienni 2014-2017 e 2015-2018. La stagione più travagliata del calcio italiano dal dopoguerra si aprì per il Milan con diversi cambi nell'organigramma societario. Il direttore generale dell'area tecnico-sportiva, Leonardo, si dimise dal proprio incarico. Paolo Maldini venne promosso direttore tecnico, mentre Zvonimir Boban fece ritorno in rossonero nelle vesti di chief football officer. Nelle settimane successive venne annunciato anche Frederic Massara come direttore sportivo. Inoltre, dopo un anno e mezzo alla guida della squadra rossonera, lasciò la carica di allenatore Gennaro Gattuso.
1: È stata una grandissima esperienza, è stata anche la prima esperienza che guidavo una squadra di Serie A, anche la squadra del mio cuore. L'ultimo anno siamo stati anche molto sfortunati, abbiamo perso la Champions League per un punto. È stata una stagione molto positiva, la squadra esprimeva un buon calcio. Però la scelta di avere ancora 3 anni di contratto è una cosa più sentita di continuare, perché io penso che le cose stanno facendo cose buone, però devo sentire la fiducia sul fatto così, e quando vedo che non c'è fiducia al 100% preferisco andare su altre strade.
0: Al suo posto la società rossonera ingaggiò Marco Giampaolo, che in campionato partì male, subendo 4 sconfitte nelle prime 6 giornate, peggior partenza del Milan dal 1938-39. Giampaolo venne così esonerato in ottobre e al suo posto arrivò mister Stefano Pioli. Con l'arrivo nel mercato invernale di Zlatan Ibrahimovic di ritorno nel rossonero dopo 7 anni e di Simon Kier, il Milan apparve subito in ripresa ed iniziò a risalire le posizioni in classifica malgrado un filotto di partite senza sconfitte nella ripresa del torneo da giugno ad agosto. Memorabile la vittoria in rimonta per 4-2 in casa contro la Juventus, con i rossoneri che non segnavano 4 reti ai bianconeri dal 1989. A causa del negativo girone d'andata, però, i rossoneri chiusero al 6° posto, una stagione sospesa e poi ricominciata pesantemente condizionata dall'emergenza coronavirus. I segnali di ripresa emersero anche in Coppa Italia, dove il Milan dovette arrendersi in semifinale alla Juventus per la regola dei gol fuori casa dopo 2 pareggi, 1-1 a Milano e 0-0 a Torino, con il Milan che chiuse dunque imbattuto la competizione. Confermato il tecnico emiliano, il Milan iniziò così il campionato 2020-2021, proseguendo la serie di risultati utili consecutivi iniziata proprio l'anno precedente e portandola dunque a 27 partite di fila senza sconfitte. Questi risultati positivi valsero la vetta solitaria della classifica già dopo 4 giornate. Il primo posto in classifica venne mantenuto fino al termine del girone di andata, quando i rossoneri si laurearono campioni d'inverno, e per ulteriori 2 giornate. Alla terza di ritorno, infatti, il Milan cedette il passo all'Inter, che allungò il distacco vincendo il derby nella giornata successiva. Da allora gli uomini di Pioli incapparono in alcuni risultati negativi, arrivando ad occupare anche il 5° posto, ma una serie di risultati utili nelle ultime gare di campionato consentì loro di chiudere al 2° posto in classifica, miglior piazzamento dal 2012-2013, con conseguente qualificazione alla UEFA Champions League dopo 7 anni di assenza dalla competizione. In questa stagione la squadra stabilì il record assoluto di vittorie esterne in Serie A, ben 16, mentre l'attaccante portoghese Rafaele Leao conseguì il nuovo primato del gol più veloce nella storia della Serie A, siglato in ben 6 secondi e 76 centesimi. In Europa League arrivò l'eliminazione agli 8° di finale contro il Manchester United, mentre in Coppa Italia il cammino dovette interrompersi ai 1/4 contro l'Inter. Arriviamo dunque al più recente campionato di Serie A, la stagione 2021-2022. Il Milan di Pioli inizia con 12 partite di fila senza sconfitte, portando a 17 la serie di risultati utili consecutivi iniziata la stagione precedente e condividendo il primato in classifica con il Napoli. In seguito alle sconfitte con Fiorentina, Sassuolo e Napoli e dal pareggio con l'Udinese alla 17ª giornata, i rossoneri cedono la vetta della classifica all'Inter e non riescono ad aggiudicarsi, a differenza della stagione precedente, il titolo di campioni d'inverno. Dopo il periodo natalizio, però, la squadra sembra riprendersi e recupera alcuni giocatori importanti assenti per infortunio, ma perde una pedina fondamentale della difesa, Simon Kjær, che riporta la lesione del legamento crociato anteriore ed è costretto quindi a chiudere la stagione anzitempo. Nel mese di febbraio gli uomini di Pioli si presentano al derby con 4 punti di ritardo rispetto ai nerazzurri capolisti, che devono anche recuperare la prima partita del girone di andata contro il Bologna. Grazie alla doppietta di Olivier Giroud, il Milan rimonta l'iniziale svantaggio e si impone per 2-1, riducendo così lo svantaggio in classifica ad un solo punto. È un testa a testa davvero incredibile, una lotta intensa. Nella giornata seguente, i rossoneri, vincendo con la Sampdoria, sorpassano in classifica l'Inter, guadagnando così la vetta. Più tardi, l'Inter perderà il recupero con il Bologna, fallendo il controsorpasso, mentre il Milan proseguirà la striscia di vittorie con Fiorentina, Verona e Atalanta. Il 22 maggio 2022 il Milan vince per la 19ª volta lo scudetto, battendo in trasferta il Sassuolo per 3-0 e chiudendo il campionato con 86 punti, 2 in più rispetto ai cugini interisti. Con 26 anni e 97 giorni d'età media, il Milan 2021-2022 è così la squadra più giovane a vincere uno scudetto nell'era dei 3 punti a vittoria, oltre che ex aequo la miglior difesa del campionato per gol subiti, 31, come il Napoli, di cui solo 9 nel girone di ritorno. Mentre Leao, capocannoniere rossonero con 11 gol insieme a Giroud, viene premiato come miglior calciatore della Serie A 2021-2022, Mike Maignan come miglior portiere e quindi Stefano Pioli come miglior allenatore. Ad ogni modo, questa è la storia del glorioso Milan. 49 titoli conquistati, 19 scudetti, 5 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppa delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e un FIFA World Cup. 6 palloni d'oro all'attivo nei calciatori che hanno militato e vestito la maglia rossonera, a partire da Gianni Rivera. Subito dopo di lui, Ruud Gullit, che conquistò il pallone d'oro nel 1987, quindi Marco Van Basten con i suoi 3 palloni d'oro dell'88, l'89 e del 92, e allora George Weah, che lo conquistò nel 1995, per poi ovviamente passare ad Andriy Shevchenko, che alzò al cielo il pallone d'oro nel 2004, e dunque Kakà, che lo conquistò nel 2007. Paolo Maldini detiene ad oggi il record di presenze in rossonero, 902, con ben 25 stagioni in rossonero. Paolo ha sollevato ben 26 trofei in rossonero. Subito dopo di lui, Franco Baresi con 20 stagioni e 719 presenze. In Italia il Milan è la prima squadra a partecipare alla Coppa dei Campioni, la prima squadra in Italia a vincerla, la terza in assoluto dopo Real Madrid e Benfica. Inoltre, il Milan detiene il primato di abbonamenti nella storia della Serie A con 71.985 abbonati raggiunti nel campionato 92-93. Chiudiamo dunque con un affettuoso saluto a tutti i tifosi milanisti, facendovi ascoltare i ricordi più belli dei protagonisti della gloriosa storia rossonera. Mister Arrigo Sacchi.
2: Quando vincemmo la prima Coppa dei Campioni, la mattina io mi svegliai con lo zucchero in bocca. Voleva dire che avevo raggiunto il massimo della felicità.
0: Mister Fabio Capello.
3: Ma quello insperato della Champions, visto che Berlusconi era appena stato nominato Presidente del Consiglio, mi sembra, lo stesso giorno che eravamo ad Atene.
0: Il capitano Franco Baresi.
4: Ho vissuto tanti momenti, quindi tutti me li porto sempre nel cuore, che mi hanno fatto crescere, che mi hanno fatto vincere, che mi hanno fatto diventare uomo, e quindi me li porto tutti con me per sempre.
0: Sebastiano Rossi.
5: Il giorno che firmai per il Milan nel 90, e credo di aver fatto veramente la scelta migliore.
0: Cristian Panucci.
6: Beh, credo la serata di Atene fu strepitosa, anche perché l'anno prima io guardai la finale col Marsiglia e sognavo come un bambino. Uno deve pensare che un anno e mezzo prima ero al Genoa, società dove io sono cresciuto, e un anno e mezzo dopo giocavo una finale di Champions League titolare, la vinco, tra l'altro settimane prima, dove dicevano Stoichkov con il ragazzino che ero io, e quindi io me l'ho caricato a Paletto. Ma quella serata lì di Atene fu credo per tutti i milanisti qualcosa di unico.
0: Massimo Ambrosini.
7: Il primo allenamento, la prima volta che ho capito dove ero finito, perché da lì si parte. Poi ti posso parlare di partite, momenti, vittorie, però il primo giorno in cui entri a Milanello e vedi per la prima volta, io che avevo 18 anni e non li avevo mai visti, tutti quei campioni che c'erano, e quelle sensazioni lì, quell'emozione lì è solo mia ed è mia, me la tengo, me la custodisco nel mio cuore e per sempre rimarrà lì.
0: Gennaro Gattuso.
8: È la prima Champions League 2003, quando è finita la partita in albergo c'era papà, mamma, tutte le persone che sono state vicino, penso che è stata una gioia indimenticabile.
0: Nelson Baghera la Pantera Dida.
9: Momento più bello è il momento quando vince la Champions League, la prima sicuramente indimenticabile, perché era un confronto diretto con un rivale importantissimo che era la Juventus, quindi quella lì era una cosa indimenticabile per me, perché era la prima Champions League, e poi piano piano abbiamo vinto tanto insieme.
0: E infine vorremmo condividere con voi le parole del presidente più vincente della storia del Milan, il presidente Silvio Berlusconi. Queste sue parole raccontano cosa ha significato per lui il Milan.
10: Caro vecchio Milan, il Milan dei Pulicelli, dei Crapellese, dei Tosolini, dei Cimona, che non era riuscito a vincere niente di importante. Caro papà, dalle notti in bianco, con il lavoro portato a casa per far quadrare il bilancio di una famiglia del dopoguerra. Com'è dolce ora ricordarvi insieme, nel momento del trionfo, degli Osanna, della notorietà internazionale del Milan di oggi, lasciami, caro vecchio Milan, confondere la mia storia e la tua. Lasciami inorgoglire per aver contribuito a farti grande e famoso. Lascia che io dedichi questa vittoria che i campioni rossoneri dal campo hanno voluto dedicarmi a chi nei momenti più difficili mi consolava e mi incitava. Chi crede vince. Vedrai, ce la faremo, ce l'abbiamo fatta. Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan.

voce del destino, ecco che la mente prude, e la vita uccide, e la vita uccide.

0: Ve la sentite di dedicare una seconda puntata ai balli?
1: Ce ne talmente tanti.
2: Io sono Sergio Zico, sono sempre stato un po' negato per i balli, devo dire la verità.
0: Però ne hai fatti ballare, no?
2: Però vedevo gli altri ballare e suonavo.
1: Io con più difficoltà.